0: ad Hormuz, il presidente Trump aveva detto di volere una risposta molto potente contro l'Iran. Teheran ha risposto con missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione. E prima del nuovo attacco americano, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance aveva dichiarato in un'intervista che un accordo con l'Iran è molto vicino. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Sono onorato ed emozionato, ha detto l'astronauta, unico europeo a partecipare alla missione. A Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo di Papa Leone, tenuta una veglia di preghiera nello stadio Lluís Companys, il Papa ha risposto alle domande dei giovani, tanti temi toccati, da quella che ha definito l'idolatria del profitto ai femminicidi, frutto, ha detto, di un clima avvelenato e dall'individualismo. Chiudiamo col tennis. Jannik Sinner ha concluso gli accertamenti programmati all'ospedale San Raffaele di Milano e nelle prossime ore riprenderà la sua preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto compreso tra Teramo e Val Vibrata in entrambe le direzioni per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma ci sono 2 km di coda in entrambi i sensi di marcia. Sulla 4 Milano-Brescia per lavori segnaliamo code tra Monza ed il raccordo con la tangenziale est di Milano per quanti viaggiano in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: Gatti, animali notturni. Questo è il... Qual è quel film che produce?
1: Cosa c'è? Cos'era?
0: Qual è quel film che producono in ogni periodo dell'anno e fa paura? Allora, d'inverno, per esempio, a novembre, film da paura, no?
1: Halloween.
0: Il venerdì, ok, Halloween, quella roba lì. E d'estate qual è quella cosa che fa paura?
2: Ferragosto.
1: Io esco, Maria.
0: No, gli squali.
1: Ah.
0: No, non... D'estate ci bombardano di film, di serie sugli squali.
1: Ragazzi,
0: questa roba
1: vi posso
0: qui.
1: Dire che io d'estate non guardo la televisione, quindi non so assolutamente cosa mandano?
0: Ma perché dico questo?
1: Perché?
0: Non ve lo voglio dire.
2: Dai, diccelo!
0: Perché nel canale di Sicilia hanno avvistato il grande squalo bianco!
2: Ah, no, visto!
0: Cose sì, da sì. Pazzi,
2: bello,
0: cioè,
2: dai.
0: Però lontano dalle coste, un po' lontano.
2: Ragazzi, ma
0: canale.
2: Gli squali non sono pericolosi se non gli dai fastidio.
1: E Silvia?
0: Perché non vai tu vicino allo squalo, Silvia?
1: Io
0: e
1: eviterei.
2: Secondo me se ci vai tu ti scambia per una,
0: sì,
2: foca,
0: per una foca
2: e ti azzanna.
0: Sì.
1: Amici, chiamateci, esatto. Subito!
0: Subito! 02 25 15 15.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera.

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Cara Italia, Gali su RTL 102.5. Insomma, cara Italia, sei cambiata, perché nel nostro mare avvistare, vedere uno squalo bianco come ha fatto questo sub, insomma, è stato entusiasmante e per fortuna che non aveva fame, sennò se li pappava in un sol boccone.
1: Mamma mia,
0: il
1: ragazzi,
0: grande squalo bianco.
1: Brividi, brividi.
2: Ma non è così.
0: Mamma mia, Silvia, che palle.
2: Vabbè,
0: è così.
2: Mettiamola ad includere il terrore degli squali. Gli squali non sono attratti dalla carne umana, dall'uomo. Alle volte attaccano. È vero, attaccano perché pensano che magari siamo dei pesci, ma poi quando assaggiano e scoprono che non siamo dei pesci,
1: siamo finiti. Noi no, siamo finiti.
2: Vabbè, sicuro. Sì, sì, però sì, poi sì, lasciano, non è che ti divorano.
0: Ah, sì. Vagliela a dire a quelli che muoiono in Australia, sì, no?
2: Vagliela
0: a dire.
2: Perché vengono morsi, magari sì, muoiono dissanguati. Però uno squalo non inghiotto, cioè non mangia tutto l'essere umano, cioè non se lo divora.
1: Allora, abbiamo, insomma, ci possono essere dei problemi.
2: Sì, cioè, sicuro.
0: Ma quanto nervosismo questa
1: sera. Ragazzi, scusa,
0: sento,
1: andiamo.
0: Silvia, cosa hai stasera?
2: Andiamo, perché dici, mi correggi, io su questa cosa sono preparata.
1: È qui lo squalo che arriva. Eccolo. Grazie, Leo. Andiamo,
0: allora,
1: al telefono, per favore, grazie.
0: Esperta di squali, Patrizia.
1: Ciao Patrizia.
3: Avete smesso di litigare?
1: No, ciao, l'amore, Silvia, non è bello adesso, se non è litigarello.
3: Se non è litigarello. Comunque, allora, io nel mio mare vedo i delfini. Per cui niente squali.
1: Ok,
3: niente.
1: Quindi Leo, basta, niente squali, stop, abbiamo
0: paura,
1: solo i delfini. Patrizia, ma tu hai mai avuto, invece, poco fa abbiamo parlato di amore a distanza, no? Ne hai mai avuto uno?
3: No, sinceramente no.
0: No,
3: e penso che l'amore a distanza chi la dura la vince, perché non so fino a che punto possa durare.
1: Ok.
0: Tu sei d'accordo però che c'è un'età per affrontare questa cosa, oppure si può fare a qualsiasi età?
3: Ma sai, come si dice, l'amore non ha età, per cui può capitare a una persona con un'età avanzata, può capitare ai giovani, ma io ti dico la verità, io ho bisogno della vicinanza.
1: Ciao Patrizia, finalmente è arrivato il momento. Volevamo chiederti, ma tu hai mai avuto un lui più grande o un lui più piccolo di te?
3: Sì.
1: E quanti anni?
3: No, più grande di 6 anni.
1: No, non vale.
0: Non vale così, sì.
1: E allora, scusami, Patrizia, ma tu stai cercando l'amore?
3: No, non lo cerco perché sto bene come sto. Oh.
0: Ma che palle, Patrizia,
2: Leo,
0: però, dai, scusa.
2: Invece brava, Patrizia, perché è una donna forte, indipendente, non ha bisogno di nessun uomo.
3: Bravissima.
2: Patrizia.
0: Ma cosa c'entra? Stiamo parlando di amore. Che c'entra una donna che lavora e non ha bisogno di amore?
2: Guarda,
0: non diciamo minchiate, per favore, ragazze. L'amore è amore. Che significa una donna in carriera?
2: Ma io non ho detto questo, ho detto che è una donna forte che non ha
0: bisogno
2: di amore.
0: Una donna forte non ha bisogno
1: di amore. Io esco, Maria. Io esco.
0: Patrizia, cosa dici tu? Perché dici questo?
3: Che l'amore non ti capita spesso,
0: no,
3: capita poche volte nella vita, puoi avere l'attrazione, puoi avere l'infatuazione, ma di amore di che cosa stiamo a parlare? Ti capita uno o due volte massimo, ma io l'ho provato 2 volte.
1: Devo dire una bella, il
0: hai
1: numero
0: niente,
1: due non è male.
3: L'ho provato quando ero ragazzina, a 18 anni, e poi quando mi sono sposata, no? E adesso sono felicemente separata, cerco, credetemi, non mi vado
1: a cercare. Non ti manca, ci sta, ma perché l'hai provato?
3: Perché non mi manca.
1: Ma perché
3: ma
1: l'hai provato?
3: Ma non mi manca perché...
0: No, abbiamo, allora Patrizia, abbiamo capito che tu hai chiuso bottega,
1: ma
0: non
1: lei,
0: ti vuoi più innamorare.
3: Io ho appeso le mutande al chiodo.
0: No!
1: Come? Hai fatto un tatuaggio?
0: Questo però sarebbe bello, un tatuaggio così sarebbe molto bello.
1: Ciao,
0: Patti, ti salutiamo.
1: A presto.
2: Ciao.

0: Ragazzi, le 2:23 minuti, posso dire una cosa importante?
1: No.
0: Ma che ce ne fotte degli squali?
1: Bravo.
0: Tanto noi non andiamo al mare.
1: Allora, come sentiamo no, un po' di... sì che andiamo al mare.
0: Ma non adesso, magari quando andiamo noi se ne sono andati. Vocali, vocali!
2: Silvia, sono d'accordo che lo squalo non ti mangia. Però so qual è il male minore, tra farsi mangiare o farsi squartare.
1: Mamma mia, ragazzi, c'è brividi proprio, un altro.
3: Sì, Vanessa, ti voglio vedere fare il bagno insieme a un bestione di 5 metri. Poi ne parliamo, io ce l'ho avuta questa esperienza, ti posso garantire che è traumatica.
1: Ma non ti preoccupare che io non ci voglio andare.
4: Quindi... Ma io quelli che si fanno il bagno nella gabbia mica li capisco.
1: Gettate.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571.

0: J-Ax, il Cile, Maria Salvador su RTL 102.5. Andiamo da un nostro amico che ci vuole parlare ancora di amore a distanza. Io volevo invece parlare ancora di squali.
1: Ma prima parliamo con Franco. Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Di dove sei, Franco? Buongiorno.
0: De Roma, no?
3: Sto andando in Puglia.
1: Ah, ok. Direzione Puglia, ma sei romano?
3: Sì, sì. Romano Doc.
0: Dicono tutti così.
2: Forza Lazio. Puglia.
0: Come Forza Lazio, scusami, ma che dici?
1: Ah, sei un romano laziale.
3: Sì, prima squadra di Roma, per cui.
0: Oh, senti, ci dici un attimo, l'amore a distanza?
3: Niente, oramai io ho una certa età, quando ero ragazzo e avevo 20 anni, ho conosciuto mia moglie in vacanza in Abruzzo. E da divertimento diventa una cosa seria.
0: Vabbè, da Roma comunque ad arrivare
3: 44 anni, 45 stiamo insieme.
0: Perché, scusami Vane, perché funziona questa cosa? Perché tu avevi in mente il progetto di quagliare, cioè di chiudere il cerchio della vita insieme alla tua donna.
3: Ma sei il poeta che sei.
0: No.
1: Ma quanto tempo è che siete stati a distanza?
3: 4 anni. Facevo 300 e passa chilometri col cinquino.
0: Scusa, traduco.
1: Scusa, traduco. Cosa facevi?
0: 300 chilometri con la 500. Spendevi un sacco di soldi, Franco.
3: Oddio, per l'epoca diciamo di no, a confronto oggi no. Però per me che piavo 2 soldi erano parecchi.
0: Ci piace, Franco.
3: E comunque ci voleva 3 ore e mezza, mannaggia.
0: Vabbè.
3: Alla fine ho detto se sposiamo ti lascio, negativi.
0: Ma chi sei? Quindi, sposiamo ti lascio, chi sei? John Travolta.
1: E quindi praticamente poi alla fine lei è venuta a Roma o tu ti sei trasferito in Abruzzo?
3: Indovina?
0: E lei è venuta a Roma, vuoi vedere?
3: No, sono io che sono andato a lei.
0: Hai fatto lo splendido finora, o stai con me o te lascio e poi hai ceduto. Vedi?
3: Quindi è fino a un certo punto.
0: Brava, è lei che comanda, a casa comandano le donne, nella vita comandano. Il mondo è donna.
1: Ciao.
3: Ma sono più intelligenti, sono più forti.
0: Bravo,
3: sono,
0: è vero.
3: So tutto, poi io sono una grande donna, un caterpillar a fianco.
1: Che bello, guarda, hai fatto una dedica d'amore stupenda.
0: Scusa, però, dire a tua moglie è un caterpillar, insomma, non è che.
1: Secondo me è una tosta, capito? Lui ama
3: tosta,
1: le donne toste.
3: Non ha paura di niente. Non è. È gagliarda, dai.
1: Gagliarda. Noi ti vogliamo bene, Franco.
0: Sì,
1: torna a trovarci,
0: vieni a trovarci.
3: Silvia con qua voce, mamma mia.
0: Te la faccio. Silvia,
2: aspetta,
0: puoi parlare con
2: il
0: nostro amico?
2: Mi stavo ascoltando.
0: Sì.
2: Vabbè, ciao Franco. Devo dire una cosa, ho fatto un po' di fatica a capirlo.
0: Dai, fai la sexy con Franco,
1: dai,
0: fallo sognare.
1: Fai la te, sexy.
0: Spoglia.
2: Cosa vuoi sentirti dire?
1: È caduto Franco.
3: Già che mi saluti solo e mi chiami per nome e mi fai sguagliare.
2: Grazie.
1: Franco, ma tutta satiritera con tua moglie.
3: Come si dice? Capitano a casa, interessi vanno sparsi.
0: Ma dove si dice? Sta cosa io non l'ho mai sentita.

0: Hopla! Underneath di Alanis Morissette su RTL 102.5. Sono le 2.43 minuti.
1: Cale!
2: Buongiorno nottambuli! Ascoltate bene, ve lo dico per esperienza personale. Sì. L'amore a distanza non va bene. Tu rientri a casa e puoi gettare i vestiti dove vuoi. Ti puoi sdraiare sul divano e nessuno ti dice niente. Puoi avere il frigorifero pieno di birre. Puoi scegliere quello che vuoi da vedere in TV. Puoi uscire tutte le sere con gli amici, non devi dare conto a nessuno. Cioè, ragazzi, non è facile l'amore a distanza. Meglio l'amore è quello vicino, dove quando torni a casa, dall'altra parte c'è una persona che ti dice di andare a buttare la spazzatura, di toglierti le scarpe prima di entrare, di andare a fare la spesa perché il frigo è vuoto, di vedere un bel film di quelli romantici, cioè. Meglio essere morsi da uno squalo.
1: No! I love you! C'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: E Green Day 21 Guns su RTL 102.5 alle 2.51 minuti. Ciao.
1: Ciao, sono Armando Piccolillo.
0: E il tuo pesciolone.
1: Che vi voglio tanto bene. Ma ci sono loro ora, The Colors, Rolling Stones.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto. Su.
3: Beh ragazzi, qui andiamo a chiudere con una canzone fantastica, una, diciamo, una nostra conterranea mia e di Vanessa.
4: Sì.
3: Sveglia Silvia, eh?
4: Vicina, vicina anche di parte di Silvia, giusto?
3: Anche
4: comunque
3: vicino.
4: Calabria, sì, Calabria, Puglia. Puglia. Ma lei è unica.
3: Sì.
4: Ci ha fatto sognare e continua a farci sognare. Mia Martini, piccolo uomo.

0: Piccolo uomo, Mia Martini su RTL 102.5, la musica di Dario Baldambembo è ancora in vita, scritta da Bruno Lauzi, scomparso un po' di anni fa. Grandissima Mimi su RTL 102.5. Pensate che la presentò anche a Londra. Dopo la bocciatura al Festival di Sanremo venne scartata. A Londra venne accolta, oh, applausi per lei. E poi vinse il Festival Bar. Ciao Pachi.
1: Bravo, ecco. Grazie Armando per queste bellissime pillole. Noi ti adoriamo.
0: Sei forte.
1: Ciao, ma adesso ti lasceremo perché torneremo domani a mezzanotte come sempre in Ottamboli. È stato bello, ragazzi, stare con voi tre ore. Ciao.
2: Buonanotte Vanessa Grey. Buonanotte Armando Piccolillo.
0: Buonanotte Silvia Signori, tanti bacetti, tante coccole per te tesoro. Stai attenta agli squali.
1: Ecco, date un bacio a chi volete voi.
3: Anche a Romana, in provincia di Sassari, sono le 3 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Nuovi attacchi americani in Iran in risposta all'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento sullo stretto di Hormuz. Sono stati presi di mira diversi sistemi di difesa iraniani e sistemi radar intorno allo stretto. Il presidente Trump aveva detto di volere una risposta molto potente contro l'Iran. Teheran ha risposto con missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione. E a Belfast, in Irlanda del Nord, sono state ore di guerriglia urbana. Centinaia di persone hanno dato luogo a una protesta antimigranti in risposta alla brutale aggressione subita da un quarantenne per la quale è stato incriminato un cittadino sudanese. Bloccate importanti arterie stradali, sono stati dati alle fiamme a diversi veicoli, tra cui un autobus evacuato, un edificio in fiamme. A Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo di Papa Leone, tenuta una veglia di preghiera nello stadio Lluís Companys, il Papa ha risposto alle domande dei giovani, tanti temi toccati, da quella che ha definito l'idolatria del profitto e femminicidi, frutto, ha detto, di un clima avvelenato e dall'individualismo. Per il tennis, Sinner ha concluso gli accertamenti programmati all'ospedale San Raffaele di Milano. Nelle prossime ore riprenderà la sua preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
6: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento

0: Ti interessa la 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion è stata disposta la chiusura del tratto tra Valvibrata e Giulianova in entrambe le direzioni. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Ah, eccoci qua con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. La radio VMP, Very Normal People, la diretta nazionale continua. 24 su 24, H24, sempre in diretta nazionale. Bellissima situazione questa, grande storia insomma, eh? E quando ce vo se fa. Noi siamo un po' H27-28, mi diceva David l'altro giorno, 28-29.
4: Sì, variamo, cioè, poi cresciamo nel
3: dipende,
4: tempo.
3: Esatto, sì, esatto. Sì. Però è un'esclusiva del Crazy Club. A proposito di David Bell, ricordo i nostri registi, ingegneri del suono, specialisti nella semplificazione quotidiana della comunicazione.
4: Esatto.
3: Hai sentito questa, Leo? Specialisti nella quotidiana la comunicazione, ecco, quotidiana comunicazione sì. Della civiltà dei consumi.
5: Ma bella.
3: L'ho già cambiata.
5: Quando abbondi mi piaci.
3: Abbondi, sì, sì. Abbondi.
5: Ci fai sentire importante. Sì. Importanti, tra l'altro.
3: Importante ci sta anche. Va bene. Va
5: quando bene. Uno si sente importante, sì. Guarda che è una bella cosa.
3: È una bella cosa. Grazie. Che... Non mi sembri convinto, ma.
5: No.
3: Specialisti nella semplicità della comunicazione di prodotti terapeutici. Questa è la più bella. Cosa dici?
5: Bravo. Allora, io in questo momento mi sento importante. Devo
3: prodotti
5: chiedere,
3: terapeutici.
5: Devo chiedere a David Bella.
4: No, io sono più terapeutico.
3: Va bene, sei esatto, più terapeutico. Quindi
5: ma ti sei sentito importante?
3: Abbastanza.
4: No, non lo so, lo lascio a te. Io preferisco essere terapeutico.
5: Allora, a me è cresciuta anche... L'autostima.
3: L'autostima
5: è cresciuta in questo momento.
3: Vuol dire che l'autostima. Il mio intervento ha avuto effetto al 50%. David, ci devo lavorare un po' di più in senso positivo.
5: Infatti, io per questo ti devo ringraziare. Cioè,
3: grazie così.
5: Grazie.
3: E allora, un applauso sincero, dovuto e anche comunque ringrazievole a Leo Di Mauro che seguirà la regia del Crazy Club, anche la regia del Crazy Club insieme a David Bella che segue la regia video del Crazy Club. Fate le dovute scuse al popolo della noce per la mia disuguaglianza nella comunicazione che è un po' intuitiva, eh? Questa è bella anche
5: approssimativa un po',
3: sì, la comunicazione che è un po' intuitiva e anche approssimativa, ecco, scusandomi
5: poco.
3: Io ho pensato di aprire il nostro localino, ma che bel programmino, alle 02 25 15 15 comincio a avere le parole in curva, bisogna accelerare.
5: Vai. Allora, ehi, facciamo così.
3: Ben ricoverati.
5: A voi vi piace dire buongiorno, buonanotte,
3: come volete.
5: A te David.
4: Ma io sono più buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio. A te Alberto.
3: Buongiorno Italia.
5: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi. Apriamo il nostro localino, ma che bel programmino.
6: Buongiorno a te.
7: Buongiorno ragazzi.
8: Sì. Ciao belli.
9: Buongiorno ragazzi. Ciao Leuccio, ciao Albertone.
10: Ciao Alberto Bisi, ciao RTL.
11: Buongiorno RTL. Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
12: Ciao RTL, ciao Alberto Bisi, sono Manuel della Nato e siete fantastici come sempre.
13: Ciao RTL, sono Rita.
14: Ciao Crazy Club, sono Danilo.
15: Ciao Alberto, ciao Leo, buongiorno.
5: Ah, buongiorno.
3: Vedi? Buongiorno, vedi?
5: Comunque, il buongiorno bello. Piace a tanti.
3: Il buongiorno da tanto tempo, se vado su cose qua. Allora, siamo pronti per aprire il nostro localino, ma che bel programma.

programmino, l'abbiamo fatto. E quindi grande radio, grande musica, grandi aficionados. Grazie per l'ascolto che ci date, ragazzi. Io ve lo ricordo ogni tanto perché è vero e ci fa molto piacere. Salutiamo i sonnambuli che ci hanno preceduto e sono tantissimi, ma soprattutto salutiamo la grande musica. Hey! Summer Funk! Ok?

0: finale, bellissima questa canzone, Mark Ronson con la collaborazione di Bruno Mars su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, Uptown Funk. Guarda come ho chiuso, in concomitanza delle ultime note,
1: Neanche se, se l'avessi studiata prima.
0: Prima non ci sarei riuscito.
1: Pazzesco.
0: Cosa vuol dire a volte la fantasia aiuta, Va bene.
1: Aiuta.
0: E aiuta chi ti aiuta.
1: A proposito di fantasia.
0: Sì.
1: Ieri è successa una cosa.
0: Ragazzi, il finimondo.
1: Una cosa assurda.
0: È vero,
1: una
0: è
1: cosa
0: vero.
1: assurda.
0: Con le galline, parliamo delle galline.
1: Con le galline.
0: Che dovevano andare dall'estetista, eccetera, eccetera. Che storie incredibili. Grazie a voi, popolo della noce.
1: Beh, ci scusiamo perché comunque hanno bloccato un po' il traffico.
0: Sì,
1: all'andata che a ritorno.
0: Sì,
1: forse di più a ritorno.
0: A ritorno, c'è stata un po' di confusione. Buone. Ma credetemi, quante persone si sono preoccupate, voi non avete idea di quante persone si siano preoccupate per accompagnarle e per andare anche a prendere e riportarle al pollaio.
2: Galline di spessore.
0: Mamma mia.
1: Partiamo dal tuo tassista Jerry, che si è fatto avanti subitissimo.
0: Jerry, vero, che poi c'è state delle discussioni interne, vado io, no, vai tu, ma vai tu, non ci vado più io. Insomma,
1: Graziello e qualcun altro.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Le galline sono andate, per fortuna, dall'estetista. Che poi l'estetista non è soltanto una persona, è un gruppo di
0: professionisti, professionisti,
1: soprattutto
0: certo.
1: Esperte di donne.
0: Donne,
1: appunto, che hanno messo a posto queste galline e a ritorno sembravano altre galline,
0: ma
1: erano bellissime.
0: Pazzesco. Anche Vittorio, Gabriele si sono interessati, tantissimi, chi col furgoncino, chi con il pulmino, chi con il trattore, è una roba pazzesca, però credetemi, quando le abbiamo viste, spettacolo.
1: Mamma mia. E poi, possiamo dirlo, ragazzi, abbiamo un pollaio... Che profuma.
0: Di tutto rispetto.
1: Profuma.
0: Questa crestina sempre a posto, diversi colori. Tra l'altro, alcune sembrano dei punk.
1: No, io non me l'aspettavo perché.
0: Ma veramente. Unghie pitturate alla perfezione.
1: Sì, rossetto, ciuffo.
0: Il rossetto,
1: permanente. Insomma. Depilazione anche un po'.
0: Anche, sì.
1: Comunque, ieri lì per lì.

0: Quando ne parlavamo, insomma, io non ci credo, dico, no, ma questa è l'ennesima
1: bufala, è una bufala, sì, esatto,
0: bufala, del Crazy Club. Invece no,
1: ah, incredibile, vero. Poi i ragazzi, le zampine tutte in ordine, le unghiette limate, tenute, una roba da spettacolo. Un applauso a chi ha fatto questo lavoro. Gli estetici sono bravissimi, credetemi, gli estetici sono bravissimi.
2: Anche
1: in tutta
2: gli estetici,
0: ecco. David, però, prendi appunto.
2: Gli estetici.
0: Sì. Perché comunque, però, a me piace questo. Esatto.
2: Questo è un neologismo.
1: Vabbè, sì. Sì, più che neologismo.
2: Anche per sì, esatto.
1: E non è facile. Io, Leo, me ne vado,
0: No, vabbè, abbiamo aperto e chiuso la parentesi galline.
1: Sì. E apriamo la parentesi horror.
0: Beh,
1: senti che roba, dai.
0: Horror, oddio.
1: Basta! Pensavo.
0: L'abbiamo detto ieri, ultimamente si presenta molto più tranquilla.
1: Basta!
0: Angela, certo, ha qualche ragnatela sempre addosso, perché comunque lei vive, David.
2: Nella cripta,
0: esatto, e sta sempre lì.
1: E non si può fare
0: a fresco, perché comunque la temperatura è più bassa, giusto?
1: Certo,
2: si sta
1: per
2: bene.
1: Forza.
2: Infatti, io ci vado ogni tanto perché soffro il caldo.
0: Okay.
1: Va bene, allora, grazie,
0: Angela. Come sai fare tu? Dai,
1: eccola.
0: Stupiscici.
1: Stupiscici.
3: Ma buongiorno, Alberto.
1: Ecco.
3: Gli affezionati sono tutti al loro posto.
1: Grazie.
3: Il Crazy Club è una bella avventura.
1: Grazie,
3: che porta
1: Angela.
3: Con sé gli affezionati con la loro storia.
0: Ah, che brivido! Ah. Con la loro storia.
1: Maria, grazie, è vero quello che dici.
0: No, va bene così, Angela. Basta. Grazie.
1: Basta. È una sintesi perfetta.
0: O quasi.
1: Per favore, un po' di musica, grazie.
0: Ma perché Alberto fa così?
1: Mamma mia, i brividi, ce li ho sui capelli!
4: Signore e signori, benvenuti!
1: Holly!

0: Zucchero, eccolo qua, il grande Zucchero su RTL 102.5. Con la grande musica continuiamo su questa grande radio, la grande musica, i grandi aficionados, giornate e serate importanti soprattutto verso il weekend su RTL 102.5. A proposito di RTL 102.5, vi ricordo che sabato 13 giugno dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione. Ok, sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5, la radio. Grazie per i vostri vocali, 378-378-1025, vocali, messaggi, sms, fax, va benissimo anche mandare del cibo per le galline. E poi ricordatevi lo 02 25 15 15. Devo dirvi anche due cose in un occhio.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la

0: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
1: Puoi contare su MBA.

0: pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te, che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. RTL

0: È bellissimo questo brano di Cesare Cremonini su RTL 102.5. Grandi aficionados, quanti siete?
1: Tanti.
0: Veramente siamo già tantissimi.
1: Siamo un po' in ritardo con la password, però, eh?
0: Eh sì, è il momento di darla, la password della nottata. Ragazzi, Chuck si gira.
1: Oh, che bella, questa è bella. Questa è bella,
0: storica questa, ci piace moltissimo.
1: Chuck si gira, è che bella, può dire poco, ma può dire...
0: anche tanto.
1: Vero o no?
2: Ah, cioè, sì, può partire un mondo da tutto questo.
1: Vero o no?
0: Può partire?
2: Un mondo. C'è un mondo di immaginazione.
0: Sì, sì, sì. È già di immaginazione, certo.
2: Sì, sì, è vero.
1: Si aprono mille porte, come disse qualcuno.
0: Benissimo. Come dire, insomma, il club è aperto a tutti voi. Va
1: Bravo.
0: Bene?
1: Ottimo, ma...
0: ma eccoci qua. Cosa devo fare, Leo? Ditemelo.
1: Ragazzi, vi do una notizia in anteprima.
0: Sì.
1: Allora, Federica, noi siamo stati abituati a vederla sempre bella pimpante.
0: Certo.
1: Fa le sue presentazioni. Questa notte è un po' giù di morale.
0: Ma cos'è successo? Di molare?
1: Sì.
0: Ah, il molare giù.
1: Sì. Non lo so, bisogna chiedere prima di mandarla in diretta, prima di farla salire sul palco,
0: non
1: bisogna chiedere, ragazzi.
0: Leo, non so di che cosa si tratti.
2: Ha un tono tipo basso.
1: Sì, non l'ho vista giù, ma anche in viso, cioè in faccia, l'ho vista un po' sbattuta. Un po' sbattuta, non lo so, pensierosa, non lo so, non lo devo capire bene.
2: Su, Federica, su.
0: Vabbè. Su, musica.
2: Esatto.
0: Ma che è successo, insomma?
1: Beh, intanto facciamo entrare un po' di gente ancora.
0: Sentiamo, dai.
3: Ragazzi, voi siete in compagnia. Io sto lavorando da solo, mi fate sentire la Angela, beh, lì mi sto cagando addosso.
4: Oh, buongiorno Alberto, ciao da Max 73, buongiornotte.
0: Bene, ciao Gianni,
5: ciao Giacomino, nel Turbino Juventino.
6: Buongiorno Crazy Club, buongiorno. Lorenzo il Panale di Buti.
7: Ciao.
8: Buongiorno, voglio, Channel Call Position presente.
9: Buongiorno Michel Pilota, le galline sono diventate così belle che adesso sembrano delle faraone.
10: Ma sapete qual è il vero scandalo? È che hanno chiamato il ministro dei trasporti in commissione Senato per parlare della chiusura delle autostrade per delle galline.
1: Ma è successo anche questo.
0: Incredibile, anche questo. Abbiamo raccontato, no, ieri, che serata e che giornata, effettivamente. Anche Michi, il pilota, si è sbattuto anche lui col mio aereo andare in giro per raccogliere,
1: cioè, ragazzi,
0: le galline.
1: Abbiamo smosso tutta l'Italia, incredibile.
0: Per portare le galline. Sì, tutta l'Italia.
1: Tra l'altro ho visto anche delle notizie sui giornali.
0: Ah, vedi, anche, sì. Mi sono perso qualcosa, allora. Beh, sentiamo.
11: Signore e signori, sta aprendo il Crazy Club. E non preoccupatevi se siete lontani, perché ci pensa lui a farvi sentire vicini vicini. Il nostro orsetto abbraccia tutti, il signor Alberto Bisi.
0: Ciao Giovanni, grazie, come sempre.
12: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Seal, eccolo qua con questa bellissima Future Love Paradise.
1: Wow, che bello!
0: Buongiorno Italia, ben ricoverati al club dei poveri pazzi.
1: Buongiorno, volete far parte di questo club? Basta pochissimo.
0: Non costa niente, tra l'altro.
1: Esatto, tutto gratuito. Allora Federica, sì. buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
2: Geltrude, basta tirarmi i capelli, ti prego.
0: Ma
2: Alberto, volevo raccontarti un episodio increscioso che è successo stanotte.
0: Vedi,
2: è stata lei a tirarmi tutti i bigodini.
0: Vedi?
2: E stamattina sono dovuta andare dal parrucchiere.
0: Certo.
2: Adesso c'è il conto da pagare. Ci pensi tu? Grazie. Sono 200 euro.
0: Quanto?
1: 200, credo.
0: 200 euro.
1: Vabbè, dai.
0: Ma che ti ha fatto? Anche la ceretta.
1: Ma cosa vuoi che siano ormai 200 euro? Tra uno shampoo e l'altro, lozione, uno...
0: ho capito, ma 200 euro, per quello ho detto, gli ha fatto anche la ceretta sulla schiena, magari.
1: Vabbè, ma come sulla schiena? Ma cos'è?
0: Va bene. L'avevo fatto capire
1: anche
0: prima.
1: Mica si chiama Cita,
0: Già.
1: Scusa.
0: Va bene, va.
1: Vabbè, per quello era un po' triste, un po' così giù di morale.
0: Immagino, ci mancherebbe altro.
1: Ma sì, Fede, tranquillo, ci pensa Alberto.
0: Sistemiamo, certo. Lui è quello che incassa gli assegni con i verbali che fa e io devo, sono quello che paga. E il Crazy Club funziona così. L'ha studiata bene Leo Di Mario.
3: Tra gli alieni vive un tipo solitario di nome
4: Alberto Bisi.
3: È un gran pasticcione.
0: Hey!

0: Kings of Convenience, Miss Reed, è un brano storico questo.
1: Bellissimo, anche atmosfere, mamma mia.
0: Bello, veramente. Siamo ai primi anni 2000, leggevo, 2003, 2004.
1: Io sai che ti dico? Wow, che bello!
0: Te piace?
1: Sì.
0: Mamma mia, ancora questo citofono, chi è?
2: Ciao Alberto, sono Anna.
0: Sì. Ciao Anna, dimmi.
2: Alberto, posso andare?
0: Andare dove? Casomai entrare. Dove vai?
1: Allora, se vuoi andare, noi ti ci mandiamo.
0: Vai. Ma in che senso, Leo?
1: Gliela mandiamo. Che dici?
0: Devi andare?
1: O devi venire qua?
0: Vieni qua. Mamma mia, ma cosa state facendo?
3: Te senza te.
0: Come?
3: Mi prende a schiaffi e sai che c'è.
0: Ma chi è?
3: Giusto così. Bel vento.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedica. Lo dico per i nuovi aficionados, è un brano già pronto per voi per fare una dedica a chi volete con il Crazy Jukebox. Molto molto vintage. Qui ci siamo. Love is in the air. John Paul Young.

0: Young, Love is in the air.
1: Antonio Di Napoli, non volevi fare la dedica al tuo amore, al tuo amore Rosy? Dove sei andato a finire, Anto?
0: È sparito.
1: È sparito. Però noi abbiamo Giovanna.
0: Pronto, Giovanna?
2: Ciao.
0: Ciao,
2: Giovanna. Volevo fare la dedica per i miei figli.
0: Sì.
2: Ne ho tre, per me e per voi tutti.
0: Oh, ma bellissima dedica.
1: Vabbè,
0: allora.
1: Ma quanto le costa? Cioè, una dedica per lei, per i suoi figli, per noi tutti.
0: Mamma mia, ma sei peggio di coccodrillo, continui a parlare di soldi stanotte. Dai, quanto ti sei...
2: Volevo dirvi un'altra cosa. Voi continuate a parlare delle galline, ma raccogliete almeno le uova.
0: Ah, certo. Sono anche buone, anzi, te ne faremo arrivare una bella dozzina, va bene?
2: Ecco, per fare la frittata.
0: E te credo, un abbraccio.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao tesoro. Anche a Barbaresco, quella. Qua andiamo di lusso, eh? Provincia di Cuneo, le due.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di Teheran di un elicottero americano da combattimento sullo stretto di Hormuz. Ci sono stati attacchi in queste ultime ore, attacchi che vengono definiti proporzionati all'azione iraniana dal comando centrale americano. Il presidente Trump aveva detto di volere una risposta molto potente e prima del nuovo attacco americano il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance aveva dichiarato in un'intervista che un accordo con l'Iran è molto vicino. L'intervista andrà in onda domenica, è stata registrata nelle scorse ore. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina S.P.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Per il PM i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera a ottobre scorso. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner ha concluso ieri gli accertamenti programmati all'ospedale San Raffaele di Milano. Nelle prossime ore il numero uno al mondo riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente è stata disposta la chiusura del tratto tra Val Vibrate e Giulianova in entrambe le direzioni. Vi ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Eccoci qua nel cuore della noce con il Crazy Club, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP insieme a David Bella, Leo Di Mauro e tutti i nostri aficionados vecchi e nuovi. Non perdiamo tempo, continuiamo con la musica e poi con i vostri vocali, i vostri messaggi e poi parliamo anche di quello che vi pare e piace. Mi raccomando, la password. Chuck, si gira.

0: One Republic I lived. Ehi, bellissima.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Italia, 02 25 15 15 per riprendere le telefonate con voi anche in diretta nazionale, le telefonate by telephone, la comunicazione by telephone. Salutiamo i ragazzi, amici e curiosoni della social TV. Va bene, noi siamo a vostra esposizione. Un saluto a tutte le categorie che lavorano di notte con noi.
1: Ah, uno mi ha scritto: ma sì, Leo, ma hai starnutito in diretta? No, non l'ho fatto in diretta, ero nella social TV.
0: Ah, vedi?
1: Perché si è confuso, evidentemente, no? Ha visto questo mio starnuto bello potente.
0: Ha sentito proprio.
1: Mi ha anche visto.
0: Visto e sentito. Sì,
1: quindi okay. No, ero fuori onda. Però se vuoi...
0: Curiosoni,
1: l'ho fatto in diretta.
0: Vedi?
1: L'ho fatto in diretta.
0: Sono dei curiosoni, va bene.
1: Sto giro era in diretta. Questo è il brutto della diretta.
0: Così. Parlavi di me, vero?
1: No, di me stesso.
0: Va bene, allora, capita anche questo. Sai quando lo trattieni lo starnuto? Scusatemi, adesso questo è il bello della diretta.
1: Ma non bisogna trattenerlo.
0: No. Lo so, ma saluto fuori una sputacchiata. Come faccio? Devo tenerla? Dove vado? Sui monitor?
2: Fate come me, ragazzi.
0: Dimmi.
2: Io siccome starnutisco spesso.
0: Vedi?
2: E lui lo sa. Che spesso starnuti. E io starnuti così liberamente, anche in faccia a lui. Intanto glielo avverto prima, gli dico: usa lo shampoo.
0: Ma in faccia a te?
1: Beh, sì, ogni tanto capita. Allora, diciamo che lui non trattiene niente.
0: Niente.
1: E quando dico niente.
0: È niente. Niente proprio.
1: Niente.
0: Per cui è meglio stare.
3: Siamo un paese di esauriti.
4: Bella madre.
0: Hey. Ce la cantiamo insieme perché la testa gira. Fredde Palma, Anitta e Meschilla.
1: E dove siamo? A Villaggio?
0: Siete pronti?

0: È un bellissimo brano questo, eh? Il tuo posto prenderà. Che abbiamo sentito già tantissimi anni fa. Lui è Vasco Rossi con La Compagnia.
1: La Compagnia qua è bella, eh?
0: È bella La Compagnia, bello il brano, bella La Compagnia comunque. Ci fa piacere,
2: più chiaro di così.
3: Ciao amici cresimati della notte, ma come fate ad avere questo superpotere dell'ubiquità? Cioè siete in radio, in televisione e anche nei social, tutto nello stesso momento.
0: Penso, sì.
3: Insegnatemi il trucco, anch'io vorrei essere al lavoro e a letto con mia moglie, invece sono sempre al lavoro.
0: Basta rivolgerti a noi, non è così difficile la cosa, ci pensiamo noi, no?
2: E poi Andrea, scusa.
0: Noi siamo capaci, tu non sei capace e come fai a poter essere in due posti allo stesso momento, no? Parla con me o con Leo o con David, insomma.
2: Io adesso
0: sei d'accordo,
2: sono
0: Leo?
2: D'accordissimo, faccio pure il figo, c'è chi può, c'è chi non può.
0: Infatti, insomma, hai capito? No, solo per poi fare colazione con la moglie, per carità.
4: Colazione?
0: Cioè? E lui ha parlato di colazione, no?
2: Tu dici si parte dalla colazione e poi dopo.
5: E poi da volta.
0: Ma perché vuoi scendere nei particolari? Adesso non dorme più questo ragazzo.
2: Io
0: qui,
2: non ho detto niente.
0: Andrea Pasticcio, non lo fai più dormire.
2: Sei tu che hai insistito, che hai calcato la mano.
0: Sai che sei una vecchia pettegola in certi momenti.
4: Pettegola?
0: Ah, sì, sì, eh.
6: Oggi la password è perfetta. Qui in panetteria, Chuck si gira. Adios.
0: Adios amigos.
2: Come adios?
0: Va bene. Oh, a proposito di galline che si rifanno le unghie, il buon Ermanno cosa potrebbe aver scritto?
2: Una delle sue.
0: Dove sono andate in vacanza le galline per rifarsi le unghie? A Lima? Lo so, Leo, Ermanno. È questo scritto. Vedi, Ermanno?
2: Io te lo

0: dico da un po' di tempo.
1: Non è soddisfacente, insomma.
0: Non farlo più.
1: Basta.
0: Oh. Chi sarà delle due? Vabbè, Angela l'abbiamo già vista.
2: Esatto.
0: Sarà Mick. Oh!
1: Ma che cos'è
3: buongiorno Crazy Club, che allegria, tutta simpatia. Alberto Bisi ci mette in crisi.
1: Ma che roba brutta,
2: c'è bisogno del mucolitico qua.
1: Sembrava il singhiozzo di un elefante.
0: A chili però,
1: ma che roba brutta. Ma chi era? Angelo?
0: Era Angelo, purtroppo.
1: Angelo,
0: sì.
1: Ma non fa mica ha fatto spaventare nessuno, solo sono scappate tutte le galline, però.
2: A proposito di starnuti, questo c'è direttamente il catarro, cioè sì. Altro che starnuti.
1: Cosa, c'avevo qualcosa da tirare fuori, non riusciva.
0: Ma no. Poi anche l'alito, ragazzi, ma cosa pesante. Mangia? Topi morti a bagnate nel latte?
1: Poi volete aggiungere qualcos'altro?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: siamo qua su RTL 102.5 nel cuore della noce tutti insieme. Parece che hace mucho calore, come dico ogni tanto così. Belli vicini, vicini, vicini.
1: Eppure noi ci scherziamo un po' con Angelo, con Angela. Ma questi ragazzi stanno riscuotendo successo, sia lei che lui,
0: Sì, sì, entrambi.
1: Ma anche Federica, insomma, Giovanni.
0: Certo.

0: diciamo,
1: sono anni, non parliamone, poi figurati.
2: Sì, sì, sì. E quando magari qualche notte manca qualcuno, arrivano subito dei messaggi: ma dove è finita Federica? Ma esatto. Giovanni.
1: Per esempio, ci manca in queste nottate Marcello, il fornaro de Roma. E c'è o non c'è in questo periodo?
2: Marcello,
1: dipende.
2: Non in qualità di presentatore, ma certo, con le sue storie.
1: Marcello,
2: sì.
1: Serve la presentazione, Marcello, chi non lo conosce?
2: Vabbè, certo, certo.
1: Bravo Marcello, veramente.
2: Scusa Andrea, dicevi?
3: No, ragazzi, secondo me Angelo in realtà è Ignazio La Russa sotto pseudonimo.
2: Ah, può essere, vedi? Ma magari di notte non dorme.
4: Diggiamolo!
2: Sì, sì. Tutto è possibile.
1: Potrebbe essere, so. Infatti, va bene. Allora 378-378-1025. Io non ce la faccio più con questo campanello, adesso vado fuori e lo spacco.
2: No.
1: E tu spacco. Chi io... è?
2: Rispondi tu. Ok, bravo.
1: Pronto?
5: Se mi mandi i pantaloni e delle camicie.
2: Che?
5: La misura credo il 54.
1: Ma chi è?
5: Le scarpe numero 42.
1: È mica un magazzino questo di vestiti. Chi è che parla? Ma non riesco a capire.
2: Ma scusa, fallo sto pacco.
1: Ma
2: cioè,
1: dove prendo? Capendo,
2: ti togli i tuoi pantaloni.
1: Ai miei? Perché non ti togli i tuoi? Mi togli robe da pazzi.
2: Ok, facciamo il pacco.
5: Allora come le puoi spedire domani?
2: Domani? No. Domani te le spedisco.
1: Ma spedire a chi? Dove?
2: Ma come a chi? Dove? Tu intanto spedisci
1: il pacco. Cioè... a chi lo spediamo? Ma chi è poi che... è una radio questa, non è un magazzino di vestiti.
6: Voi siete un tale toccasana, sì, che dovrebbero inserirvi nel prontuario farmaceutico.
1: Ah, questa è bella. Ehi, prontuario farmaceutico è bellissimo.

0: Streets of Philadelphia. Oh. È il grande Bruce Springsteen.
1: Oh, che morbidezza!
0: Hai sentito che entrata che ho fatto? Senti che atmosfera.
1: Sì.
0: Bene.
1: Ho sentito
0: questo calore.
1: Ho avvertito un brivido dritto sulla schiena.
0: Questo calore che ci circonda e ci scalda. E il corazon! Come va?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Vi manco molto? Sono Marco, trasporto latte. Vi manco molto?
3: Sì. Ciao,
2: adesso vi sto mandando un messaggio dalla mia sala.
1: Sì.
2: Tra due minuti accendo il camion e parto. Vi manco molto?
0: Assolutamente no. Anzi, sai che ti dico?
1: Oh, mamma mia.
4: Te ci hanno mai mannato a quel paese.
1: Si capisce che ci manchi.
3: Sì.
0: Grande, i nostri aficionados. Numeri 1!

0: 883 Nos nove test c'è il test. È un bellissimo brano, storico anche questo. Degli 883 su RTL 102.5. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno Francesco. Buongiorno.
2: Buongiorno.

0: Buongiorno Francesco.
1: Vabbè, scusa, beh, sì, ogni tanto capita, sai, no? Sì. Abbiamo delle telefonate un po' particolari. Ma
0: certo, certo.
1: Ecco, questo è un momento delicato con Francesco.
0: Va bene, hai fatto bene a dirmelo. Sì. Certo. Va bene, anzi, grazie.
1: Comunque, in ogni caso, Chuck si gira, giusto?
0: Sì. Chuck si gira. È la password. Okay,
2: la password over the cock.
0: No, la password, aspetta, l'uovo la coq te lo sei fatto prima, mi sembra, con le uova delle nostre galline, no?
1: Con l'aggiunta di cognac.
0: Anche.
2: Quello per praticarsi, dove ci per la zucchigine.
1: Adesso devi tradurre, ti tocca tradurre.
0: Dicevi che probabilmente ne fai un altro?
2: Va bene, una frittata la volete.
0: Fai la frittata tu? Mm. Ah, vorresti fare una frittata con le uova?
2: Sì, è bene. Ma basta, nero, basta 4.000-4.500
0: mese. No, dico, la frittata è... Io non ti capisco. Fai la frittata, ci sta, è buona la frittata, no? Ma dicevo, Chuck si gira.
2: Ok, quindi fatelo voi, il coraggio in Africa.
1: Mamma mia, io c'ho...
0: Adesso dove vai?
1: Sta avvenendo un mal di testa, ma poi mi sta girando.
0: No, perché
3: si è mangiato il microfono.
0: No, mi senti? Ci senti? Ma
2: certo.
0: No, mi sembra ci sia un po' di ritardo. Magari sei via satellite. Cerca di essere più chiaro, perché sennò a Leo gli gira la testa per quello.
1: Mamma mia.
0: Comunque, vabbè, a parte la frittata, tu sei d'accordo comunque sulle uova fresche, sempre.
2: Sempre, ogni mattina, fino a quando entra la crisi e blocchiamo tutto.
0: Entra la crisi?
1: E blocchiamo tutto, questo l'ho capito.
0: No, è che c'è da bloccare.
1: L'unica cosa che ho capito.
0: Beh, ma parliamone, insomma.
1: Ma poi...
0: uovo la mattina...
1: Ma chi ha il telefono?
0: Eh?
1: Sembra il nostro presidente.
0: Non so, me l'hai passato tu.
1: Sembra, o mi sbaglio?
0: Ma non è il presidente.
1: Speriamo di no.
0: Un uovo la mattina ci sta sempre, bello fresco.
2: Anche due.
0: Vedi allora quello che dicevo prima, anche un paio di uova. Leo, con sta testa che ti gira, aspetta un attimo, devo cercare di capire. Volevi salutare qualcuno? Com'è che ti chiami? Non ho capito, di nome, perdona.
1: Tu stai cercando ancora di capire.
2: Francesco Laviero.
0: Francesco, volevi salutare qualcuno in diretta?
1: Assurdo.
2: In diretta mia madre dei cieli, che mi ha creato, portato... di questo pianeta per farlo bene, al resto del PM e tutta la popolazione.
0: Bella cosa questa, mi sta molto piacere.
1: Mi sta scoppiando.
0: Aspetta un attimo, gli gira la testa Leo Di Mauro, mannaggia! Meno male che ci sono io a badare a tutti quanti, credetemi. È veramente difficile per me.

0: Ed eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedica. Beh, è divertente la telefonata anche con Francesco, eh. Abbiamo cominciato a parlare di uova sode alla coque fresche, insomma. E va bene, il club dei poveri pazzi.
1: Io
0: adesso
1: per fortuna mi sono ripreso.
0: Ho visto, sì, poi
1: un po' d'acqua fredda, va bene così.
0: Ho dovuto ricordare che ti stava girando la testa, ma perché ti prende così ogni tanto, Leo?
1: Ogni tanto non
0: gira,
1: lo so,
0: proprio,
1: sì,
0: sì, completamente.
1: Quando, sì, quando gira, comincia prima a girare
0: un po'
1: e poi dopo gira.
0: Gira continuamente. Boh, avete capito come sono messo io? Allora, intanto abbiamo anche il nostro carissimo Filoncino qua in diretta nazionale.
2: Buongiorno a tutti, ciao sfasciati, ciao. Sono Filoncino di Cernuolo. Che piacere, che compagnia che mi fate.
0: Grazie,
2: so,
0: grazie
2: che
0: caro.
2: Più passa il tempo, più gli afficionato sono un po', diciamo, sfasciati, sempre di più. Sono in tema perché Francesco, sì, davvero non era criptico.
0: Un po', sì, sì, sì.
1: Oh.
0: Non è vero, dai, è il club dei poveri pazzi. Tu sei un vecchissimo afficionato, sei vecchissimo, vabbè, ovviamente perché ascolti da molto tempo e sai come funziona il club dei poveri pazzi. E meno male che c'è sta.
2: Bene, bene, ottimo. Bella,
0: parliamo
2: bella
0: di musica?
2: Storia,
0: dimmi.
2: Certo, certo.
0: Allora, abbiamo un bellissimo brano degli Europe, The Final Countdown, bella botta di energia.
2: Wow.
0: A chi vuoi fare la tua dedica?
2: La dedica la faccio a me e mia moglie, che perché oggi è il nostro anniversario di matrimonio.
0: Ehi.
2: Alberto, oggi sono 24 anni di matrimonio.
0: Anguri 24. E meloni!
1: Non ci credo.
2: Grazie, grazie.
0: Auguri! Anguri e meloni di buon anniversario di matrimonio a te e...
2: Francesca,
0: ma, bene, ma buon anniversario.
1: Vabbè,
0: ehi,
1: ma come hanno fatto?
0: 24 anni sono tanti.
1: 24 anni?
0: 24 anni, hai detto 24, eh?
2: Sì, sì, 24.
1: Ma povera Francesca.
0: Veramente, grande pazienza questa donna.
2: Povera Francesca, Leo, povera Francesca, Alberto, povera Francesca, povero me.
0: Ma come? Ah, povero te, me. Che coraggio da leoni.
1: No, attenzione, qui bisogna sentire prima Francesca.
0: Adesso chiamiamo Francesco. Partiamo con il brano e poi chiamiamo Francesca, va bene?
2: Grazie, caro mio. Grazie mille a tutti, davvero siete fantastici.
0: A te un abbraccio forte e anche, se permetti, a Francesca. Hey! È proprio il caso di tirar su le mani! Tra poco una bella esplosione di energia positiva e a quest'ora del mattino c'è sta. Europe. Buongiorno Italia!

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Mamma mia.
1: Grande brano degli Europe, eh.
2: Io nel frattempo seguivo anche la versione di David Bella.
1: Sì.
2: Mi stoppai una fanta, i fungi ne vuoi, spezzi ma bamba, e allora che vuoi.
3: In realtà è un originale del mitico.
2: Beh sì, Brigantoni, grandissimo.
3: Però a me piace.
2: Allora, la ricantava David Bella, eh.
1: Immagino.
2: Maestro Bella.
1: Va bene, un saluto ai nostri registi David Bella e Leo Di Mario. Allora, anche a Luras, provincia di Sassari, sono esattamente le 5:18.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento sullo stretto di Hormuz. Sono ripresi gli attacchi americani in Iran. In particolare sono stati presi di mira i sistemi di difesa iraniani, i sistemi radar intorno a Hormuz. Teheran ha risposto con missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione. Trump aveva detto di volere una risposta molto potente contro l'Iran. Nelle ultime ore a Belfast, in Irlanda del Nord, centinaia di persone hanno dato vita a una protesta antimigrante molto violenta in risposta alla brutale aggressione subita da un quarantenne, per la quale è stato incriminato un cittadino sudanese. Bloccate importanti arterie stradali, sono stati dati alle fiamme diversi veicoli, tra cui un autobus evacuato, un edificio in fiamme. A Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo di Papa Leone, tenuta una veglia di preghiera nello stadio Lluís Companys, il Papa ha risposto alle domande dei giovani, tanti temi toccati, da quella che ha definito l'idolatria del profitto e femminicidi, frutto, ha detto, di un clima avvelenato e

0: dall'individualismo. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Sono onorato ed emozionato, ha detto. È tutto. Viabilità.
1: Via Radio. Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente è stata disposta la chiusura del tratto tra Valvibrate e Giulianova in entrambe le direzioni. Vi ricordo che per lavori sulla 16 Napoli-Canosa fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Candela e Grotta Minarda verso Napoli. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Oh, eccoci qua, buongiorno Italia e ben ricoverato. Ben ricoverati al club dei poveri pazzi. Scusate, su RTL 102.5, la radio DMP Very Normal People, grande nottata come sempre, grazie a voi, grazie alla radio e grazie anche a noi, un pochito. Oh, Chuck, si gira!

0: Fuori legge!
1: Fuori legge!
0: È un po' come noi, Rose Villain!
2: Wow, che bella!
0: Ti piace?
2: Tra l'altro è diventata mamma da poco. Credo
0: vedi?
2: Di sì. Che devi, puoi controllare
0: sì?
2: in diretta.
3: Mi sono controllati.
0: Bella notizia.
2: Non vorrei dire una cosa per un'altra.
0: Ma tu puoi dirla una cosa per un'altra, se ti va. Quando ti gira la testa, puoi dire quello che ti pare e piace.
2: Mamma mia, mi gira.
0: È incredibile. Incredibile, ultimamente è peggiorato. Come va? Tutto bene, Leo?
2: No, mi gira. La testa gira,
0: basta, non ce la faccio più. Tutto bene? No, basta, va bene così.
4: Buongiorno, ragazzi, sì. Sono Claudio, camionista. Ciao. Da Cicli. Ma stamattina ad Alberto lo stavi facendo impazzire.
0: Grazie.
4: Facciamo così, Alberto.
0: Grazie.
4: Preparati la valigia che io ti passo a prendere con il camion.
0: Sì?
4: E scendiamo in Sicilia e vedrai che per una settimana, 15 giorni, ti sentirai meglio.
2: Che bel invito.
0: Grazie. Verrei anche un mese in Sicilia, credimi. Beh, è molto interessante. Casomai, se non riusciamo a combinare, porterai qualcosa tu dalla Sicilia.
3: E comunque
0: un paio di prodotti.

0: speciali.
1: Ma troppo comodo.
0: Non è comodo. Io ci andrei volentieri, è vero, figurati. E non solo in Sicilia, ma un paio di prodotti tipici.
1: Ma perché, scusa, non ti piace l'idea di salire sul camion con Claudio? Magari fare una bella chiacchierata durante il viaggio,
0: senti,
1: arrivare in Sicilia bello tranquillo, in relax per 15 giorni.
0: Beh, senti un po', a un certo punto ho detto di no io?
1: Tu hai detto eventualmente porta la roba qua che me la bagno.
0: Questo l'hai detto tu. Adesso ci vado e non ti dico più niente.
1: No, un attimo, che dobbiamo collegarci.
0: Ci vado e non ti dico più niente.
1: Come ci vai, non mi dici più niente.
0: Vado da solo. Allora, così impari.
1: Claudio,
0: la
1: facciamo
0: volta.
1: Così, vengo io con te.
0: Adesso tu ti metti in mezzo ragazzi, come resto il io cacio qua. Sui peperoni.
2: Ragazzi, tranquilli, resto io qua.
1: Lasciamo David.
2: Resto da solo.
0: David, prenditela con me, non ti preoccupare. Prenditela con me. Prenditela con me.
1: Ma parliamo di cose serie.
0: Cos'è?
1: David, cos'è hai scoperto?
2: Bravo Leo Di Mauro o Leo Di Mario, perché effettivamente Rose Villain ha avuto da poco un figlio e si chiama Francis Knight.
0: Bene, complimenti allora, complimenti.
1: Che bel nome,
0: Bello, Francis Knight.
2: Francesco Cavaliere.
0: Bello il nome, comunque.
3: Ciao Alberto, ciao Leo, ciao Giulio Sigira, ciao a tutti, Vincenzo da Vicenza.
4: Ecco. Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, sono Massimo il Camionaro, ragazzi, grazie di esistere. Ragazzi,
5: sono Marina di Bogliasco. Non andate in ferie quest'anno, dai, non potete mollarci qua da soli. Comunque, vi voglio bene lo stesso. Ciao,
0: non abbiamo ancora deciso niente per le vacanze.
1: Ma come fai a non andare in ferie?
0: Io parlo di vacanze.
1: Va bene, tutto.
0: Senti, Leo, ma sbaglio o qualcuno si è dimenticata la password?
1: No, non sbaglio.
0: Un paio almeno. Chuck si gira.
1: Esatto.
0: Però in questo passaggio io sarei un po' più pacifico, un po' più tranquillo, un po' più generoso. Si parla di vacanze, di complimenti, insomma c'è molta gratitudine.
2: Appunto, Alberto.
0: Dimmi, David.
2: Appunto, visto che ci sono le vacanze, ce le dobbiamo pagare, multa doppia.
0: Oh, mamma mia. Uno peggio dell'altro. Bob Sinclair Kaiser. Ho detto bene adesso? Kaiser. I can't wait. O fuori come dei balconi! Vi vogliamo bene anche noi, ammazza!

0: Edoardo Bennato, eccolo qua con un'altra delle sue canzoni bellissime, Afferrare una stella. E non è facile, Leo, racket go.
1: Ma io non ce la farei proprio.
0: Mamma mia, questa testa che gira. Stanotte è pazzesco. Una manciata di saluti, Giuba 68, Giovi dalla Valle Camonica, poi anche Vincenzo dal Caffè Puccini di Andria. Salutiamo tutti coloro che lavorano nei bar di tutta Italia, la categoria dei baristi.
2: Tutti baristi, ma anche i clienti.
0: Clienti e le bariste, anche. Poi clienti tantissimi.
1: Però le bariste di più, dai.
0: Certo.
1: Le bariste
0: certo.
1: Di più, dai, dai.
0: Anzi, sentiamo, ascoltiamo qualche barista all'ascolto, ok? Vi aspettiamo, è vero? Siamo tutti qua per voi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come

0: Al volo un video social, ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

0: E continuiamo con il ritmo, la grande energia, la famosa EP, l'energia pura con i nostri aficionados.
1: Allora, la password di oggi è sì. Crack mi gira.
0: Ma perché?
1: Mi gira,
0: ma
1: perché adesso uno deve diventare regista per entrare nel Crazy Club. Ma, ma è mai possibile? Che loro devono mettere la password, devono mettere la password.
2: Tranquillo.
1: Sì, razza di petauri impazziti.
0: E si arrabbia anche, hai capito? Continua a sbagliarle e poi si arrabbia. Allora. Una volta la facesse giusta, una volta,
3: vabbè,
0: no? Potremmo anche capire queste sue reazioni. Mai!
3: Facciamo così, Alberto.
0: Questo è Cristian Topi nel pane.
3: Sì, però mi sta simpatico, esatto, perché ha detto petauri, questi petauri. Allora,
0: petauri.
3: Su petauri, guarda, facciamo così. Io non te la faccio più il verbale, non te lo faccio. Oggi niente verbale.
4: Sì, sì.
3: Vai tranquillo.
0: Ma perché petauri cosa significa? Petauri.
3: Vabbè,
0: allora, sentiamo. Cioè,
4: siamo
0: dai,
4: a guardare,
0: David.
4: Siamo
0: vabbè,
4: a guardare.
3: Petauro. Abbiamo la faccia da petauri.
4: Guarda che petauro che c'è qua.
0: Non so.
3: Che poi viene da. No, beh, si capisce. Cioè, petauro viene da.
0: Si capisce. Ah, si dire. Capisce, certo. Ci stavo pensando, è vero.
3: No, Cristian, sei stato simpaticissimo.
0: Ma anche voi, tutte e due, siete veramente sembrati due petauri,
3: Sì, sì.
4: E io inventerei una bella esenzione su Cristian.
3: Che è? Che è?
0: Pronto?
3: Disgraziati pure?
5: Disgraziati! Sono Cacchirone! Vi ricordate me, ragazzi? Qualche anno fa, tipo 8-9 anni fa, tutte le notti messaggiavamo perché ero raccolta latte! Stanotte mi è ritoccata!
3: Ah, vedi?
5: La notte? Trasporto la terra! Era a fare un servizio all'aeroporto di Peretola di Firenze, servizio notturno, ora sto rientrando, mi fa piacere sentirvi delinquenti! Un abbraccio!
0: Ciao, grazie, tutto stonato, ma portavano il latte, trasportavano il latte anche tempo fa.
3: Sì, adesso è ritornato a fare la notte, ma...
0: È vero, è vero.
3: Quanti complimenti ci ha fatto?
0: Del latte parlavi? Sì, sì, parlava del latte, ho capito bene.
3: Sì, ma io mi soffermo sui complimenti, grazie. Allora, disgraziati, poi delinquenti... grazie! Comunque, grazie.
0: Certo. Saluto anche Paolo della palestra, che ha un dubbio.

0: Alberto, il gallo che mi ha svegliato stamattina è del tuo pollaio o del mio telefonino? Ma io posso sapere.
1: Ma
0: se può essere stato il mio gallo, sono mica lì nel pollaio continuamente. Se il gallo pensi. Perché potrebbe essere stato il nostro gallo?
1: Non lo so,
0: a svegliarlo.
1: Noi abbiamo le galline. Il gallo c'è, non c'è.
0: A sempre.
1: Volte va via, va in vacanza.
0: Ma poi non credo che abbia il tuo numero di telefono, il nostro gallo, no?
1: Appunto, no, vai tranquillo. Non siamo noi, tranquillo.
0: Piuttosto ti interessa qualche numero di telefono delle nostre galline?
1: Ah, per quello non c'è problema, te lo passiamo. È il tempo di esami in questi giorni,
0: È il tempo delle mele.
2: Ragazzi, comunque volevo annunciarvi che la mia piccola Angelica è stata ammessa all'esame di Stato, alla maturità. Siamo tutti eccitati. Ciao Leo, ciao Albi, un bacio. Mi sono la Lori da Galgagnano Lodi, ciao.
0: Ciao Lori, bene, siamo contenti. Anguri e meloni, ancora.
1: Lori, la piccola, ha 18 anni.
0: Vabbè, ma dicono così loro.
1: Sì, i piccoli, 18, fino a 30 anni sono sempre piccoli.
0: Annaggia, ma fatti una padella di cozze tu ogni tanto.
3: Stare con te è perdere.
0: Sì,
3: è perdere tutto.
0: Non ho capito.
3: È perdere tempo.
0: Ah, pure.
3: È un minuto per odiarsi a lungo.
0: Ma mi spiace assai, guarda. Stare con

0: Simply Red, un altro brano bellissimo dei Simply Red su RTL 102.5 Sunrise. E adesso un bellissimo appuntamento con voi, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: 02 25 15 15, pronti per l'informazione stradale e autostradale in tempo reale. Strada, autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Partiamo subito con Calimero.
2: Fratellina Bettino, buongiorno. A uno qua, altezza degli Usi, direzione Firenze, 16 gradi, tutto positivo. Albertino.
0: Molto bene, buona giornata, grazie. Continuiamo ancora con Ettore, ci siamo.
3: Buona giornata Albertino, buona giornata a tutti voi. Allora mi trovo sulla circonvallazione di Bergamo, all'altezza dell'uscita dello stadio. Questa mattina tutto positivo, 21 gradi, buona giornata a tutti voi, ciao.
0: Ciao, buona giornata, alla prossima. Buongiorno Ciccio.
4: Ciao Alberto, sto percorrendo la 1 Milano direzione Bologna, sì, fino a Reggio Emilia, tutta una cosa bella positiva, 20 gradi, buona giornata a tutti voi.
0: Anche a te, buon viaggio, molto bene. Franco.
5: Buongiorno a te Alberto, sì, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Pesaro, 23 gradi, tutto positivo.
0: Grazie, alla prossima. 02 25 15 15. Lucio? Luigi, vai, tocca a te.
6: Ciao, A21, Torino Piacenza, località Piacenza, tutto ok, 20 gradi. Ciao.
0: Ciao, grazie, alla prossima. Vai, Giuseppe, buongiorno.
7: Buongiorno, Alberto. Mi trovo sulla autostrada A14 all'altezza del casello di Porto San Giorgio, direzione Bologna, ci sono 22 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Va bene, grazie anche a te, grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante, e in tempo reale per qualsiasi segnalazione mandateci pure un messaggio e speriamo che non sia necessario. Massima prudenza come sempre, continuate su questa nostra magica e vostra magica frequenza e con la nostra musica. Ancora buon viaggio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Genesis, una band storica che io adoro, poi tra l'altro. Bellissimo. Bello, bello il brano Invisible Touch. Va bene, una manciata di saluti, sono arrivate anche foto e video. Naturalmente per quanto riguarda la prima colazione che facciamo qui in chiusura del Crazy Club, volevo salutare, allora c'è un messaggio qui con scritto: un saluto da mio padre Elvio, 30 anni che vi ascolta, un abbraccio da Genazzano, il paese. E mi fai sapere come ti chiami tu? Va bene, ho visto una foto, dai, salutami tuo padre, 30 anni di ascolto, è pazzesco, avrai iniziato nei primi anni del Crazy Club ad ascoltarci, in questo caso ascoltarmi, insomma. Fagli un abbraccio, poi ci, da parte mia, da parte nostra, poi ci sentiremo questa notte comunque. 30 anni di ascolto, anche qua, alla grande.
1: Fantastico.
0: Grazie. E poi il nome suo non lo so, di chi ha mandato la foto.
2: C'è una storia particolare, importante. Sì. Domani vorremmo approfondirla. Francesca, domani raccontaci meglio cosa è successo. Lasciamo in sospeso il tutto, Alberto.
0: Ah, sì?
2: Lasciamo tutto
0: mistero,
2: in sospeso.
0: Mistero, un mistero.
2: Sì, no, mistero.
0: Francesca di Udine.
2: Esatto, domani vogliamo sentirti in diretta però, eh?
0: Va bene.
2: Ok.
0: Va bene, tantissimi messaggi, ragazzi, anche conquistare zero. Franco da Cremona, ma quanti siete veramente? Tanti.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ed eccoci pronti per il nostro tuffo nel passato storico musicale, grazie all'appuntamento con il Millennium Hit. In chiusura del Crazy Club, un abbraccio comunque di cuore a tutti voi. Chiudiamo con un brano bellissimo di Antonello Venditti questa mattina, Sotto il segno dei pesci. L'appuntamento sarà naturalmente ancora per questa notte nel cuore della noce, come facciamo tutte le notti insieme a voi.

0: Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti in chiusura del Crazy Club. Grazie all'appuntamento con il Millennium Hit, è il momento della colazione, sì, della prima colazione. Volevo salutare un attimo velocemente Graziello, che ha scritto: ah, Alberto, dovremmo ringraziarti, eccetera, eccetera. E meno male che ci hai ricoverati tutti al Crazy Club, altrimenti, se fossimo andati in giro per il mondo, chissà quanti guai avremmo combinato. Va bene. Beh, meglio ricoverarsi qui al Crazy Club, farsi ricoverare al Club dei Poveri Pazzi. La colazione. Dai. Scusate, grazie.
1: Anche perché mi è venuta un po' fame. Beh, guarda, ci voleva. È arrivata al momento giusto, guarda. Oh. Cascapennello. Questa
0: bella,
1: torta.
0: È una torta. Sono arance anche, sì, sopra. Deve essere gustosissima. Di Martino, sì, dovrebbe essere.
1: Martino.
0: Martino di Padova. Ciao Martino, grazie. E poi un'altra, ne mandiamo due velocemente.
1: Ah, ma qui c'è un po' di tutto,
0: Ah, è veramente sfizioso,
1: C'è della salsiccia.
0: Dei wurstel anche.
1: Uova.
0: Del peperoncino, uova. Beh, è un bel piatto energetico, come si dice. Dovrebbe essere di Bianca. Grazie,
1: grazie Bianca. Bianca.
0: Se magna bene qua, Va bene. Giovanni Perria è pronto per la redazione per quanto riguarda l'informazione di RTL 102.5, la radio. È pronto con la redazione per quanto riguarda l'informazione. Giovanni Perria è pronto con l'informazione per quanto riguarda la redazione.
1: Allora io prendo solo questa parte, l'altra la butto via, ok?
0: Ok, grazie a David, grazie a Leo, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 10 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia arrivata nella notte. È stato già scarcerato il 35enne senegalese Luis da Silva, assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. I parenti delle vittime sono rimasti seduti in silenzio, impassibili, mentre la presidente della Corte d'Assise, Fiorella Casadei, leggeva il verdetto. Ha vinto la giustizia e la rinascita della giustizia, ha detto l'uomo fuori dal carcere. Andiamo all'estero. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno lanciato tre ondate di attacchi contro l'Iran. Sono state prese di mira basi navali iraniane, sistemi radar intorno a Hormuz in diverse località costiere del sud del paese. Una rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano. Immediata la replica di Teheran. Missili hanno colpito obiettivi statunitensi nella regione. Secondo i media iraniani, in Giordania sarebbero stati distrutti gruppi di F-35 e un comando militare. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto. Tre le persone indagate dalla Procura di Roma. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: La Procura Capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. I tre, accusati di corruzione e di rivelazione di segreto di ufficio, secondo i PM avrebbero fatto pressioni sui giudici contabili per dare un parere favorevole al ponte, e le opposizioni vanno all'attacco chiedendo conto al governo affinché riferisca subito in Parlamento. Da 5 Stelle, Conte.
5: L'ennesimo fallimento del governo Meloni, non ne azzeccano una. Recuperiamo subito quei 13 miliardi e mezzo, servono per le famiglie, per la sanità, per le imprese, per i nostri giovani. Questa è l'urgenza del paese.
4: Secondo i magistrati, l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, insieme all'imprenditore Vincenzo Virgilio, avrebbe cercato di condizionare l'esame della Corte, e al magistrato contabile Miele sarebbe stato promesso un ruolo all'antitrust, ma Saccomanno e la società Stretto di Messina negano qualsiasi addebito.
3: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione NASA prevista nella seconda

0: La metà del 2027 è destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Sono onorato ed emozionato, ha detto l'astronauta, unico europeo a partecipare appunto a questa missione. E ora Massimo Lonigro, buongiorno a te.
1: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Oggi parliamo di un fenomeno molto interessante che indagheremo più tardi anche con un ospite, con uno psicologo. Il fenomeno dei figli boomerang, cioè sono tutti quei giovani adulti tra i 18 e i 35 anni che lasciano la propria casa, i propri genitori, vanno, fanno le loro esperienze e poi però scelgono di tornare a casa con i propri genitori. Anche solo per un periodo, perché magari hanno perso il lavoro, perché il costo della vita è troppo alto e il loro stipendio non gli permette di lavorare da soli, perché si sono separati. Insomma, figli boomerang, cosa pensate di questo fenomeno? Tra poco vi diamo un po' meglio i dati. 02 25 15 15, vi aspettiamo in diretta con noi.
2: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
3: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di oggi con un cedimento all'alta pressione al nord Italia, formazione di temporali entro il pomeriggio su molte aree dell'Italia settentrionale, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Non escludiamo anche grandinate qui e colpi di vento. Al centro-sud situazione più stabile e soleggiata con caldo moderato, anche le minime non andranno sotto i 21-22 gradi. I dettagli su Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Teramo Giulianova e Val Vibrata in entrambe le direzioni è chiuso il tratto per un camion che aveva preso fuoco ed è stato spento. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Per chi viaggia verso Firenze si è formata coda per un camion fermo in avaria. E andiamo ora sulla 9 Lanate-Chiasso tra Como Monte Ulimpino e la dogana passeggeri di Brogeda in direzione della Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Lo so, altri 5 minuti, prendeteveli, non vi preoccupate, se fate tardi oggi al lavoro, a scuola, dite che, a scuola oramai è quasi finita praticamente, dite che RTL 102.5 vi ha detto che potevate dormire altri 5 minuti, non succede nulla, ci prendiamo noi la responsabilità, se la prende Giusile Grenzi soprattutto, buongiorno.
8: Sì, anche solo per anzianità, diciamo così, buongiorno ai nostri fantastici colleghi, Massimo Lonigro, buongiorno.
1: Buongiorno Lucrezia Bernardo.
9: Buongiorno a voi, sì, questa mattina vi concediamo magari qualche minuto in più, non di più, perché poi ci abituiamo, troppo comodi, è ancora presto per godere del relax dell'estate.
1: È estate oramai, siamo tutti in no, non è vero, ci vuole ancora un pochino. Allora, parliamo di questi dati molto interessanti che in realtà riguardano gli Stati Uniti, però secondo me un po' dialogano anche con la nostra situazione in Italia. Parliamo di figli boomerang, li definiscono come la nuova normalità, uno studio pubblicato dal Washington Post. Sostanzialmente in America, vi dico che il 44% dei genitori si è ritrovato a un certo punto, quindi 44%, quasi la metà,
8: tanto, esatto,
1: dei genitori,
8: si
1: è ritrovato con il proprio figliolo, la propria figliola che ha meno di 35 anni, quindi molto giovane, che a un certo punto dopo essere partita da casa, dopo aver fatto una propria esperienza in solitudine o con un compagno, con una compagna, ecco, torna a casa appunto con i genitori. Li chiamano figli boomerang per questo, tornano indietro perché...
8: tu li lanci fuori casa e loro ritornano.
1: Ritornano rompendo il vetro della finestra.

0: Ecco, perché a un certo punto hanno avuto magari dei problemi economici, perché hanno perso il lavoro, perché si sono separati dal compagno o dalla compagna. E insomma, per una serie di ragioni i figli tornano a vivere con i genitori, anche se sono un po' grandicelli. Vi sembra qualcosa di accettabile nel 2026 in un momento storico come questo? 02 25 15 15.
1: Ma soprattutto conoscete situazioni come queste, le avete vissute in prima persona, vi sta capitando, vi è capitato, le osservate per il vostro vicino di casa o il collega di lavoro. Poi ci sono gli ascoltatori durissimi, perché cominciano, cioè la prima parola che ho visto scritta sull'argomento è falliti. Falliti, per questo tornano, partono per conquistare il mondo, non riescono nemmeno a sopravvivere, falliti.
0: Falliti oppure gente che pianifica, perché leggo che molti di loro, sapete cosa fanno? Fanno questa scelta di tornare con i genitori perché stanno pianificando un investimento a lungo termine.
1: Il mutuo, tanto ecco. Per capire.
0: Devo mettere da parte un po' di soldini, allora faccio un anno, due anni tornando con mamma e papà e dopo magari ci penso.
2: Esatto, con tutti insomma i benefici ma anche le difficoltà connesse. Allora, vi ascoltiamo. Prima di partire però salutiamo Mailboxes eccetera, perché con MBE e-commerce Plus vi aiuta a gestire al meglio il vostro business online.
1: Partiamo dalla logistica. Mailboxes eccetera può occuparsi dello stoccaggio e dell'inventario, può gestire magazzino, imballaggio, spedizione e resi.
0: Un bel peso in meno insomma per voi, vero? E tanto tempo in più da dedicare alla crescita del vostro brand. Fate girare il vostro business online con MBE e-commerce plus di Mailboxes eccetera. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it.
2: Allora, tutto pronto per partire? Come sempre la musica al primo posto, con noi c'è J-Ax.

0: E piglia. J-Ax, con calma però, a quest'ora subito urlare, che bello.
1: Belli
0: la musica,
1: carichi.
0: La musica country che ci dà soddisfazione e anche un bel testo, che dialoga molto con l'attualità, devo dire. La bella musica su RTL 102.5, le vostre voci che ci raccontano le vostre opinioni su questa storia dei figli boomerang, no? Figli che a un certo punto lasciano casa, ma per tutta una serie di ragioni tornano a vivere con i genitori. Situazioni che ci raccontate. Sentiamo un vocale.
2: Buongiorno RTL, a me è andato via da solo e sono ritornati in tre a casa. E vabbè, però sono contenta.
1: Oh. Meno male.
0: Sì, perché poi la mamma italiana.
1: Sì, no, spiegami come funziona. Lui va via da solo e tornano in tre, quindi con moglie e figlio.
0: Con moglie e figlio.
1: Evidentemente.
0: La mamma italiana fa quella che dice: no, ma c'ho il figlio di nuovo a casa. E poi alla fine è contenta perché i figli sono pietre core.
1: E lo dice anche un amico in un altro vocale, tra l'altro.
3: Luigi, qual è il problema? Scusa, sempre un figlio, eh? Se ha dei problemi o vuole ritornare a casa, qual è il problema? Il problema è quando, diciamo, quando non è? Ci sarà collaborazione, quando non vuole fare niente, vabbè, finché non ha lavoro uno soppone, però se hai lavoro e non puoi fare un cavolo, non puoi fare niente, là cominciamo a parlarne un po', però ben venga, sempre un figlio, eh? Buongiorno da Luigi.
0: Ci mancherebbe Luigi.
1: Cioè, il tema è, va bene.
0: Ma per forza, quello è figlio. Se c'ha bisogno un attimo di aiuto, ci mancherebbe altro. No, però è interessante proprio questa strategia tutta statunitense, da quello che leggo da questo articolo del Washington Post, che sarebbe, no, proprio una pianificazione sul lungo periodo, dire: approfitto, tra virgolette, nel senso buono, dell'aiuto di mamma e papà che mi ospitano ancora
1: per mettere da parte
0: un po' di soldini, dopo accendere un mutuo, prendere casa, tutte queste cose.
1: Beh, un po' mi piacerebbe vederla e viverla anche dal punto di vista, per esempio, dei genitori che le loro fatiche le hanno già fatte, che i figli li hanno tirati su, che li hanno mantenuti e di nuovo li devono rimantenere, perché se il figlio che torna vuole risparmiare è chiaro che deve appoggiarsi alla disponibilità economica di altri, quindi dei genitori. Sentiamo Nicola che ne pensa. Buongiorno, benvenuto.
4: Ciao ragazzi. Ciao
1: Nicola, da dove chiami?
4: Allora, io da Cagliari.
0: Da Cagliari, vai, raccontaci un po' che esperienza hai su questo tema.
4: Beh, niente, io avevo, guarda, molto semplice, avevo il tempo indeterminato, sono andata a Torino, mi sono trasferita a Torino per amore, però è andata veramente malissimo. Mi hanno licenziato, abbiamo avuto la casa hanno diciamo ci hanno sfrattato. Allora mi sono portato via, sono tornato qui a Cagliari con io, la mia compagna Tamara e il gatto Romeo. Quindi siamo tornati qui, insomma, e viviamo con mia mamma. Quindi
1: è come l'amica di prima del vocale.
0: Esatto,
1: sono tornati in tre.
0: Il terzo è il gatto,
4: esatto,
0: in questo caso.
4: Esatto, fortunatamente.
1: E quanto tempo fa è successa questa cosa?
4: Guarda, nel agosto 2023.
1: Quindi un po' di tempo. Ecco, diciamo... e come diceva Massimo prima, no? C'è la strategia ideale però di uscire di nuovo da questa situazione e crearvi una vostra realtà, oppure state tanto bene lì e chi se ne importa?
4: No, assolutamente sì. Cioè, ci sono, insomma, adesso stiamo un po' appunto progettando per via del lavoro, perché insomma io sto facendo comunque lavoretti un po' saltuari. Stavo appunto progettando questa cosa, insomma, di andare via da mia mamma, perché oggettivamente non è un futuro. Poi insomma ho 47 anni, quindi non sono proprio un ragazzino di primo pelo, come si dice.
0: Ma come vi ha riaccolto tua madre? È stata contenta di riaverti? Era contenta?
4: Sì, contenta, anche perché nel 2021 è morto mio papà. E quindi insomma
1: era sola, certo.
4: Esatto.
1: In questo caso le cose sono un po' coincise. Tu che avevi bisogno di tornare, lei che aveva bisogno di stare con qualcuno, insomma, vabbè, ci può stare.
4: Esatto. Poi la tratta come una figlia, quindi non, fortunatamente certo, per lei, insomma, anche per me andiamo insomma.
1: Senti, come va con le regole in famiglia lì? Come funziona?
4: Ma no, tutto bene, insomma, abbiamo trovato la cerchia, si divide in tre, un terzo è luce, un terzo insomma gas, internet, eccetera. E insomma, non si vive male, insomma, rispetto a Su, che è stato c'è un po' un incubo, anche perché insomma,
1: beh, immagino,
4: non c'è tanta alternativa.
1: Cioè, rimani senza lavoro, senza casa, non è che davvero hai delle alternative. Stavo pensando che ti stavo ascoltando e dicevo, tutto sommato, tendiamo per esempio a ragionare come se fosse così un fallimento quello di tornare a casa. Dal tuo punto di vista non è neanche così sbagliato invece creare una realtà dove ci si fa un po' anche compagnia, dove ci si sostiene, dove si torna un po' in famiglia per condividere. Quindi insomma, cerchiamo di vederla anche dal punto di vista, lo definirei italiano, perché come dicevi Massimo è un po' delle nostre famiglie questa
0: cosa, no? Un'idea che giusta, mi posso dire, poi per carità ognuno la pensi come vuole, però giustamente se un figlio ha una difficoltà non c'è nulla di male nel dargli una mano, ognuno con i propri mezzi, perché non tutti ti possono dire va bene ti pago l'affitto per 4 mesi, magari non tutti lo possono fare, allora si trovano delle strategie, come sempre noi italiani ci sappiamo sempre ben reinventare. Grazie Nicola per questa tua storia, per questo tuo racconto, un abbraccio e buon lavoro. A presto.
1: È stato scarcerato il 35enne senegalese Luis da Silva, assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. È stato letto in aula dalla presidente di corte d'assise Fiorella Casadei e i parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio, impassibili.
0: Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno lanciato 3 ondate di attacchi contro l'Iran. Sono state prese di mira basi navali iraniane e sistemi radar intorno a Hormuz in diverse località costiere del sud del paese. Una rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano. Immediata la replica di Teheran. Missili hanno colpito obiettivi statunitensi nella regione. Secondo i media iraniani, in Giordania sarebbero stati distrutti gruppi di F-35 e un comando militare.
1: E sono le 6:20 in questo mercoledì 10 giugno, abbiamo ascoltato le principali notizie, adesso arrivano quelle sul traffico con Autostrade per l'Italia.
5: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 14 Bologna-Taranto. Ricordo che tra Teramo Giulianova e Val Vibrata in entrambe le direzioni è chiuso il tratto a causa di un camion che aveva preso fuoco ed è stato spento. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803-111. Ci spostiamo sulla 1 direttissima tra Badia ed Il Bivio con la 1 Milano-Napoli. Per chi viaggia verso Bologna, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra un camion ed un'auto. Ed ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Allora, appuntamento importante, sabato 13 giugno a partire dalle 17.
1: Segnatevelo.
0: Ecco, perché RTL 102.5 vi riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Potete rivivere con noi tutte le canzoni, super ospiti, l'energia del primo grande show della stagione. Dunque, sabato pomeriggio, ovunque voi siate, sintonizzatevi sui 102.5.
1: Assolutamente, devo dire che proprio ieri sera ho incrociato ad un evento uno dei conduttori, Matteo Campese. Devo dire che ancora se ne parla, cioè c'è rimasta un eco di questo evento incredibile.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
5: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo.

0: Complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, intervento SRG 10A.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Ah, ma sono già stati insieme loro, Elton John e Dua Lipa, prima ancora di quel matrimonio di cui si è tanto parlato a Palermo, dove appunto Elton John si è esibito per il piacere di Dua Lipa, in quel caso che era la sposa, la sposa. 6:28 minuti, vi stiamo chiedendo di questi figli boomerang di cui si parla moltissimo negli Stati Uniti, ma è un fenomeno che abbiamo

0: separato, potevo andare a abitare con i miei genitori. Mio padre mi ha detto: no, ti arrangi, ti rimbocchi le maniche, fai quello che non hai mai fatto, ti fai aiutare, se hai bisogno economicamente ti aiutiamo, però tu devi stare a casa tua, altrimenti non imparerai mai più. E secondo me chi ritorna dai genitori a 25-30 anni lo fa solo ed esclusivamente per comodità, perché vuole essere servito e riverito. Anche perché i genitori non ci sono per sempre, cioè ci verrà anche un giorno che non ci saranno più i genitori, e cosa fai?
1: No, sai, quella è la cosa che forse non tutti i genitori si possono permettere, di dire: guarda, ti do una mano, tu rimani dove sei, che ti do semplicemente una mano economica. Magari tanti dicono: guarda, non riesco a farlo, piuttosto torna sotto andiamo sotto lo stesso tetto, che lì diventa un pochino più semplice, no?
0: Ma se il figlio c'ha un lavoro, non riesce, si adegua con quello che ha, no? Prende 1.100, prende 1.200 euro, prende 2.000 euro, si adegua con quello che ha, no?
1: No, per carità, è il tuo punto di
0: non
1: vista,
0: posso,
1: certo.
0: Non possono i figli vivere con la pensione dei genitori.
1: Ho capito, abbiamo capito come la pensi, Marco, quindi tu dici anche nel momento in cui ci dovesse essere una difficoltà, nel momento in cui, perché poi attenzione, stiamo parlando di situazioni in cui magari per esempio uno perde il lavoro, in cui c'è una riduzione dello stipendio, in cui il costo della vita aumenta, e allora se io mi sono trasferito a Milano, all'inizio riesco a far fronte alle spese, poi a un certo punto l'affitto si alza, pagare la spesa diventa qualcosa di insostenibile, tu dici piuttosto vai sotto un ponte ma non tornare dai genitori, mi sembra di capire.
0: No, quello assolutamente no, però allora non devo andare a Milano a spendere 1.000 euro al mese di un mono locale.
1: Cambia città.
0: Cambio città, basta fare 30-25 chilometri, lo affitto è molto più basso, mi adeguo con quello che porto a casa. Sbaglio.
2: Marco, hai figli?
0: Sì, ho una figlia.
2: Quanti anni?
0: 28.
2: Ok, quindi è già fuori casa?
0: Sì.
2: Ah, perfetto. Quindi se domani torna perché ha un problema, dici no, fuori, sotto il ponte.
0: Vive da sola.
2: Appunto.
0: Ecco, c'è il suo stipendio. C'è il suo stipendio, non ha mai chiesto niente finora. Quando sarà il momento che mi dirà: papà, guarda che non ce la faccio. Papà, e gli chiedo: ma scusa, ma ce l'hai sempre fatta? Da 8 anni a questa parte ce l'hai sempre fatta da sola. Come mai adesso non ce la fai più?
2: D'accordo, dopo tutte queste indagini che facciamo, la riprendiamo a casa?
1: No,
2: hai ragione, no, deve arrangiarsi, è adulta, bravo Marco.
1: Per carità, no, è un modo anche questo di formare,
2: di educare.
1: Grazie Marco, un abbraccio.
0: Ciao,
1: ciao, arrivederci. Le notizie con Giovanni Perria.
3: Dopo 16 ore di camere di consiglio, la corte d'assise di Rimini nella notte ha assolto il 35enne senegalese Luis da Silva, imputato al processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nel 2023. Al momento della lettura del verdetto, i parenti delle vittime sono rimasti seduti in silenzio, e la vittoria della giustizia è la rinascita della giustizia, ha dichiarato l'uomo subito dopo la scarcerazione.
4: Notti di raid americani sull'Iran, sono state prese di mira basi navali iraniane, sistemi radar intorno a Hormuz in diverse località costiere del sud del paese, una rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano, immediata la replica di Teheran, missili hanno colpito obiettivi statunitensi nella regione, secondo i media iraniani in Cisgiordania sarebbero stati distrutti gruppi di F-35 e un comando militare.
3: Siamo al tennis a Monte Carlo, Jannik Sinner riprenderà nelle prossime ore la preparazione in vista del torneo di Wimbledon. Ieri ha concluso gli esami all'ospedale San Raffaele di Milano. È tutto, a dopo.

0: Businessman, dito nella piaga, 6:37 minuti, si torna a casa, si torna anche se si ha meno di 35 anni e se da poco ha lasciato il nido familiare, un fenomeno che si chiama figli boomerang, soprattutto, come posso dire, molto diffuso, lo leggiamo negli Stati Uniti, però anche in Italia pare che in tanti, in realtà più per esigenza forse che per altri motivi, si ritrovino dopo aver lasciato la propria casa, i propri genitori, a bussare nuovamente e dire: scusate, mi fate fare qualche altro mese, qualche altro anno, perché c'è un po' di difficoltà. Per carità, alcuni invece lo fanno non per particolari esigenze, ma perché dicono: mi trovo bene, tutto sommato non, il mio lavoro non mi permette, diciamo così, di avere la vita che vorrei, torno a stare con mamma e papà, così posso mettere da parte un po' di soldini e magari poi fra qualche anno riprovare nuovamente a uscire di casa.
1: Abbiamo un amico che ci aspetta in diretta e ci racconta la sua storia. Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti quanti.
1: Hai detto che insomma saresti tu da figlio a non tornare a casa dei tuoi. Ci racconti un po'?
2: Allora, mi chiamo Fabio, sono da Mantova, ho la veneranda età di 48 anni, sono fuori di casa da ormai 15 anni e nonostante nella mia vita abbia avuto dei momenti bui, tipo perdita di lavoro, quindi non avere le disponibilità economiche per mantenere la casa in cui vivevo, comunque non ho deciso di ritornare a casa, ma di rimanere nella mia casa. I miei comunque si sono prodigati ad aiutarmi economicamente, ma non tornerai mai a casa dei miei, anche perché comunque non avrai più la mia indipendenza fisica, perché
0: certo. Quindi è quello il tema, più l'indipendenza fisica, perché mi pare di capire che si stia delineando anche dei messaggi che arrivano un grande, come posso dire, una grande ritrosia, un po' di principio, cioè uno dice: è sbagliato tornare dai genitori perché oramai si è fatto un passo, non si torna indietro. Benissimo, ma se poi comunque mamma e papà ti danno i soldi, cioè comunque ti stanno aiutando, allora il problema, tu dici, non è tanto, diciamo, il principio, ma è: voglio avere i miei spazi, voglio avere i miei ritmi, voglio poter tornare a casa quando voglio, perché i tuoi genitori ti avrebbero messo dei paletti, no?
1: Certo.
2: Sì, esatto. Poi per assurdo, io forse sono il caso contrario, in cui praticamente 6 anni fa mia madre ha comprato una casa a 3 piani dove si sono stabilite lei e mia sorella, e mia mamma ha tentato: dai, c'è il terzo appartamento, perché non torni a casa, qui stiamo tutti insieme. Io ovviamente ho glissato.
1: Però in quel caso, Fabio, lo spazio l'avresti avuto, perché eri in un tuo appartamento, non eri incastrato in casa d'altri.
2: No, non ero in casa d'altri, però sarei stato comunque sotto controllo, gli orari, le persone che vengono a trovarmi.
1: Certo.
0: Tutto che combini, che... Fabio? C'è,
1: no,
0: dei giri?
1: Anche secondo me, capito, dice, c'è qualcosa, certo, che non vuole mostrare al mondo. Chi frequenti? Chi viene da te? Che non vuoi farlo vedere a mamma?
2: La mamma lo chiede sempre, ma chi frequenti? Cosa fai? Dove vai?
0: È mestiere.
1: Quindi,
0: suo.
1: Non vuole il controllo di mamma, figurati il nostro.
0: Guarda che le nostre sono mamme a tempo pieno, non è che si possono distrarre.
1: Io le chiamo mamme a vita piena, perché fino a 97 anni mamme rimangono. Eccoci qua. Vabbè, comunque dicevi molto chiaramente: non ritorno se vogliono darmi dei soldi. Di bene, ma io a casa e sotto controllo della mia famiglia non torno. Molto chiaro,
2: piuttosto,
1: Fabio.
2: Piuttosto vado a vivere sotto i ponti.
0: Quindi insomma è una presa di posizione forte. Grazie per avercela raccontata, Fabio, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Grazie anche a voi, è stato un piacere.
1: Grazie anche per noi, perché sotto i ponti i suoi giri se li può tenere lo stesso.
0: No, quello per carità, nessuno chiede quello. Ma chi è questo che sta arrivando, questa che sta arrivando, no, così. Un po' di messaggi al 378-378-1025. Si torna ancora sulla posizione di Marco, da Cremona, che era stato molto radicale.
1: Tranchant.
0: Qualcuno scrive: Marco ha perfettamente ragione, altrimenti si creano solo dei mammoni non indipendenti, quindi anche davanti alla difficoltà fuori di casa.
1: E poi c'è un messaggio brevissimo: mai e poi mai e poi mai tornare.
0: Ecco.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. La
7: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
9: Ma no, abito qui dietro.
8: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
9: È naturale. Uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
8: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
9: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: E continuano i raid israeliani nel sud del Libano. È salito a 11 morti il bilancio degli attacchi nel mirino dell'esercito di Tel Aviv, colpito anche il quartiere cristiano. Un atto ingiustificabile, secondo il ministro degli esteri Tajani.
1: La cronaca: è stato scarcerato il 35enne senegalese Luis da Silva, assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio, letto in aula dalla presidente della Corte d'Assise Fiorella Casadei. I parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio, impassibili.
0: Indagine per corruzione sulla maxi opera del ponte sullo Stretto. Indagati a Roma Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina ed ex commissario della Lega in Calabria, si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera a ottobre scorso.
1: 6:48 minuti, figli boomerang, questo è il tema della nostra linea diretta di stamattina con voi protagonisti allo 02 25 15 15. Figli che a un certo punto, anche se non sono più giovanissimi, scelgono di tornare a casa per tutta una serie di esigenze economiche, insomma, famiglie che magari si rompono, e poi ovviamente qualcuno che fa, posso dire, mette in campo una strategia, dice: metto da parte qualche soldino,

0: tornando a vivere con mamma e papà, quindi avendo meno spese, per poi riprovare a uscire dal nido familiare un po' più avanti. Ci dite un po' come la pensate e se vi è capitata una situazione di questo tipo. Elena, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Giuse, buongiorno Lonigro, buongiorno.
2: Il signor Massimo, a te per cognome.
0: Va bene, sono molto fiero del cognome.
2: Io sono molto.
1: Ci siamo già salutati prima.
2: Basta così, no?
0: Capito,
2: dai,
0: capito.
2: Ci sono cose che io non so, non le so. Cioè, voglio dire, se voi vi salutate prima.
0: Ma noi sempre
1: ci sta meglio lo stesso.
2: Oh. Ciao Elena, ecco, scherzi a parte, raccontaci un po' di questa.
1: Allora,
2: della lettura che hai fatto delle telefonate di stamattina.
1: No, mi dispiace, purtroppo non la penso come gli altri uomini all'ascolto, perché le donne sicuramente la penseranno un po' come me, perché essendo mamme, il discorso è: io sono uscita di casa 20 anni e non sono tornata perché mi sono arrangiata. Mia figlia, avendo 26, è andata a vivere 2 anni in Sardegna con suo ragazzo, poi adesso è ritornata a casa, è stata con me 1 anno, poi adesso di nuovo sta vivendo con suo ragazzo in un appartamento solito, uguale ragazzo, no? Allora il discorso è: perché non deve tornare? Ma perché la devo controllare? Perché devo dargli degli orari? Un figlio è sempre benvenuto a casa, perché non puoi fare la famiglia uguale? Non capisco cosa vuol dire sto boomerang, sti uomini che preferiscono andare a vivere sotto i ponti piuttosto che tornare a casa. Ma che infanzia avete avuto?
2: Elena, ovviamente no. Non tutti pensano allo stesso modo, come puoi aver compreso,
1: male,
2: no, dalle telefonate. E quindi ognuno fa le scelte che vuole. Semplicemente tu ci stai dicendo, io invece sono molto disponibile ad accogliere i figli che tornano.
1: Io dico il mio punto di vista, io ho accolto in casa anche mia mamma, avendo avuto problemi economici, l'ho accolta in casa e vive con me. Ma cosa devo fare? Mandarla sotto il ponte perché io sto bene e lei no? Che discorsi sono?
0: Quindi tu dici anche di fronte, però un conto è la difficoltà, e questo ovviamente giustamente è un tema. Quello che ponevano alcuni ascoltatori, alcune ascoltatrici, Elena, è quelli che lo fanno anche se magari non hanno proprio un'esigenza così pressante, cioè della serie magari vorrei vivere un pochino meglio, invece di continuare a fare dei sacrifici torno a stare anche solo per un periodo con i miei genitori per mettere da parte un po' di soldi e poi riuscire. Questa strategia invece,
1: ma
0: come
1: Massimo,
0: la valuti?
1: Perché no? Perché no?
0: Certo.
1: Cioè, se si può, perché no? Non capisco questo. Cioè,
2: questa frase che hai detto mi fa riflettere. Se si può e se non si può?
1: Ma se non si può, le sarà il figlio a non tornare a casa. Ma se un genitore ha spazio e possibilità di tenerlo, è il figlio che dice: posso tornare a casa perché voglio mettergli i soldi da parte per comprarmi un appartamento un anno e mezzo, allora si può, piuttosto che darti la paghetta per vivere o pagarti
2: fuori,
1: la metà del tasso, ti aiuto in casa e ti metti
2: lo accogli, lo accogli.
1: Poi
2: Elena,
1: l'educazione che l'hai data all'infanzia di quello come si comporta il figlio, secondo me. Io ne ho 3, quindi penso che mi sono stata sempre una brava mamma e lo sarò sempre.
2: Ma sono piccoli?
1: Ma mia figlia non verrà a vivere a casa mia per andare a farti viaggiare.
2: Sono piccoli, Elena, i figli quanti anni hanno?
1: 26, 18 e 11.
2: E abbiamo una grande anche.
0: Che era quella, immagino,
1: anche quella di 18 è abbastanza grande perché adesso uscirà ad andare all'università, quindi.
0: Va bene, dai.
2: Grazie
0: Elena. Grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi per la possibilità e mi dispiace per tutte le altre persone.
2: Grazie, ciao.
0: Okay,
2: andiamo da Stefania, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Eccoti, benvenuta, da dove?
3: Da Roma.
2: Prego.
3: Buongiorno. Niente, io come dicevo, insomma, sono uscita da casa a 20 anni perché avevo proprio necessità e voglia di stare per conto mio e sono sempre stata in affitto, quindi insomma il problema è un po' più grande. E a un certo punto, dopo tanti anni, ecco, dopo figli, matrimonio è andato male, è arrivato il Covid e che ci ha messo un pochettino per terra, perché poi ho un'attività e quindi c'è stato da fare una scelta, perché c'era da pagare l'affitto, l'attività non lavorava, eravamo tutti quanti chiusi, insomma, e quindi ho dovuto scegliere di tornare da mia madre. Ecco, ho chiesto a mia madre se potevo tornare, anche se non avrei mai voluto, perché avevo bisogno della mia indipendenza.
2: Com'è andata?
3: Sono dovuta stare alle sue regole, per rispetto, per ringraziamento, quello che sia. E poi quando sono riuscita, insomma, a rimettermi in sesto, sono tornata a vivere da sola con i miei figli.
0: Quanto è durato più o meno questo periodo?
3: due anni e mezzo.
2: È un periodo abbastanza consueto tra i due e tre anni.
0: Stavi dicendo, Stefania, la ringrazio.
2: Che la ringrazi comunque, no?
3: Sì, la ringrazio veramente tantissimo, perché è stata una doppia mamma in questa occasione, perché comunque io lavoro almeno 14 ore al giorno, quindi si è presa cura dei miei figli, di me, insomma, di tutto. Sono un po' agitata, scusatemi, per l'impone anche l'emozione.
2: Comprendiamo, ecco. Comprendiamo, e poi insomma ti stai ricordando questo periodo specifico.
3: Bruttissimo, bruttissimo.
2: Non eri felice, vero?
3: No, ero felice perché quei due mesi sono riuscita a stare insieme ai miei figli, non ci stavo mai.
2: E quindi perché era bruttissimo, quindi... se eri felice?
3: Era bruttissimo perché non sapevo come sarebbe andata, le cose economiche ti preoccupano.
0: Certo, certo. Chiaro. Stefania, grazie per aver condiviso con noi quel momento e anche per la tua emozione rivolta alla tua mamma. Un abbraccio.
2: Ciao.
3: Grazie mille,
2: ciao,
3: buona giornata.
2: Ciao Stefania. Ciao.
0: Chiudiamo con Leonardo, eccoti, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Da dove chiami?
4: Io chiamo da Bari, in movimento verso Alberobello, sto andando al lavoro.
2: Sì.
0: Vai.
4: Allora, io sono un genitore di un ragazzo di 18 anni che frequenta il quarto anno di una scuola alberghiera. Mm-hmm. Anch'io ho frequentato al tempo una scuola alberghiera, insegno adesso in una scuola alberghiera. E naturalmente i miei ricordi per quanto riguarda me sono quelli che a 15 anni sono andato via di casa e non sono più ritornato, nel senso che il lavoro che diciamo praticavo nel periodo estivo mi ha portato poi a dovermi rendere indipendente e responsabile. Diciamo che sto cercando di fare la stessa cosa con mio figlio, non che debba ripetere la mia esperienza perché è stata piuttosto dura, però sono dell'idea che comunque sia, se frequentano un alberghiero, un liceo o qualunque altra scuola, i ragazzi debbano lavorare, devono iniziare a fare le loro esperienze già da giovanissimi e possibilmente iniziare a capire come funziona realmente la vita, ecco.
0: Chiaro. Grazie Leonardo per questo tuo punto di vista, l'esperienza del piccolino che insomma non è più forse così tanto piccolino e che viene...
2: Siamo maturi.
0: Segue le tue orme. Ciao Leonardo, un abbraccio.
4: Ciao, buona giornata.
2: Ciao, guarda cosa ti regaliamo.

0: John Lennon, Yoko Ono, Just Like Starting Over, a pochissimi secondi dal giornale orario. Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguiti e essere stati protagonisti della nostra linea diretta.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
0: Sono le 7 anche a Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È mercoledì 10 giugno, con me anche Lucrezia Bernardo. Subito partiamo dalla sentenza di Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli. Dopo 16 ore di camere di consiglio, nella notte la corte d'assise ha assolto l'unico imputato senegalese, Luis da Silva. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: I parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato per l'omicidio dell'anziana Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. Il verdetto è arrivato nella notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere dal luglio 2024. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora Manuela Bianchi nel garage di Via del Ciclamino. La telecamera di un garage captò le urla di Pierina mentre veniva uccisa, fissando l'orario certo della morte alle 22:13. Secondo la procura, per quell'ora da Silva non aveva un alibi. L'intercettazione del 4 ottobre nella sala d'attesa della questura rivelò la relazione extraconiugale con Manuela Bianchi. Fu la confessione della nuora Manuela ad inchiodare da Silva. Raccontò di aver incontrato il senegalese in garage prima di scoprire il corpo di Pierina. Sulla credibilità della donna si è giocato gran parte del processo. Lui si è sempre proclamato innocente.
4: Ora la notte di raid incrociati nel Golfo, tre le ondate di attacchi lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran come rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero Apache su Hormuz. I missili americani hanno colpito basi navali iraniane e sistemi radar in diverse località costiere del sud del paese. Immediata la replica di Teheran, che ha lanciato i suoi missili contro obiettivi statunitensi nella regione. Secondo i media iraniani, in Giordania sarebbero stati distrutti gruppi di F-35 e un comando militare.
2: E ora l'indagine per corruzione che riguarda la maxi opera del ponte sullo stretto. Indagati a Roma Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera a ottobre scorso.
4: Arrestato Tamer Amouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'uomo. Amouda era stato condannato per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione.
2: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per il mondiale di calcio che inizierà domani tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ci racconta tutto Enzo Tamborra.
5: E alle porte il mondiale più extra large della storia del calcio. 48 le squadre nastri di partenza distribuite in 12 gironi, 104 le partite, la prima e unica del programma di giovedì 11 giugno, quella inaugurale all'Azteca tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Diverse le squadre alla prima esperienza mondiale, da Uzbekistan a Capo Verde, passando da Curaçao e Giordania. La finale si disputerà il 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey. Oltre a Messico e Stati Uniti, si giocherà anche in Canada. Per la terza edizione consecutiva non ci saranno gli azzurri, ma l'Italia sarà rappresentata in

0: panchina da tre tecnici: Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia e Fabio Cannavaro che guiderà l'Uzbekistan.
1: È tutto, meteo e traffico.
2: Crema, make up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
3: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna all'insegna del bel tempo al centro-sud e sulle due isole maggiori con ampi spazi soleggiati, mentre al nord è previsto un peggioramento con dei fenomeni soprattutto tra Lombardia e regioni di nord-est. Temperature massime intorno ai 30 gradi, valori però il lieve calo sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Liguria, andiamo sulla 10 Genova-Savona. Tra Genova Pra e Genova Aeroporto, per chi viaggia verso il capoluogo ligure, sono 3 km di coda. La tendenza all'aumento, la causa un'auto che ha sbandato e il traffico che scorre su una sola corsia. Ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata, per chi è diretto verso Ancona, 2 km di coda per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Ci spostiamo in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione di Torino con code a tratti tra il bivio con la tangenziale est e Cormano. Queste al momento le notizie più importanti, vi ricordo di viaggiare sempre con la cintura di sicurezza allacciata. È tutto, buon viaggio!
4: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Con Provolone Valpadana DOP.
8: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
9: Comincia la seconda ora di Non Stop News, sono le 7:07. Avete sentito da Cremona quanto sono severi su questa storia dei baby boomerang? Non so se Galletti trova riscontro in questa esperienza. Tu da cremonese doc, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno. Una volta che si esce non si torna. Questo dice un celebre detto a Cremona. Ovviamente i cremonesi lo rispettano. Insomma, però belle le differenze di opinioni, ma anche il fatto che qualcuno abbia sottolineato che i casi sono tantissimi, no? Quindi non ci può essere una regola unica e unica. Buongiorno, tra poco Davide Giacalone per sfogliare insieme i quotidiani in edicola.
11: Basta, hai detto tutto tu, noi ci fermiamo.
12: Ha fatto tutto lui, sembra che sì, ha fatto da solo. Magari Lucrezia diciamo cosa suoniamo.
13: E infatti, perché la musica è al primo posto, allora con noi Madame e Marrakesh.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 minuti, inizia la rassegna stampa. Molto ponte sui, nei titoli di apertura questa mattina sui quotidiani, ponte sullo stretto naturalmente, ne parliamo tra pochissimo con Davide, poi ancora si torna sui risultati in borsa relativi a tutto quanto sta accadendo a livello di risico bancario e non solo. Buongiorno e bentornato Davide.
2: Eccoci, buongiorno.
3: Buongiorno, ponte, scontro sull'inchiesta, così titola oggi in prima pagina il Corriere della Sera. Tre indagati per corruzione, i PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista, e poi l'opposizione invita Meloni a fermare il progetto. Il ponte della corruzione, questo è il titolo di Repubblica. A te Davide.
2: L'invito dell'opposizione a fermare il ponte sullo stretto di Messina è suggestivo, perché lascerebbe intendere che si stia muovendo. In realtà è fermo di suo, cioè non c'è bisogno. Credo di avere già citato la poesia di Renzino Barbera risalente alla metà degli anni 70, in cui raccontava il ritardo nel 70 del secolo scorso, in cui raccontava i ritardi nella costruzione del ponte. Comunque, diciamo, la novità di giornata che cos'è? È un'indagine di magistrati su magistrati, anzi in qualche modo su giudici, nel senso che erano nel collegio che ha fatto un parere della Corte dei Conti. E questo viene agitato dal forse di opposizione per appunto, diciamo, indicare nel governo responsabile di questa cosa. Vedete, la magistratura indaga gli intrallazzi del ponte. Se prendete il giornale trovate in prima pagina invece, diciamo, il resoconto di quella che è una commissione parlamentare di inchiesta relativa agli anni del Covid, e ci trovate tutta una cosa relativa al ruolo di Conte, l'ex presidente del Consiglio, oggi leader del Movimento 5 Stelle, degli avvocati dello studio in cui lui stesso era cresciuto, e di ipotesi di intrallazzi vari relativi alla stagione del Covid. E ovviamente con questo modo, diciamo così, le forze di governo, diciamo la maggioranza, comunque la stampa vicina al governo, attacca l'opposizione. Che la giustizia consista nelle sentenze e non nelle inchieste è un dettaglio che sembra essere fastidioso per gli uni e per gli altri, perché ho citato queste due cose non per il, diciamo così, voler stare nel corpo del cerchio e uno alla botte, ma proprio per dire che questo costume dell'immaginare il sospetto, l'ipotesi di un reato oppure di un intrallazzo come dato sul quale poi la politica deve rispondere, anziché dover rispondere per esempio l'utilità del ponte, la sua convenienza economica, dall'altra parte l'alternativa nel momento dell'emergenza sul Covid, cioè ragionare delle cose reali. Io preferisco ragionare delle ipotesi di accusa, perché queste mi consentono di dire che c'è un'indagine, c'è un'inchiesta, c'è un retroscena. Credo che si illudano così di dimostrare che l'altro è poco pulito. Ho l'impressione che riescano in questo modo a dimostrare in qualche un'uguaglianza, ma non nella pulizia, ecco, mettiamola così.
3: 7:14 minuti, torniamo a occuparci dei cosiddetti ETS, quel tetto massimo alle emissioni totali di gas serra, e quel sistema di scambio di quote che riguarda le aziende che operano in Unione Europea. Le imprese, siamo sul sole

0: 24 ore, rivedere gli ETS o l'industria è a rischio. Dunque, una revisione profonda che è stata chiesta ieri ufficialmente dal vicepresidente di Confindustria Regina, che ha parlato di un'ultima chiamata e di un grido di allarme.
1: Allora, gli ETS, questa cosa strana di cui parlano con grande animosità in Confindustria è al governo. Gli Emission Trading System sono dei certificati che servono per finanziare le energie rinnovabili. Sono causa della deindustrializzazione? Chiuderanno le industrie? No, guardate, questo problema l'avevamo prima degli ETS. E semmai quello che crea un dramma è la mancanza di politica energetica, sulla quale non mi ricordo le battaglie, non me le ricordo le battaglie di Confindustria, e non me le ricordo le battaglie di Confindustria per le gare per le dighe elettroelettriche, perché il mercato faccia il suo mestiere, non me le ricordo. E quando sono state prese le decisioni che hanno portato anche agli ETS, non mi ricordo l'opposizione dei governi e di Confindustria, eravamo d'accordo. Ma c'è di più. Se prendete la stampa di oggi, trovate un'interessante intervista al presidente di A2A, che è una delle più grandi imprese italiane, diciamo ex municipalizzate, adesso sono piuttosto grosse, dell'energia, Roberto Tasca. Leggo testualmente: il meccanismo degli ETS prevede che le risorse raccolte dalla realtà che emettono gas clima alteranti, cioè inquinanti, vengano restituite per due terzi ai Paesi membri per essere destinate alla crescita delle fonti energetiche pulite, con la restante parte riservata alle spese dell'UE. È uno strumento pensato per finanziare la decarbonizzazione e quindi importante che anche in Italia venga utilizzato a questo scopo. Ora, non c'è niente di intoccabile a questo mondo e non c'è neanche niente di perfetto, compresi gli ETS, ma questa corsa allo scaricabarile sull'Unione Europea, sugli ETS, perché la colpa è sempre di qualcun altro, mentre le industrie italiane chiudono prevalentemente per colpa delle imprese e degli imprenditori che se ne vanno con i soldi, beh, lo trovo un filino vigliacco.
2: 7:17 minuti, tra poco torniamo a parlare di Medio Oriente, prima però gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In Liguria, sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Fra e Genova Aeroporto in direzione di Genova, sono 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico ora defluisce su tutte le corsie. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata, per chi viaggia verso Ancona, 2 km di coda in aumento per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Il tempo di attraversamento della coda attualmente di 25 minuti. Ora in Lombardia, sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e l'uscita per la Dogana Merci in direzione della Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Peretola, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina di Firenze. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Come anticipato, torniamo a parlare di Medio Oriente, ancora bombardamenti in Libano e poi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, praticamente su tutte le prime pagine dei quotidiani, da Repubblica alla Stampa. Sul Sole 24 Ore, in 24 ore 29 morti nei raid di Israele in Libano, a Tiro arriva l'ordine di evacuazione anche per il quartiere cristiano, e poi l'elicottero USA abbattuto dall'Iran su Hormuz e la risposta di Trump: reagiremo. A te, Davide.
1: Il Corriere della Sera oggi calcola, ma c'è un calcolo facile fatto da tutti quanti, che per 38 volte il presidente statunitense Trump ha detto: adesso siamo pronti, firmiamo l'accordo. 38, diciamo, faremo cifra completa 40, speriamo che lo dica due volte in un giorno e così chiudiamo. E la questione è, in realtà è diversa, perché, come appunto ieri è stato abbattuto un elicottero americano e c'è stata la reazione. Perché? Perché quando le guerre non sai come chiudere, cioè le inizi senza sapere qual è il punto di caduta, o ti fai un disegno nella mente che è quella che sostituirà il governo iraniano, quello non cade, resiste, e le cose si prolungano, si trascinano nel tempo, non sai più

0: cosa fare. Il dramma veramente incredibile è quello del Libano. Il Libano, dove Israele colpisce nel sud del Libano, Israele dice colpiamo Hezbollah, loro dicono sì, state colpendo la popolazione civile per colpire Hezbollah, tant'è che se ne vanno gran parte dei civili, e quella è un'area in cui esiste anche una comunità cristiana, ma non c'entra niente la comunità cristiana, non c'entra niente il Libano. Il Libano era un paese florido, bello, pulito, ci si andava in vacanza, la chiamavano la Svizzera del Medio Oriente. Cominciò il terrorismo interno, ammazzarono mezza famiglia Gemayel, che erano i governanti, una delle famiglie più influenti di quell'area, ci si mise prima la Siria, poi l'Iran, e oggi hanno una specie di ospite interno, un male esterno che sta dentro, che è Hezbollah, che non riescono a battere militarmente con le forze interne, cioè con l'esercito interno libanese, perché se ci provano scoppia il terrorismo interno. Ma se non ci provano e lasciano fare quelli di Hezbollah, arriva Israele e dice sì, ma questi stanno lì per colpire me e quindi io colpisco Hezbollah in Libano. È una situazione terribile cui non si trova via d'uscita, certamente non in una diplomazia monca come quella che vediamo adesso.
1: Sono le 7:20, sulla prima pagina di Repubblica questa mattina leggiamo: il garante restituisca 11.000 euro di macellaio. Bisogna sistemare un po', bisogna capire un po' questa storia. È la Corte dei Conti che si occupa appunto delle cosiddette spese pazze del garante della privacy, due i titoli principali, uno legato ai taxi e uno appunto di questi 11.000 euro spesi in una macelleria di Roma.
0: Allora, la Corte dei Conti è sempre quella di cui alla prima notizia, inquisita per alcuni magistrati, non la Corte dei Conti, per il ponte. Beh, è bello perché ci si scambiano le esperienze. In questo caso è il garante della privacy che, come si vede, non riesce a garantire manco la sua di privacy. Io ho sempre sostenuto che questo è un ente tendenzialmente inutile, lo si deve al professor Stefano Rodotà, ma insomma è servito soltanto a firmare, cioè, avete presente quando voi fate un contratto, aprite un conto in banca, firmi le carte della privacy. Adesso, anche se ti invitano, ieri ho firmato delle cose per invitato alla presentazione di un libro, ci firmi per la privacy di cosa? No, perché così possiamo fare le fotografie. Io vi firmo tutto quello che volete per la privacy. Allora, il garante, siccome diciamo, deve rimanere in vita, andava a fare la spesa ad un macellaio e metteva in conto all'ufficio del garante, perché questo riteneva che fosse giusto. Ora, al di là del fatto che forse taluno sostiene che non era giusto, ma io non entro nel tema perché appunto, come dicevo prima, bisogna aspettare le sentenze, però si tratta di una persona che ha 80 anni, 11.000 euro dal macellaio, mandategli un nutrizionista, perché 11.000 euro dal macellaio, te lo dicono anche, diciamo così, anche il dentista gli dice non esagerate con la carne, che è buonissima, io adoro la carne, non sono vegetariano, vegano, però 11.000 euro, considerato che potrebbe aver mangiato qualche pezzo di carne anche senza metterlo in conto all'autorità della privacy, cioè non necessariamente è l'unica carne della sua vita, secondo me è esagerato.
2: Ci fermiamo qui per oggi, grazie Davide Giacalone, a domani mattina alle 7:10 puntuali.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani, Davide. Diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, che sceglie di proiettarsi a domani. Mondiale a peso d'oro. Ci siamo. Domani si parte, in campo giocatori per oltre 13 miliardi. In taglio alto si torna sul tennis, in particolare sulle condizioni di Jannik Sinner. Esami ok, era solo fatica. Da oggi al lavoro per Wimbledon. E poi sul Corriere dello Sport, al centro pagina, palestra, assist per Chivu, i per Cassi preferiscono cederlo in Italia. Torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
6: Pepe Pesto, lavorato Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco!
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: no.
1: È stato già scarcerato il 35enne senegalese Luis da Silva, assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camere di consiglio, letto in aula dalla presidente di Corte d'Assise Fiorella Casadei. I parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio, impassibili.
2: Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno lanciato 3 ondate di attacchi contro l'Iran. Sono state prese di mira basi navali iraniane e sistemi radar intorno a Hormuz in diverse località costiere nel sud del paese. Una rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano, immediata alla replica di Teheran. Missili hanno colpito obiettivi statunitensi nella regione. Secondo i media iraniani, in Giordania sarebbero stati distrutti gruppi di F-35 e un comando militare.
1: Indagine per corruzione sulla maxi opera del ponte sullo stretto. Indagati a Roma Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretta di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera l'ottobre scorso.
2: La showgirl Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Nelle scorse settimane, secondo la denuncia della Polizia Municipale, la donna avrebbe causato 2 incidenti stradali. In un caso avrebbe centrato uno scooter e 2 mezzi in sosta, procurando lesioni lievi a 3 occupanti.
1: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Sono onorato ed emozionato, ha detto l'astronauta, unico europeo a partecipare appunto alla missione.
2: In chiusura allo sport, cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada, la partita ad esordio domani tra Messico e Sudafrica. Per il momento con l'informazione è tutto, torna più tardi, ora invece New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Sembrate essere particolarmente insofferenti verso tutto ciò che limita e vi obbliga a fare qualcosa semplicemente perché non riuscite a capirne il senso. Amici del segno del Toro, direte cose che vanno contro certe logiche, certi percorsi che non avete paura di sfidare, perché siete armati di ottimi argomenti e di validissime motivazioni. Gemelli, Mercurio, il vostro preferito, si scontra con Saturno e con quelle emozioni che impediscono di vivere qualcosa di bello, di credere nel meglio. Sarete polemici con chi rinuncia. Cari Cancro, decisamente non tacerete di fronte a chi vorrebbe imporre qualcosa con cui non siete d'accordo. Qualcosa che non vi piace, non vi interessa vivere e fare. Leone, prendetevi del tempo per inseguire un sogno, ma fatelo da soli, senza permettere che qualcuno ve lo rubi o vi impedisca di viverlo con leggerezza, consapevolmente. Amici del segno della Vergine, per guardare veramente avanti vi serve un gesto di fiducia nel futuro, quei pensieri che non hanno paura di credere alle stelle migliori. Non chiedete aiuti o pareri. Bilancia, metterete la logica di fronte a tutto, persino a quelle responsabilità che vi hanno forse stancato, che non vi spiegano il senso delle cose. Per una volta volete capire. Cari Scorpione, avete voglia di incontrare gli altri, ma con qualcosa di bello ed interessante, occupandovi di buone idee, di progetti che abbiano un senso e uno scopo. Sagittario, abituatevi all'idea di avere a che fare con persone polemiche, con chi avrà voglia e bisogno di discutere ogni cosa, soprattutto le imposizioni e le richieste. Capricorno, non sembra essere il momento migliore per capire, per fare domande o per aspettarsi le giuste intuizioni. Prendetevi un momento di pausa dalla mente. Acquario, non dite, non promettete, non dichiarate nulla di troppo importante. Non fatelo ora perché finireste per farvi un dispetto, avvantaggiando altre persone. Infine, amici del segno dei pesci, sembrano esserci persone che dicono di no, che rifiutano o che vogliono rivedere certi percorsi, alcuni programmi, e voi dovreste rispettare le loro intenzioni.
2: Ed era il nostro oroscopo. 7:37 minuti, siete su RTL 102.5. Ne abbiamo parlato nel corso della nostra linea diretta. I figli boomerang, quei figli generalmente che stanno anche sotto i 35 anni, è un fenomeno che va molto, come posso dire, non dico di moda perché non è una moda, è un fenomeno sociale che sta avvenendo molto negli Stati Uniti. Ecco, figli che dopo aver lasciato il nido familiare per fare delle esperienze di vita in solitaria con una compagna, un compagno, poi alla fine si ritrovano a tornare a casa con i propri genitori perché hanno difficoltà economiche, perché preferiscono così, perché sono più comodi. Un fenomeno che anche da noi succede, ce l'avete raccontato, vogliamo parlarne con chi ci può aiutare ad analizzarlo. E allora il coordinatore dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, docente di demografia e statistica sociale all'Università Cattolica, il professor Alessandro Rosina, che torna a trovarci. Buongiorno professore, grazie.
3: Eccoci, buongiorno, buongiorno a voi.
4: Buongiorno, allora naturalmente una scelta che si fa, se ne è parlato anche con gli ascoltatori, in presenza di alcune condizioni, no? La perdita del lavoro, una posizione incerta da quel punto di vista, anche a livello abitativo. Quali sono, qual è il terreno all'interno del quale si sviluppa questa dinamica?
3: Beh, allora intanto va un po' inquadrata perché tradizionalmente, vuol dire fino a qualche generazione fa, il percorso di transizione alla vita adulta era tutto concentrato prima dei 25 anni era una sequenza ben standardizzata, quindi si finiva di studiare relativamente presto e si trovava un lavoro, quel lavoro era un lavoro che poi durava tutta la vita, ti dava comunque un salario d'ingresso sufficiente per conquistare un'autonomia dalla famiglia d'origine e per formarti una tua famiglia, e poi lì dai 25 anni in poi eri pienamente già entrata nella vita adulta e solida. Oggi tutto questo è profondamente cambiato perché la realtà è diventata molto più complessa, i percorsi sono diventati più incerti, ma anche le persone vogliono costruirsi i propri percorsi in maniera più libera e quindi fare le scelte, provarle, rimettere in discussione, posticiparle, rinviare e tornare poi a rivalutarle. Quindi c'è sia una posticipazione in avanti, tant'è che la fascia, cioè si è creata una nuova fascia, una nuova fase della vita, che è quella dai 25 ai 34 anni, che è una fase di transizione tra la fase giovane e adulta. Cioè prima si passava abbastanza repentinamente dall'essere giovani a diventare adulti, adesso c'è tutta una fase dai 25 ai 34 anni, che viene chiamata fase giovane adulta, che è questa fase che è la conseguenza di scelte posticipate, scelte che sono diventate reversibili, cioè finisci di studiare ma a volte torni a studiare, inizi un rapporto di lavoro ma puoi perderlo, puoi lasciarlo per cambiare lavoro, esci dalla famiglia d'origine ma puoi anche rientrare a vivere con i genitori, inizi una relazione di coppia ma puoi tornare come single. Ecco, tutto questo è in profondo mutamento, ma alla base ha anche una strategia adattiva che è la conseguenza di difficoltà oggettive, perché il lavoro è diventato molto più incerto, perché i salari d'ingresso sono spesso insufficienti per mantenere una lunga autonomia, perché i costi degli affitti, soprattutto nelle grandi città, sono aumentati, e quindi in qualche modo questa sperimentazione, questa frammentazione è anche la conseguenza anche di difficoltà oggettive che i giovani oggi trovano maggiormente. E tra l'altro se gli Stati Uniti lo stanno scoprendo adesso, nel nostro paese da un po' che siamo in questa situazione e questo fenomeno è emerso.
5: Ecco, professore, difficoltà oggettive che tra l'altro si riscontrano anche magari a livello emotivo, nel senso che si parla anche di solitudine e burnout in crescita, che incidono dal punto di vista emotivo e che quindi costringono in un certo senso appunto i giovani, diciamo così, i giovani adulti, a tornare poi a casa, anche perché hanno bisogno di supporto da quel punto di vista.
3: Sì, esatto, questo è un punto molto importante, perché l'aspetto emotivo è cresciuto molto, la necessità di trovarsi in contesti in cui si sta bene dal punto di vista anche mentale e psicologico è aumentato, sia nell'ambiente di lavoro è diventato molto importante, ma anche all'interno della scuola e all'interno di qualsiasi ambiente, quindi si cercano posti dove si può star bene. E molti giovani che si spostano per studio, per lavoro, per iniziare un proprio percorso di autonomia, quando si trovano in difficoltà oggettiva, questo spesso si combina anche con una condizione proprio di difficoltà a gestire la situazione dal punto di vista emotivo, di un senso di solitudine, e quindi hanno bisogno di ricaricarsi, e dove meglio ricaricarsi, al di là appunto delle difficoltà oggettive, ma proprio di ricaricarsi anche rispetto, insomma, ai propri progetti di vita e a ripartire, ridarsi slancio, se non appunto attraverso il supporto caldo delle persone con cui si è più strettamente in relazione da sempre, che sono appunto poi i genitori, il contesto familiare.
2: Certo, è un fenomeno con cui dobbiamo fare i conti. Grazie per averci aiutato a sviscerarlo al professor Alessandro Rosina, docente di demografia e statistica sociale all'Università Cattolica. Torniamo a sentirci presto, professore, grazie.
3: A voi, grazie.
4: Grazie. E allora tra poco ci proietteremo verso l'estate, perché vi porteremo in Sardegna. Sapete, d'estate a volte no, arrivano queste ordinanze che fanno un po' discutere.
6: Divieti su divieti, questa è un po' strana, ammettiamolo. L'anticipiamo o nemmeno?
4: Cioè, diciamo, è un'ordinanza sull'ombra in spiaggia. Che attenzione, potrebbe non essere per tutti, ma solo per alcuni.
6: Infatti, ne parliamo tra poco.
7: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: Pronto?
2: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Comuni immortali, Achille Lauro. Sono le 7:51 minuti, lo dicevamo, insomma, sta per iniziare quest'estate, quindi partono anche una serie di direttive da parte delle amministrazioni comunali. Alcune nello specifico si sono fatte notare per delle scelte un po' particolari. Una certamente quella di cui trattiamo questa mattina, ma per esempio ce ne sarebbe un'altra. In Veneto scatta l'operazione per concedere più spazio agli ombrelloni e quindi verranno tolti quasi 20.000 ombrelloni, perché appunto basta tutti lì appiccicati. E per esempio a Chiavari invece è partita l'idea del noleggio lettino e ombrellone a 5 euro. Ma andiamo in Sardegna, a Villa Simius è con noi il sindaco di Villa Simius, Gianluca Dessì. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora lasciamo spiegare a lei, perché poi ogni tanto no, ci sono equivoci, poi la notizia diventa un'altra, eccetera eccetera. E stiamo davvero parlando allora di un'ordinanza che permette di usare gli ombrelloni solo ad anziani e bambini?
1: Sì, al momento sì, perché la spiaggia soffre di una forte depressione, la parte retrostante, abbiamo perso quasi 20 metri di battigia, una spiaggetta di 150 metri. E dunque abbiamo dovuto consentire gli ombrelloni soprattutto alle persone fragili, dunque bambini e anziani, e in questo momento si sta monitorando il tutto per comprendere poi se si possa intervenire quando si acciugherà questa depressione per poter consentire a più persone di posizionare l'ombrellone.
2: Cioè è un tema di spazio, quindi, no? Rispetto a una spiaggia libera, cioè si parla di ombrelloni che uno si porta da casa? O c'è,
1: sì,
2: uno stabilimento?
1: Esatto.
2: No, è libero o c'è uno stabilimento, sindaco?
1: C'è anche
2: entrambi. Okay. E la regola vale per entrambi, cioè ad esempio io sono un giovane 27enne e vado a noleggiare un ombrellone e lo stabilimento mi dice no perché non rientri nelle due categorie?
1: No, allora, attenzione, il concessionario che ha diritto di insistere per la parte che gli è rimasta, cioè praticamente soltanto 20 ombrelloni.
0: Sì,
1: o chiaramente locare, affittare il suo ombrellone, e noi invece non consentiamo alle persone 27enni di andare lì e potersi posizionare l'ombrellone. Questo perché intanto è un disincentivo all'ingresso alla spiaggia, così come lo è un disincentivo anche il ticket, perché dobbiamo assolutamente preservare una delle spiagge più belle.
0: Certo,
1: che abbiamo.
0: Ma mi faccia capire, sindaco, voi non vorreste proprio che le persone andassero lì, ho capito bene?
1: Nel momento eravamo, diciamo, quasi pronti alla chiusura totale della spiaggia.
0: Infatti.
1: Però sarebbe stata di difficile controllo, mentre così è monitorata attentamente e adesso stiamo valutando come si asciuga la depressione, di consentire anche a tutti gli altri di poter posizionare il proprio ombrellone.
2: È chiaro. Sindaco, solo un dubbio. Se c'è questo ticket d'ingresso, no, a 10 euro, non aveva più senso mettere un limite, cioè un tetto, indipendentemente dall'età che uno ha? Cioè se le prenotazioni, siccome poi c'è l'app per prenotare, raggiungono la soglia di massimo di ombrelloni che ci possono stare nella spiaggia, la chiudiamo. Perché uno può dire, io magari prenoto, pago 10 euro, non posso manco portarmi l'ombrellone perché...
1: Ma infatti la spiaggia è la più visitata in assoluto. A Villa Simius. Dunque, cosa è successo? Che sino a 2 settimane, intanto premettiamo, noi abbiamo avuto il ciclone Andri a gennaio e il ciclone Oriana a febbraio, il 12 febbraio, che hanno portato via completamente la battigia. Dunque dovevamo in un certo modo monitorare per verificare se sarebbero tornate le condizioni minime per poter concedere gli spazi anche al concessionario. Dunque eravamo al limite, o chiudiamo totalmente la spiaggia, ma sarebbe stata incontrollabile perché anche fruibile dal mare, oppure consentire gli accessi minimi,
0: sì,
1: fino a quando diciamo la natura ce lo consente, mettendo questo ticket, che questo ticket è andato bene essere per pagare il controllo della spiaggia. Lì,
0: claro,
1: ci lavorano 8 persone, per 8 persone durante tutto il giorno. Con quel ticket riusciamo a garantire gli stipendi a queste persone,
0: a queste
1: che devono
0: persone
1: preservare anche il controllo del lettone, della retrospiaggia. Quella è una spiaggia che insiste in un sito di interesse comunitario, in una zona di protezione speciale, e sotto tutte le regole nella Natura 2000.
0: Stiamo parlando di Punta Molentis. Allora, Sindaco, solo ancora una battuta, poi ci salutiamo. Ha avuto qualche lamentela rispetto a questa scelta o ha trovato, diciamo, i suoi concittadini concordi?
1: No, i miei concittadini sono sempre i più critici, questo lo è sempre stato. I turisti hanno apprezzato perché oggi possono effettivamente godere della spiaggia con più tranquillità, con più spazio.
2: Però c'è la polizia locale, ci sono i vigili che vanno a controllare, chiedono i documenti.
1: Certo, abbiamo non solo, abbiamo la capitaneria, abbiamo i carabinieri che costantemente a turno ruotano dalla mattina alla sera, affinché tutto
2: chiaro
1: rimanga sotto controllo.
2: Chiaro, scusi per la domanda, ma molto pratica, perché poi quella, come dice lei, è una zona molto frequentata, bellissima della Sardegna, tra le più belle direi, e basta la quota bambino? Mi spiego, se un bambino viene con i nonni è a posto, perché c'è il bambino, ci sono gli anziani. Se un bambino viene con i genitori, può aprire l'ombrellone perché c'è il bambino, oppure se ci sono i genitori che sono fuori dall'età non se lo può portare?
1: No, assolutamente la famiglia con i bambini possono portare l'ombrellone.
2: È un incentivo alla natalità, ok. Grazie, grazie al sindaco di Villa Simius. Se portate la crema solare 50, perché se non c'è ombra,
0: no, lì è tosta.
2: Grazie al sindaco.
1: Però, abbiamo omesso di dire, di dire che la spiaggia può essere visitata per un'ora, passando dal mare attraverso tutte le imbarcazioni,
0: certo,
1: che lo consentono per 5 euro. Dunque,
0: proprio come se fosse un monumento, ecco, una visita ad un elemento di questo luogo meraviglioso. Grazie sindaco,
1: grazie
0: davvero.
1: A
2: presto,
1: a voi,
2: buona estate. Viva Villa Simius, la Sardegna.
1: Sempre.

0: Che meraviglia, Olivia Newton-John e John Travolta insieme a chiudere insieme a noi questa seconda ora di Non Stop News. Adesso le notizie e poi tutti gli altri approfondimenti.
1: Anche a Spruz, in provincia di Trento, sono le 8. Buongiorno.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 10 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. È stato già scarcerato Luis da Silva, il senegalese unico imputato nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nel 2023 a Rimini. L'uomo è stato assolto dalla Corte d'Assise. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Il verdetto è arrivato nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio e parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato per l'omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell'imputato, assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal pubblico ministero ed era in carcere da luglio 2024. Il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora Manuela Bianchi nel garage di Via del Ciclamino. In seguito la telecamera di un garage captò le urla di Pierina mentre veniva uccisa, fissando l'orario certo della morte alle 22.13. Secondo la procura, per quell'ora da Silva non aveva un alibi. L'intercettazione del 4 ottobre nella sala d'attesa della questura rivelò la relazione extraconiugale con Manuela Bianchi. Fu la confessione di Manuela ad inchiodare da Silva, raccontò di aver incontrato il senegalese in garage prima di scoprire il corpo di Pierina. Sulla credibilità della donna si è giocato gran parte del processo. Lui si è sempre proclamato innocente.
1: Ora in Medio Oriente, come rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero Apache, nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato 3 ondate di attacchi contro l'Iran. Nel mirino centri di comando e radar sulla costa sud del paese. Immediata la risposta dei Pasdaran, che hanno lanciato missili contro basi americane nel Golfo. Chiuse le operazioni, Washington ha escluso che i raid possano condizionare i dialoghi di pace.
4: Sono 3 le persone indagate per corruzione nell'ambito della vicenda legata alla costruzione del ponte sullo stretto. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
6: L'indagine ruota attorno al sospetto che gli indagati abbiano tentato di influenzare il giudizio di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto del ponte sullo stretto. Le accuse contestate a vario titolo sono pesanti: corruzione e rivelazione di segreti di ufficio. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un imprenditore reggino e un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina SpA. Insomma, pressioni fortissime e promesse di utilità per far approvare la delibera sul ponte. Secondo la ricostruzione dei magistrati, l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria e uomo di fiducia di Salvini, insieme all'imprenditore Vincenzo Virgilio, avrebbe cercato di condizionare l'esame della Corte. Al magistrato contabile Miele sarebbe stato garantito un ruolo all'antitrust. Saccomanno e la società Stretto di Messina negano qualsiasi addebito. L'opposizione intanto chiede che il governo riferisca subito in Parlamento.
1: E ora una notizia arrivata poco fa riguarda un'operazione della Polizia di Stato nelle province di Napoli e Caserta. In corso numerosi arresti e perquisizioni nei confronti dei presunti componenti di una banda di rapinatori responsabile di numerosi colpi presso banche e uffici postali, anche tramite lunghi cunicoli sotterranei scavati sotto gli obiettivi da rapinare.
4: Siamo allo sport. Cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. La partita d'esordio domani tra Messico e Sudafrica. Imponenti controlli di sicurezza americani dopo un interrogatorio di 11 ore. Cacciato l'arbitro somalo Omar Artan, premiato lo scorso anno come il miglior fischietto d'Africa. E ora, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Fa freschino qui a Milano, dobbiamo dirlo. Chissà come va il tempo oggi, lo chiediamo come sempre al nostro Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
8: Ma buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Effettivamente la situazione sta cambiando, perché arrivano oggi dei temporali sul nord Italia. Effettivamente già l'aria, come dicevi tu, è un po' cambiata. Al momento sono già degli acquazzoni sulla fascia alpina e prealpina e oggi scendono anche verso le pianure del nord, Piemonte, Lombardia, Triveneto. smuovono l'aria e portano aria più fresca. Nel resto d'Italia invece fa ancora caldo, caldo e anche umido, non un caldo eccessivo per carità, però insomma al centro-sud si fa un po' sentire. Però poi domani si smuove l'aria anche al centro-sud, queste acquazzoni si spostano verso l'Adriatico e quindi da domani meno umidità, temperature in tutta Italia più che sopportabili, insomma avremo giornate bene o male piacevoli. L'unica cosa oggi, attenzione a questi temporali che al nord potrebbero essere anche fortini e magari portare qualche fulmine globulare.
7: Globulare?
8: Guarda, meraviglioso, pochi ne sanno dell'esistenza, sono dei fulmini che si possono formare durante i temporali, ma sono delle sfere luminose cariche che si formano ad altezza uomo a mezz'aria, durano pochi secondi. Se vi capitasse di vederne uno, non sono degli UFO, è un fulmine globulare, ma non toccatelo perché scottano e possono dare la scossa. Fenomeno stranissimo, un mistero anche per la meteorologia. Ti dico solo questa cosa: i fulmini globulari passano attraverso porte e finestre chiuse, come fossero dei fantasmi.
7: Mamma mia, che paura! Vabbè, però hai detto non ne dovremmo vedere troppo in vita nostra, quindi sono rari.
8: Forse nessuno, esatto.
7: Grazie al nostro Paolo Corazzon di Trebimete, un abbraccio.
8: Ciao.
3: Via Radio.
9: Buona giornata da Roberto Rizzo, Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro ed il Bivio con il raccordo di Casalecchio. Per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli, 3 km di coda con tendenza all'aumento per una cisterna ferma in avaria. Rimaniamo sulla 14, ci spostiamo più a sud, andiamo tra Val Vibrata e Teramo Giulianova in direzione Pescara, 1 km di coda per lavori di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Il tempo di attraversamento della coda è di 20 minuti. Ed ora sulla 1 direttissima tra Badia ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli, per chi è diretto verso Bologna, 1 km di coda per un incidente risolto. Sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e l'uscita per la Dogana Merci in direzione della Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. E sulla 10 Genova-Savona tra Renzano ed il Bivio con la 7 verso Genova, code a tratti per il traffico. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
11: Eccoci qui, terza ora di Non Stop News, 8 e 7 minuti. Allora, ci sarà anche un italiano. I nomi sono stati svelati ieri dalla NASA nella missione Artemis 3, la missione che riapre la strada verso la Luna, e che italiano di cui siamo tutti orgogliosi, Luca Parmitano, nella seconda metà del 2027 parteciperà a questo viaggio importante, e lui si è detto onorato, emozionato proprio ieri dopo la nomina.
0: Ancora non è previsto l'allunaggio, però quello sarà con l'Artemis 4 dopo.

0: Gaia su RTL 102.5 alle 8:11. Allora torniamo ad aprire una pagina dedicata ai conflitti, dobbiamo dire, da un lato il Medio Oriente, dall'altro l'Ucraina. Ci colleghiamo con Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, che ci ha raggiunto in diretta. Grazie e bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, eccoci. Allora, ore di attacchi incrociati, da un lato le guardie rivoluzionarie iraniane che hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Giordania in risposta dei raid aerei americani contro degli obiettivi lungo lo stretto di Hormuz, che a loro volta erano in risposta di un attacco a un elicottero Apache americano. Insomma, la situazione è molto complessa. Quali sono le evoluzioni di queste ore e verso dove stiamo andando, Magri?
1: C'è il presidente americano che ripete, ormai è stato fatto il calcolo quasi una quarantina di volte, che ripete che siamo vicinissimi intendeva all'accordo, cioè un nuovo cessate il fuoco. In realtà, vedendo i fatti che lei ha raccontato poco fa, sintetizzato, la sensazione è che siamo vicinissimi al fuoco più che al cessate il fuoco, cioè nel senso che contemporaneamente sono attivi sia gli israeliani in Libano, che Israele e Iran, erano attacchi fra Israele e Iran, non c'erano da 61 giorni, da quando c'era il cessato il fuoco, così come in queste ore attacchi fra Stati Uniti e Iran dopo la vicenda dell'elicottero Apache, e anche questi non c'erano da 61 giorni. E nel frattempo sono ricomparsi gli Houthi, che hanno lanciato alcuni razzi su missili su Israele, quegli Houthi che ci preoccupano tanto perché controllano l'altro stretto. Noi abbiamo Hormuz chiuso, ma c'è l'altro stretto quello che porta a Canal di Suez, cioè dove gli Houthi sono attivi, per ora un po' dormienti, ma sono tornati a farsi sentire. Quindi abbiamo una situazione molto incandescente e che non sta producendo tutte quelle pace, quel cessate il fuoco che è nell'interesse di Trump e di tutti noi si raggiungano rapidamente per evitare il peggio.
0: E intanto, Magri, lo stesso vicepresidente americano J.D. Vance ha preso atto che a volte, cito testualmente, gli interessi di Stati Uniti e Israele non sono e non sono stati gli stessi. Insomma, la Repubblica Islamica dell'Iran non è stata sconfitta, si va concretamente verso il rischio di una crisi permanente, permacrisi diremmo, no? Quella situazione che oscilla tra un conflitto aperto e l'altro, cioè sembra la strada più concreta. Fatti salvi insomma gli annunci di Trump, 38 per l'esattezza, come lei ricordava, potrebbero arrivare a 40 in giornata.
1: Che gli interessi americani e israeliani non convergano necessariamente, se ci pensiamo, è quasi un'ovvietà. Sono due paesi diversi, distanti dagli epicentri dell'Iran, che sia l'Iran o Hezbollah, dei problemi migliaia di chilometri, gli americani rispetto agli israeliani che sono lì. La vera domanda è se questi interessi sono divergenti, perché sino ad ora Trump ha fatto tutto ciò che interessava Israele, perché è la prima questione, ma non Trump ma anche Biden, diciamo onestamente, su Gaza, ma soprattutto Trump con l'attacco all'Iran. E poi la seconda domanda è se gli interessi divergono, se c'è la capacità, la volontà e capacità di Trump di fermare Netanyahu quando gli interessi sono appunto diversi. La sensazione in questi giorni è stata che Trump ha tuonato non attaccare il Libano e Netanyahu è andato ad attaccare il Libano e immediatamente dopo l'Iran ha risposto su Israele perché era stato attaccato il Libano. Quindi è chiaro che c'è anche un po' il gioco delle parti, perché è chiaro che Netanyahu non attacca il Libano senza informare gli americani, ed è chiaro che gli americani fa un po' comodo di dire non lo sapevo, non sono d'accordo. C'è un grande pasticcio però, questo è il vero punto, perché nessuno vuole un conflitto sempre più ampio, tutti vogliono arrivare, tutti meno Netanyahu forse, arrivare a fermare questa crisi, ma gli errori di calcolo possono esserci. Questo dell'elicottero sicuramente è stato un passo falso degli iraniani. Dentro l'Iran ci sono tante fazioni, quindi è un paese complicato come tutti, gli errori di calcolo possono costare a tutto, in una situazione incandescente ovviamente.
3: Ecco Magri, intanto ancora raid di Mosca, Kharkiv e Odessa, quindi torniamo appunto in Ucraina. Nel frattempo von der Leyen però ha fatto riferimento al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, dicendo la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni sta pagando. È così?
1: Sicuramente ha pagato perché se dopo 4 anni noi siamo a raccontare di un paese più piccolo e più debole invaso da un paese più grande e più potente, e il paese più piccolo è ancora in grado di resistere, addirittura in queste settimane quasi in grado di sferrare colpi pesanti sulla Russia, è tutto ciò sta avvenendo grazie alle difficoltà che stiamo ponendo alla Russia e agli aiuti che stiamo dando all'Ucraina. Sicuramente è così. Anche qui però la domanda è come sta evolvendo la situazione, perché è vero che la sensazione è che l'Ucraina perda un po' meno rispetto a qualche mese fa, ma neppure sta vincendo. Cioè, in mano russa c'è ancora una quantità di territorio ucraino che è uguale a circa metà dell'Italia, cioè dai confini del nord dell'Italia fino alla Toscana. Quindi è vero che i russi avanzano meno, anzi perdono un po' di territorio, ma la situazione è ancora quella. E non c'è nessuna sensazione, percezione di vera volontà di arrivare a una trattativa. Tutti hanno la sensazione di avere il tempo dalla loro parte, tutti hanno dell'orgoglio da difendere dopo tanto dolore, tanto combattimento e tante morte. Il risultato è che quell'ipotetico incontro, si ricorda nei giorni scorsi, ipotetico incontro Putin-Zelensky è già cosa morta.
2: Praticamente sì, c'era stato quello spiraglio, come tanti in realtà di quelli che avevamo raccontato in passato, che ancora una volta poi è finito un po' nel nulla. Grazie a Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Torniamo a sentirci presto, buon lavoro, grazie.
1: Buongiorno.
4: Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del Ponte sullo Stretto. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società dello Stretto si dice estranea ai fatti.
5: È stato già scarcerato il 35enne senegalese Luis da Silva, assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio, letto in aula dalla presidente della Corte d'Assise, Fiorella Casadei.
4: Inizia oggi a Houston l'addestramento di Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. L'Italia, ha detto, è la mia rampa di lancio.
6: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Daltedo, per chi è diretto verso Bologna 2 km di coda, la tendenza all'aumento, la causa un tamponamento tra 3 auto, il traffico defluisce su una corsia. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro ed il Bivio, con la 13 Bologna-Padova in direzione della 1 Milano-Napoli 3 km di coda, la tendenza alla diminuzione per una cisterna in avaria rimossa e traffico su tutte le corsie. In Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Renzano ed il Bivio, con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 45 minuti. Andiamo sulla 1 direttissima tra Badia ed il Bivio, con la 1 Milano-Napoli verso Bologna, 1 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: L'augurio di un buon viaggio anche da parte nostra. 8:20 minuti, avete visto, si stanno preparando negli Stati Uniti, domani si comincia con questi mondiali, misure di sicurezza incredibili. Sono diventate virali le immagini del povero Fabio Cannavaro, che è CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito fino al midollo, lo hanno preso là coi cani antidroga. È sempre Cannavaro, voglio dire, campioni del mondo, non vorrei dire, vabbè, lasciamo perdere.
8: Sì, ma hai messo però il dito nella piaga, perché noi da domani cominceremo a raccontare i mondiali senza l'Italia, vabbè, lo sapete, tu hai rievocato delle immagini che chissà se torneranno, ce lo auguriamo.
9: Vabbè, insomma, la speranza è l'ultima a morire, no? Così si dice.
4: Vediamo, 4 anni, vediamo.
10: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
11: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Ciao patatina!
12: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
12: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
13: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
14: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su Genertel.it.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
12: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
13: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

Bam bam, Camila Cabello, Ed Sheeran insieme alle 8 e 29 minuti. Stiamo trattando in queste giornate molti temi legati ovviamente all'estate in arrivo, ma anche alla scuola che è appena terminata, e ce n'è uno che riguarda tanti genitori, è quello che ha a che vedere con i centri estivi.

0: Ovviamente noi la nostra indagine, come sempre, siamo al quarto anno consecutivo, quindi lo facciamo sempre sui 200 centri tra nord, centro e sud, e va da una media al nord di 196 euro a settimana, al centro 185 e al sud 143, con dei picchi ovviamente, come sempre la maglia nera ce l'ha Milano, che sono 233 euro a settimana per un figlio. Se sono due ovviamente dobbiamo quasi raddoppiare, perché anche uno sconto, diciamo, per il secondo figlio, sono in pochi a farlo, e se lo fanno va dai 7 al 10%, quindi una cifra non significativa. Cioè, per una famiglia che ha un solo figlio a Milano, metterlo in un centro estivo significa quasi 1.900 euro per 8 settimane, sapendo che la vacanza, insomma, va dagli 8 alle 12 settimane, insomma, è il paese dove c'è la pausa estiva più alta, insomma. Quello che noi stiamo sottolineando con questa indagine, che continua negli anni, che purtroppo anche in maniera ingiustificata per la quantità dell'aumento, dall'inizio che abbiamo fatto l'indagine 4 anni fa, dal 2023 al 2026, ad oggi è aumentato del 27% la spesa, mentre invece, come sappiamo, sia gli stipendi, ma la stessa inflazione non è aumentata in questa percentuale. Quindi sono cifre veramente ingiustificate, sì. Però le famiglie sono costrette a rivolgersi purtroppo a questi centri estivi privati,
1: anche perché faccia riferimento a una pausa, no, estiva che è tra le più lunghe tra i paesi europei. Parliamo veramente di tante settimane, dalle 10 alle 14 settimane, quindi se non si può contare su, diciamo, una rete familiare, quindi magari sui nonni, appunto, sugli zii e su qualcuno che ci possa venire incontro, per forza bisogna ricorrere a queste misure. Ecco, in questo quadro come si colloca il piano Stato e le eventuali e varie agevolazioni comunali? Cioè, riescono davvero a dare supporto o non sono sufficienti?
0: Assolutamente no, è importante che finalmente da parte del pubblico, diciamo, c'è consapevolezza che occorre dare una mano. Anche quest'anno il Ministero dell'Istruzione ha investito risorse con il piano Estate, siamo all'ennesimo anno, però purtroppo per i problemi diciamo strutturali carenti che ha il nostro paese, uno per tutti è quello del personale. Sappiamo che ci sono migliaia di lavoratori precari che a giugno vengono licenziati per essere riassunti poi a settembre, quindi c'è una carenza di personale, e per la quantità di risorse che vengono messe a disposizione i vari dirigenti scolastici non sono in condizione di investire. E poi c'è un problema molto importante, che è la carenza infrastrutturale. Le nostre aule in giro per l'Italia, ma possiamo parlare anche del nord, dove ci sono strutture un po' più attrezzate, sono assolutamente inadeguate innanzitutto al cambiamento climatico. Cioè, noi già nel mese di aprile abbiamo avuto un mese torrido, quindi certo, pensare di non avere le palestre, di non avere gli spazi verdi, addirittura aule caldissime, diventa complicato, con quelle risorse assolutamente insufficienti. Vengono ad aiutare, diciamo, alcune regioni con degli investimenti propri, ma anche lì, ad esempio, attraverso l'esenzione e l'aiuto che poi danno le istituzioni locali. Ci sono delle graduatorie che insomma, voglio dire, finiscono presto, cioè non si riesce poi a dare risposta a tutti, certo, e l'esenzione che vengono fatte per le famiglie si continua, per quanto è importante, per coloro che hanno un ISEE molto bassa. Chiaro. Il problema vero è quando lavora mamma e papà, premesso che dare l'opportunità per 14 settimane ai bambini è una questione proprio dal punto di vista educativo, didattico, che è importante, ma soprattutto quando c'è bisogno. Dove lavora mamma e papà, l'ISEE non è di 20.000-25.000 tutti e due redditi, quindi comunque non si riesce ad aiutare queste famiglie. Quindi c'è un problema veramente forte. Noi che cosa chiediamo? Non solo gli investimenti, sono anni che ne parliamo, in un paese dove la denatalità è così alta, occorre investire sulle scuole, sulla famiglie e sui bambini, non scaricarlo sulle donne, ma soprattutto sulle mamme, che sono quelle che poi sono costrette a prendersi le ferie o prendersi un periodo, diciamo, di distacco e comunque perdere risorse. Perlomeno facciamo detrarre queste spese.
2: Certo, insomma, se sostenere la maternità anche grazie

0: a delle agevolazioni in questo senso, perché altrimenti poi è evidente che alla voce dei costi uno rinuncia al progetto famiglia o fa i suoi calcoli, ecco, mettiamola così. Mi dice, poi ci dobbiamo salutare, però in pochi secondi, la voce principale di questi rincari, cioè perché ogni anno ci troviamo a parlare di centri estivi, asili che costano di più? Anche qui dobbiamo imputare tutto all'aumento dei costi energetici, oppure ci sono altri fattori?
1: Allora, sicuramente il costo energetico ha un peso ed è anche una delle motivazioni, no, dietro cui si nascondono questi aumenti. Per il resto, però, devo dire che anche le forme didattiche che potrebbero giustificare, no, che ne so, l'insegnamento di una lingua, la musica, le cose o altro, diciamo, non sono sempre il motivo dell'aumento. Quindi dietro una, diciamo, anche una giustificazione, che è l'aumento dell'energia soprattutto, o del fitto della sede, si nasconde ovviamente una speculazione. Il tema è che siamo di fronte a una grande disuguaglianza, perché quest'anno, ad esempio, negli ultimi anni, stiamo avendo delle offerte di elite, cioè mentre aumentano i
0: Che significa,
1: campus,
0: scusi, che
1: no?
0: significa?
1: Sui centri estivi andiamo sempre più indietro, insomma, quindi
0: Chiaro.
1: anche questo è un tema da affrontare, da monitorare.
0: È chiaro, grazie. Grazie ad Annarea, presidente dell'Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, per averci aiutato a fare il punto anche su quelli che sono i rincari che toccheranno molte famiglie proprio nella gestione dei figli durante l'estate. Ci sentiamo presto, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti incrociati sul Golfo. Gli Stati Uniti, in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache, hanno lanciato 3 ondate di attacchi contro obiettivi militari iraniani. La risposta di Teheran contro basi americane nella regione, secondo i media iraniani, in Giordania, sarebbero stati distrutti gruppi di F-35 e un comando militare. È stato già scarcerato il 35enne senegalese Luis da Silva, assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato questa notte, dopo 16 ore di camera di consiglio. I parenti delle vittime sono rimasti seduti in silenzio durante la lettura del verdetto. Ci sarà anche l'astronauta Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Sono onorato ed emozionato, ha detto l'astronauta, unico europeo a partecipare appunto alla missione. Non c'è altro, a dopo.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo su RTL 102.5, 8.41. Allora, ci sono novità per lo sciopero.
1: Buone notizie per i pendolari. Se vi ricorderete, ne avevamo parlato, domani era previsto uno sciopero dei trasporti. Sì. Allora i sindacati ieri hanno incontrato al MIT vari rappresentanti dell'esecutivo e al momento lo sciopero è sospeso perché c'è stata una buona interlocuzione. Tutte le sigle sindacali sono rimaste soddisfatte da questo tavolo e quindi in teoria per domani non dovrebbe esserci nessun problema.
0: Ok, quindi trasporti regolari, questo quello che sappiamo finora. Restate con noi, pubblicità e poi torniamo sull'attualità di oggi.
2: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia! Ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti.

0: indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.

Le cattive abitudini, Salmo, e con la pesce 8 e 50 minuti è un po' l'argomento del giorno, se ne è cominciato a parlare ieri in giornata, insomma, di questo ponte che viene definito oggi in

0: vari modi, scontro sull'inchiesta, ponte della corruzione, bufera, insomma questi sono un po' i titoli. Vogliamo approfondire questo e altri temi con il direttore di Italia Oggi che torna a trovarci, Pierluigi Magnaschi. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno direttore, allora questo ponte ancora non c'è all'evidenza, ma c'è questa inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, no? Che ieri ha spinto le opposizioni a dire a Meloni di fermare questo progetto. Secondo Conte, Schlein, la prova che non era neanche da mettere in piedi dall'inizio. È evidente che non basta un'inchiesta per fermare un'intenzione di questo tipo. Però di che cosa stiamo parlando e come si inserisce nel quadro delle grandi opere? Non è la prima volta che ci troviamo a parlare di inchieste di questo tipo.
1: Il ponte sullo stretto è una iniziativa ingegneristica che data da almeno 60 anni. E questa grande difficoltà a farlo partire dimostra che è un'impresa difficile, che suscita molti interessi, molte gelosie e molte contrapposizioni. L'inchiesta che si è aperta adesso aspettiamo che abbia i suoi risultati, ma io vorrei fare un discorso generale. Cioè, il ponte sullo stretto è un'opera ingegneristica di altissimo livello, a livello internazionale, che adesso è finito negli ultimi anni in mano a WeBuild, che è la più grande impresa edile ed ingegneristica italiana a livello internazionale. Ed ha dimostrato, ad esempio, con un ponte simile in Grecia, di essere in grado di realizzare quest'opera. Ricordo per analogia quello che sta facendo sempre WeBuild a Genova, dove sta costruendo una diga foranea che ha le dimensioni delle piramidi di Cheope, di egiziane, e nella quale a lungo il partito e la sinistra si è battuta, ma che sia pure con grandi difficoltà. Basti dire che mette dei cassoni che sono alti come palazzi di 5 piani. Sotto l'acqua c'è una fabbrica che produce cemento, e adesso questa diga, che veniva giudicata impossibile e inutile, una roba vergognosa quest'ultimo termine, sta per essere realizzata. Questa enorme diga foranea, unica al mondo, consentirà al porto di Genova di accogliere i super containers, che adesso sono il mezzo di trasporto più efficace nel mondo. Ecco, ci sono in Italia i frenatori per natura. In questo del ponte di Messina è la conferma di questo fatto.
2: Ecco, leggevo le parole del presidente dell'ANAC, dell'autorità anticorruzione, che ovviamente esprimeva varie perplessità e insomma lui spiega c'è un alto rischio di abusi e infiltrazioni mafiosi in un'opera di questo tipo. Quanto siamo attrezzati noi come Italia per far fronte a queste problematiche, che sono oggettivamente, in questa inchiesta speriamo finisca nel nulla, però ovviamente sono un rischio nel nostro paese?
1: Ma sono un rischio in tutti i paesi. Ti cito soltanto un caso di caporalato vergognoso in corso a Milano nella ristrutturazione del consolato americano. Succedevano robe nei quali la mafia, come si dice, fa cattiva figura sul piano della ferocia. Ecco, lo Stato italiano, come gli Stati degli altri paesi, hanno il compito di combattere la corruzione. Ma per combattere la corruzione non bisogna rimanere fermi. Si può lavorare e combattere la corruzione. Questo episodio è la dimostrazione che le due cose possono coabitare. E la corruzione è purtroppo diffusa dovunque. Come ricordo, Milano, che è l'area meno mafiosa d'Italia o più efficiente, e il consolato americano, dove succedevano cose da turchi. I lavori vanno avanti, chi ha creato dei reati o fatto delle cose che non vanno bene, ma è giusto che

0: Non c'è dubbio, grazie. Grazie al direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi. Voglio segnalare tra l'altro sulla prima pagina di Italia Oggi, oggi si torna a parlare di caporalato in un'altra forma, quello agroalimentare. Siamo nella stagione ovviamente.
1: E questo è un episodio che si somma ai due che abbiamo già citato.
0: Sì, non c'è dubbio, dopo la vicenda orribile in Calabria.
1: Tre bruciati vivi in una macchina di giorno. È una cosa inaudita. Infatti oggi ad esempio abbiamo un intervento molto autorevole della segretaria dell'agroalimentare della UIL, Mammucari, che dice: io non esiterei a usare l'esercito per circondare i campi nei quali questo caporalato crea nuove schiavitù. Mi pare un salto di qualità e una sanzione di responsabilità molto precisa.
0: Grazie al direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, e torniamo a sentirci presto.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Chi lo sblocca oggi, ricordo? Chi lo sblocca?
4: Allora, intanto dobbiamo tornare nel 1967, quindi un ricordone lontano.
5: E poi l'avevano rifatta i Blues Brothers, quindi una versione un po' più recente.
6: Qui invece si tratta di Sam e Dave, questa è Soul Man. Come to you.

0: Vi abbiamo svegliati un po' con Soul Man alle 8:59 minuti, prima dei saluti finali, anche dei saluti speciali. Ringraziamo questa settimana Mailboxes eccetera, che con MBA Commerce Plus può aiutarvi a gestire la complessità dell'e-commerce, naturalmente qualunque sia il vostro business.
1: Mailboxes eccetera, con il suo sistema integrato per la logistica e-commerce, può supportarvi davvero in ogni aspetto. Effettua il ritiro e l'imballaggio, automatizza la spedizione dei vostri ordini e e-commerce, gestisce i resi e velocizza i processi di magazzino.
2: Tutto con soluzioni su misura per la vostra attività. Allora fate girare il vostro business online con MBA e-commerce plus di Mailboxes eccetera. Cercate il centro servizi più vicino a voi.
3: Molto bene, noi ringraziamo in regia Ricky Ristarco e Più Ingegno a Milano, grazie a Roma Andy Ceccarelli, a Giovanni Pereira del coordinamento news. Torniamo domani con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e Massimo Lonigro. Buona giornata.
1: Ciao.
2: Anche a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, le 9 in punto. Buongiorno.

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: È mercoledì 10 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria, subito a Medio Oriente, perché quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti incrociati di Stati Uniti e Iran nel Golfo. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
2: Gli Stati Uniti hanno compiuto attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero americano da parte delle forze di Teheran vicino allo stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington, i raid hanno colpito basi navali, sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto. Rappresaglia da parte dei Pasdaran, che hanno riferito di aver attaccato una base statunitense in Giordania e di aver distrutto gruppi di caccia F-35, missili e droni anche contro basi americane in Bahrain e Kuwait. L'Iran ha minacciato di tornare a colpire le basi americane in tutto il Golfo Persico. Lanceremo raid più duri contro obiettivi regionali se gli attacchi statunitensi continueranno. Il Ministero degli Esteri iraniano ha denunciato: gli stati costieri meridionali del Golfo Persico hanno responsabilità legale e morale per gli attacchi di Stati Uniti e Israele. Lo Stato ebraico continua intanto ad attaccare nel sud del Libano, morti e feriti nella città di Tiro.
1: È già stato scarcerato e ha parlato di vittoria della giustizia Luis da Silva, il senegalese assolto a Rimini nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto nel 2023. La lettura del verdetto nella notte, dopo 16 ore di camere di consiglio, il PM aveva chiesto l'ergastolo. Secondo giorno a Barcellona per Papa Leone. Per questa mattina è in programma la visita in un centro penitenziario, mentre questa sera parteciperà all'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo e alla celebrazione della messa nella Sagrada Famiglia nel giorno in cui si celebrano i 100 anni dalla morte di Gaudì. Siamo ai numeri della borsa di Milano. Il FTSE MIB apre la giornata con un più 0,51%. Chiudiamo con lo sport, il calcio, in particolare il mercato, con Enzo Tamborra.
3: La Juventus è sempre più vicina al portiere dell'Argentina, il Dibu Martinez. Accordo raggiunto con il calciatore, va trovata l'intesa con la Aston Villa. Molto attiva anche l'Inter, che punta i due gioielli dell'Udinese, Solette e Attà. La Roma su Alibezovic, esterno bosniaco classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Nel valzer degli allenatori, dopo il divorzio non consensuale con Raffaele Paladino, l'Atalanta si prepara ad annunciare Maurizio Sarri. Il Torino per la panchina ha scelto Abate, lo scorso anno alla guida della Juve Stabia.
1: Meteo e traffico.
0: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche su parte del nord Italia, con piogge e rovesci che si concentreranno soprattutto in Lombardia e sulle regioni di nord-est, mentre al centro-sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati ed ampie schiarite. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli sull'app di Travi Meteo.
0: Via Radio.
5: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade. Per l'Italia la circolazione è intensa sulla rete, queste le notizie principali. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, perché tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono quindi ora disponibili. Spostandoci invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso la 1 Milano-Napoli, ci sono 3 km di coda per un mezzo in panne. E riscendendo in A14 siamo tra San Benedetto del Tronto e Teramo verso Taranto, riscontriamo 2 km di coda ma per ripristino incidente. Cambiando versante andiamo in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Renzano il Bivio con la 7 Milano Genova verso Genova. Il traffico intenso determina tempi di percorrenza di circa mezz'ora, il doppio del consueto. E analoga situazione anche sulla 4 Milano Brescia, tra la tangenziale est e via Certosa verso Torino, così come nel senso opposto, quindi verso Brescia, tra Pero e Milano Est. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci, buongiorno. Ebbene sì, torna anche oggi la famiglia mercoledì 10 giugno. Buongiorno, Ricuzzolo, sigla. Vai,
7: vai. Hey, hey, hey.
6: We are family, buongiorno.
7: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulie.
6: Buona mattinata, Ricuzzolo, Pio, Luca,

0: Sara, Jay, buongiorno anche a chi se la gode la vita, capito? Cioè, proprio se la gode, se la gode, se la gode.
1: E come
0: Giulietta.
1: Me la godo io al Toscana Bella Camping Sendaia, buongiorno,
2: buongiorno.
1: Family.
2: Sì.
1: La domanda è di rito, ma vi manco?
2: Da morire.
3: Guarda,
1: no, però
3: è un
1: se
3: vuoto.
1: C'è questa ironia, no. Non so se me la sento di tornare,
3: ma,
1: onestamente.
3: Vedi, ma sei tu che cogli maliziosamente un'ironia che non c'è. C'è un vuoto qui, in mezzo a me, Jay, incolmabile. Noi vediamo l'ora di...
1: Nel frattempo io mi sto facendo dei giretti incredibili. Ieri sono stata a Bolgheri, un posto veramente stupendo, un borgo incredibile. C'è questo viale lungo 5 km con tutti i cipressi. No ragazzi, veramente, potete invidiarmi un pochino? Cioè...
0: No, no, ti mandiamo proprio a quel paese.
1: Perché così almeno...
3: Ho capito, va bene.
0: E poi si evince, scusami, sai cos'è pure la... Quando sei in vacanza o comunque in una zona di villeggiatura, hai proprio un approccio alla vita diverso, anche nella abbigliamento, cioè qui
1: certo.
0: Saretta che ha camicia tipo di jeans, maglietta,
3: giubbotto,
0: se proprio da roba giubbotto
3: di jeans, sì, sì.
0: E invece Giulia ha questa canottieri proprio da soli serena, sto al villaggio.
1: Vado
0: infradito.
1: Al mare io dopo, ragazzi, vado ecco al mare.
2: Qua. No, ma fai pure, che tanto non ti sta schifando certo. Nessuno, cioè in questo momento siamo quasi un milione.
3: Scusa, abbiamo segnalato all'ufficio quello apposta qui in radio.
1: Quale?
3: Di detrarre i giorni
2: certo.
3: Di lavoro che no.
1: Sono
3: ferie le tue lì, non è che
1: non mi risulta. Mi risulta,
2: Jennifer, fai qualcosa per noi.
3: It's Wednesday, everybody. Wednesday.
2: Yeah!
3: Senti com'è nervoso il suo Yahoo. Sentito?

0: Selena Gomez insieme a Benny Blanco, 9.13, dai, buongiorno, mercoledì 10 giugno, qui un po' prendiamo come spunto la vacanza, cioè il lavoro, scusate, di Giulia.
1: No, vacanza, vacanza.
2: Scusate. No, per chi ci segue
0: pure
2: Radio 36 del digitale terrestre.
0: No,
2: sì, perché volevo salutare la pasticceria Principe
0: pure,
2: di Cecina.
0: Pubblici-
2: di Cecina, perché ci ha portato la colazione. Scusate, mi ha portato la colazione,
3: certo,
2: ovviamente.
3: Certo.
2: E quindi volevo mandargli un grande bacio e ringraziarla naturalmente, perché saranno simpatici.
3: Allora, Giulia, mi raccomando, sì, torna che dobbiamo dirti un paio di cose, torna.
1: No, allora volevo salutare anch'io la pasticceria Principe, perché tra qualche settimana passo da Cecina.
0: Ma dovete fare tutti pubblicità.
3: No, scusa, puoi comprare i tuoi pasticcini Viscardi.
4: Annaggia. No.
3: Vogliamo salutare
2: questa roba mia.
3: Vogliamo salutare l'autolavaggio, Jay, visto che ci sono.
2: Sì, saluto Luisa, un bacio.
3: Ciao. Posso
2: e la grattata
3: sì,
2: l'abbiamo fatta.
3: No, io anche la tolettatura di Elvis, se volete, Ucchia, che l'ascolto. No, che ne so,
1: Manu,
3: basta.
1: Noi siamo due poveracci che non c'abbiamo nessuno da salutare.
2: Non avete gli sponsor, ragazzi, ma un po' di sponsor.
3: Allora, salutiamo invece, scusate, questo renderà sì Viscardi e Carocci molto felici. Salutiamo, fatelo con amore, con affetto e con slancio, tutti gli amici che dopo, con la chiusura delle scuole, dopo le scuole, sono già partiti in vacanza, 16 milioni di italiani.
1: Eccola.
0: Già adesso?
3: Sì.
0: Bella vita a tutti quanti, ragazzi. Io ho sbagliato qualcosa nella vita, Luca. Secondo me abbiamo sbagliato, abbiamo fatto qualcosa di errato.
2: Oggi percepisco del rancore, comunque. Non so come mai, ma
0: no,
2: mi sento degli accaniti.
0: Perché arrivi a metà giugno e tu dici, sai che c'è, vorrei staccare la spina, andarmene al mare. Comunque fate bene. Chi può, secondo me, giugno mese migliore per fare vacanza.
1: Però, Manu, sai che cosa? È il fatto di non essere professionisti quando si è giovani, no? Cioè, se tu avessi vissuto prima una certa esperienza,

0: Io stai peggiorando, cioè,
1: conoscendo Zaira, no? Avresti chiesto dove a casa tua nonna e tuo papà e tuo zio e tuo cugino, cioè certo devi
2: però
1: verificare.
2: Guarda che dice una cosa abbastanza vera, perché appunto in questa ricerca dicono che al primo posto chi va in vacanza da parenti.
0: Bravi a scroccare, bravi.

0: super pezzo dei Linkin Park, Burn It Down, 9:23. Buongiorno e buona mattinata, siamo sempre in diretta RTL 102. No, volevo dire una cosa prima.
1: Aspetta, allora di quello che devi, dai. Manu, vai,
0: no, volevo dire solo vive RTL, grazie. Dai, chi è?
2: Questo dovevi dire. Vabbè.
3: Buongiorno famiglia, non per mettere il dito nella piaga, ma io partirò lunedì 15 giugno,
2: grande.
3: Tornerò a fine agosto.
0: Fine agosto.
3: E la mia famiglia, che sono lavoratori, mi raggiungeranno a tappe. Una volta mio marito, una volta mio figlio e una volta l'altra mia figlia.
2: Sì.
3: E io li aspetto tutti giù,
0: la bella vita,
3: le mangiare del Salento. Ciao a tutti da Ivana.
2: Ivana, io sono con lei, Ivana. Allora, forza Ivana,
4: hai messo il dito nella piaga e che fastidio, posso dirlo?
2: Brava,
4: in assoluto, perché è un po' di rosicamento, cioè, è un po' come quando, appunto, io almeno lo provo, vedere uscire i bambini da scuola o ieri, primo giorno di libertà assoluta, dire oggi è il primo giorno in cui non faccio niente per 3 mesi, cioè, ma
2: tu ti sei identificata con i bambini che escono dalla scuola,
5: ma come non fanno niente, studiano per
0: questa è la battuta questa è la battuta di Jennifer del 9:23.
2: Ma si sa che i compiti si fanno l'ultima settimana di agosto, cioè funziona così.
4: Illuditi però brava, di qualcosa.
5: Allora, sabato 13 giugno dalle ore 17 per essere esatti, RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, mi raccomando, sintonizzati su RTL 102.
0: Sì, ma calmati.
1: E voi ragazzi che dovete studiare, avete il permesso di non farlo sabato pomeriggio?
2: No, cioè, vabbè, l'ha fatta meglio di te la città,
5: più o meno.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da €16,300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: cane che bom bom.
1: Questa la ballava ieri al Villaggio Giulia, sì. Cioè quando si fa le,
2: il gruppo
3: insieme al proprietario della pasticceria.
2: Luca, guarda, non è una bella immagine questa che stiamo dando.
0: Sì, sì, vabbè, ma la diamo di te, Giulia, mica di tutti.
3: Certo. Fa,
2: io mi devo tutelare dalla mia famiglia.
0: Sì,
2: chiamiamola
0: sì.
2: Famiglia.
0: Va bene, no, noi saremmo la tua famiglia, quello intendi.
2: Esatto,
0: okay.
2: Esatto.
0: Va bene, allora, amici, a gran richiesta è a sto giro per davvero, perché stiamo chiacchierando di vacanze, di bambini, di famiglie fuori onda sulla social TV, ci hanno incitato a parlare dei centri estivi dei ragazzi.
3: Sì, dolorosi, sì. Centri estivi dei ragazzi.
2: Sì, perché è periodo, certo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma con il un po' nervosi, cioè, po'. Allora non dite niente dei centri estivi, che sì. Costano tanto.
0: Sì. Va. E in effetti hanno ragione, avete ragione, perché c'è stato l'aumento. Anzi, i titoli sono stangata dei centri estivi.
1: Perfetto.
0: Allora, la media in Italia a tempo pieno è di 179 euro a settimana per bambino.
2: 179?
0: Sì, per bambino a settimana.
1: Ok. Jay dice, ma io li pago al giorno.
2: Ma no,
3: solo?
2: No,
1: solo 179
2: no,
1: è una battuta.
2: Vabbè, chi non può lo manda in oratorio, no?
0: Eh sì, c'è certo. Il Grest, che è più economico, però comunque una quota la devi versare anche lì. Da 50-60 euro, poi a seconda che mangino o non mangino.
1: Sì, ancora meglio dell'oratorio i nonni.
2: Certo.
1: Applauso per i nonni!
2: Bravi! Quanto costa mandare un figlio al centro estivo in America, a New York?
0: Quanto?
2: $30,000. Sto scherzando.
0: Scusa.
1: Vuoi farla splendida ogni volta.
2: Chi $30,000. Non può, anzi forse sì. 40 adesso, ma chi non
3: ecco.
2: Può?
3: Sì. Non viene marchiato di blu e guardato per tutta la vita come quello che non ce li ha.
2: No, chi non lo può lo manda al YMCA, avete presente? YMCA.
3: Ah,
2: certo. È un centro come l'oratorio.
0: Sì, e fanno tutto il giorno il ballo, per quello
3: sì,
0: è gratis.
3: Certo.
2: YMCA.
3: Otto ore.
2: YMCA. YMCA.

0: Street nella famiglia Noemi, 9:38 minuti. Ancora complimenti a tutti i nonni che fanno da babysitter, certo, in questo periodo.
1: Sì,
0: no?
1: Diciamo, vero. Per chi ha la fortuna di avere i nonni, di avere, certo, ancora i genitori, certo, quindi i bambini possono andare lì. Altrimenti l'alternativa è, se non ci sono i nonni o magari non sono nella capacità, nelle facoltà i nonni di occuparsi dei nipoti, io mi ricordo quando ero piccolina andavo al lavoro con i miei genitori. Quindi ho questa immagine di me triste su una sedia.
2: Vabbè, almeno guadagnavi, no? Prendi la paghetta.
1: Ma no, quale paghetta? Allora, in pratica io andavo appresso ai miei genitori, okay, che avevano dei
0: 8 anni.

0: Cosa facevi, Sara? Cioè, come trascorrevi il tuo tempo?
1: Stavo seduta tutto il tempo, mi ricordo, alla scrivania di mio papà, facendo finta di rispondere al telefono.
2: Guarda, io non so se lo porterei qui. Non so se porterei qui mio figlio, perché poi vede voi, non so, cioè, non so se sei
0: istruttivo. Diciamo che parli male di lui dalla mattina alla sera, è questo quello che gli diremo. Luca,
2: avete prenotato le vacanze estive o siete ancora in modalità ci pensiamo domani?
3: Vi diamo un consiglio, lasciate che ci pensi Conad. Con Hey Conad Viaggi troverete tante offerte last minute con sconti fino al 50% sulle più belle località di mare italiane.
4: E per i titolari di carta Conad su tante destinazioni c'è anche un extra sconto di 50 euro. Allora preparate le valigie, quest'estate si parte sereni con Hey Conad Viaggi. La promozione è valida per prenotazioni entro il 30 settembre. Scegliete ora la vostra vacanza solo su viaggi.conad.it.
1: ecco. Bravi! Segnalateci cose anche di andate con i genitori in vacanza, lavoro.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini!
8: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
9: Procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
10: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
11: www.sistemi.com.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
20: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
21: Parti e se ti cancellano il volo?
22: Tanto io parto con Boscolo.
23: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
24: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
25: Tutti per Oro Cash.
26: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono. Trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, prima Samurai J, 951 RTL 102.5. Con la famiglia un po' rosichiamo di chi è in vacanza, un po' capiamo cosa fanno i ragazzi che non vanno più a scuola. Siamo un po' quel mondo lì adesso.
1: Sì,
0: no?
1: Beh, allora adesso giustamente in tanti ci segnalano anche al 378-378-1025 che rispetto al passato le cose sono un po' cambiate, perché molti fanno smart working.
2: Certo.
1: Per cui mentre prima dovevi andare per forza al lavoro e quindi fai? Il bambino te lo portavi appresso, questo era. Mm-hmm. Adesso sei lì a casa e quindi la situazione è diversa. Forse si pone il problema del fatto che il bambino fa cose in casa.
2: Certo. Comunque tu stai lavorando e giustamente lui ti distrae.
1: Certo. Allora, per esempio, Giorgia dice: anch'io, mia mamma era una parrucchiera e andavo a sedermi alla cassa in negozio aspettando disperata che finisse la giornata.
0: Sì. Quindi sfruttava la figlia, mi pare evidente.
1: No.
0: Stava lì alla cassa e
3: no. Però lei incazzava.
2: È sempre stato il mio sogno passare i prodotti, ragazzi. No,
0: bello.
2: Bellissimo.
1: Quello non si può fare, però. Perché
0: come no? Ma dai, 12 anni la voce.
2: Ma c'è la mamma, chiudi un
0: 10.000 lire in nero, dai,
1: allora,
0: signori.
1: No. Se posso, c'è una questione di sicurezza, perché sono prodotti chimici, non diciamo fesserie. E certo, la parrucchiera c'ha prodotti chimici, ragazzi. Non
2: sì,
1: si
2: ma
1: può.
2: Nessuno.
3: Hai presente che rischio? Lo shampoo, cioè,
1: no, la tinta.
3: E
1: vabbè, tu di capelli non ci capisci una mazza.
0: Beh,
1: e su questo
0: beh,
2: ecco, gli è arrivata la freccia,
1: però,
2: con tutto.

0: largo. No, ma io intendevo il supermercato, Sara, volendo.
1: Ah, supermercato, sì. Beh, sì, sì, certo, certo. Beh, c'è chi, come Andrew, invece andava in fabbrica dallo zio, vedi, a fare i segni sulle scarpe.
2: Ok, comunque era body shaming quello che abbiamo appena sentito. Ve lo dico.
1: Ho capito.
3: Perfetto.
1: Ma dici delle cose che non sono attendibili, poi ci ascoltano.
3: Galletti, articolo sul Corriere della sì. Sera. Vai, grazie Enrico. Sì, grazie, sì, grazie.
1: Vedi, mo che invece ci scrivono, il Ministero del Lavoro ci dice sfruttamento. Va bene.
0: Ecco. Ma nessuno lavora gratis.
3: Eccola.
1: Cioè, ma dai, i minori no, però dai,
0: annegghi. Ma dai, una mancetta, una paghetta. Non ti senti in colpa.
3: Per cioè, l'americana, se tu lavori, devi essere pagata. Ha ragione, ovvio. Jennifer. Ha ragione, Jennifer.
1: Sì, ho capito.
3: 8 anni.
1: Ma no, non si può.
3: Ha ragione.
1: Non è legale la paghetta.
3: 10.000 lire.
1: Non si può.

0: novembre, fateci almeno godere dell'estate, poi arriveremo a novembre, dico, prima o poi.
1: Certo. Sì, Giuseppe, che è il mio compleanno, ve lo ricordo.
2: L'angolo,
0: Sì, dietro l'angolo il compleanno di Sara, sì. Facciamo la colletta. Allora, siamo per chiudere la prima ora, vogliamo leggere gli ultimi messaggi di chi
1: allora,
0: faceva?
1: Più che altro segnaliamo un'altra cosa che ci hanno sottolineato, e cioè che l'alternativa anche a tutta una serie, ai nonni, ad andare con i genitori sul loro posto di lavoro, era giocare per strada.
2: Ma non più. Non si
0: ecco
2: può.
0: Qua, subito. Già oggi già è così. Tutto.
2: Ma con la gente
3: polemica,
2: che c'è
3: un po' polemica.
2: C'è gentaglia in giro,
0: Negli anni 70 era una favola invece.
1: Ha ragione anche Emanuele, cioè non è che sia stata mai una favola. Ma però
3: scusa, lei intende pericoloso anche per le macchine, magari.
1: Ma
3: cioè,
1: no, secondo me la gente.
4: Ma ragazzi, ma dipende dai contesti in cui si vive. Ci sono un sacco di paesi in cui ci sono ancora delle zone tranquille, ci sono parchi, piazze, oratori.
1: Si era in tanti e ci si guardava le spalle. C'era sempre poi la nonna o la mamma
0: posso
1: che buttava
0: dire,
1: l'occhio.
0: Signora mia, ai miei tempi si stava meglio. Volevo dire una frase da vecchio, grazie.
1: E anche a Morricone, provincia di Roma, sono le 10.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 10 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Al momento resta senza un colpevole l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Nella notte la Corte d'Assise ha assolto l'unico imputato, il 35enne Luis da Silva. Sentiamo Mario Vai.
7: Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la Corte d'Assise di Rimini ha pronunciato nella notte il verdetto dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, disponendo l'immediata liberazione dell'uomo detenuto dal giugno 2024. Da Silva era l'unico accusato per la morte della pensionata, uccisa con 29 coltellate nell'ottobre del 2023 nel garage del condominio di Via del Ciclamino a Rimini. La procura aveva chiesto l'ergastolo contestando premeditazione, crudeltà e futili motivi. La difesa aveva invece evidenziato lacune investigative, sostenendo l'esistenza di piste alternative. Alla lettura della sentenza, in aula è esploso un applauso tra amici e sostenitori dell'imputato. In silenzio, invece, i familiari della vittima presenti in tribunale. Si chiude così, almeno in primo grado, uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
6: Notte di disordine, caccia ai migranti a Belfast in Irlanda del Nord dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito al rifugiato sudanese finito in manette che oggi comparirà di fronte a un giudice. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus e ingaggiato scontri con la polizia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco irlandesi per spegnere i roghi appiccati. In Sudafrica sono 12 le persone morte, 9 quelle rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nell'insediamento Jumpers a Cleveland nell'est di Johannesburg. Ad aprire il fuoco una decina di individui, in corso le indagini su quanto avvenuto. E siamo ai numeri della borsa di Milano, andiamo da Stefano Ungarelli, buongiorno a te.
8: Buongiorno agli ascoltatori, questa mattina aperture leggermente positive tra i mercati europei, Piazza Affari la migliore segna con il FTSE MIB più 0,76, allineato anche al resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap più 0,70. I migliori del listino di oggi sono Poste Italiane più 1,61, Banco BPM più 1,55 e Monte dei Paschi più 1,54, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Prismian meno 1,33 e Diasorin meno 0,11. Stabili sia lo spread BTP Bund ora 75 punti che il prezzo del petrolio ora 91 dollari.

0: al barile. Dai, il Sec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: Fiabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale diminuzione sulla rete. Queste le principali eccezioni al momento che riguardano la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze c'è una coda per un incidente da poco avvenuto. Andando invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Teramo verso Taranto, ci sono 3 km di coda per ripristino incidente. Risalendo ancora in A14 tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Autosole, il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Cambiando versante sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Pra il bivio con la 7 Milano Genova verso Genova, anche qui coda tratti per traffico intenso. Analoga situazione poi sulla 4 Milano Brescia, siamo tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino, così come nel senso opposto, quindi verso Brescia, tra Pero e Milano Est. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Ancora buongiorno, 10:04, buon mercoledì, Ciori che Pio regia, buongiorno Giulietta in diretta dalla Toscana, beata lei, buongiorno anche a Sara, Jay, Luca Viscardi.
6: Ciao, buongiorno, ragazzi.
7: Buongiorno Carocci. No, è bello leggere i ricordi che abbiamo sbloccato negli ascoltatori rispetto all'estate, questi 3 mesi da passare lontano da scuola facendo cose, per esempio vedi, anni 80, vivevo in un paese di montagna, Alta Val Brembana, uscivo alle 8, tornavo alle 12, mangiavo, uscivo fino alle 19, ero felice e lo sapevo.
6: Oh, sì, che sì, meraviglia, devo
5: guarda,
6: dire.
5: Io i primi ricordi dei due di picche ce li ho proprio in questo periodo qua, quindi io usci oratorio
7: alla saluto Valentina
5: Valentina, sempre lei, saluto sempre lei.
7: Lei
5: il primo due di picche in periodo estivo sicuramente sarà andata così,
6: che meraviglia.
7: Però guarda cosa è venuto su,
5: che fiore.
7: Uomo tutto d'un pezzo, pezzo, amici, bravo. Grazie a
5: che cosa ti
7: picche.
5: Sei persa Valentina,
7: vabbè, adesso sì. Si mangia le dita,
5: sì, capito, sì. Ciao bella, guarda dove sono arrivato,
7: Emanuele Carocci,
6: ma dove sei arrivato,
5: cioè, sì. Ciao bella,
6: lavori con Viscardi, dove sei andato?
7: Sì.

0: Comrade Be Mine, buon mercoledì 10-12, sempre in diretta. Ciao a tutti. Allora, devo dire, abbiamo tanti temini da portare avanti. Messo da parte le vacanze, la rosicata, che più ne ha più ne metta, dove ci soffermiamo ora?
1: Beh, sul caldo, per esempio.
2: Quanta perché... carne sul fuoco. Oh.
3: Cioè, per un attimo hai detto. Satan. Per un attimo hai detto cal, ho detto dai, calcio.
2: No. Dopo, okay. Se fai il bravo, dopo, okay. Va bene. Aspetta,
1: caldo, perché in questi giorni, almeno per esempio al nord, un po' di respiro ce lo sta dando. Oggi piogge anche, sperando non ci siano disastri, però ritorna il grande caldo, quindi temperature da Italia rovente.
3: E qui c'è un dato che viene dalla scienza, cari amici, di qualche università di Vattelapesca, che non sappiamo neanche dove sia, secondo cui l'uomo soffre molto di più il caldo delle donne.
0: Oh, finalmente.
2: E adesso ci spieghi il perché, scusami Luca.
0: No, va bene così, non devi spiegare niente. Sì. Finalmente, maschi, abbiamo la scusa, quando fa tanto caldo, guarda, non ce la faccio. Fai tu che
1: il tema,
0: stanco.
1: Secondo me, potevi finire prima, cioè l'uomo soffre di più in generale.
3: In generale, certo.
2: Ma secondo me vogliono solo spogliarsi.
0: Brava, applauso. Ricky, allora, dai,
3: qui ci sono due strade. Allora, una è cioè Jay. L'uomo A e l'uomo B. L'uomo
0: la mia speaker vuole... preferita, Jennifer Pressman.
2: Scusa.
3: L'uomo A si vuole solo spogliare, l'uomo B si vuole solo sedere sul divano con una birra.
2: Sì. L'uomo è vanitoso, vuole spogliarsi.
0: Brava, anche basta, non capito, Jay.
1: Sì, secondo me.
2: Manu, togliti sta camicia, perché ce l'hai ancora su, non capisco.
0: Perché siamo distanti, sono qua da solo come.
1: Allora, però mia nonna diceva questo, quindi vedi la scienza, mia nonna diceva: quando si è giovani la donna soffre il freddo ed inverno, ha il piede freddo e va a scaldarsi dall'uomo. In vecchiaia è l'inverso, con la menopausa è l'uomo che va dalla donna a scaldarsi. Quindi probabilmente c'è un fondo di scienza in questa cosa.
2: Sì,
1: non lo so.
2: Il piede gelato di Frankenstein quando dormi insieme al tuo compagno che glielo metti in mezzo alle gambe che vuole morire. Però è purtroppo la verità.
1: Quindi questo possiamo fare, ragazzi. Se soffrite di più il caldo, vi schiaffiamo il piede gelato.
0: Ma guarda, avrei mille battute che non posso fare, quindi mi sono chiamato Amelie, che meglio, grazie.

0: Måneskin, buona mattinata, sempre in diretta RTL 102.5 con Signora Mia. Fa caldo o farà caldo tra pochi giorni? Allora noi siamo lì sempre attenti ad aiutarvi.
1: Portiamo avanti.
2: Sì, sì,
1: portiamo
2: detto
1: avanti.
2: Che è tornato anche di moda il ventaglio, quindi è l'occasione
0: bello.
2: Giusta per ripescare quello della nonna. Perché mia nonna aveva una collezione di ventagli.
1: Sì, poi diciamo che è bello comprarne uno in ogni località in cui vai, no? Perché poi li fanno tutti particolari. Ad esempio io ieri, dato che sono giovane come dite voi, ne ho comprato uno di legno a Bolgheri, bellissimo. Non ve lo presto, non fate storie quest'estate, non ve lo presto.
3: Ma Luca c'è l'aria condizionata attaccata alla schiena.
4: Scusami.
1: Non hai... la differenza comunque.
4: Certo, tra la quota giovane del programma e insomma, certo,
3: cioè, vabbè, ma non è un la schiena. Cioè, una macchinetta attaccata.
2: Sì, sì, l'abbiamo visto l'altra volta. Comunque un abbraccio da lontano, senza dare altro calore a tutti quelli che fanno attività, svolgono lavori dove veramente sotto il sole o al caldo con cose bollenti.
4: Prima Franco ci ha suggerito, insomma, del lavoro che fa a 160 gradi della temperatura del bitume almeno, tra l'altro.
2: Mamma mia.
4: A proposito di caldo, ecco, pazientate voi che sarete al caldo in macchina invece in provincia di Piacenza questa mattina. Grosse difficoltà sulla A21, quindi
2: ecco. Quindi stai facendo anche società autostrade?
1: Sì, autostrade per l'Italia. Abbiamo una collaborazione,
3: un uomo a tutto fare,
4: vedo diversi messaggi.
2: Va bene.
1: A volte anche Trebi meteo, comunque si alterna.
2: Sì, non andiamo sul meteo, se no litighiamo io e Luca. Comunque, quindi per favore
3: posso dire che come Jackal che ci scrive, anche a me piacciono le pale.
0: Le pa? Che ha detto? Che ha detto Jennifer?
3: Al soffitto.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, polli, facciamo presto.
7: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco!
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì!
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2024.

0: 27, intervento SRG10A.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Buona mattinata alla famiglia RTL 1025 10:30. Beh, ancora non abbiamo parlato, Luca, diglielo un po'. Un po' di mondiale, un po' di calcio, che c'è grande attesa, domani iniziano, eh.
1: Siamo come caldi. Dicevamo prima, no? Ha Forza detto Italia. Caldo e io ero subito detto calcio. Finalmente sì. Il momento.
2: Dai, parliamo di mondiale, allora. Dai, Jay.
3: Allora, io ho un piccolo scoop.
0: Sì. La scoop addirittura.
3: Un scoop. Vabbè, non è una scoop, però una polemica, diciamo, perché un fan, un tifoso di calcio in America ha scritto, ragazzi, Europa, a lui ha postato un post appunto dicendo: Europa, ascoltate,

0: scelta degli autori.
1: In nessun modo dobbiamo chiamarlo, no? Tanto sì, non ci riguarda, quindi ci adeguiamo
0: Giulia
1: a loro per quest'anno.
0: E quindi che abbiamo fatto a fasti due minuti? Scusa, abbiamo parlato di altro. Sa, noi volevamo parlare di soccer e football.
2: No, se volete ci sono anche le nuove regole del VAR o della
0: dopo,
2: VAR.
0: Magari,
2: magari ne parliamo dopo. Dai, allora mettiamo intanto un new hit e poi ne parliamo. Vai, vai.

0: La nuova di Dito nella Piaga, Businessman, 10.36 nella famiglia, con subito un vocale, Ricky, giusto?
1: Allora, si sta arrivando, lo stiamo aspettando. Sì. Però nel frattempo c'è un messaggio di Matteo sul tema della lotta tra soccer e football. Jennifer, sì, lo chiamate football? Cioè, ma lo giocate con le mani? Secondo me quelli strani siete voi.
2: Vabbè.
1: Perché foot e piedi.
3: È tutto un po'
2: fa
3: strano.
2: Fa una piega.
3: Esatto.
2: Un po'.
3: Ma lo chiamassero calcio, cioè in giro per il mondo se dicessero calcio probabilmente. Proprio quella parola lì calcio. In italiano. No, no, in italiano intendo, proprio calcio. Pensa un po'. Vabbè, voglio aggiungere una cosa, perché ci sono delle nuove regole anche sulla VAR. Quindi
4: prima c'è un messaggio prima.
3: Con calma ragazzi, non facciamo caso. C'è il messaggio, lo vogliamo sentire mo' il messaggio? Il vocale?
5: Ciao RTL, dai. Anche mia. Una domanda a Jennifer.
3: Sì.
5: Jennifer, ma se unissimo le due parole, quindi diventerebbe football soccer?
0: Bello.
5: Che ne
0: per
5: pensi?
0: Fare ancora più casino e fare un bel momento.
5: Sarebbero tranquilli tutti.
4: Ha trovato una soluzione, ragazzi, comunque.
2: Sì, zitto zitto.
3: Allora aggiungo che
1: le regole.
3: Regole VAR nuove per i mondiali, tra tante cose che non abbiamo il tempo di dire, c'è quella del divieto di coprirsi la bocca. Quindi non si potranno più parlare i giocatori mettendosi la mano davanti alla bocca.
0: Non possono più

0: andare a quel paese.
1: Esatto, le loro responsabilità.
2: Ecco, quindi questa è una cosa che, insomma, che già poi, pensa fossimo andati noi italiani, in un attimo saremmo stati
3: espulsi. Che poi cosa si dicono in campo? Oh, hai visto come è pettinato quello sulla seconda fila, sì, in tribuna?
1: Non credo. No? Non credo. Proprio no, così. Secondo me si dicono altro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
7: Figurati, me ne trovano un altro.
6: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
7: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
9: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: No.
1: Britney, Britney, Britney, va mare. Britney va alla, alla spiaggia. Will I am Britney Spears, 10:48 minuti. Buongiorno amici, con finalmente filiamo sempre con eleganza, stile e grandi prodotti editoriali, cioè giornate mondiali.
0: Giornate mondiali, ma soprattutto giorni che insieme fanno quasi una settimana da festeggiare e onorare in favore di un supereroe che tutti amiamo, perché da oggi fino al 13 di giugno è la mezza settimana di Superman.
1: Ah, addirittura.
2: Quindi ci sarà un grande rewatch di tutti quelli che
0: sì.
2: ci sono stati.
0: Allora, intanto c'è una polemica, lo voglio già dire, perché sennò poi arrivano i messaggi, le cose. Allora, c'è chi dice che il giorno proprio di Superman è il 18 di aprile, c'è chi dice invece che cade tipo il 12 giugno e per questo ci sono sti tre giorni. In entrambi i casi diciamo che nascendo da un mondo che poi ha prodotto tante cose riguardo a Superman, c'è chi lo appioppa a un anniversario e chi ad un altro.
3: Però diciamo, okay. da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Bra. Questa rimane la frase al centro della vita dell'uomo.
0: Sì, esatto. E comunque posso dirlo, per me in assoluto forse il supereroe, cioè il mio preferito Superman.
1: Ah, Superman, sì, perché quando si cambia.
2: Sì. Ma per me non è sexy, onestamente. Beh, non mi piace.
3: Ma
2: Superman.
3: Tra tutti i Superman, qual è stato il vostro preferito?
2: Primo.
0: Sì, anche per
4: ma
0: me.
4: Ma a parte
0: storico.
4: Che la cabina telefonica non esiste più.
1: Qui. Ecco qua. Ecco. Ma già oggi mamma è solo da distruggere la trasmissione. Io non, non capisco
4: cambia,
1: come mai
4: si cambiava lì dentro, no?
1: E si cambierà d'altra parte, tra, che so, dal giornalaio, sì. manco i giornalai.
0: Si cambierà sotto una montagna di smartphone, si cambierà, vabbè. Che ne so io. Vabbè, comunque, classifica velocemente dei supereroi più amati, al primo posto c'è Spider-Man.
1: Ah beh, perché va, di, va più di moda,
0: sì. certo. Al secondo sì. Batman e al terzo Iron Man. Qui non c'è
2: sì, è qua, Batman tutta la vita.
0: Vedi?
1: Beh, Batman gliela molla, è tutto dark. Già sì, Giulia piace, sì, un po' così. Quello proibito, quello un po' così. Vabbè. Quel
2: boy.
1: Vedo non vedo, quel vedo
0: sì,
1: non vedo.
0: Sì, bello. Ci sentiamo una canzone?
2: Dai,
0: grazie.
2: Forse è meglio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Però mi sono perso un passaggio. Allora, sì. Sono giorni dedicati a Superman, sì. Ma noi dobbiamo far qualcosa in quanto amanti. Cioè, allora, cioè, giornata dove
3: fai. Ma tu sei già un supereroe.
4: Mettiti la tuta, mettiti
5: allora,
4: la tuta
5: di sì. Entrare in una porta rotante di un albergo, entrare vestiti in un modo e uscire vestiti in un altro.
2: È bello, questo lo posso fare. Sì.
4: Unica, ma intanto, poi... per esempio, andare a lavorare, perché Superman lavorava nella vita normale. Ecco, quindi già da lì ci dovrebbe partire per.
3: Ma andava in giro sta dando del fancazzista,
2: No, invece un giorno sono qui fatico anzi sì, scusate allora questa canzone per me è Maradona che sta lì che palleggia allo stadio, giusto Pio? Dimmi di sì.
3: Ha detto di sì.
2: È morto.
4: Ha detto di sì.
3: Ha detto di sì.
5: Obus.
3: Chiamalo.

0: Allora, abbiamo controllato il celebre video, quello di Maradona che palleggia, no, sopra questa canzone. Era in realtà la semifinale di ritorno di Coppa UEFA tra il Bayern Monaco e il Napoli, 19 aprile 1989. Giusto per chiudere, Maradona palleggiava con gli scarpini slacciati.
1: Che
0: così,
1: storia.
0: Giusto per dire,
1: la chicca,
0: ciao, Barboni.
1: Bravo, sì. Bravo.
2: Speriamo
1: questa...
2: che sia giusta questa chicca.
0: Speriamo,
2: perché
0: signor...
2: si sa mai.
3: Con questa canzone, però, che abbiamo appena sentito, con questo millennio.
0: Allora, sì, sì.
4: Da qui in avanti, tra l'altro, abbiamo deciso di lanciare una nuova attività, cioè alla fine del nostro programma dovete indovinare quante cose imprecise abbiamo detto nel corso dello stesso.
1: Qual è la fake news?
2: Mi piace.
3: Scusate, io mi fido. Facciamo un lavoro al contrario, diteci quello che di esatto diciamo.
4: Esatto.
3: Perché secondo me è più facile, cioè ci
1: arriva un messaggio praticamente, solo uno.
3: Se no ne arrivano tanti di quelli sbagliati, però ecco.
2: Ma è difficile che Manu sbaglia.
0: Ma no, ma infatti non era solo Manu, era in generale la trasmissione. Non ho capito perché di una trasmissione già dice Manu.
2: Perché hai lanciato tu la chicca.
3: C'è Wikipedia.
1: Va
3: ciao
1: bene,
3: Ricky, ciao Pio.
1: Andiamo.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: A domani.
0: Ciao.
3: Manu.
5: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai bootcamp il 20 e 21 giugno a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Tac, tac, tac. Anche a Camposano, provincia di Napoli, sono le
0: 11.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 10 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. In Medio Oriente, dopo la notte di bombardamenti incrociati di Stati Uniti e Iran, si cerca di mantenere aperto il dialogo di pace. E allora, ci racconta le ultime notizie, Mario, vai.
7: Sale la tensione in Medio Oriente dopo una nuova ondata di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Pechino invita tutte le parti a fermare l'escalation e a esercitare moderazione, dichiarandosi profondamente preoccupata per il conflitto e chiedendo misure concrete per raffreddare la crisi. Sul terreno le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano un attacco contro una base statunitense in Giordania e contro obiettivi militari in Bahrain, dove sono state attivate le sirene antiaeree. Il Kuwait segnala a sua volta attività di difesa aerea contro obiettivi ostili. Washington ha confermato la ripresa dei raid sull'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache nello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state segnalate nella provincia iraniana di Hormozgan. Donald Trump parla di una risposta molto forte e potente. La crisi si estende anche ad altri territori regionali, mentre cresce il timore di un'escalation generalizzata nell'area del Golfo.
6: Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante, volto noto degli anni 80-90. Nel 94 lasciò la televisione per seguire Adam Amet e Bettino Craxi, al quale era legata sentimentalmente. Caselli era malata da tempo. I numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB è positiva, più 0,23%. Chiudiamo con lo sport, il calcio, perché cresce l'attesa per i mondiali che inizieranno domani tra imponenti misure di sicurezza e controlli antimigranti. Sentiamo Enzo Tamborra.
8: È un mondiale che nasce nel segno delle polemiche per le stringenti politiche di ingresso alle frontiere americane. Il caso limite è quello dell'arbitro somalo Omar Abdur Kadir Artan, considerato il migliore tra quelli africani, ma che è stato rispedito a casa dopo essere stato fermato per ore all'aeroporto di Miami pur avendo regolare visto. Le autorità americane non hanno motivato la decisione, quasi certamente però legata a questioni politiche. Il caso non è isolato, basti pensare ai visti non concessi a numerosi dirigenti e funzionari federali della delegazione dell'India.

0: Iran. Da domani però si gioca, a cominciare dallo stadio messicano di Azteca, dove si giocò Italia-Germania del 4-3 nel 1970. La gara inaugurale vedrà di fronte alle ore 21 italiane, Messico e Sudafrica.
1: Viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione sulla rete, queste comunque le notizie principali attive al momento. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra San Benedetto del Tronto e Teramo verso Taranto riscontriamo 3 km di coda per ripristino incidente e 1 km di coda nel senso opposto per la stessa causa. Risalendo ancora in A14 tra Castel San Pietro e il Bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Analoga situazione anche sulla stessa 1, siamo tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Flussi intensi poi anche sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino, così come nel senso opposto, quindi verso Brescia tra Pero e Milano Est. Analoga situazione in definitiva anche sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
6: Yeah, yeah, yeah, viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia, dalla Lombardia alla Toscana. Signori e signori, buongiorno, inizia Viva l'Italia ed è collegata con noi la Ceci, buongiorno.
7: Buongiorno, ma che begli applausi spontanei. Mi trovo ormai da qualche giorno, come sapete, in diretta dal Toscana Bella Camping Standaia. Di più, così mi sento un po' la rockstar. E qui, Angelo, se oggi me... bellissimo, se oggi me lo chiedi, il tempo è ancora più bello di ieri.
6: E com'è possibile? Se ieri era tutto azzurro, clima perfetto, che cosa si può essere aggiunto?
7: Allora, tutto azzurro, clima perfetto,
6: l'arietta, ti ho capito, l'arietta. Ma allora, visto che oggi è il 10 di giugno e credo che in tutta Italia l'anno scolastico sia terminato, vogliamo fare un piccolo check del numero di studenti che, essendo in vacanza da poco, da qualche ora, sono collegati con noi su RTL 102.5, così per capire il target, anche perché avendo qualche studente in più possiamo orientare anche i contenuti del nostro intrattenimento verso argomenti diversi, giusto?
7: Sì, tipo ti ricordi ancora la proprietà commutativa, caro Angelo Baiguini?
6: Ah, ma così? Cioè seno e coseno, queste cose del genere?
7: Ecco, esatto, lo studio di funzione, cose che ricordo come buchi nella mia mente, il mio cervello è un groviera proprio.
6: Sta venendo il sangue dal naso. Vabbè, intanto, prima di cominciare con la musica, salutiamo tutti i generali insurance partner che, grazie alla loro vicinanza e preparazione, ogni giorno si prendono cura dei progetti di vita delle persone.
7: Si occupano di noi e ci consigliano come proteggere noi stessi, i nostri beni, i nostri cari, come se fossero i loro.
6: E allora essere un generale insurance partner è più di un lavoro, perché si aiutano i clienti a prendere decisioni importanti e a realizzare i loro progetti. Siamo pronti per cominciare con Giovanotti Alfa?
7: La risposta è positiva, buon vento a tutti!

0: The days, sì, questi sono i giorni in cui finisce l'anno scolastico, perché ancora in qualche regione d'Italia si va a scuola, in molte altre già tutto finito, tra poco più 8 giorni circa iniziano gli esami, sì, di maturità, eccetera, eccetera, eccetera. E non so, Ceci, tu sei d'accordo con me nel voler fare questo piccolo sondaggio e chiedere,
1: ma certo,
0: al 378-378-1025 quanti tra i nostri ascoltatori di quest'ora sono studenti, e se siete studenti come ve la state spassando, perché siete in vacanza veramente da minuti.
1: Anche perché però aspetta, anche la tipologia di studente può dividersi in una tipologia di studente libero fino a settembre, vabbè, sì, magari con qualche momento di compiti che di solito poi uno
0: i
1: si riduce a fare 2 settimane prima.
0: I più giovani, esatto, i più giovani, certo.
1: Ma ci sono i maturandi, Angelo, che fra qualche giorno saranno lì a ascoltare Venditti a dire maturità ti avessi preso prima, e a pensare alla prima prova, alla seconda prova e tutto quello che è. No, quindi nel caso
0: sentito,
1: state preparando anche.
0: A proposito, ho sentito che quest'anno la prova orale sarà meno complicata, però non si può fare scena muta. Cioè, se fai scena muta non vale la somma dei voti delle altre prove. Cioè, qualcosa devi dire, insomma, devi articolare un discorso.
1: Ma questa cosa era nata dal fatto che negli anni passati alcuni studenti per protesta che avevano già, come dire, la sufficienza degli iscritti. Vabbè, che poi l'orale, guarda, io me lo ricordo come un momento, l'orale della maturità, in cui mi sentivo un po' Liza Minnelli, gli occhi tutti su di me, io sul palco, e dicevo di qualcosa, al massimo fai un balletto e vedrai che poi è finita. Cioè, sembra uno scoglio veramente insuperabile. Lo è difficile, la maturità te la sogni tutta la vita, però ragazzi, ce la farete.
0: Ma
1: e non
0: è
1: retorica.
0: È più difficile la maturità o gli esami universitari?
1: No, in realtà sono più difficili gli esami universitari, la sessione
0: come contenuto,
1: estiva.
0: Contenuto, sì, certo.
1: Urca. No, ma anche, cioè, quando devi fare la sessione estiva che magari hai 5 esami da preparare, però l'impatto emotivo è molto più grande, cioè sul lato della maturità, secondo me. Tu non pensi, cioè te la ricordi la tua maturità?
0: Sì, certo che me la ricordo, ma stavo pensando che c'è anche probabilmente un fattore psicologico. La maturità vuol dire sto entrando nell'età adulta.
1: Spoiler, sì, non è un granché, ragazzi.
0: questo lo diciamo ai maturandi: non è un granché entrare nell'età adulta.
1: No.
0: Allora andiamo avanti con la musica e ascoltiamo i Colors con Rolling Stones. Tanto sentiamo quanti studenti ci stanno ascoltando. Tanto per

0: Wow, you too, every breaking wave. Questa è RTL 102.5. Sono le 11.22 del 10 di giugno. La Ceci, Angelo e i vostri messaggi al 378-378-1025. Siamo a caccia di studenti in vacanza, tanto per cominciare. Giusto, cioè.
1: Giusto, anche perché, per dire, abbiamo un'ascoltatrice che ci batte tutti per quanto riguarda l'età, che dice: ciao, sono Federica, ho appena finito la quinta elementare. Wow. E ora sono in viaggio con i miei genitori e il mio cagnolino Ciro e sto andando a Napoli, un bacio a tutti voi.
0: Ciao Fede, ciao ai tuoi genitori. Abbiamo anche una voce da sentire, prego.
2: Ciao ragazzi, ma non dimenticatevi anche dei genitori, dei maturandi, perché anche noi siamo sotto pressione come loro, eh. Viviamo le stesse emozioni, siamo partecipi e quindi in bocca al lupo a tutti i maturandi. Ciao Francesco da Torino.
0: Ma che bella vicinanza e che bel messaggio. Chissà, ecco, a proposito, i genitori come possono aiutare i maturandi, standogli vicino, aiutandoli a studiare, non pressandoli troppo? Cioè, secondo te c'è un metodo da genitore per i figli? Non che
1: e
0: noi
1: lo chiedi a me,
0: cioè,
1: perché
0: no,
1: esatto.
0: No, noi non lo sappiamo.
1: Non avendo figli, allora credo che bisogna fare come coi gatti. Sai che i gatti ti stanno seduti di fianco, ma non li devi accarezzare, tu rimani lì di fianco, l'importante è che non li coccoli troppo, ma che fai capire che ci sei.
0: Perfetto.
1: Questo credo sia il buon metodo.
0: Perfetto. Intanto sabato pomeriggio alle 17 noi vi riportiamo a Roma sul palco di Pavarizio Estate, perché potete rivivere tutto lo spettacolo.
1: I super ospiti, l'energia del primo grande show della stagione, sabato pomeriggio, ovunque tu sia, vai su RTL 102.5.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Cipu, cipu. Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Oh, i Coldplay, Miracles, su RTL 102.5. Buongiorno.
1: Che bassi, Angelo.
0: Che ansia, come che ansia?
1: No, che bassi.
0: Scusa.
1: No, ma come che ansia? No, che piacere in realtà. Ho sentito questi bassi nella pancia, ho detto tutto bene.
0: Tutto a posto. Allora, salutiamo gli amici che ci stanno scrivendo al 378-378-1025 raccontandoci le loro vacanze da studenti, ma anche le loro preoccupazioni per gli esami di maturità e non solo, anche per gli esami di terza media. E c'è quindi un pensiero da parte di alcuni genitori, pensate anche ai ragazzi più giovani che con l'esame di terza media cominciano ad annusare un po' quel che potrà succedere dopo, no?
1: Nella vita, dici, un assaggio di vita.
0: Sì,
1: spoiler,
0: sì.
1: Lo ripeto, non va meglio dopo, l'ho già detto prima e lo ribadisco. Abbiamo delle voci,
0: sì,
1: Angelo?
0: Sì, sentiamo.
2: Ciao, sono Alice.

0: Noi siamo in vacanza a Trapani, oggi stiamo andando nella spiaggia di Macari.
1: Molto bene, molto bene. Studentessa in vacanza, così mi sembra, giusto?
2: Giusto, e poi che bella la zona oltretutto, non mi dispiacerebbe raggiungervi, nel caso dopo arrivo.
1: Allora, secondo me abbiamo la leggera percentuale più alta del solito, normalmente sono a scuola a quest'ora, di studenti, e lo vedo anche dalle richieste musicali che ci stanno arrivando al 378-378-1025. Poi ne parliamo se volete. C'è un'altra voce? Sì, prego.
3: Allora, confermo quello che diceva la Ceci, mio figlio ha fatto tutti e due gli esami fino alla laurea e parlo da papà single, lui vive con me, e anzi viveva perché ormai si è sposato. E sì, bisogna stargli, essere presenti e dargli quello che hanno bisogno quando lo chiedono loro, quindi non andare a disturbarli in camera, non dirgli le varie cose, perché comunque hanno i loro tempi, hanno i loro modi, però dargli la certezza che per qualsiasi situazione si li presenti, anche per farli svagare a livello mentale con qualche coccola di tanto in tanto.
1: E bravo papà.
2: Vedi, alla fine non ho figli, ma ci ho azzeccato.
1: Ci hai preso.
2: Ma perché ho i gatti. Guarda che quello ti insegna molto sull'idea anche del rispetto dello spazio di ognuno. Poi lo puoi declinare come vuoi, però è un grande insegnamento non parlato che gli animali ci possono dare, che in certe cose sono più intelligenti di noi, lo sai?
1: Certo, lo so. Anch'io ho un gatto in casa, quindi so benissimo di cosa parli. Ascoltiamo Sal da Vinci, la nuova canzone, poesia.

0: È poesia, la nuova canzone di Sal Da Vinci, una delle novità di questi giorni qui su RTL 102.5. Mancano 18 minuti a mezzogiorno, arrivano messaggi, non sappiamo se sono studenti, comunque ci fa piacere sapere che la nostra ascoltatrice Benedetta domani parte per la Sicilia, quindi evviva!
1: Brava, beata te, stai andando in uno dei posti più belli di tutta la terra per quanto mi riguarda. E poi c'è anche

0: Chi ci scrive? Emanuele, un docente, che dice: in realtà quest'anno dopo 10 anni la maturità è un po' più difficile, perché allora i commissari potranno fare domande liberamente.
1: Ah, cioè, quindi, forse tema libero era i miei tempi. Di cosa vogliamo parlare? Tema libero, e tu partivi con la cosa che sapevi meglio.
0: E poi questo ti guarda e ti dice: no, non così libero, andiamo da un'altra parte.
1: Da un'altra parte. Allora, oggi parliamo del lavoro del futuro, si parla tanto di nuove professioni e tecnologia, ma la tecnologia più innovativa e che continua a evolversi sono le persone.
0: È vero, ascoltare le persone significa entrare in mondi sempre nuovi, ed è quello che fanno i generali insurance partner, che aiutano i loro clienti a prendere decisioni importanti ogni giorno. Un ruolo che dà tanto, per questo essere generali insurance partner è più di un lavoro.
1: Ora noi abbiamo un sacco di richieste musicali, dicevo prima, mi par di capire che il target si sia un po' ringiovanito, senza nulla togliere ai nostri fedelissimi delle 11 del mattino. Ma per
0: perché
1: esempio,
0: senti un po' di freschezza.
1: Non lo so, questa Noche in Medellin, cos'è?
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour Le Bouquetot, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiquini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: là là. Ma è Gabbana. È tornato a Irama su RTL 102.5, mancano 10 minuti a mezzogiorno. La Ceci collegata con noi dalla splendida Toscana. Ceci, vedo che non sei da sola. Con chi sei?
1: Allora, vorrei fare un po' la timida e dirti che questa cosa rimane un po' un segreto, ma in realtà un segreto non è, perché ci ha raggiunto qui sul track di RTL 102.5 l'amministratore delegato di Sandaia Italia, Roberto Franchi. Ben arrivato Roberto, ci diamo,
2: ciao,
1: del tu.
2: Assolutamente, ciao Ceci a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, Roberto ha un passato come tutti noi, noi abbiamo anche un presente, perché Roberto ci ha raccontato mentre ascoltavamo Irama che ha fatto anche il conduttore radiofonico. Ti ricordi come si fa?
2: È poco, è passato un po' di tempo, mi riesce meglio altre cose.
1: Ma guarda che è come andare in bici, eh?
2: Sì, infatti, penso di sì, infatti ho riconosciuto il microfono.
1: Ecco, ecco.
0: Allora Roberto, Sandaia è arrivata in Italia recentemente e ci vuoi raccontare chi siete, quali sono i vostri progetti per questo nostro bel paese?
2: Sandaia è una società di open air francese che è nata quasi 15 anni fa, abbiamo 73 strutture in Europa, di cui due in Spagna, uno in Belgio, 66 in Francia, e abbiamo acquistato nel 2024, abbiamo acquistato 4 strutture in Italia entrando sul mercato italiano, perché la società crede molto nel progetto Italia. Per questo motivo abbiamo acquistato queste 4 strutture, sono 3 in Toscana, una in Veneto, e abbiamo anche costituito un headquarter a Firenze, proprio per stare vicino alla gestione, per stare vicino allo sviluppo, per essere parte attiva del mercato italiano.
1: Senti Roberto, io visto che mi trovo immersa, no, in un contesto Sandaia, in questo momento siamo in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia.
2: Certo.
1: Che tipo di vacanza possono trovare gli ospiti che decidono, no, di passare le proprie vacanze nei campeggi Sandaia?
2: Ma la vacanza nel camping Sandaia è una vacanza per la famiglia, per le persone che amano il relax.

0: Sono assolutamente assorbite durante tutto l'anno dal lavoro, dalle abitudini, dagli usi e costumi quotidiani e hanno voglia di svagarsi. All'interno di Sandaia possono trovare vari prodotti, quali le mobile home, le tende glamping, i bungalow, possono trovare le piazzole attrezzate significa delle piazzole con la possibilità di ospitare camper o tende private, attrezzate con bagni privati oppure delle piazzole semplici per poter usufruire anche dei servizi che Sandaia offre.
1: Allora Roberto, si parla tanto di sostenibilità, giustamente, e come si pone Sandaia rispetto a questo argomento?
0: Sandaia è molto attenta, come tutti gli operatori del settore, nella sostenibilità. Noi, devo dire, siamo molto attenti e abbiamo raggiunto la Green Key. La Green Key è un riconoscimento per il settore dell'hospitality e del settore del turismo, è un riconoscimento sulla qualità e sull'attenzione appunto alla sostenibilità. Oltre a questo siamo molto molto attenti alla natura, essendo all'interno della natura la rispettiamo molto e questo è un nostro punto di forza.
2: E io ti faccio un'ultima domanda che è quasi un po' più sognante. Che cosa rende speciale un'esperienza all'interno di una struttura Sandaia? Qual è la sparkle?
0: La sparkle?
2: Sì.
0: Ma la parte, te lo faccio con un esempio.
2: Sì.
0: Quando noi usciamo da un nostro alloggio che abbiamo deciso per raggiungere un servizio, per uscire, la bellezza è di attraversare dei viali con gli alberi nella natura, con dei fiori, avere la sensazione di essere parte della natura e il rispetto di tutti gli ospiti della natura, quindi la quiete, essere rispettosi molto dell'ambiente, avere anche la percezione di camminare e sentire i profumi mediterranei.
2: Io li sento molto in questi giorni, è vero, ne parlavamo
1: anche
2: Angelo.
1: Sì,
0: anche chi ha l'allergia come me può respirare e sentire.
2: Che io sono passata dall'odore di città, che a me piace perché è casa mia, però a rendermi conto che qua è come un po' la prima volta. Ogni tanto respiro profondamente e faccio il mare, caspita.
0: Il mare, odio.
1: La pineta. Le meraviglie della Toscana. Grazie Roberto Franchi di Sandaia Italia, grazie per averci invitato e averci dato la possibilità di raccontare le meraviglie di tutti in tutte le vostre location.
0: Assolutamente, grazie a voi e aspettiamo tutti i veri normal people.
1: Preparati perché in questi giorni sia Cecilia, sia Giulia, sia Cianna e poi la settimana prossima altri colleghi porteranno tanta bella normalità ai microfoni di RTL 102.5.
0: Anche
1: in questo momento, mi dice la Ceci, sono molti turisti stranieri, corretto?
0: Sì.
1: Bene.
0: Assolutamente, noi abbiamo molti stranieri che ci scelgono sia per il prodotto che per la destinazione dove siamo ubicati. Sì, è una nostra punto di forza, assolutamente.
1: Allora, siccome la nostra Ceci è poliglotta, magari la mandiamo in missione a disturbare qualcuno.
0: La mandiamo in missione, ma noi aspettiamo qualsiasi assolutamente il mercato italiano per far passare delle vacanze da sogno nelle nostre strutture.
2: Io do una mano con tutti, turisti italiani, turisti stranieri, non è mica un problema, anche con i francesi, se serve je parle français, quindi andiamo.
1: Grazie ancora e buon lavoro. Grazie.
0: Grazie, buon lavoro, grazie.

0: Yeah, yeah, baby, Josephine. Ma questa baby era sua figlia, giusto? Ricordo bene. Sì, Christer è
1: yes.
0: Yes, of course. Ceci, già mezzogiorno.
1: No! Ma c'è passato un'ora, quando è successo?
0: È successo e adesso ci sono le ultime notizie, torniamo tra poco.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
3: Da sempre!
2: Vivono in super forma!
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti!
5: Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
2: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
0: Anche a Casalattico, provincia di Frosinone, mezzogiorno.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È mercoledì 10 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Si è concluso poco fa l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. E allora, Alberto Ciapparoni, buongiorno.
8: Eh sì, Giovanni, buongiorno a te. Davanti alla platea dei commercianti, la Premier Meloni rivendica l'azione e i risultati del suo governo, sottolinea il presidio dei negozi rispetto alle piattaforme online, evidenzia l'importanza della libertà delle donne, ribadisce i rischi dell'intelligenza artificiale, conferma la centralità del piano casa e poi non rinuncia ad una stoccata contro la sinistra. Ascoltiamo proprio la Presidente del Consiglio.
9: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
8: Tutto quando l'Istat comunica che la produzione industriale sale per il terzo mese, più 0,5 ad aprile, più 1,3 sull'anno, ma la bolletta energetica sale a 57-58 miliardi e quest'anno, cioè più 8,9 miliardi, se rientra però la crisi in Iran. E tutto quando nel decreto accise è stata estesa la stretta sul telemarketing. A te, Giovanni.
7: Grazie. Ora all'estero, con la notte di disordine e di caccia ai migranti a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato. Benedetta Mannucci.
10: Resalta la tensione a Belfast dopo una notte di disordine e violenze antimigranti in cui decine di persone a volto coperto hanno dato alle fiamme case, veicoli e autobus, ingaggiando scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord. In alcune immagini diffuse dai media si vedono famiglie scappare dalle case date in fiamme. Le proteste sono scoppiate a seguito dell'accoltellamento

0: di un uomo di 40 anni, ora ricoverato in gravi condizioni, imputato a un rifugiato sudanese di 30 anni che comparirà oggi in tribunale dopo l'incriminazione per tentato omicidio. L'aggressione è stata ripresa in un video che farebbe pensare a un tentativo di decapitazione prima che dei passanti intervenissero per fermare il trentenne. Ad alimentare disordini anche gli appelli diffusi online da gruppi legati all'ultradestra e ricondivisi da Elon Musk. Ferma la condanna del premier britannico Starmer, che ha definito le proteste scioccanti e del tutto inaccettabili, promettendo che i responsabili sentiranno tutta la forza della legge.
1: E prima di chiudere, uno sguardo ai numeri della borsa di Milano, poco mossa questa mattina. Il FTSE MIB segna meno 0,01%. Ora ascolti televisivi.
2: Su Canale 5 la ruota della fortuna, 4,5 milioni di media spettatori e 24,4% di share. Un nuovo inizio, 1,8 milioni e 14,4%. Su Rai 1 affaritoi, 4,1 milioni e 22,6%. Il matrimonio del mio migliore amico, 2,1 milioni e 14,1%. Sulla 7, 8,5, 1,6 milioni di media spettatori e 9,3% di share. Di martedì, 1,5 milioni e 11,4%. Su Rai 3, indovina chi viene a cena, 1,1 milioni e 7% di share. Su Rai 2, storia al bivio di sera, 5,2% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in diminuzione sulla rete, queste le notizie principali al momento attive. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra San Benedetto del Tronto e Teramo verso Taranto ci sono 3 km di coda per ripristino incidente e 2 km di coda nel senso opposto per la stessa causa. Risalendo ancora in A14 tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora. E proprio sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna c'è invece un chilometro di coda per un mezzo in panne. Flussi intensi rimanendo ancora sulla 1 Autosole tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, occorre circa un'ora per percorrere il tratto. E analoga situazione poi anche sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Monza e Viale Certosa verso Torino, così come nel senso opposto, quindi verso Brescia, tra Cormano e Milano Est. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: È Miles Smith su RTL 102.5, sono le 12:11 minuti. La Ceci dalla Toscana, buongiorno.
1: Ma che cosa bella che hai detto, grazie.
0: Come va?
1: E invece
0: come va
1: in diretta
0: con l'accento?
1: Da...
0: Come va con l'accento? L'hai già assorbito?
1: Malissimo. No, guarda che ho provato a fare un paio di volte un briciolo di accenno a un accento toscano e ho visto i local fulminarmi dicendo
0: Noi non parliamo così, esatto.
1: No, terribile. Senti, invece tu, caro Angelo Baiguini, possiamo fare ancora un giro di applausi? Per Angelo Baiguini.
0: Grazie.
1: Certo,
0: molto gentile.
1: Perché sei lì a Milano, mica sei come me nel Toscana Bella Camping Sandaia. Mi dispiace.
0: Ti ringrazio per questa condivisione. E a proposito di condivisione, torniamo un attimo alle voci dei nostri ascoltatori al 378-378-1025. Prego.
2: Fatto come ha fatto mia mamma, mi ha mandato una settimana al mare con i miei amici. Io ho mandato mia figlia una settimana al mare con le amiche. Poi quando torna, speriamo che prenda più di me. Io ho preso 71.
0: E vedi, dicevamo prima ai genitori che favoriscono il benessere dei figli maturandi. Questa è un'idea, vattene in vacanza, tanto ormai quello
1: vai,
0: che sarà, tranquilla, non ti preoccupare.
1: Quello che deve essere sarà ormai, non è che ci possiamo fare più di tanto.
0: Ancora,
1: giusto?
0: Ancora una voce.
3: Ciao a tutti, io sono Giovanni, sono un insegnante di sostegno, specializzato di sostegno, come si dice. E allora volevo fare il mio in bocca al lupo a tutti i bambini e ragazzi fragili che si approssimano alla maturità. È un doppio in bocca al lupo perché il dopo è una sfida ancora più grande, ma ce la faremo.
0: E noi ci associamo a questo.
1: Sì, è un messaggio stupendo.
0: Accorato messaggio per le, come ha detto giustamente, fragili. E la fragilità comunque va sostenuta. Ascoltiamo Arisa, senti qua. Non so innamorato.

0: E Blinding Light con The Weeknd su RTL 102.5, mezzogiorno e 20, la Ceci in Toscana. Io sono Angelo, buongiorno. Allora, gli amici toscani ti sfidano, Michela, in modo particolare. Da Lucca dice: prova a dire con accento toscano, non è una mia amica, ma è amica di una mia amica.
1: Ok, ok. Angelo, ma la Caterina le... No, no, aspetta. Lei è una mia amica?
0: Non è una mia amica,
1: ma è un'amica di una mia amica.
0: Lo sai, una cosa bella. Che ti tolgono il passaporto dalla Toscana?
1: Ma perché ti mandano via adesso?
0: Oggi pomeriggio, quando esci a fare la spesa, ricordati che sei quella che ha provato a dire questa cosa in accento toscano. E siccome lì dalle parti di Cecina abbiamo molti ascoltatori, camuffati quantomeno, ok?
1: Non andrò a fare la spesa, è molto più semplice, Angelo.
0: Mi sembra un'ottima scelta.
1: Cioè, faccio questo tentativo di imitazione, è stato un tuffo in una piscina senza acqua di testa. Grazie.
0: Che è la tua specialità, mille. Mi sembra di vedere dai risultati, no?
1: Angelo!
0: Allora! Cari amiche, cari amici, rimanete qui perché tra poco la Ceci insieme a voi si sottoporrà a un test. E il test lo possiamo intitolare test di maturità, ma nel senso di quanto siamo maturi.
1: Pochino, mi sa.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su Indeed.com

0: selezionare.
1: Che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
14: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
15: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Sono,
1: va bene,
0: 20,
1: va bene.
0: Sono 20 situazioni.
1: Ok, vai.
0: Allora, non hai mai usato un telefono a disco?
1: L'ho usato.
0: Ok. Usato un floppy disk?
1: Li ho usati, okay. Come? Per i progetti a scuola.
0: Usato una macchina per scrivere?
1: Eh no, quella no, ma neanche tu mi sai.
0: No, io sì, ci ho fatto l'esame da giornalista, pensa a te. Scattato una foto con una fotocamera con la pellicola?
1: Sì, anzi, io usavo tanto quelle usagetta che poi le portavi a sviluppare e te ne veniva fuori solo una buona e tutto il resto era andato.
0: Allora, ascoltato musica su un CD?
1: Certo.
0: Su una musicassetta?
1: Anche, avevo i Gazzosa.
0: Su un vinile?
1: Beh, ho una collezione, certo, scusa, ovvio. Dai. E
0: nel caso tuo, sì, in questo caso sì, è giusto. Sì. Ascoltato musica con un Walkman?
1: Fatto.
0: Ok. Ascoltato musica con un boombox all'aperto?
1: Non so cosa sia.
0: La radiolona, quella.
1: Ah, la radiolona. No, quella no. Non l'ho fatta.
0: Guardato un video su un VHS.
1: Fatto, sì, okay. Dai, sì.
0: Usato internet usando la dial-up.
1: Ma quella.
0: Sì, quella lì, ok?
1: Sì.
0: Usato un elenco telefonico cartaceo.
1: Fatto.
0: Spedito una cartolina. Dai, che abbiamo
1: fatto.
0: Quasi finito.
1: Vai.
0: Usato una mappa cartacea per orientarti.
1: Anche di recente, perché non c'era ancora internet, okay, in tutta Europa.
0: Posseduto un dizionario.
1: Sì, anche di latino.
0: Ok. Posseduto un'enciclopedia.
1: Certo, me l'ha regalata mio papà quando ho preso casa.
0: E pagato con un assegno.
1: No, ma perché Gomega e Danè? Ma quello è un altro discorso.
0: Però diciamo, su 20 domande hai risposto sì tipo a 16-17. Quindi sei veramente matura.
1: E tu, scusa?

0: Beautiful Freaks Mick, novità su RTL 102.5. Mancano in questo momento 23 minuti all'una, 22 precisamente.
1: No!
0: È quasi finita. Intanto i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici al 378 378 102.

0: 5 ci stanno dando i risultati del test che ho fatto a te, quindi tu hai chiuso a 17 sì su 20 domande, se non ricordo male, quindi diciamo che sei piuttosto matura. Allora, io che ho risposto a 20 su 20, diciamo che sono boomer, va bene così?
1: No. Angelo, invece la giriamo, perché il punto di vista su un certo tema può cambiare la percezione di esso. Sei vintage.
0: come scrive il nostro ascoltatore, io sono vintage, ho fatto, esatto, 20 su 20. Intanto, mentre ascoltavamo una canzone di Mick, io ti ho mandato a cercare una delle scene mitiche della carriera di Jerry Lewis, dove davanti a una macchina per scrivere e con sotto una colonna sonora molto famosa fa un pezzo di cinema, secondo me, tra i più divertenti. Sei andata a rivedertelo e hai detto: ah, questa è la macchina per scrivere, così si usa.
1: Con quel ritmo poi incessante, questo movimento di... Io, guarda che già la prima parola, il gesto di spostare per andare a capo, immagino,
0: certo,
1: si facesse,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Io lì già avrei mollato tutto e avrei detto: niente, faccio altro.
0: Quando arrivi a fine riga c'è anche il campanellino. Ting. A tra poco.
2: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
13: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da

0: 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Crema, make-up, integratori, il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
3: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
8: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Come cose, ma la vita sono l'una meno 10 praticamente di questo 10 di giugno, la Ceci in Toscana. Ceci, vedi, sì? Vedi che i tuoi appelli funzionano? Venite a trovarmi, ed eccolo lì, un nostro affezionatissimo ascoltatore, ho scoperto. Francesco, dico bene?
1: Sì, ciao Angelo.
2: Franci,
1: ciao,
2: vieni più vicino al microfono, vai.
1: Ciao a tutti quelli che ascoltano RTL, è una radio fantastica. L'ascolto praticamente da quando ha chiuso Radio Milano International.
0: Quindi okay, fine anni 90 praticamente.
1: Esatto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Francesco, Ceci vorrebbe un corso accelerato di toscano. Già questo.
1: Bravissimo.
0: Già questo a posto. Tu come diresti, non è una mia amica, ma è amica di una mia amica?
1: Non è una mia, ma è una mia della mia mia.
2: Ecco.
1: Basta arrivare la C all'incirca.
2: Come l'ho detto io prima,
0: uguale.
2: Non vedo grandi differenze.
0: Sì, Francesco, vuoi salutare qualcuno già che sei lì?
1: Saluto tutti quelli che mi conoscano, tutto lo staff dalla A alla Z di RTL e Franca, la mia compagna moglie.
0: Ciao Franca, compagna moglie. Buon lavoro.
2: Prima ha detto Franca non ci crederà mai che sono qua su RTL. Invece adesso certo che ci crede.
1: Quando mi ricapita. A me è bastato. Grazie Angelo.
0: Ciao, grazie
1: voce
0: Francesco.
1: Fantastica.
0: È un
1: grazie,
0: piacere,
1: grazie.
0: Ciao, a presto, ciao. Allora, Ceci, noi siamo quasi arrivati alla fine, abbiamo tempo però per ascoltare un paio di voci, sì, prego.
3: Buongiorno. Mia figlia ha finito 2 ore fa.
0: Ecco.
3: È venuta a casa dopo un'ora,
0: sì,
3: la scuola che ha preso il pullman,
0: okay,
3: ha preso la moto e se n'è andata a volo leggero. Si doveva sfogare.
0: Doveva sfogarsi. Ultimo giorno di scuola, tac, pronti via subito in moto. Tu quando ti devi sfogare cosa fai? Vai a cavallo?
2: Bravo, hai già risposto
0: okay,
2: per me,
0: perfetto.
2: Ormai mi conosci. E tu Angelo?
0: Io? No, non posso.
2: Ma come no? Lo sappiamo tutti. Vai a camminare in Martesana.
0: Bravo,
2: con
0: le scarpe arancioni. Nel tentativo inutile di rompere il ghiaccio con le persone che passeggiano insieme a me.
2: E che fissi in maniera inquietante.
0: Soprattutto, certo. Senti qua, la canzone dell'estate. Una delle canzoni dell'estate. Le mani dove vanno? Vanno su.
2: Yeah. E vanno su a tempo di musica. This is Talk to You. I hope so. Let me

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ah, quanta dolcezza nella prossima canzone. Attenzione, attenzione. Qui anche a me, vecchio disc jockey, si sbloccano un sacco di

0: con gli America e I Need You siamo arrivati alla fine della nostra mattinata insieme. Ta ta ta ta. Ce l'abbiamo da qualche parte il vecchio suonino della risposta sbagliata. Cara Ceci, però lo rifacciamo domani se vuoi.
1: A partire da che ora? Giusto che almeno vedo se sono libera.
0: Dalle 11, ok?
1: Ah, perfetto, sono libera, ok, va bene.
0: Tu sempre dalla Toscana.
1: Certo, dalla Toscana bella camping Sandaia. Ora il tempo è un po' instabile, ma va bene lo stesso.
0: Va bene così, è passeggero, temporalino estivo. Ringraziamo Ricky Aristarco e Pio Ingegno per la parte tecnica di questa nostra trasmissione. Grazie Ceci, un bacio.
1: E grazie a te Angelo Vaiguini, ma prima di salutarci
0: ringraziamo Generali e tutti i suoi insurance partner che ogni giorno ci ascoltano, ci comprendono e ci aiutano a fare scelte importanti per la nostra vita, la nostra salute, i nostri cari, i nostri beni.
1: E lo fanno come se la vita fosse la loro, con attenzione, professionalità e vicinanza. Per questo essere un Generali insurance partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro.
0: Grazie a tutti, buona giornata, a domani. Baci, ciao.
1: Ciao ciao.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti.
4: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: E anche a Padova sono le ore 13 in punto.
5: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano la soluzione di Luis da Silva, che è stato 2 anni in carcere con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli a Rimini nel 2023. Per lui lacrime e libertà immediata e il delitto.

0: delitto resta senza un colpevole. Benedetta Mannucci.
1: È la rinascita della giustizia. A dirlo Luis da Silva dopo la sentenza di assoluzione pronunciata poco dopo le 2 del mattino. Da Silva si trovava in carcere dal 2024 con l'accusa di aver ucciso con 29 coltellate la 78enne Pirina Paganelli nell'ottobre del 2023. Secondo la Corte d'Assise del Tribunale di Rimini non ci sarebbero sufficienti prove per dimostrare che a commettere l'omicidio sia stato il 36enne. Nei 7 mesi di processo non sono infatti mai state presentate prove dirette, né sono mai state trovate tracce di DNA o impronte che potessero inchiodare da Silva. La procura di Rimini aveva delineato come movente dell'omicidio la relazione extraconiugale del 36enne con la nuora di Paganelli, Manuela Bianchi, relazione che da Silva sarebbe stato determinato a tenere segreta. Presenti in aula alla lettura della sentenza ai familiari della vittima che attraverso i loro legali hanno fatto sapere di non condividere la decisione della Corte d'Assise.
0: La politica oggi, l'intervento della Premier Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la Repubblica delle banane, ha detto tra l'altro la Presidente del Consiglio. Le regole si rispettano. Alberto Ciapparoni.
2: Rivendica l'azione e i risultati del suo governo, sottolinea il presidio dei negozi rispetto alle piattaforme online, evidenzia l'importanza della libertà delle donne, ribadisce i rischi dell'intelligenza artificiale, conferma la centralità del piano casa, dice no alla patrimoniale e poi non rinuncia ad un affondo contro la sinistra. Così la Premier Meloni davanti alla platea dei commercianti. Ascoltiamo.
3: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
2: E intanto l'Istat comunica che la produzione industriale cresce per il terzo mese, ma sale anche la bolletta energetica. Cioè nel 2026 siamo a più 8-9 miliardi, qualora però rientri la crisi in Iran, altrimenti l'aumento sarà ancora maggiore. A te.
0: È morta a Milano a 66 anni l'attrice Patrizia Caselli, volto noto degli anni 80 e 90. Si stava curando per un cancro. Era madre adottiva di un figlio, compagna di Bettino Craxi. Nel 1994 lasciò l'Italia per restare con lui ad Hammamet in Tunisia. La borsa di Milano ora FTSE MIB meno 0,16%. E siamo allo sport. Domani inizieranno i mondiali 2026. Si giocherà in Canada, Stati Uniti e Messico. Max Viggiani.
4: Buongiorno Ivana, parliamo appunto di calcio. È scattato il conto alla rovescia per l'inizio dei mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, i primi a 48 squadre con 104 partite previste da domani fino al 19 luglio e noi le seguiremo tutte quante in diretta. La partita d'esordio nel gruppo A sarà Messico-Sudafrica con fischio d'inizio alle 21 domani. Prima è in programma una cerimonia di apertura più breve rispetto a quelle del passato. L'edizione 2026 sarà contraddistinta da alcune novità dal punto di vista regolamentare. Ci spiega tutto Enzo Tamborra, buongiorno a te.
5: Sì, buona giornata Max. La modifica più importante riguarda senza dubbio il VAR, che avrà un ruolo sempre più centrale. Al classico utilizzo se ne aggiungeranno altri, come ad esempio visione di un calcio d'angolo assegnato erroneamente. Potranno essere revisionati anche falli commessi prima della ripresa del gioco. Il VAR potrà intervenire anche in caso di cartellino rosso derivato da un secondo giallo assegnato erroneamente. Una novità molto particolare riguarda il comportamento dei calciatori in campo. Sarà vietato coprirsi la bocca durante le discussioni, in pratica quello che ha sempre fatto Antonio Grassano. I cambi saranno più rapidi e non dovranno superare i 10 secondi. Per la ripresa del gioco saranno concessi appena 5 secondi. È tutto, linea allo studio.
4: Grazie, dicevamo in precedenza che RTL 102.5 seguirà capillarmente questi mondiali, la mattina in non stop news e naturalmente nelle edizioni del giornale orario, in particolare alle 13, alle 19 con il nostro speciale mondiali. Con questo è tutto, a te.
0: Grazie, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
6: Good afternoon, here's the latest world news in English. The U.S. says it has carried out a series of strikes on Iranian military in response to yesterday's downing of an American helicopter in the Gulf. Iran today said it launched strikes on 21 targets at U.S. bases in the region, including in Bahrain, Jordan, and Kuwait. Protests against immigration have erupted into violence in Northern Ireland. The violence broke out in Belfast just hours after far-right activists, as well as Elon Musk, called for demonstrations
7: Americans in response to a stabbing attack by an asylum seeker from Sudan. News on Ukraine, Ursula von der Leyen has confirmed the decision to move ahead with negotiations to join the EU. Bulgaria said it will no longer provide arms to Kyiv, and Ukrainian drones have attacked Russia's Rostov and Dagestan regions. That's all for Today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
8: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Paolo Corazzon. Perturbazioni in transito sul nord Italia. Nelle prossime ore acquazzoni temporali interesseranno buona parte del nord, soprattutto a nord del Po, in particolare tra Lombardia e Triveneto, con fenomeni anche di forte intensità. Bello e caldo al centro-sud, domani le acquazzoni si spostano sul versante adriatico e in tutta Italia arrivaria un po' più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, queste le principali eccezioni. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Teramo verso Taranto, ci sono 2 chilometri di coda per ripristino incidente e 2 chilometri di coda per la stessa causa anche nel senso opposto. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Milano, ci sono 4 chilometri di coda per un mezzo in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
11: E ta ta ta!
12: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
13: Miseria e nobiltà!
12: Mi piace tum!
13: Ah, ah, ah.
12: Mi ripiace
13: tutto tum!
12: Ah, ah, ah. Sembra incredibile!
13: Ma siamo qui!
11: Mercoledì 10 giugno, le 13:07, miseria e nobiltà su RTL 102.5 con il nostro meraviglioso, oggi un po' giardiniere, le giardiniere, Conte Gallet.
12: Tutto green, bonjour, un saluto, noblesse oblige, come ça va bien?
13: Très bien, merci beaucoup.
11: Invece la signorina Simpone oggi sembra uscita da un docufilm sui leoni africani.
13: Un po' così.
11: Mi faccia un ruggito. Bravo! E Whatsappone è sempre il solito C. Va bene, dai, che andiamo perché c'è C. Whatsappone.
13: One.
11: Andiamo da Brescia, dai.

0: Mirrors, Justin Timberlake, apriamo così Miseria e Nobiltà. Buon mercoledì 10 giugno, le 13.15, il nostro Conte Galera, sì. Princess of China e WhatsAppone. Oggi abbiamo un putpourri, un contenitore di argomenti, allora, non sappiamo cosa scegliere.
1: Ci avete inviati mille questo giro.
2: Ci siamo mandati un sacco di cose fra ieri e oggi, sì. Però per fare ordine prima leggiamo questo. Comunque non solo la Cecilia, la voce sexy, ce l'ha anche la mitica Virginia.
0: È vero.
2: Lo dice Stefano d'Arezzo, quindi prenda e porti
1: grazie
2: a casa.
1: Stefano,
2: e adesso faccia la voce sexy.
1: Ma io non sono capace.
2: Non sono in grado.
0: Stefano, non fare il provolone. Ecco, la nostra Princess of China
2: deve passare sul nostro corpo per avere la nostra bambina.
1: Piccolo.
0: No. Più che altro, scusa Anthony, dammi la uno. Più che altro quello del nonno.
2: Non il nostro. Il nonno sarei io. Ah, il nonno suo. Il secondo
0: Vabbè,
2: nonno sono
0: lei.
2: Io. Allora, io ieri, mentre ero sull'ellittica che facevo i miei attrezzi.
1: Ci sei trovato?
2: Mentre ero in palestra, mi è caduto l'occhio su questo. Gli uomini più belli di tutto il mondo. Quali sono secondo voi? Perché nel titolo già c'è quali sono. Però vorrei insomma che
0: però scusi una cosa, Conte, almeno quando fa attività fisica non vada sempre al pensiero fisso all'uomo.
2: No!
0: Ma basta.
2: No, per caso.
0: Già c'è il sabato sera impegnato.
2: Senta, la smetta.
0: Scusi,
1: Senta, facciamo
2: lasci stare che sono tre sabati che non vado a Firenze, sono già esaurito. ho lavorato sempre. Detto questo,
1: diciamo la top 5, loro devono indovinare qual è. La top 5 mista però, quindi c'è il Brasile, la Spagna, l'Italia, la Svezia e il Libano.
2: E il Libano.
1: Ok.
2: In ordine sparso.
1: In ordine sparso l'abbiamo detto. Uno di questi è al primo posto. Quale? Ecco. Chi sono gli uomini più sexy al mondo?
2: Un tempo gli italiani erano. No?
0: Perché
2: gli
0: sono stati scavalcati, allora sta dicendo questo.
2: Italia
1: Stallion. Non si sa.
0: Non si sa. Vabbè, allora indovinatelo voi al 378 378 1025, ok?
1: Il Conte ne sa di uomini sexy, quindi state attenti.
2: Ma gli Stalloni italiani. Che fine hanno fatto?

0: Candida della sua 13:24 Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Come si dice in Brasilia, in portoghese? Ciao.
1: Aspetta.
2: Ma perché ci infiliamo questi gilet?
0: Perché la classifica prevede tre di queste.
1: Ma sono già dimenticata. Ma allora, sai che io studiavo portoghese su Duolingo. Ho fallito miseramente.
0: Perché
1: mi sa.
0: Proprio portoghese? Lei che è cinese, scusi.
2: Vabbè, non perdiamoci. Comunque, dai,
0: allora, la classifica ha preso piede.
2: Aria fritta, sì, perché sono molto attivi i nostri ascoltatori. Molto più di noi che ogni tanto ci perdiamo nei meandri. Allora, Erika non ha indovinato, perché dice primo posto Brasile, secondo Svezia, terza Italia. No.
0: Ok.
2: Però dice poi, giustamente Simona dice, ragazzi, la bellezza è talmente soggettiva che è complicato fare anche una classifica. Vero che ci sono popolazioni più avvantaggiate, in generale hanno fascino i latinoamericani,
0: È vero.
1: Infatti, non dirlo, perché lasciamo ancora un pochino di

0: Suspense, sì. Continuate a provare ad indovinare. Intanto vi ricordo che sabato 13 giugno alle 17 RTL 102.5 vi riporta sul palco del Power Hits Estate. Quindi potrete rivivere con noi tutte le canzoni, tutti gli ospiti. Sabato pomeriggio sintonizzatevi su RTL 102.5.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Non voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Subeme la radio, anche Enrique Iglesias su RTL 105 Miseria Nobiltà. Beh, lo spagnolo c'entra e assai.
1: Comunque sono molto preparati i nostri ascoltatori.
2: Oh, hanno indovinato tutti.
1: Ma sì, perché hanno letto la stessa notizia. Io quando mi alleno, sarà bene che mi alleni e basta.
0: Ma infatti.
1: Poi ho beccato sta notizia, ma a me sembrava curiosa, ma hanno già. Allora.
0: Però secondo me Conte le entrano Veronica. Nel telefono. Cioè.
2: Veronica. Ma no, anche lui ha gli ascoltatori che si merita, di conseguenza anche loro sono appassionati di dei manzi.
1: Ho degli ascoltatori meravigliosi, ecco cosa mi merito. Comunque, bene. Sì, Veronica, terzo posto Brasile, secondo posto ha sbagliato.
2: Allora, aspetta, lo legga. Cos'è che aveva detto? Primo posto Spagna, secondo Brasile, terzo? Più studi ancora un pochino.
1: Terzo Italia.
2: Sì.
1: E invece c'è chi l'ha veramente indovinato.
0: Però aspetti, sì. Conte. Facciamo così. Andiamo ad Angelone. Sì. Sentiamo un vocalone, dai.
3: Per me il fascino del macho brasileiro. È quello, il macho brasileiro è il macho brasileiro, non è che non scherza.
2: Allora, vi diamo uno spoiler. Il Brasile è addirittura al quarto posto, quarto non è posto. Neanche in top 3.
1: Davvero? Ecco. È al quarto posto il brasileiro.
0: Tutta l'augustoso, la saudade.
2: La saudade.
1: E riguardo alla mia domanda, che fine hanno fatto gli stalloni italiani? Dice: siamo impegnati, Conte, noi stalloni italiani. E anche senza Viagra, ha scritto.
2: Certo, era da sottolineare.
0: Qualcuno dice: dovrebbero inserire nella classifica anche i nordafricani. Conte, ha capito? L'ha mandato lei questo messaggio?
1: Sì, ma da qualche
2: allora,
1: parte.
2: Allora, i nordafricani ci sono, però sono un pochino più in basso nella classifica. Arriviamo a questa top 3. Allora, Conte, ce lo può dire? Al terzo posto che abbiamo?
1: Abbiamo l'Italia.
2: Ecco, siamo scesi.
1: Italia, Stelia.
0: Ma con tanto di Angelone Vicari. Ma al terzo posto me lo mette.
1: È scivolata al terzo ultimamente.
0: Ma male,
2: abbiamo fatto
0: male,
2: un gran scivolone. Al secondo posto?
1: Svezia, gli svedesi.
0: Beh, ma non è vero.
2: Beh, posso dire. Tutti alti, tutti biondi, tutti con gli occhi azzurri.
1: A chi piace il genere alto, biondo con gli occhi azzurri, siamo io e gli svedesi, alto soprattutto.
2: Sì, certo.
0: Il primo lo diciamo tra poco, dai.

0: Beh, ci piacciono.
1: Non vedo l'ora.
2: È perfetto su questo pezzo.
3: Mi hanno anche scritto: anziché Italia ci dovrebbe essere proprio la Toscana.
2: La Toscana, perché?
3: Cioè il conte sex symbol.
2: Everywhere.
3: Certo. Ma siamo l'età dei datteri.
4: No, no, le hanno scritto che anche
2: lei è il dattero.
4: In top 3 c'è lei proprio. Non è che ci sono italiani, francesi, spagnoli. No, c'è il conte Gale.
2: Prima di dare la soluzione, Angelone, push the button. Sentiamo.
5: Spagnoli. Sì. Libanesi, che ci sono dei bei ragazzi,
3: certo.
5: Italiani, italiani slash brasiliani, al terzo posto.
2: La nostra amica Graziella, come se ne intende?
3: I libanesi sono al quinto posto.
4: Bravo,
3: vogliamo dire.
4: Vabbè, quindi abbiamo escluso i brasiliani e il Libano. Sì. Abbiamo ormai detto che è al primo posto.
3: Primo
4: dai.
3: Posto, diciamo.
4: La Spagna!
2: Spagnolito, voilà. Ma sono un po' dispiaciuto.
3: Gli spagnoli gli spagnoli sono belli, ragazzi.
2: Vabbè, ma
3: stiamo scherzando.
2: Anche noi italiani.
3: Bene, adesso che abbiamo argomento, mi sono già annoiato. Ciao,
4: ma come si è già annoiato?
2: Ma Conte,
3: basta, con argomenti veloci.
2: Ma questo è il suo argomento. Non sente profumo di testosterone.
3: Toccate
2: mi scusi.
3: Fuga, scusi, eh.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complicato.

0: complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: High Hopes, Panic at the Disco su RTL 102.5. Allora, ci spostiamo a casa della signorina Chang.
1: In qualche modo,
0: in Cina,
1: no?
0: Perché fa riflettere stupidi, questa cosa.
1: Mamma, come mi è piaciuta quando l'ho letta.
0: Le è piaciuta anche quella.
1: Beh, molto.
2: Sostiene che mi riguardi, no? Ma senta.
1: Dica. Tutto un entusiasmo. Vai. Ieri in questa notizia. La Cina ha vietato l'ostentazione della ricchezza online.
0: Bello.
1: E i milionari influencer,
2: e stanno indicando me, milionari influencer, ma ragazzi,
1: ti azzita un attimo.
2: Dica.
1: Sono spariti nel nulla.
2: Ho una domanda per voi. Potete andare dalla banca e dire che sono un influencer milionario, così magari mi danno
0: ma
2: il mutuo.
0: Ma dica bene, Conte, perché quando io ho mandato questa notizia, ho anche aggiunto: ecco perché Virginia ti sei trasferita in Italia.
1: Ma lei è nata in Italia, voglio dire. Ricordiamo che il bisnonno arrivò 100 anni fa, è stato uno dei primi a Milano. Ma
0: a me piace questa cosa, hanno fatto benissimo. Cioè, ostentare i soldi e la ricchezza la trovo veramente di basso livello.
1: Scusate, visto l'enormità della Cina, credo che le influencer cinesi, magari di TikTok, fossero le più forti mondo, no?
2: Loro hanno un TikTok tutto loro, anche i social in generale sono diversi dai nostri. Io quando sono stata in Cina dovevo usare il VPN per poter utilizzare quelli nostri, diciamo, italiani o comunque che si utilizzano
1: questo
2: in America.
1: Questo è interessante da sapere.
2: Sì, perché sono bloccati, anche tipo WhatsApp non ce l'hanno, usano WeChat, hanno tutte applicazioni diverse.
1: Un altro mondo.
2: Però è molto più facile fare soldi in Cina perché... c'è tanto consumismo, quindi comprano tanto.
0: Allora faccia una cosa.
1: Quindi dopo 100 anni la famiglia Chang potrebbe tornare
0: in Cina. Infatti, torni là.
1: Fare il percorso inverso.
2: Vado a farla milionaria. magari.

0: Straordinari Lit FIBA, la loro spiritua in fondo alla prima ora. Insomma, di Miseria e Nobiltà.
1: Avete capito?
0: 102.5. Sì, quanto è furba
1: la nostra Chang.
0: Ma certo,
1: pur di non farsi chiudere i profili che gli danno, le danno tanto profitto.
0: Adesso
1: è venuta a vivere in Italia prima ancora di nascere.
0: Ma infatti ritorni in Cina, sapendo, in maniera umile, e li tenga lì e non li ostenti.
1: Lei aveva già previsto che un giorno in Cina avrebbero chiuso i profili.
0: Ah, lei vuole proprio fare.
2: Guarda, sono
0: col
2: tutta
0: dollaro.
2: Vestita di marca da testa e piedi.
1: Quindi ho
2: scritto le mega marche ovunque,
1: ostenta,
2: sempre.
0: Se non sa dove metterli, c'è lo Zappone che è il suo collega qua alla sua destra. Dia tutto a me, a tra poco.
1: Anche a Silvi, in provincia di Teramo, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 10 giugno, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura il processo in corte d'appello a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli all'indomani dell'assoluzione per non aver commesso il fatto di Luis da Silva. Andiamo da Raffaella Coppola, a te.
5: Sì, ben ritrovato Max, è una vicenda che però verrà riaperta in appello, cui ricorrerà la procura di Rimini tra 90 giorni, una volta depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione di Luis da Silva. Il 35enne senegalese, secondo la giuria della Corte d'Assise, non è responsabile dell'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte, dopo 16 ore di camera di consiglio, assolto per non aver commesso il fatto. È la rinascita della giustizia, le parole di Da Silva appena lasciato nottetempo il carcere dopo l'abbraccio con la moglie. Manuela Bianchi invece, figura centrale di tutta la vicenda, non solo perché è la donna con la quale l'unico imputato dell'omicidio ha intrattenuto una relazione, ma soprattutto perché è la testimone che lo ha incastrato, dice di avere la coscienza serena. Impassibili alla lettura della sentenza i parenti della vittima, che però attraverso i legali esprimono rispetto per la sentenza, seppur non riescano a condividerla. Ed è tutto.
4: Grazie, cambiamo argomento e ci occupiamo della protesta anti-immigrati di Belfast in Irlanda del Nord. Benedetta Mannucci.
6: Resalta la tensione a Belfast dopo una notte di disordini e violenze anti-migranti in cui decine di persone a volto coperto hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiando scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord. In alcune immagini diffuse dai media si vedono famiglie scappare dalle case date in fiamme. Le proteste sono scoppiate a seguito dell'accoltellamento di un uomo di 40 anni, ora ricoverato in gravi condizioni, imputato a un rifugiato sudanese di 30 anni che comparirà oggi in tribunale dopo l'incriminazione per tentato omicidio. L'aggressione è stata ripresa in un video che farebbe pensare a un tentativo di decapitazione prima che dei passanti intervenissero per fermare il trentenne. Ad alimentare disordini anche gli appelli diffusi online da gruppi legati all'ultradestra e ricondivisi da Elon Musk. Ferma la condanna del premier britannico Starmer, che ha definito le proteste scioccanti e del tutto inaccettabili, promettendo che i responsabili sentiranno tutta la forza della legge.
4: L'assemblea di Confcommercio a Roma questa mattina, l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato anche della lotta all'evasione fiscale. Sentiamola.
7: Il contrasto al fenomeno odioso delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse, poi chiudendo e riaprendo sotto un altro nome. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
4: E tutto c'è il traffico.
3: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna si registrano code per 9 km dovute a un camion fermo in avaria, ora rimosso all'altezza del chilometro 208. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Miseria e nobiltà.
1: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Conte Galè, la signorina Simpone, Princess of China, Whatsappone su RTL 102.5. Seconda ora, siamo partiti dalla classifica, guarda un po', scelta dal Conte Galè, degli uomini più belli al mondo. Sì. E tra l'altro avete anche indovinato, evidentemente qualcuno in casa ha sposato,
1: certo,
0: qualche spagnolo.
1: Qualche spagnoletta, poi... Abbiamo buttato là la storia
2: cinesi.
1: Ricche influenze cinesi.
2: Sì, ma ora ci stanno credendo che io sono milionaria come quelle che avete detto voi.
0: Vabbè,
2: dicono:
0: ma
2: Virgi,
0: dica.
2: Adottami.
0: Ma lo dica.
2: Ma posso
0: dica.
2: Dire, ma li adotterei tutti fossi milionaria.
0: Tra l'altro,
1: ma è ricca la Virginia.
2: Sì,
1: fa
2: di
1: finta
2: cuore,
1: di no,
2: guardi.
1: Ma...
0: Se lei fa la mescla, cioè se lei è cinese si sposa con uno spagnolo, fate ricca e bello. Cioè,
2: ah, pure.
0: Avete vinto.
2: No,
1: anche
2: top.
1: Lei è bella, cosa c'è?
0: Esatto. Sì,
2: la faccia tua, Diego.
0: È più ricca che bella.
1: Comunque.
2: Ha detto che sono più ricca che bella. È un insulto,
1: bambini,
2: questo, visto il mio conto in banca.
1: Bambini, vi sculaccio. Adesso cambiamo argomento.
0: Di già.

0: Crazy Love lo dice Miley Cyrus in Miseria e Nobiltà nel nostro mercoledì alle 14.12 su RTL 102.5.
1: Allora,
0: ci facciamo riflessivi e introspettivi.
1: Esatto, la seconda ora saremo un pochino più psicologi in qualche
2: immagino,
1: modo.
2: Ma immagino, noi tre poi.
1: No, sia
0: una cosa bella.
1: Stia a sentire perché è una cosa invece importante. Questo mi ha colpito ieri fra una notizia e l'altra. Sean Penn, vi ricordate che ha vinto un Oscar, no? Agli ultimi Oscar.
0: Ma certo,
1: che...
0: è stato anche marito di Monica Bellucci.
1: No, non c'entra niente. Non,
0: ma
1: dica,
0: non era Sean Penn?
1: Ma no, non dica sciocchezze, è stato con Madonna una vita.
0: Con Madonna?
1: Fa... Mi faccia leggere la notizia.
0: La
1: che
0: legga,
1: meglio,
0: la legga.
1: Me l'ha già rovinata.
0: La
1: comunque,
0: legga.
1: A parte questo. Cioè, ma perché ogni tanto non sta anche
0: la
1: zitto?
0: Legga.
1: Allora, Sean Penn non è andato a ritirare l'Oscar. Ho rifiutato gli Oscar per l'ansia. Attenzione,
0: sì.
1: Troppa gente, troppe interazioni. Sono arrivato al punto che per il resto della mia vita non andrò più in luoghi dove ci sia un gruppo organizzato di più di 8 persone. Perché mi ha colpito questa cosa? Perché sta succedendo anche a me, anche a Diego,
0: certo,
1: no? Che è anche molto più giovane di me. Noi che siamo sempre stati in mezzo alla gente, che abbiamo animato
0: fin da sempre.
1: Le folle, fin da sempre. Invecchiando, maturando, si ha sempre meno voglia di stare in mezzo a troppa gente.
0: Sì, sì.
1: Quindi psicologicamente l'ho capito alla grande Sean Penn, il vecchio e talentuosissimo Sean Penn, che è un attore da Oscar straordinario. Riflettiamo su questa cosa.
0: Riflettiamo.
1: Perché succede?
0: Dai, entrate in diretta con noi al 378 378 1025.

0: Oroscopo di Calcutta, Takagechetra, io confuso.
1: Sì.
0: L'immagine che abbiamo avuto, visto guardi, nella foto con Vincent Cassel.
1: La assolvo, perché dalla foto dove c'è l'articolo, adesso maturo, un po' emaciato, Sean Penn assomiglia un po' a Vincent Cassel, certo, che però è un attore francese, cosa, meraviglioso.
2: Comunque mi avete fatto molto ridere.
1: Nulla.
0: Sì, sì, sì, grazie.
1: Comunque l'ultimo amore famosissimo di Monica Bellucci è stato Tim Burton, non c'entra,
0: certo,
1: nulla.
0: Certo,
1: Sean,
0: certo,
1: Penn aveva avuto una storia con Madonna tanti anni fa. Ma il film di cui parlavo io, di Madonna, Dick Tracy, lo fece con Warren Beatty, perché era stata sia con Sean Penn ma anche con Warren Beatty.
0: Nel
1: quando
0: 90.
1: Fece il film stava con Warren,
0: certo,
1: Beatty.
0: Certo.
2: Vabbè, ci stiamo perdendo e spostando dall'argomento.
1: Sì.
2: Quindi che cosa è stato detto? È stato detto che lui non sopporta più andare in posti con più
1: gente
2: di 8 persone.
0: È vero,
2: quindi
0: è
2: tutti
0: vero,
2: quegli eventi con tante persone, queste grandi premiazioni. Ci scrive Simona, che dice: ciao ragazzi, adoro Sean Penn, che è il mio attore preferito, comprendo la sua scelta e filosofia di vita. Da ansiosa cronica pure io,
0: certo,
2: cerco di evitare caos e assembramenti. Più vado avanti con gli anni e più mi voglio circondare di serenità, amici scelti, e evito la mondanità.
0: Ma perché molti artisti rifiutano Sanremo? Proprio per quel motivo lì. Magari vanno, preferiscono andare come ospiti o neanche come ospiti, perché una
2: settimana lì magari sentono anche la competizione.
0: La competizione, e poi comunque c'è tanto di ansia da prestazione, nel fare bene, nel fare un'ottima intervista, nel riposare.
1: Questo fenomeno fa riflettere, perché un conto se ti capita di fare fatica a stare in mezzo alla moltitudine di persone dopo i 50-60 anni, ma se ti succede già a 20 anni, come è successo a molti nostri artisti
0: emergenti,
1: facciamo sempre i nomi
2: San Giovanni,
0: sono giovanissimi.
1: Aiutatemi con i nomi,
2: Angelina Mango,
1: ragazzi.
0: Vabbè, ce n'è.
1: È preoccupante.
0: È preoccupante.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: La musica romantica.
7: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Steel con Laura Palmer su RTL 102.5. Allora, durante il pezzo io e il Conte facevamo anche una riflessione sul mondo dei villaggi e sul ruolo degli animatori, che comunque è cambiato. Ha notato una cosa molto interessante.
1: Allora, sia io che ho fatto teatro, facevo l'animatore nelle discoteche negli anni 90, ho fatto la drag queen, ho fatto tutto. All'epoca lo facevo con molto entusiasmo, adesso ne ho sempre meno voglia.
0: Ma io uguale.
1: Esatto, lei faceva l'animatore nei villaggi e noi che andiamo per villaggio da tanti anni abbiamo notato in questi ultimi anni che anche gli animatori dei villaggi dove andiamo sono molto più attenti, a non stare troppo addosso alle persone, non fare
2: non essere troppo invadenti,
1: a non disturbare quando la gente in spiaggia che prende il sole, cosa che non era così, perché ai tempi di Fiorello, per intenderci, tutti gli animatori ce l'avevi sempre addosso a dei livelli anche faticosi.
3: Vabbè, starà un po' cambiando anche si vive all'interno dei villaggi e tutto, no?
0: Per esempio,
1: perché
0: la nostra signorina Chang
1: stanno diventando sempre più insofferenti,
0: che è della generazione più fresca tra noi, perlomeno avendo 24, cioè
3: io sono asociale, lei lo sa, io non amo stare in mezzo alle persone,
0: vedete?
1: Ma
0: quindi,
1: come avesse 70 anni
3: esatto, quindi lo sapete che non dovete prendermi come riferimento di questa generazione.
0: Ma le sue amiche uguale, cioè se le sue amiche facessero una vacanza,
3: le mie amiche piace andare in discoteca, piace stare in mezzo alle persone, a me no. Cioè, io non ci sono mai andata, non ci voglio andare, non mi interessa.
1: A 24 capito? Anni, quindi figuriamoci quando avrà 60. Detto questo,
0: una monaca.
1: C'è una bella disamina. A una certa età si conosce meglio se stessi e si sta meglio da soli o con poche persone. Anche se un bagno di folla ogni tanto ci sta e va fatto per non diventare troppo orsi.
3: Non per divorziare, cos'è che stavo dicendo?
1: Stavo per dire per non divorziare.
4: 102.5. Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alan Walker, la sua Faded su RTL 102.5. Allora andiamo ad Angelone perché ci sono un bel po' di vocaloni trasversali.
1: Vocaloni,
0: sentiamo,
1: dai, va, dai, su.
2: Più si invecchia, a più si tende ad isolarsi.
1: È vero.
2: Tutti quanti, dopo una certa età, tendono a isolarsi. Chissà perché. Non lo so, ma
0: L'ho capito, voleva dire. È già isolato lui.
1: Capito. Comunque, vedete che è una cosa che succede a molti, no? Ne abbiamo un altro?
0: Sì, sì, ce n'è.

0: guarda, quando si invecchia si sta bene anche da soli, lontano dal rumore,
1: dal frastuono, da
0: tutte quelle cose effimere che non ci interessano più quando arriviamo a una certa età e apprezziamo di più il silenzio, la solitudine, il mare, la natura.
2: Certo.
0: Tutte queste cose qui che una volta magari da giovani apprezzavamo meno, preferivamo il rumore, lo stare insieme, tutte queste cose che poi da vecchi non è che non ci piace stare insieme, però ci piace anche il silenzio e la solitudine.
3: Basta però non lasciarsi andare.
1: Però aspetti, ce n'è anche per lei. Beh, se ha 24 anni, no divertimento in mezzo alla gente, allora clausura.
3: Io sì, ma guardate, ve l'ho detto.
1: La suola di clausura.
3: Io sono la monaca.
2: Però comunque voglio dire, anche se ha 24 anni, però le piacciono per esempio delle conversazioni profonde, magari una cena con calma.
3: Sì, ma infatti la cena con calma non è con 36 persone.
2: Ok, poche persone.
3: Questo è. Io comunque agli eventi vado e tutto, però a me piace stare nel mio.
2: L'importante è che non fanno rumori con la bocca.
3: No, quello no.
1: Su the dos, come si dice?

0: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
5: Ovunque voi siate, sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
6: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana. La sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Stavo pensando a te, c'è Fabri Fibra su RTL 102.5, 14:50.
1: Il mio rapper preferito lo sapete, no? Io glielo dissi anche a lui su un palco anni fa.
2: Sì, sì, lei
3: anche
2: lo dice
3: quello,
2: a tutti.
1: No, bugiarda, io lo dico
2: solo piccolo per conquistarli. Sei il mio
0: andiamo
2: rapper
0: ad Angelone,
2: preferito.
0: Sentiamo Vocaloni.
1: Sentiamo
0: Angel.
1: Vocaloni che è meglio, su!
4: Quando uno sta bene con se stesso, con se stesso, sì, in solitudine, sta bene col mondo intero. Perché se stai bene con te stesso, stai bene con tutti e trasmetti positività.
2: È vero.
0: Poi dicevamo che è anche difficile trovare persone, diciamo, abbastanza empatiche, profonde, con le quali instaurare una bella conversazione,
1: esatto, sì,
0: né leziosa, ma neanche superficiale.
1: Per esempio,
0: no?
1: Massimo ha scritto: ieri sera sono andato al cinema dopo 4 anni e mi ha già stressato anche solo il chiacchiericcio.
2: Ma come dopo 4 anni?
0: Certo.
2: Dai,
1: dopo 4 anni,
2: ma non si può.
1: Massimo!
0: Ne abbiamo un altro, Angelone?
5: Sì. Beh, mi consola il fatto allora di non essere l'unica che ha 37 anni. È andata una volta in discoteca perché l'hanno costretta,
1: ecco,
5: per non donarci mai più.
2: Brava.
5: Perché sono molto solitaria come persona. Questa stare a casa, magari andare a farmi giri a piedi, ma mi consola che c'è qualcun altro come me.
0: No, non è Jessica Brugali.
1: Però, ragazzi, mi preoccupa perché anche le discoteche poi rischiano di chiudere. E i nostri registi dove vanno a lavorare a mettere la loro
0: Ma i nostri registi adesso fanno i silent disco, quelli con le cuffie. E si sente tutto fuori in silenzio. Ma dentro nelle cuffie
1: ha cambiato il mondo.
2: Però sono divertenti le silent disco. Ci hai mai provato?
1: Ma ero divertente anch'io quando facevo gli spettacoli.
2: Guardi, senza dubbio. Noi stiamo ancora aspettando lei che fa la drag.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, millennium straordinario perché ci riporta indietro alla mia età, 40 anni fa, 1986, esattamente 15 settembre 1986, un po' la riguarda con perché parla di immortalità, tra l'altro inserita nella colonna sonora del film con Christopher Lambert.
3: Ho capito, Highlander. Ma lei è troppo giovane per sentirsi così vecchio, 40 anni è ancora un ragazzo.
2: Bene, però il nostro millennium è Who Wants to Live Forever, dei Queen.

0: Che meraviglia il nostro millennio. Allora, Who Wants to Live Forever?
1: Posso dirvi, lo dica. Che senti Queen, a me vengono i brividi in ogni dove.
2: Come
1: ma
2: è giusto che sia.

0: esistono più dei gruppi così,
1: così.
0: Non ne nascono
1: dai,
0: più.
1: Dai, non sia pessimista, dai, siamo positivi. Aiuto. Che qualcosa arriverà, eh?
0: Allora, per chiudere
2: sì, e concludere
0: sì, la faccenda di oggi, per i famosi immagino ci sia una forte pressione, certo,
1: sì.
0: Il dovere apparire sempre al top, le critiche online, ecco, certo. Una fatica in più che le persone cosiddette normali non debbono per forza avere,
1: è
0: subire,
1: vero,
0: ecco perché anche giovanissimi ora hanno sempre più ansia sì. Da prestazione.
1: A domani che...
3: Anche a Villa Franca d'Asti, in provincia di Asti, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola alla politica. Oggi l'intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la Repubblica delle banane, ha detto tra le altre cose la Presidente del Consiglio. Ci colleghiamo dunque con la Camera e col nostro Alberto Ciapparoni.
6: Un discorso di oltre 30 minuti, quello della Meloni, in cui la Premier ha ripercorso i risultati dell'azione di governo e ha anticipato le sfide a venire, a partire dalle normative europee che stanno per approdare in CDM sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale, passando poi per il DL del lavoro e l'introduzione del salario giusto, per la riforma fiscale con il taglio delle tasse che, spiega Meloni, restano la priorità del governo, fino al piano casa, definito un'opportunità importante per il problema dello sviluppo urbano sostenibile. E Meloni chiarisce pure la posizione dell'esecutivo sul risico bancario che è in atto, un consolidamento che dovrà garantire il risparmio delle famiglie e rafforzare il credito alle imprese. Infine Meloni ha lanciato un messaggio forte sul far west dei negozi che aprono e chiudono poco dopo per poi riaprire con altre insegne senza mai pagare le tasse. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. A te.
5: Grazie, ora la guerra all'Iran. Donald Trump a Fox si è detto vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran che, aggiunge il tycoon, ha perso tempo nei negoziati e ora pagherà le conseguenze. Sul fronte diplomatico intanto la CNN riporta che i negoziatori del Qatar sono a Teheran per chiudere proprio quell'accordo tra USA e Iran. Luis da Silva è uscito nella notte dal carcere di Rimini come disposto dalla Corte d'Assise che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli. La Procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di da Silva. Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi sull'intelligenza artificiale in materia di poteri delle autorità nazionali di utilizzo nella formazione per l'attività di polizia. Ma spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato e l'identificazione biometrica sarà messa in tempo reale solo eccezionalmente come nei casi di pericolo con finalità di terrorismo. Chiudiamo con il calcio. Max Gianni.
7: Buon pomeriggio Raffaella, domani al via i mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, i primi a 48 squadre divise in 12 gironi da 4 con 104 partite previste fino al 19 luglio. La gara ad esordio nel gruppo A dalle 21 sarà Messico-Sudafrica. Prima ci sarà una cerimonia di apertura più breve rispetto al passato. Le novità regolamentari, il VAR potrà correggere l'assegnazione sbagliata di un calcio d'angolo, potranno essere rivisti anche i falli avvenuti prima della battuta di un corner, di una punizione o di un rigore. I giocatori non potranno più coprirsi la bocca mentre parlano con un compagno, un avversario o l'arbitro. I calciatori sostituiti dovranno lasciare il terreno di gioco entro 10 secondi in ogni tempo di gioco. Infine ci sarà una pausa idratazione di 3 minuti. A te.
5: Grazie Max. È ora il traffico.
4: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per il traffico congestionato registriamo 5 km di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna, mentre un incidente ora risolto causa code per 1 km tra Terre di Canossa, Campegine e Parma verso Milano. Infine sulla diramazione di Roma Nord un incendio adiacente alla sede stradale causa 1 km di coda tra Castelnuovo di Porto e Settebagni verso Roma. Buon

0: perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Quattro minuti dopo le 15, buon mercoledì, è il 10 di giugno 2026 pomeriggio, questa RTL 102.5, l'appuntamento di The Flight che comincia in questo momento e vi porta in avanti per un bel paio d'ore a parlare di musica, ad ascoltare tanta musica e a vedere anche l'effetto che fa in generale, tutto quanto, cioè i vostri messaggi sicuramente, ma anche l'effetto che fanno le canzoni su di voi, su come entrano nella vostra vita, lo sapete, la prima ora rimane The Flight, quello che conoscete come il programma musicale di RTL 102.5, mentre nella seconda diciamo che cambia leggermente veste, si mette un pochino più da sera e siamo nel mezzo dell'estate, abbiamo aperto il 31 di maggio a Roma al Centrale del Foro Italico, chiuderemo l'estate il 1 di settembre all'Arena di Verona, tutto quello che c'è in mezzo prende il nome di Power Hits Estate 2026, l'unica classifica ufficiale di quest'estate, ma c'è tempo, nella seconda ora andremo a vedere come state votando e come impattano i vostri voti nella classifica. Cominciamo con Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

0: Girls Go Wild on the West Coast, dice al piso RTL 102.5 alle 15 e 11 minuti in the flight. Sulla West Coast, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, succedono da sempre tante cose che riguardano la musica. Ieri, a sorpresa, sul palco del Dolby Theater di Los Angeles, che poi è il posto dove si tengono annualmente gli Oscar, che sono una cerimonia che sono sicuro che conoscete bene, è salita a sorpresa Taylor Swift, perché si parlava della prima di Toy Story 5. Sapete che lei ha contribuito con I Know It's I Knew You, e quindi ovviamente si è seduta al pianoforte, ovviamente l'ha cantata, ma c'è stata una sorpresa. E la sorpresa è stato un duetto di Taylor Swift, appunto, con Randy Newman. Hanno cantato You Got a Friend in Me, che poi è la colonna sonora, la canzone che firma, se vuoi, l'eredità di Toy Story. Una bella sorpresa per tutti quanti e un duetto da ricordare.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

0: Siamo stati bravi però.
1: Siete stati bravissimi. Mi ero fatto prendere, volevo fare l'acuto di Jacob Blask.
0: Sì,
1: magari
0: sì,
1: la prossima, dai.
0: La prossima, sì. Ci puoi riprovare. Però intanto, a proposito di riprovarci o quantomeno riguardare, rigustare, rimembrare e rivivere momenti di grandi emozioni,
1: lo facciamo insieme sabato 13 giugno e lo facciamo dalle 17, perché RTL 102.5 vi riporta dove tutto è cominciato, dove l'estate è partita, a Roma, sul palco del Power Hits Estate, per rivivere insieme lo show.
0: Sì, con tutti i super ospiti, l'energia del primo grande show della stagione, sabato pomeriggio su RTL 102.5.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Presto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
4: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco!
5: La musica romantica.
0: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live! Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no.
7: E sì?
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Vediamo se indovini. Nel 2014 RTL 102.5 aveva fatto il Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma.
1: Come no?
0: Luglio 2014. Qual era la canzone che aveva vinto il titolo di Regina dell'Estate?
1: Questa?
0: Questa
1: c'ero
0: qua.
1: Anch'io, sai.
0: Laia Laia di Chris Cab su RTL 102.5. Bravo.
1: C'ero. Lui è stato veramente molto carino, tra l'altro, non soltanto in quell'occasione, anche quando ci viene a trovare per raccontarci di questo suo progetto, e ci racconta un sacco di cose su Pharrell, soprattutto sulle sue proprietà a Miami.
0: Ah.
1: Ci fece tutta una descrizione come se stesse vendendo un immobile.
0: Pensavo proprietà da amatore.
1: No.

0: A proposito di non solo di colle di stile, ma anche di incontri,
1: sì.
0: Abbiamo detto, dicevi prima, di Taylor Swift, no, che ha cantato
1: con
0: alla
1: Randy
0: prima
1: Newman, sì.
0: A Los Angeles, ma c'è stato anche un incontro con quello che è il protagonista di Toy Story dall'inizio, che è Tom Hanks, e lei si è presentata con una videocassetta del primo film Toy Story e se l'è fatta autografare da Tom Hanks.
1: Perché anche lei è fan, giustamente.
0: Sì, quando sei cresciuta con quel genere di cose.
1: Più o meno, il primo Toy Story, quanto tempo fa? 20 anni fa? Sarà una 20 anni, tra una cosa. 2005 saremo, secondo me.
0: Forse anche di più, sai.
1: Forse anche di più. In ogni caso.
0: 2000?
1: Può darsi, Comunque, sicuramente almeno una 20 anni.
0: Allora, la videocassetta una volta si usava, si metteva in una macchinetta che si chiama VCR, che adesso non esiste più.
1: 95!
0: Vedi?

0: Alessandra Amoroso, che tra l'altro può vantare ben due premi, giusto?
1: Sì.
0: Della Power Hits estate, in due edizioni consecutive, tra l'altro, giusto?
1: Tutti e due con i Bundabash.
0: Sì.
1: Tutti e due con canzoni in featuring, diciamo. Lo diciamo perché la Zac si nasconde dietro un dito, ma in realtà l'abbiamo tanata subito. Sta già dando un'occhiata, sta già guardando.
0: Ma lo sai che io è la prima cosa che faccio, no?
1: Sta già dando un'occhiata alle posizioni.
0: Ma sì, perché poi è interessante vedere, no, nel corso della prossima ora che cosa è cambiato.
1: L'evoluzione.
0: L'evoluzione.
1: No,
0: a tra poco.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Che bella questa canzone, è quella della Lola, la Lola Young, Messi su RTL 102.5 alle 15.51 and the Fly.
1: Ti mancava, un po' che non la dicevamo questa cosa, perché un po' che non suonavamo
0: Era
1: Messi.
0: Un po' che non la suonavamo,
1: tra l'altro canzone che ha avuto un successo strepitoso, ricordiamo ha vinto anche il Grammy Awards, perché no, un'artista britannica comunque che ha conquistato anche, però poi ha avuto delle fasi un po' così, dei momenti in cui non era proprio al massimo, si è ritirata a vita privata, però adesso è tornata con nuova musica, ha detto che sta passando un bellissimo periodo. Siamo contenti per lei.
0: C'è Arisa con Rugiada.

0: Gianna Nannini, sei nell'anima su RTL 102.5 qui in The Flight, ma ancora per poco, perché tra non molto, subito dopo le notizie, entreremo nel magico mondo della Power It's Estate.
1: Sto tenendo a freno il mio desiderio di refreshare in modo compulsivo, ma so che potrò sfogarmi assieme alla Zac tra pochissimo, per cui, come già detto adesso, anzi come diceva mia nonna, appizzate le orecchie, perché ne farebbe così, che ci sono tutte le informazioni più importanti che riguardano gli amici che ci seguono in movimento in questo momento, quindi il traffico, ma prima linea alla nostra redazione per le ultime notizie. A tra poco. Anche a Zero Branco, in provincia di Treviso, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 10 giugno, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura torniamo a parlarvi della guerra contro l'Iran. Nelle scorse ore il presidente americano Trump ha rilasciato nuove dichiarazioni preoccupanti sul conflitto. Raffaella Coppola, te.
4: Grazie, proprio così. Max, resta sul piede di guerra Donald Trump, specie dopo l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox, il presidente americano si è detto vicino a ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Poco prima sul suo social Trump aveva sottolineato che il bullo del Medio Oriente è morto. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, aveva concluso Trump. Tuttavia la CNN riferisce che i negoziatori del Qatar, dopo consultazioni con gli USA, sono a Teheran per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo, quanto auspicato proprio oggi da Mosca e Pechino. L'Iran si mostra tutt'altro che piegato, qualsiasi aggressione riceverà una risposta decisa e immediata, promette il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ed è tutto.
3: Grazie, cambiamo argomento. Andiamo a Roma, perché il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al termine del Consiglio dei Ministri, ha parlato dell'approvazione di decreti che regolano l'uso dell'intelligenza artificiale. Ma c'è anche altro. Ci colleghiamo con Roma, appunto. Alberto Ciapparoni, a te.
5: Eh sì, il governo dunque vara una normativa organica in materia di intelligenza artificiale, ne autorizza e regolamenta l'uso anche per le forze di polizia e introduce un nuovo reato per punire chi mette in pericolo la sicurezza delle persone o dello Stato proprio con l'utilizzo distorto dell'intelligenza. E allora, le forze dell'ordine potranno utilizzare sistemi di intelligenza artificiale sia in fase di prevenzione dei reati che al reato commesso, ma, garantisce il ministro dell'Interno Piantedosi, con le dovute garanzie, cioè non sarà un grande fratello. In concreto, per esempio, potrà essere utilizzata l'intelligenza per l'identificazione dei dati biometrici delle persone. Nelle scuole saranno formati i docenti, eppure per le elementari sono previsti cenni per abituare i bambini. Nel mondo del lavoro vengono vietate decisioni esclusivamente automatizzate che possano incidere nei processi di assunzione e licenziamento, come ha spiegato la stessa ministra del lavoro Calderone. A te.
3: Lo sport con il calcio. Domani al via i mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, i primi a 48 squadre con 104 partite previste fino al 19 luglio. La gara d'esordio nel gruppo A dalle 21 sarà Messico-Sudafrica. Molte le novità regolamentari, ad esempio il VAR potrà correggere l'assegnazione sbagliata di un calcio d'angolo. In ogni tempo di gioco, viste le alte temperature previste, ci sarà una pausa idratazione di 3 minuti. I calciatori sostituiti dovranno lasciare il terreno di gioco entro 10 secondi. Infine, la novità più curiosa: i giocatori non potranno più coprirsi la bocca mentre parleranno con un compagno, un avversario o l'arbitro. RTL 102.5 seguirà tutte le partite, vi racconterà questi mondiali anche all'interno di Non Stop News nelle edizioni del giornale orario, in particolare quelle delle 13 e delle 19. È davvero tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Franco Ciucci e Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla Lombardia, dove a causa di forti temporali in atto si registrano code sulla A9 Lenate Chiasso tra la 8 Milano Varese e la A36 Pedemontana in direzione di Como, e sulla 8 tra Castellanza e Cavaria verso Varese, tra Cavaria ed Origi Ovest in direzione di Milano. Mentre per il traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per lavori e traffico intenso, code tra la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto è il ripristino della sede stradale dopo un incidente, la causa delle code di un chilometro tra Teramo Giulianova Mosciana e Val Vibrata verso Ancona. Infine traffico intenso a Roma, code sul tratto urbano della 24 da Portoraccio in direzione della città e dalla tangenziale est e da Corda Anulare in direzione opposta. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: Anche Migliani, dai.
1: Vale
0: non
1: tutto.
0: C'hai anche un cos'è quell'altro che ci avevamo ricordato
2: perfect.
0: Ieri?
2: Perfect.
0: C'hai un perfect.
1: C'è di tutto qui, non vi preoccupate. Non manca niente. Di quel che c'è non manca niente.
0: E un muovete, muovete.
1: Ma sì, e poi dopo cosa facciamo? Le spariamo tutti adesso? No, abbiamo, guarda, 13 settimane, Zach davanti. Benvenuti a tutti gli amici che hanno appena acceso la radio, la radiovisione. Questo è l'appuntamento con la classifica.
0: Eh sì, la classifica che ormai è giunta al mercoledì, quindi terzo giorno di votazioni. State votando, continuate a farlo su RTL 102.5 Play, perché solo voi potete ribaltare tutto quello che sta accadendo. Noi ci limitiamo a osservare e rendervi un attimo partecipi di un po' quella che è la tendenza.
1: Siamo scrutatori noi.
0: Scrutatori, esatto.
1: Cominciamo con Achille Lauro alla 9.

0: Achille Lauro, la sua Comuni Immortali, anche questa canzone inserita nelle 50 della Power Hits Estate 2026, in questo momento si trova alla posizione numero 9, considerando che un'ora fa, quando io ho sfrugugliato, era alla 11, vuol dire che la tendenza è positiva.
1: E Lauro, in questo momento è probabile che si trovi già nel camerino dello Stadio Olimpico di Roma, perché questa sera suona lì, sono le 4, potrebbe essere o in movimento o insomma diciamo che si sta preparando.
0: O in pennicanza.
1: O anche in grande pennicanza, che comunque prima di un concerto può sempre servire. Pop Sinclair in Kaiser, la loro I Can Wait è presente in classifica adesso alla numero 34.

0: Can't Wait, la versione di Bob Sinclair con Kaisa, in questo momento occupa la posizione numero 34 nelle 50 canzoni della Power Hits estate 2026, 50 canzoni che ci sono state fornite da Irwan, o meglio una lista in ordine alfabetico che poi è stata messa a vostra disposizione per essere votata su RTL 102.5 Play.
1: Ci sono degli artisti che fanno parte della storia di Power Hits estate perché l'hanno vinto, perché sono con noi praticamente in tutte le edizioni. Che due?
0: Due ne ha vinte.
1: Vedi, e tornano. Annalisa, alla 13.
2: Quando

0: male che ci sono i nostri ascoltatori che sono la nostra memoria storica per ricordare tutti i vincitori degli anni. Insomma, Annalisa, come abbiamo detto, aveva vinto insieme a Tananai nel 2024.
1: Con storie brevi, se non ricordo male. Sì. Di nuovo in classifica si scambiano le posizioni perché adesso alla 13 c'è Talk to You di Another and 54 Ultra.

0: Another Talk to You, posizione numero 13 in questo momento nella Power Hits estate 2026. Dicevamo i vincitori delle passate edizioni: Gabbani, il primo 2017, a seguire Bundabash per 3 anni consecutivi, poi Marco Mengoni, poi Fedez, poi Colors, poi Annalisa Tananai, poi Alfa.
1: Alfa che ci riprova quest'anno e lo fa con Jovanotti. Lo scopriremo il 1° di settembre all'Arena di Verona. Per assicurarvi di vedere la vostra canzone vincere dovete votare. Fatelo su RTL 102.5 Play. Vi aspettiamo, a tra poco. RTL

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin. Uppa!
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
6: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: ándale, ándale.
1: Muévete, muévete.
0: Arriba, arriba.
1: Scusa, grande Fred.
0: Speedy Gonzales cosa faceva? Andale, andale, dicevano. Arriba, arriba, andale, sì, andale, sì, vedi? Sì, siamo sì, un po' Speedy Gonzales anche noi oggi pomeriggio. Cos'è? Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla, la testa gira su RTL 102.5, posizione numero 27 per loro in questo momento.
1: Anche la mia testa gira parecchio, perché rispetto a un'ora fa ho visto dei cambiamenti che voi umani non potete comprendere.
0: Sì,
1: però noi... adesso si sta riassestando, non so come, non posso dire di più perché lo scopriremo più avanti. Però,
0: però lascia trasparire
1: dei drastici cambiamenti, mi piaceva quando era così.
0: Ma zona bassa, zona alta?
1: Zona alta,
0: hai capito,
1: era tutto cambiato,
0: guardi una volta signora mia. Bene. Alex Warren alla 33.

0: sua Fever Dream, anche lui fa parte di queste 50 canzoni. Lunedì, lo ricordiamo per quanti magari per la prima volta fossero collegati, sai quelle robe che si fanno?
1: Sì.
0: E il lunedì Air One, che si occupa di monitorare tutte le radio d'Italia, ci fornisce una lista in ordine alfabetico delle 50 canzoni che risultano essere appunto le più programmate. Ma poi sono gli ascoltatori di RTL 102.5 iscritti alla nostra community che andando su RTL 102.5 Play votano le canzoni e quindi creano le posizioni di fatto, no?
1: E possono farlo una volta al giorno per un totale di 13 settimane, sia nei giorni feriali sia nei festivi, dipende un po' dove votate per la direzione del voto. In generale comunque alla fine confluisce tutto. Posizione numero 20 adesso per Fulminacci.

0: Vedi che bastano poco meno di 3 minuti la durata di questa canzone per cambiare posizione. Era alla 20 quando è partita, adesso si trova alla numero 22. Questo significa che altre canzoni in classifica stanno ricevendo dei voti da chi si mette lì su RTL 102.5 Play ed esprime la propria preferenza.
1: Tutta colpa dell'arrotino. L'arrotino.
0: Se può darsi, guarda, vale tutto, vale tutto in classifica.
1: Può essere. E vi abbiamo detto anche che ci sono delle nuove entrate. Tra queste, la prossima canzone, J.A. alla numero 16.

0: Piaio, J-Ax su RTL 102.5, posizione numero 14 per lui in classifica in questo momento.
1: Sto cercando Olivia Rodrigo, eccola, alla posizione numero 24 della Power Hits Estate 2026. Votate, votate, votate.

0: capito, Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, in questo momento alla posizione numero 24 della Power Hits Estate 2026.
1: Lei che di recente ha ricantato dal vivo con Robert Smith dei Cure, chiudendo un cerchio che aveva aperto a Glastonbury qualche anno prima, insomma, è amata da tutti, dai grandi e piccini, intesi anche i musicisti, insomma, grandi rockstar con tanti anni di carriera e poi tanti giovani fan.
0: Hanno grande rispetto per lei.
1: Sì, le vogliono bene.
0: Se l'è guadagnato la ragazza.
1: Ah, vero, verissimo. State votando? Fatelo su RTL 102.5 Play. Torniamo tra poco con la classifica.
2: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it. Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
4: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
2: www.sistemi.com

0: Range Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Parti, e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitaelba.info.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: sorry pinguini tattici nucleari, ma vi devo dire che prima, poco fa, erano alla posizione numero 3, adesso sono scesi alla numero 4 perché è ricambiato tutto in testa.
1: Chi lo sa, con questo stallo alla messicana che sentite in sottofondo, le canzoni sì, si guardano.
0: Sì, da mezzogiorno di fuoco.
1: Sì, sì, regia di Clint Eastwood. C'è Irama con Cavana alla 17.

0: Ravana con Irama, che si trova in questo momento alla posizione numero 17, ma ci sono delle tendenze positive per tanti artisti tipo J-Ax, che è risalito alla 15, ma anche per Annalisa, che è alla 8, Lauro alla 9. Insomma, ci sono bei movimenti, eh?
1: Il che vuol dire che per altre canzoni invece le questioni sono un po' diverse, eh? Se si sale qualcuno scende, eccetera eccetera. La coperta è corta, le canzoni rimangono sempre 50 di settimana in settimana, quelle che potete votare su RTL 102.5 Play.
0: E allora fatelo, votate, perché poi venerdì a mezzogiorno si chiude questa seconda settimana e avremo poi la classifica appunto tra sabato e domenica. Intanto Elisa alla 35.

0: Elisa con Amore è posizione numero 35 per lei in Powerhits estate 2026, a questo diciamo momento, a questo momento del processo, ecco, di loading della seconda settimana,
1: che come diciamo spesso è semplice una mera finestra.
0: È vero?
1: Sì, un appuntamento nel quale vi diamo così un'idea della tendenza che stanno prendendo alcune canzoni, ma poi può succedere veramente di tutto nell'arco delle 24 ore, no?
0: Certo che sì. Madame e Marrakesh sono alla numero 18.

0: ce ne sono alcune che stanno facendo dei cambi anche drastici e radicali, ma come sappiamo è soltanto un momento, poi può succedere anche durante la notte, durante
1: è tutto un attimo, come diceva Anna Oxa, è tutto un attimo. 16:55, abbiamo tempo ancora per un'altra canzone per scoprire dove si trova e quindi dove sono andati a finire i vostri voti all'interno delle 50. Emma Ercomi con Vacci Piano, adesso alla 34.

0: Allora, pronta per il last refresh? Andiamo,
1: sì,
0: vai.
1: Refresh
0: 3, 2, 1, eccolo qua. Attenzione! Sorprese. Bello, posizione sì. numero 3 per Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Posizione numero 2 in questo momento Gaia con Bossa Nostra.
0: E alla 1 per il momento stabili Giova e Alfa con la loro Buon Vento.
1: E allora continuate a votare RTL 102.5 Play perché solo voi potete rivoluzionare il risultato.
0: Cosa che sta succedendo?
1: È vero, è bello così, dai.
0: Bellissimo, grazie ad Angelone Vicari e Antonio Loponte in regia, grazie Zach.
1: Grazie Matteo Campese, grazie a voi amici.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
3: Da sempre!
2: Vivono in super forma!
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane!
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
6: Quest'anno noi dire mondiali! Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno, vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Anche a Castellammare del Golfo, provincia di Trapani, sono le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In primo piano in questa edizione il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. L'unico imputato, Da Silva, è tornato un uomo libero, ma la procura di Rimini annuncia ricorso contro l'assoluzione. Sentiamo Mario Vai.
3: Una sentenza destinata a far discutere, quella sull'omicidio di Pierina Paganelli dopo l'assoluzione di Luis Da Silva da parte della Corte d'Assise di Rimini. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, i giudici hanno escluso la responsabilità dell'uomo che era detenuto dal luglio 2024 ed è stato immediatamente scarcerato. Ora l'attenzione si sposta sulle motivazioni della sentenza, attese entro 90 giorni, mentre la Procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. A poche ore dalla sentenza, Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Da Silva, ha difeso il proprio operato. La mia coscienza è totalmente serena perché ho sempre detto la verità. Bianchi, indagata per favoreggiamento, ha dichiarato di rispettare la decisione, ribadendo di aver sempre raccontato i fatti con sincerità. Anche i suoi legali hanno sottolineato l'insufficienza delle prove per una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Nel frattempo Da Silva si trova in un luogo protetto. Il suo difensore racconta che l'uomo ha accolto il verdetto con grande emozione, ha riacquistato dignità e libertà.
2: Dopodomani, salvo sorprese sulla vicenda giudiziaria che riguarda Nicole Minetti, potrebbe arrivare la parola fine. Dovrebbe infatti arrivare un'ordinanza dei giudici con cui sarà dichiarato decaduto il titolo esecutivo della pena per Nicole Minetti a seguito della grazia concessa dal Presidente della Repubblica all'ex consigliera lombarda condannata a un totale di 3 anni e 11 mesi per il caso Ruby Bis e per la vicenda delle spese allegre al Pirellone. Grazia di fatto confermata anche in seguito ai recenti accertamenti compiuti dalla Procura Generale milanese. Siamo alla politica e alle dichiarazioni di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: Un intervento di più di 30 minuti, quello della Meloni, in cui la Premier ha soprattutto rivendicato l'azione del governo. Dal DL lavoro, l'introduzione del salario giusto, la riforma fiscale con il taglio delle tasse, che è una priorità del governo, e il no alla patrimoniale, al piano casa ha definito un'opportunità importante e Meloni ha chiarito pure la posizione del governo sul rischio bancario che è in atto, un consolidamento che dovrà garantire il risparmio delle famiglie. Infine Meloni ha lanciato un messaggio forte sulla questione del Far West e dei negozi che aprono chiudono dopo per poi riaprire con altre insegne senza mai pagare le tasse. L'Italia non è la Repubblica delle banane. A te Raffaella.
2: Grazie Alberto. Un militare francese è stato ucciso in Libano, colpito accidentalmente da un colpo d'arma da fuoco mentre erano in corso preparativi per un'esercitazione. Infine il calcio. Dopo gli incidenti avvenuti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre 2026. Una misura che incide sulle prime 10 giornate della prossima stagione. È davvero tutto. Ora il traffico.
1: Via radio.
5: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, vediamo le principali notizie. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto per il ripristino della sede stradale dopo un incidente. Sono 3 km di coda tra Teramo, Giulianova, Mosciano e Val Vibrata verso Ancona e 1 km di coda in direzione opposta verso Pescara. In Lombardia per il traffico intenso registriamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Pero in entrambe direzioni, mentre per i forti temporali in atto sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Castellanza verso Varese e tra Cavari ed Origio in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori ci sono code in direzione di Bologna tra la 1 direttissima e Sasso Marconi. Infine in Liguria è un veicolo fermo in avaria a causare 2 km di coda sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Sestri Levante, Trappelli e Pra verso Ventimiglia. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Con Provolone Valpadana DOP.
7: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
8: RTL 102.5.
9: Eccoci qui. Non trovavo il tasto del microfono, giuro.
2: Cioè, tu, potrebbe servire.
9: Perché era nascosto dietro il computer. Cioè, dov'è?

0: Devo accendere il microfono. Buon
1: pomeriggio. Il tasto del microfono.
0: Nessuno, nessuno, sono io che sono rimbambito, diverso. Ragazzi, cara Cianna, caro Cianna.
2: Ma me lo accordo, come si dice.
3: Cara Italia.
0: Cara Italia, Carolina e anche Russi, anche Pettinelli, non avete idea quello che si è scatenato su Milano mezz'ora fa.
3: Che è successo?
1: Un piovone?
0: Piovone. È venuto giù tutto.
1: Un acquazzone, avete dovuto prendere
0: tsunami.
1: Che cosa?
0: La canoa.
1: Gommoni.
0: La canoa, sono arrivato con la canoa.
3: Ce l'ha mandato Cianna, ve l'ha mandato Cianna, esatto. Perché voleva che nuotaste anche voi, capito? Oltre al camping Sant'Aia.
0: Capito.
1: No, ma infatti qui al Toscana Bella Camping Sant'Aia si sta benissimo.
0: Bella
1: guarda,
0: vita.
1: Come si dice dalle nostre parti, si sta una crema lì brutto, lì, ma anche fresco?
0: Beh, ovviamente dopo questo acquazzone, il tasso di umidità è di Bangkok.
3: Ecco, allora mi lamento e dico che è umido anche qui, caldo e umido,
0: benissimo.
3: Malissimo.

0: Le bad habits, ovvero le cattive abitudini di Ed Sheeran alle 17.13 su RTL 102.5 con Fulvio Giuliani, Cianna che è solo Cianna, Carolina Russi Pettinelli che prima o poi mollerà un cognome e un buon pomeriggio a voi.
1: Purché tu non perda senso, come dire, consapevolezza di te.
0: Non so.
2: È importante mantenerli tutti.
1: Tienitene tutti e due che fa così figo.
0: Chic.
1: Allora, a proposito di personaggi fighi, oddio, non lo è neanche un po', però.
2: Ma dai, sì,
1: però,
2: secondo me sì.
0: Però, charming.
1: Insomma, diciamo che il signore si chiama Geoffrey Will. Di sicuro ha dei tratti di genialità criminale, perché ve lo ricordate Leonardo DiCaprio nel film di Spielberg Prova a prendermi?
0: Sì, molto bene, molto fascinoso anche lui,
2: ecco.
0: Sì.
2: Cambiava lavoro in continuazione, bravo. Riusciva sì. a fingere tipo, di avere certe licenze tipo? Per fare, per esempio, faceva il pilota di aerei senza saperlo fare, o meglio, sapeva pilotare gli aerei ma non aveva la
1: lui,
2: licenza.
1: Lì lui scroccava solo il volo nel film,
2: ecco,
1: non
2: vedi,
1: pilotava.
2: Perché
1: Geoffrey Wall ha fatto upgrade perché ha volato parrebbe per Air Canada, ha denunciato Air Canada. Ragazzi, per 17 anni, 900 voli, avrebbe trasportato 100.000 persone senza avere le abilitazioni.
0: Scusate, ma abilitazione era capace, perché questo comunque guidava, sì, questo volava, quindi
2: ma
0: perché,
2: alla fine
0: perché
2: era
0: volava?
2: Bravo, secondo me.
1: Beh, però,
2: era molto bravo.
1: Capisci, 100.000 persone in mano a uno senza abilitazione.
3: Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Take Me Home, Jess Glynn. Stavamo parlando di lei tra di noi. Se ci seguite nel fuori onda, qui abbiamo sto problema nell'extra.
1: Sì.
0: Che dato che insomma Cianna è un bravo ragazzo,
2: no,
0: cioè
2: però
0: è proprio,
2: non ha,
0: è l'orsacchiotto,
2: no,
0: di casa, è
2: ma
0: la
2: non
0: mascotte.
2: Lo dire così, però.
0: No, ma c'è un grande affetto.
2: Di più.
0: Quindi, dai, dillo.
1: Io soffro perché voi ha le preferenze
0: te.
1: Per Cianna.
0: Ma secondo
1: chiama,
0: te?
1: Un po' si chiama solidarietà maschile,
0: certo,
1: e ve la passo,
0: certo.
1: E va bene. La seconda non riesco a capirla, però. La prima
0: ma
1: è questa,
0: io.
1: La seconda.
0: No, nel senso, il giorno in cui, te l'ho anche detto, il giorno in cui dovessi preferire Cianna, non ti cruciare, dovessi preferire
2: Cianna. Ma guarda che ti
0: sbagli. A qualsiasi esponente dell'universo femminile, ricoveratemi.
1: No,
0: guarda, dobbiamo fare,
1: sì. C'è solo una cosa che puoi preferire a Cianna e me a Cianna. Una cosa che puoi fare sabato 13 giugno alle 17.
0: Ce l'ho.
2: Sì, questo probabilmente sì. Questo sì, perché RTL 105 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate sabato 13 giugno, appunto, alle 17.
0: E allora, in quell'occasione, sabato, rivivrete con noi, se vi va, tutte le canzoni, i super ospiti, l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque voi siate, sintonizzatevi sui 102.5.
1: Che bel numero, 102.5. E poi rivederle tutte un'altra volta, è un altro sapore, perché magari ti sei perso un dettaglio, capito? Volevi cantarne una in più che te ne eri andato da un'altra parte, va rivisto.
0: Esatto, di più potrete apprezzare, per esempio, la conduzione.
1: Saluto, la conduzione,
0: davvero, ma anche i contenuti della conduzione a cura di Carolina.
2: Vabbè, ma qui è una sfiorinata,
1: niente,
2: però.
1: Veramente terrificante, riprova.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
16: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: Ray alle 17:32 minuti sulla vostra RTL 102.5 Where is my husband? Noi sappiamo dove sono gli sposini più chiacchierati dell'estate perché li hanno avvistati, se non ho capito male.
1: Eh sì, Dua Lipa e Callum Turner, dopo aver speso 1.5 milioni di sterline per il loro matrimonio, hanno detto: sapete che c'è? Iniziamo la luna di miele sempre in Sicilia e lo facciamo nel hotel dove è stato girato The White Lotus per 4.000 sterline a notte.
2: Però ragazzi, ora, detto che Jeff, il vecchio Jeff, ha speso 10 volte tanto a Venezia.
0: Un signore, Jeff, vabbè. Molto di più.
2: Ma poi, a parte quelle che vivono di invidia, esistono, esisteranno sempre, sperano che piova tutto il giorno sulla testa della povera Dua Lipa, ma se uno ne ha tanti,
1: ma che ne spendesse tanti?
2: Ma che spendesse, che fate girare
0: l'economia? Dire, aiutateci. Anche un po' circhietta Dua, io avrei speso un pochino di più.
1: L'errore non
0: ragazzi,
1: è questo.
0: 1.500.000 è poco per loro.
2: Ma che stai dicendo poco?
1: L'errore, per loro. Ragazzi, non sono i soldi, il problema sono gli inviti agli amici, perché noi siamo qua e loro sono là.
2: Chissà come mai.

0: Nico Santos RTL 102.5. Ciao Nico, la nostra Nico, che in questo momento si sta godendo le vacanze come i ragazzi delle medie.
1: E l'orto.
0: E l'orto, certamente, ma anche un'aiuola nel cuore di Milano. Poi ve lo racconto un altro giorno perché sto seguendo via Instagram. Attenzione, a proposito di musica, la Coppa del Mondo. Sapete che domani si parte, non ci siamo, Cianda.
1: Ecco, vabbè, piangete, io vi consolo.
0: Comunque, Kleenex. La Coppa del Mondo svela l'inno ufficiale. Il titolo è DNA, DNA.
1: DNA, attenzione. Perché sarà una di quelle cose tipo sull'appartenenza.
0: È un collettivo. Con Andrea Bocelli, David Guetta, poi mi dovete aiutare, ragazzi.
1: Sì.
0: Megan Thee Stallion.
1: Ecco, mi ero perso.
0: Poi EJ.
1: Non so chi sia, andiamo avanti, fingiamo di saperlo. Basta. Sì, bravissimo. Basta. Finiti. Mi sembrano già abbastanza.
0: Ufficiale della Coppa del Mondo 2026.
1: DNA.
0: Vabbè. Cianna, che fai? Sei svenuto?
1: No, è proprio spento, è lì che ci guarda.
0: Accendetevi, Cianna!
1: Cianna sta parlando, sta comunque. Ve lo interpreto finché non lo accendono. Sta dicendo che bella questa canzone, l'aspettavo, gli artisti sono i miei preferiti e non pensavo che tutti insieme avrebbero creato un brano così interessante.
0: Vabbè, abbiamo un piccolo problema tecnico.
1: Ecco, sì.
0: Io pensavo che fosse talmente disinteressata la faccenda dell'inno. Dice, ma che mi frega a me del mondiale, tanto noi non ci siamo. Ci stesse ignorando, invece no, poveraccio. Problema tecnico, adesso risolviamo tutto. Carolina, siamo soli.
1: Siamo soli io e te, quindi adesso che facciamo?
0: Niente,
2: la tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con

0: Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
1: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Cipu, cipu.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
8: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
9: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Che bella, Stay With Me, Sam Smith alle 17.50 minuti, RTL 102.5 con Fulvio, Caro, Cianna, Password, sempre in diretta anche dal Toscana Bella Camping Sandaia. Prima tu. Si parlava, adesso ho voglia comunque, sì, io,
1: è vero. Ah, di parlare, se hai voglia di parlare.
0: Adesso ne ho voglia, sì, prima avevo un po' di... però adesso si parlava delle canzoni del mondiale e in effetti c'è da fare un po' di chiarezza, perché la canzone ufficiale del mondiale è quella che giustamente avete detto prima voi, quella con Bocelli, EJA, che è una cantante statunitense sudcoreana, però poi c'è Dai Dai per esempio di Shakira, che come tante volte capita ha semplicemente cavalcato l'estate, cioè quest'estate c'è il mondiale, faccio la canzone del mondiale, ma non è quella ufficiale.
2: Esatto, quindi non è la canzone FIFA.
1: No, non è la canzone FIFA, non solo. Shakira poi ha detto, guarda, dai, secondo me dovrebbe farla Ed Sheeran, quella dei mondiali. Non è stata proprio carina nei confronti dello squadrone, magari che si è messo su quest'estate, però si è detto che la persona giusta dovrebbe essere la pop star britannica.
2: E beh, ci sta anche quello, voglio dire, un gesto carino nei confronti di Ed Sheeran, magari un po' meno per David Guetta, Bocelli, compagnia cantante, perché sono in quattro. Giusto,
1: sì,
2: Cianna,
1: sì, è quattro.
0: Vero, bello, presi un po' da tutto il mondo, poi il tipo di canzone tipo Waving Flag è una cosa molto molto internazionale. Mm-hmm. Ma pensate che c'è anche uno streamer tra i più famosi del mondo che si chiama IShowSpeed, che ha fatto una canzone per il mondiale superando i numeri social quella di Shakira.
2: Hai capito?

0: Russian Roulette, Rihanna, che ha evocato un ricordo in Carolina. Cos'era, un film o una serie?
1: Un film terribile, 120 minuti con Eva Mendes, che aveva inventato un format televisivo con la roulette russa. I partecipanti o vincevano 3 milioni di dollari oppure morivano. Terribile. Non lo guardate mai, ecco.
2: Però sai, mette una certa ansia, suppongo.
0: Uno su 10, insomma, può capitare proprio a me. Sì.
1: Sì.
0: Il senso è il senso è quello. Ma lasciamo perdere la roulette russa subito dopo le notizie. Io direi, visto che ormai mancano un solo giorno e noi, insomma, questo mondiale lo vivremo con un contorcimento di budelle che non si può negare. Però,
2: madre mia.
0: Però ci sono le curiosità, quelle carine, delle nazionali magari un po' più esotiche.
1: Sì.
0: Un po' più folcloristiche.
2: Sì. C'è del dolce amaro in avvicinamento, perché comunque da una parte ci sono queste nazionali esotiche che ci si avvicinano in modi particolari, dall'altro c'è un arbitro poverino, come tante altre situazioni, che ha vissuto circostanze rivedibili, diciamo.
1: E noi seguiremo tutte le partite, ma tutte.
0: Brava, tutte, poi spieghiamo. Anche a Formicola, siamo in provincia di Caserta, le 18 in punto.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura la politica. Oggi l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Confcommercio. Il punto in diretta col nostro Alberto Ciapparoni.
6: Il DL lavoro, l'introduzione del salario giusto, la riforma fiscale con il taglio delle tasse e il no alla patrimoniale, il piano casa per dare una risposta allo sviluppo urbano sostenibile e al problema delle periferie. Così la Premier ha soprattutto rivendicato i risultati dell'azione di governo e ha parlato anche di intelligenza artificiale, su cui oggi il CDM ha varato la normativa organica, e Meloni ha aggiunto in questo modo:
7: noi abbiamo fatto una proposta a livello internazionale, cioè quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall'intelligenza artificiale deve essere scritto in sovraimpressione è prodotto dall'intelligenza artificiale. Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
6: E Meloni ha pure lanciato un messaggio forte sul far west dei negozi che aprono e chiudono poco dopo per poi riaprire con altre insegne e senza mai pagare le tasse. Le regole si rispettano, senza non ci sono né mercato né crescita. A te.
5: Grazie Alberto. Poco fa live dalla Casa Bianca Trump è tornato a dire che l'Iran deve firmare l'accordo, che è molto buono, salvo poi ribadire attaccheremo oggi l'Iran in maniera molto forte. Restiamo negli Stati Uniti. Bill Gates ammette non avrei mai dovuto incontrare Epstein, ma ribadisce di non essere stato a conoscenza dei crimini del pedofilo all'epoca. Il fondatore di Microsoft ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza. Il miliardario sta tenendo un a porte chiuse a Capitol Hill. Siamo all'economia e alla chiusura dei mercati. Buonasera Stefano Ungarelli.
8: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure contrapposte tra i principali listini europei. Piazza Affari chiude con il FTSE MIB a meno 0,46, sulla parità al resto del mercato, con il FTSE TIM MidCap a meno 0,02. I migliori del listino di oggi sono Banco BPM, più 3,70, Lottomatica, più 2,61 e Poste Italiane, più 2,29. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Stellantis, meno 4,34 e Prismian, meno 4,28. In leggera salita sia lo spread BTP Bund, ora 76 punti, che il prezzo del petrolio, ora 93 dollari al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
5: Lo sport col calcio, domani al via i mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. La gara d'esordio nel gruppo A dalle 21 sarà Messico-Sudafrica. Molte le novità regolamentari, vi parliamo di una che è particolarmente curiosa. In ogni tempo di gioco, viste le alte temperature, ci sarà una pausa idratazione di 3 minuti e i calciatori sostituiti dovranno lasciare il terreno di gioco entro 10 secondi. Vi ricordiamo che RTL 102.5 seguirà tutte le partite e vi racconterà questi mondiali nel giornale orario in No Stop News.
4: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto. È il ripristino della sede statale dopo un incidente a causare 2 chilometri di coda tra Teramo, Giulianova Mosciano e Val Vibrata verso Ancona e 1 chilometro di coda in direzione opposta verso Pescara. Ci spostiamo in Liguria lungo la 10 Genova-Ventimiglia per il traffico congestionato. 2 chilometri di coda tra la A7 Serravalle Genova e Genova Aeroporto verso Ventimiglia. In Toscana sulla 1 Milano-Napoli un veicolo fermo in avaria rimosso fa registrare code tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma, mentre per il traffico intenso code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Infine Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano in entrambe le direzioni. Era l'ultima notizia, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Eccoci qui, allora il mondiale lo avete sentito anche dalla nostra Raffaella Coppola, pronti a seguirlo? Sì, lo sappiamo, non ci sono gli azzurri, ok, ma c'è un'emozione, superiamolo, ci sono 5 settimane da vivere, una marea di partite, 104 in orari diversi nell'arco della giornata, che sono giornate ricchissime, per esempio questa domenica, se non sbaglio, addirittura 5 gare.
1: Sì, e noi con la prima radio d'Italia le seguiremo veramente tutte con i nostri giornalisti sportivi che sono carichissimi, anche per seguire una squadra molto particolare di cui vi parleremo più tardi.
2: Tra l'altro domenica, quindi domenica significa che se uno torna sabato dal fare serata e domenica capita
0: corretto,
2: di sera così,
0: corretto.
2: Magari si ascolta RTL 102.5 mentre sta tornando a casa, speriamo dopo aver bevuto un sacco di acqua, così può ascoltare e vedere un po' che sta succedendo dall'altra parte del mondo.
0: Guarda, nella notte tra sabato e domenica, esattamente alla mezzanotte, c'è una partita, se non sbaglio, no, non è la Germania, adesso controllo, comunque c'è
1: qualcuno
0: una partita
1: giocherà.
0: A mezzanotte,
1: qualcuno
0: in punto.

0: amico di Olivia Rodrigo, Conan Gray, Lonely Dancers. Sono le 18:11 su RTL 102.5. Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi, Pettinelli, ed è momento di parlare del Curaçao, perché mi è piaciuta tanto questa Curaçao. Cosa.
1: Finalmente Curaçao. Un po' di Curaçao. Come arriva? Come ci arriva negli Stati Uniti il Curaçao?
2: Nazionale del Caribe, quindi centroamericana, una delle storie magnifiche di questo mondiale, perché sì, lo so, non ci siamo noi, ma c'è Curaçao. Ok, perché
1: il colore è quello comunque, sono azzurri, azzurri anche loro, per cui possiamo prendere il nostro
0: faremo
1: cuore.
0: Finta
2: si
0: che... sono
2: presentati con lo scuolabus, quello dei telefilm americani.
1: Che bello, sì. Senza i finestrini, tutti festanti. Beh, comunque fantastico. Per loro è una cosa gigantesca, ancora di più che per un Marocco, un Brasile, una Spagna, insomma.
0: Ma molto carini, poi sono usciti dei video, musica caraibica, balli ovunque, insomma,
2: è
0: una bella botta di positività.
2: Anche perché i ragazzi di Curaçao sono attesi, così tanto per godere, domenica, di cui parlavamo, alle ore 19 italiane, anche qui su RTL 102.5, dalla Germania. Quindi
1: noi non vediamo l'ora di tifare il calcio in generale. Non
0: che
1: sappiamo
0: vinca
1: chi
0: il migliore, quindi il Curaçao. Sì,
2: immagini,
0: sì, sì.
2: Ragazzi, il calcio poi è uno sport strano, può accadere.
1: 11 contro 11.

0: Marco Mengoni, solo due satelliti, le 18:19 minuti su Password, RTL 102.5 con Fulvio, con Cianna, con Carolina Rossi Pettinelli. Ci avviciniamo ai mondiali, noi di RTL 102.5 li seguiremo da morire praticamente ogni singola partita, e ci sono quelle sfumature che abbiamo raccontato, tipo il Curaçao, tipo gli inni del mondiale, che sono sempre belli, soprattutto per noi che non lo vivremo in prima persona.
1: Tra l'altro poco fa ne ha parlato anche Donald Trump, sapete che lo accennavi alle polemiche legate ai visti, il povero arbitro ugandese che si è fatto 11 ore di interrogatorio è stato rispedito in patria, e lui serafico ha detto: il più grande successo calcistico della storia, su questo c'è da discutere perché pare che i numeri non siano straordinari, causa prezzi.
0: No, ma poi i biglietti sembrano i prezzi,
1: esatto,
0: più alti della storia,
1: assurdi, eccetera, e poi ha detto: no, ma noi facciamo entrare quelli che se lo meritano, che detta
0: ecco,
1: così,
0: vedi.
1: Vabbè, lasciamo perdere, ma sapete,
2: esatto.
1: Molto da aggiungere, è proprio vabbè. Lo sapete, io adoro parlare di futuro, e oggi parliamo del lavoro del futuro. Si parla tanto di nuove professioni e tecnologie, ma la tecnologia più innovativa e che continua a evolversi sono le persone.
0: È vero Fulvio, ed ascoltare le persone, secondo me, in questo caso significa entrare in mondi sempre nuovi.
2: Ed è quello che fanno i generali insurance partner, che aiutano i loro clienti a prendere decisioni importanti ogni giorno, un ruolo che dà tanto, e per questo essere generali insurance partner è più di un lavoro.
1: Poi, ragazzi che siete all'ascolto, avete sentito la pronuncia di Carolina? Imparate l'inglese come lei.
2: Posso rifare insurance?
1: Caro. Esatto, ripeto.
2: Insurance partner.
0: Ma perché pure quello?
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Perché scegliere Genertel?
9: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Pronto?
18: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
17: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
19: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
20: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
21: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
22: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Liga di Il Meglio deve ancora venire, tra l'altro concetto favoloso, qualcuno lo considera scontato, un po' inutilmente ottimistico, invece voglio dire,
1: cioè, invece ci serve un
0: bello,
1: po' Fulvio,
0: sì,
1: è
0: bello,
1: sì,
0: è fondamentale
1: pensarlo, sì, che ci sia sempre qualcosa di nuovo,
0: il meglio.
1: Esatto, che il meglio deve ancora arrivare, che non, diciamo, che c'è sempre qualcosa che ci aspetta, è una gran figata, e lo andrò a vedere,
0: certo,
1: per voi, Liga.
0: Quando?
1: Lo vado a vedere,
0: raccontami,
1: per voi questo venerdì, perché noi siamo la radio ufficiale del tour e quindi andrò allo Stadio Olimpico per sentire una discografia infinita, anzi anche dichiarato faccio una fatica a ricordarmi le canzoni perché le ho scritte talmente tante che è veramente difficile.
0: Però che
2: invidia, sì,
0: che invidia.
2: Sì, è uno di quelli che c'ha la discografia più grande, più lunga probabilmente. Lui si fa Roma, Torino, Milano e lo seguiamo sia con RTL 105 sia con Radio Freccia. Con RTL 105 seguiamo anche Lauro stanotte, stasera, tonight mi è venuto,
1: sì,
2: perché sono,
1: sì,
2: così un po'.
1: Il primo olimpico di Lauro, anzi seguite i social di Lauro perché lo sta raccontando da dietro le quinte di ieri che stavano facendo allestimento alla grande festa che ci aspetterà tutti questa sera e insomma.
2: Quale strillerai senza Reggiseno facendolo vedere,
0: ragazzo,
2: all'olimpico?
1: Reggiseno non lo levo, non si fa dagli anni 80,
0: esatto,
1: la cosa del Reggiseno, ma che è veramente terribile.
2: Ma come non si fa?
1: Cafone.
2: Si fa ancora. Io la faccio.

0: The Mick con Beautiful Freaks su RTL 102.5. Sono le 18.36. Fulvio Giuliani, Cianna che si muove come se fosse, non lo so, un... Che animale sei? Scusa.
1: Un furetto, una sorta di furetto.
2: Sai chi mi ricordi, Cianna, avendo, come dire, un'età leggermente diversa? Mi ricordo mio figlio quando gli scappa.
0: Ah, che
2: come tutti i bimbi, ovviamente non la vuole fare mai, perché sta giocando, eh? E quindi comincia a saltellare. Cioè, scusa,
1: ma io sto ballando, ma uno balla e mi ricordo.
2: Beh, come ballerino sei improponibile. Mi ricordavi di più.
1: Questo non è affatto vero.
2: No, beh, no, Carolina,
1: ti assicuro che io
0: a me sembra una triglia in agonia, non so che cosa.
1: Ma di te parli, Carolina fa il ballo della mattonella. Guardate che tanta gente all'ascolto, secondo me.
0: Io anche.
1: Esatto, vedi, tanta gente all'ascolto, secondo me ha una grande dote di ancheggiare.
2: Buttalo via.
1: Esatto, è che sì, funziona molto bene in discoteca.
0: Però non da ballerina, io ancheggio sul posto come quelle a cui non va,
2: sì,
0: capito?
2: Esatto.
0: Per dire, non sto
2: con
0: ferma.
2: L'aria
0: però
2: è un po' così.
0: Esatto, sì, un po' così. Non mi parlate troppo.
2: Esatto. Beh, però sai, qual è la differenza gigantesca? Che se io e Cianna, qualsiasi maschio, dovessimo ancheggiare, o quando ancheggiamo, siamo vagamente ridicoli, no?
0: Cioè, ma classico,
1: dovremmo fare un corso di
2: classico ballo sul posto, che devi fare il figo, in realtà non ti fila nessuno. Se una ragazza fa la stessa cosa, cioè balla sul posto, anche già un minimo, c'è la gente.
0: Ma guardate che secondo me a volte è meglio non ballare proprio,
2: anche,
0: capito?
1: Non ballare.
0: Oppure
1: c'è la musica, non ballare.
0: Fermo. Non ballare troppo. Esatto. Quelli che ballano troppo, che proprio ci provano con la spalla forte. Oh.
2: Mamma mia, che belle cose.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
5: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Siate meno convinti di dover dire di no a qualcuno o a qualcosa. Fatelo per non cadere nella trappola dei dispetti di quelle cose fatte forse per principio. Non servono. Cari Toro, sarete frenati nel dire qualcosa, nell'ammettere idee e intenzioni, preferendo aspettare un altro momento. Una prudenza che vi premierà e che serve davvero. Gemelli, non tutti sanno dell'umore giusto. Forse perché noteranno qualcosa che non piace, forse perché sì, sarebbero aspettati cose diverse e migliori. Non avete colpe. Amici del segno del Cancro, la luna in posizione non facile rischia di smorzare entusiasmi e ottimismi, rendendo meno interessante il momento. Vi basterà aspettare un attimo senza rinunciare a niente. Cari Leone, sarete sinceri e onesti con voi stessi, sempre pronti ad ammettere anche le cose che vi piacciono meno, anche quelle debolezze che non vorreste vedere. Cari Vergine, forse qualcuno ha sottovalutato un limite o un problema e voi noterete la sua delusione, il suo bisogno di cambiare idea o programma. Non dite che voi non lo avevate detto. Bilancia, questa luna opposta sembra voler complicare il vostro rapporto con la fiducia nelle cose e nel destino. Meglio non pensare troppo a ciò che sarà, alle cose che verranno. Scorpione, non lasciatevi contagiare da un sottile e inutile

E pessimismo da parte di qualcuno a voi vicino. Tenete accese le vostre idee e quelle speranze che non si arrendono. Sagittario, proteggete la bellezza dei pensieri, la grazia che deciderete di mettere nelle cose del momento. Fatelo anche quando qualcosa proverà a discutere ogni idea. Capricorno, per un attimo qualcuno proverà a mettere tutto in discussione, facendovi forse riflettere sulla solidità di un rapporto, di una situazione. Non date peso, presto cambierà. Cari Acquario, impossibile non notare alcune vicende che potrebbero mettere in discussione il vostro modo di pensare e di fare. Facile decidere di farvi domande e di capire meglio. Infine, amici dei Pesci, non accettate di fare cose che rischiano di rovinare qualcosa e di danneggiarvi, rendendo meno bello il tutto, meno interessante ogni cosa. Agite con prudenza.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: I protagonisti sono già pronti. Fredella Incombe in studio a Roma. Dovete sapere che ogni tanto, prima di entrare, come si dice in gergo, lui si presenta, dice due battute alquanto improponibili.
3: Sì, di solito sì.
4: Una peggiore dell'altra, sì. È difficile che gliene esca una positiva, però insomma, escono
2: e va. Ma del resto, come fai a non volergli bene a Fredella?
3: Carolina. No, sì, io gli voglio molto bene il nostro ufficio stampa, tra l'altro.
2: Solo, ma poi è un maestro di vita, è un magister elegantiarium.
3: Certo, magister vite, elegantiarium, magister
4: certo che se con password gli facciamo
3: ta,
4: se con password gli facciamo un'introduzione con Santana, protagonista.

0: è già un grandissimo inizio, per quanto non sia ancora iniziato.
1: Entrambi hanno iniziato la loro carriera suonando il violino nei mariachi, è successo a entrambi loro, sia a Fredella che a Santana.
2: Ecco, con questa ascoltiamo Santana che è decisamente meglio. Black Magic Woman.

0: Ecco, parlavamo di live, Liga, questa sera all'Olimpico, Lauro, sono tutti concerti di RTL 102.5, appoggiati, seguiti da RTL 102.5. Io, una delle mie grandi gioie, Carolina Cianne, è aver visto dal vivo Carlos Santana.
1: Ah, l'hai visto
2: sì,
1: proprio?
2: Sì,
1: dove?
0: A Milano. Un bel po' di anni fa, ormai, però, beh, insomma.
1: Ed è così straordinario come sentirlo?
0: Sì,
1: ah,
0: okay. Sì. Sì, la cosa pazzesca.
2: Poi la bellezza, secondo me, è uno di quei sali scendi, vero? Senti dei sali scendi folli con la chitarra, non è che parte subito a bestia.
0: Meraviglioso.
1: Sì, sì, sì. Che poi ricordi? Un po' latino, un po' blues, ha creato un genere tutto suo.
0: Inimitabile.
1: È uno dei più rispettati, sì, assolutamente certo. Sì. È bello immaginare anche i ragazzi, no, che si sfasciano le mani sulle chitarre semplicemente per provare a replicare i soli di Santana.
0: Come direbbe Baiguini, il point pound di Santana.
2: Pam, pam, pam.
1: È esattamente così che suonava la chitarra di Santana. Uguale.
0: Ragazzi, a domani.
1: A Password. Domani, ciao Fulvio, ciao Sanna.
2: Ciao, a domani.
0: Anche a Corsione, siamo in provincia di Asti, 19 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano le parole pronunciate poco fa dal presidente americano Trump nello studio ovale della Casa Bianca a Washington. Attaccheremo l'Iran anche oggi, ha detto il tycoon che ha affrontato diversi temi. Massimiliano Mantiloni.
5: Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha annunciato Donald Trump dallo studio ovale della Casa Bianca. Hanno abbattuto il nostro elicottero vicino ad Hormuz, ha aggiunto il presidente americano, che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirò pubblicamente, ha chiarito. L'Iran pensa che siamo cretini, eravamo molto vicini ad un accordo, ma continuavano a prendere tempo, spiegando che l'accordo è completamente negoziato e che gli iraniani devono solo iniziare a firmarlo. Trump ha parlato anche dei prossimi mondiali di calcio e delle persone a cui è stato negato l'ingresso. Facciamo entrare le persone giuste, ha sottolineato. I mondiali non hanno mai avuto un successo così grande, ha mandato a dire il presidente.
4: Restiamo negli Stati Uniti perché oggi Bill Gates

0: uno degli uomini più ricchi al mondo, fondatore di Microsoft, è stato sentito al Congresso americano per i suoi rapporti con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Non ho fatto male a nessuno, ha detto Gates. Benedetta Mannucci.
1: Un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami del fondatore di Microsoft con Jeffrey Epstein. Bill Gates, che ha sempre negato di essere a conoscenza dei crimini del magnate, prima di prendere la parola si è augurato che la sua testimonianza possa essere utile alla commissione di sorveglianza sulla Camera per fare giustizia per le vittime. Il miliardario ha ammesso che non avrebbe mai dovuto incontrare Epstein, che se anche avesse procurato i donatori promessi alla fondazione Gates, questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associato a lui. Gates ha poi sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel ranch o nella sua villa in Florida, per poi dichiarare di non aver mai molestato nessuna ragazza. Il legame tra Bill Gates e Jeffrey Epstein, secondo il Wall Street Journal, sarebbe nato attraverso una collaboratrice del fondatore di Microsoft, diventata poi sua amante e amica intima di Epstein, Melanie Walker. A chiedere la testimonianza di Gates era stato il deputato repubblicano Comer, dopo che il suo nome era apparso più volte nei documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia.
0: La politica italiana, oggi l'intervento della Premier Meloni all'Assemblea Romana di Confcommercio. Alberto Ciapparoni.
2: E la Presidente del Consiglio ha colto l'occasione soprattutto per rivendicare i risultati dell'azione del governo, vale a dire il decreto lavoro, l'introduzione del salario giusto, la riforma fiscale con il taglio delle tasse e il no alla patrimoniale, il piano casa per fornire una risposta allo sviluppo urbano sostenibile, al problema delle periferie, e Meloni ha voluto spiegare tutto in questo modo.
3: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
2: E non solo, la Premier ha voluto anche lanciare un messaggio forte sulla questione del Far West. Negozi che aprono e chiudono poco dopo, per poi riaprire con altre insegne senza mai pagare le tasse. L'Italia non è la Repubblica delle Banane, dice la Premier. A te.
0: È in una località segreta Luis da Silva, assolto nella notte per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nel 2023. Raffaella Coppola.
4: Da Silva trascorre il primo giorno da uomo libero in un posto protetto, certamente non in via dei Ciclamini, dove la pensionata Pierina Paganelli è stata uccisa e dove lo stesso 35enne senegalese viveva con la moglie Valeria Bartolucci. È quest'ultima a definire quello di oggi il giorno più bello. Ascoltiamo Bartolucci.
5: Ho riacquistato un po' di fiducia nella giustizia, questo lo devo dire. L'importante è che sia arrivata la soluzione, perché Luis da Silva non ha ucciso nessuno.
4: La procura di Rimini farà appello contro questa assoluzione. Non condividiamo la sentenza, ma la rispettiamo, dicono i figli della vittima. Manuela Bianchi, che intratteneva una relazione con Da Silva e nuora della pensionata uccisa, che collocò il senegalese sulla scena del delitto, ha affermato di avere la coscienza serena per aver sempre detto la verità ed è tutto.
0: La borsa di Milano ha chiuso negativa oggi con il FTSE MIBA meno 0,46%. Il calcio, mancano poco più di 24 ore all'inizio dei mondiali 2026, si giocheranno, lo sapete, in tre nazioni, Stati Uniti, Canada e Messico. Allora, buonasera Max Vigiani.
6: Buonasera Ivana, tutto è pronto per l'inizio di questa edizione che si svolgerà, come hai detto tu correttamente, negli stadi di Messico, Stati Uniti e Canada. Partita d'esordio dopo una cerimonia di apertura molto più breve rispetto al passato. Domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, tra Messico e Sudafrica. Mai ci sono state tante nazionali partecipanti, 48. Infatti sarà un mondiale più lungo, 5 settimane, fino alla finale del 19 luglio prossimo a New York. Tante le novità regolamentari legate al VAR. Quella più curiosa è il divieto per i giocatori di coprire la bocca nei colloqui con avversari, compagni e arbitro. Alla vigilia dell'inizio dell'edizione 2026, oggi il messaggio del Papa: non dobbiamo dimenticare che la vita non è una gara per mettersi in mostra da soli, ma un cammino che impariamo a percorrere insieme. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco, ha concluso Leone 14esimo. A te.
0: Grazie Max, ora meteo e traffico.
7: Previsioni del tempo.
8: Buonasera da Paolo Corazzon. La perturbazione che oggi ha portato acquazzoni temporali in diverse zone del nord e che ancora si farà sentire nelle prossime ore si sposterà domani sulle regioni adriatiche. Quindi atteso un miglioramento al nord, a tempo bello anche su tutto il versante tirrenico e sulle isole maggiori, più variabile sull'Adriatico e in tutta Italia domani un po' di vento da nord e temperature in calo. Per i dettagli c'è l'app di Trebimè.

0: Teo.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra San Benedetto del Tronto e Giulianova in direzione di Pescara registriamo 3 km di coda per lavori di ripristino incidente. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, per il traffico intenso, segnaliamo coda a tratti tra la Complanare Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. E sempre per traffico intenso, sulla 4 Milano-Brescia ci sono coda a tratti tra Agrate e Bergamo in direzione di Brescia e, per un concerto, tra la 58 tangenziale est esterna di Milano e Milano Est per chi viaggia verso Torino. Medesima la situazione sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Legnano in direzione di Varese e in chiusura sulla tangenziale di Napoli, ancora per gli intensi flussi di traffico, registriamo una coda tra Capodimonte e Secondigliano verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
3: Ora protagonisti, grazie a tutti e buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qua, salutiamo tutta l'Italia, amici e amiche di Protagonisti. Inizia una nuova calda, imperdibile puntata Mustachios da Napoli, il nostro Giamio Simulier.
6: Yes, good night.
5: Night.
6: Si avvicina la sera, c'è il crepuscolo tra poco. Allora, stasera andremo a Mantova, a Capri, a Positano, a Praia.
5: E da Iva Zanicchi.
6: Positano da Iva Zanicchi. Insomma, gireremo l'Italia. Sindaci, mamma non mia. Sindaci, Taranto, tu che sei l'assessore di Protagonisti?
7: Ma sì, mi piace questo ruolo dell'assessore, non è male, perché l'assessore
5: al bilancio
7: ha sempre questa, no, questa aura.
6: Il sindaco lo facciamo fare a Fredella.
5: Gianni fa, allora secondo me Gianni tu sei assessore alla musicultura, ti piace?
6: Mamma mia, è un sogno, ma ti ringrazio fratello Fredella. Allora Taranto, vai, saluta.
7: Esatto, salutiamo Mailboxes eccetera che con MB e-commerce plus vi aiuta a gestire al meglio il vostro business online.
5: Esatto, partiamo dalla logistica. Mailboxes eccetera può occuparsi dell'inventario, può gestire magazzino, imballaggio, spedizioni, resi.
6: Insomma, un bel peso in meno per voi, vero? E tanto tempo in più da dedicare alla crescita del vostro brand. Fate girare quindi il vostro business online con Mailboxes eccetera e cercate il centro più vicino a voi, il centro servizi mbe.it.

0: Apriamo protagonisti con gli One Republic, 19-15 minuti. E allora dobbiamo subito partire con una super mission, dobbiamo dirlo, questa.
1: Beh, napoletana. Gianni, napoletana, perché la nostra amica Iva Zanicchi ha detto all'estero: mi fingo napoletana.
2: Grande. No, vabbè, ma grande Iva. Ovviamente lei si riferiva anche alla canzone napoletana, che come sapete rappresenta più o meno la canzone italiana, perché le conoscono tutte quelle napoletane.
1: Sì. Eccola qua, Iva è al telefono, l'abbiamo chiamata. Iva!
3: Ciao!
1: Buonasera, l'unica Iva che amiamo, diciamo, anche in tema di dichiarazione dei redditi.
2: Tra l'altro, la mitologica Iva ha fatto un disco di canzoni napoletane prodotto da Tullio De Piscopo, che è un gioiello, un capolavoro. Ecco, grazie.
3: Come sei carino, sì, qualche anno fa, diciamo, dai.
1: Senti, Iva.
3: No, però la pronuncia, guarda che non era male.
1: Com'è?
3: Perché mi aveva assistito Lombardi, Lombardi, famoso. E la pronuncia era abbastanza buona, ecco.
2: Ivuccia, io sono napoletana, eri perfetta, non ti preoccupare, ecco.
1: Senti, facciamo il test di napoletano, visto che tu domani presenti il tuo libro,
2: Appositano.
1: Iva. Appositano.
3: E... mamma mia, ragazzi, voi conoscete benissimo questo zoo. Sì. Il paradiso terrestre, questo, eh?
1: Ah, sì.
3: È di una bellezza.

0: unica, beh ragazzi, tutta la costa amalfitana, mamma mia.
1: Ma sei davanti al panorama in questo momento? Sei davanti al panorama mentre
0: guarda, sono in un allegro, non ti dico quale. Questi qua, vabbè, e ho un terrazzo, vabbè, figlioli,
2: meraviglioso.
0: È una, il mare stupendo,
2: vabbè, uno spritz si può fare a quest'ora, Iva, non ti preoccupare.
0: Sì, beh, oddio, sì, anche due.
2: Anche due. Allora, vogliamo, scusa,
1: una
2: vogliamo
1: di
2: provare
1: noi, Iva, e una di noi.
2: Vogliamo provare Gianni a tradurre il titolo del libro di Iva in napoletano?
1: No, e veramente deve provarci la signora Zanicchi a questo punto. Perché il libro si chiama Quel profumo di brodo caldo.
0: Un odore, un profumo assai buono. È caldo, è un profumo, è di brodo.
2: Iva, secondo me non sei promossa.
1: Il disco l'ho promosso, la pronuncia l'ho...
0: questo. Una volta cantando a Napoli, mi vergogniamo un po', perché io quando all'estero canto in napoletano e ti dico la verità, spesso e volentieri mi dicono: ma da dove vieni? Dico: sono nata a Napoli. Perché
2: fingi,
0: perché mi aiuta, hai capito? In Australia vai lì, dove sei? A Napoli.
3: Ah, certo, conoscono.
0: Santi Dio.
1: Allora, comunque la traduzione,
2: la
1: traduzione di quel profumo di brodo caldo in lingua napoletana è chi l'adore bror cover.
0: No, cover no.
2: Riesci a ripeterlo? E poi ci salutiamo.
0: Cover no.
1: Cover. Vabbè, proviamo a ripeterlo.
0: Cover.
1: Cavero,
0: cavero, ma non ci credo.
2: Caldo,
1: ma come, scusami,
0: ridillo, dai, non fare il furbo.
1: No, no, che l'adore e bror caver. Che l'adore.
0: Che l'adore e bror caver.
1: E bror cavero. O calore, Iva, o calore.
2: Iva, ti dico che non è un pezzotto, è nato nel quartiere Sanità, è veramente napoletano, Gianni. Quindi
0: non si sente che è napoletano.
1: Sono nato a Secondigliano.
0: No, ti dicevo che quando vado all'estero canto, passo per napoletano. Una volta cantando vicino a Napoli, dissi: io adesso canterò qualche canzone napoletana perché l'amo tanto e ritengo che la canzone napoletana sia la vera canzone italiana.
2: È
0: nato tutto qua, dai, diciamo la verità.
2: Tra l'altro, candidata a patrimonio UNESCO.
0: Sul finale, il napoletano, le vocali sono mute. Allora canto. Allora c'era un vecchietto, si avvicina e fa: a Zanicca!
3: Zanicca.
0: Femminile, Zanicca. Voi non sbagliate soltanto il finale, veramente sbagliate proprio tutto.
2: No, grande Iva.
0: Lo giuro.
2: Iva,
0: a Napoli non canto più in napoletano.
2: Iva, salutaci Positano, in bocca al lupo domani per il tuo libro, lo leggeremo tutti. Grazie, Iva.
0: È stato un piacere. Grazie. Allora vi saluto da questo golfo meraviglioso, Positano, un mare splendido. No, è indescrivibile.
2: Vabbè, ma verremo.
0: Quando io vedo queste cose, voi altri che siete quasi atei, io dico: Dio esiste.
3: Grazie, ciao Iva.

0: Amelie, non è Francesco. 19:22 su RTL 102.5, ma attenzione perché sabato 13 giugno dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate.
1: Beh, magnifico, rivivi con noi tutte le canzoni, anche i super ospiti, ovviamente l'energia del primo grande show della stagione. Quindi sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati qui da noi su RTL 102.5.
0: Hola, Gianni, anche tu, eh?
2: Mantova, sì, certo, Mantova stiamo arrivando perché stasera per le sacre scritture la sagra dello struzzo a Mantova.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Pronto? Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?

0: dice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5x1000.unicef.it.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: La voce di Bruno Mars, 19:34 minuti, qua in Protagonisti, lo sapete, andiamo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, da Martina Rinelli. Marti, eccoci.
1: Ah, buonasera ragazzi, ovviamente anche oggi sono in compagnia di una passeggera giovanissima. Ciao, chi sei?
2: Ciao a tutti, sono Alessia. Mi trovo qui.
1: Sì,
2: vabbè, non per caso.
1: Sola, vai.
2: Ho fatto un provino per amici oggi.
3: Che bello.
2: Sono tornata, ritorno oggi, ho fatto tutto così veloce. Vabbè,
0: in bocca al lupo, ovviamente.
2: Grazie mille.
1: Quando, assolutamente.
0: Quando si scopre poi come funziona? Fra un po' lo scopri, no?
2: Non lo so, in realtà. Spero tra qualche giorno. Però
1: penso che da oggi in poi
2: mi chiameranno. Da oggi in poi
1: risponderai a tutte le chiamate.
2: Avranno voglia, mi chiamano e io andrò lì.
3: Metti la suoneria.
1: Fantastica. Allora, tra l'altro non mi voleva cantare neanche fuori onda un pezzettino della canzone che ha portato, perché ha portato ben tre canzoni. Come è avvenuta questa scelta di canzoni?
2: No, beh, richiedono loro quante canzoni portare, poi decidi tu quale portare come canzoni. Ho portato la canzone di Sei Tu, di Levante, di Sanremo, e poi di Eilish, I Love You. E anche quella di Sara Toscano, Atlantide, del nuovo film.
1: Cioè, l'imbarazzo della scelta.
2: Caffè. Ma sì, imbarazzo della scelta perché... perché mi hanno tenuta molto, devo dire, oggi.
1: Però in teoria se tengono molto è un buon segno.
2: Sì. Tra emozione, una risata, sì, no, è stato bello. Stavo in realtà morendo lì davanti, però ce l'ho fatta, ragazzi.
3: Beh, dai, tanta emozione.
1: Ma, sì,
3: dai.
1: Ma poi sei giovanissima, quanti anni hai?
2: Io ho 20 anni.
3: Ah, siamo coetanei.
0: Pensa, sei stata di fratello, pensa.
1: E di dove sei?
2: Io sono provincia di Enna, Piazza Armerina, la città dei mosaici, così denominata.
3: Ma come no? Sì, la bellissima Piazza Armerina.
4: E allora Maria, mi raccomando, Maria, questa ragazza è veramente brava.
2: No,
4: Fredella è un esperto, l'ha già sentita, te la suggerisce. Sì, sì.

0: chiama Fede.
1: Noi la raccomandiamo.
2: Sì, ma ecco, io ti posso dire, ti auguro tutta la fortuna.
1: È vero.
2: Che dire? Speriamo che vada bene. Grazie mille a te.
1: Al caso

0: New Hit, bam bam bambina, Elettra Lamborghini su RTL 102.5. Ma caro Taranto, devo dirlo, l'e-commerce è un settore in continua evoluzione. Gli ultimi trend vedono il cliente sempre più attento ad aspetti come tempistiche di spedizione e politica dei resi.
1: Eh beh, certo, diventa difficile pensare a tutto, ma Mailbox eccetera può farlo per voi. Sì, perché MBA con la soluzione All-in-One MBA E-commerce Plus gestisce i vostri ordini, il ritiro dei prodotti, l'imballaggio, le spedizioni e anche lo stoccaggio e l'aggiornamento inventario, i resi, insomma Mailbox eccetera può occuparsi del vostro e-commerce in ogni suo aspetto, migliorando il processo di vendita online, così da avere clienti sempre soddisfatti.
2: E allora fate girare il vostro business, cercate il centro MBA più vicino su mba.it. ricordate, MBA E-commerce Plus.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa.

0: Quest'anno il Capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Daiquini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.

0: E Cesare Cremonini alle 19.51 su RTL 102.5, tra l'altro sua reduce anche dal grande successo del Circo Massimo a Roma nello scorso weekend, ma tra poco andremo invece a Mantova. Gianni, vogliamo provare al volo a chiamare la sagra dello struzzo? Proviamo.
1: Tra l'altro ho scoperto che esiste la tartare di struzzo.
2: Ma davvero?
0: Allora, pensavo la tartaruga di struzzo, no, invece la tartare, ha detto la tartare. Ci sta.
1: Vediamo se Alberto risponde.
0: Chi è Alberto? Un amico
1: Alberto
0: tuo?
1: Alberto è uno degli organizzatori della sagra dello struzzo a Mantova. Pronto, eccolo. Alberto?
3: Sì?
1: Senti un po', ma tra poco su RTL parlano della sagra dello struzzo e accendi la radio. Accendi. Lo struzzo, la fai tu la sagra?
0: No, vabbè.
3: Beh, io partecipo come volontario.
1: Accendi, accendi.

0: Bellissima canzone di Tina Turner, We Don't Need Another Hero. 19:59 minuti, quindi la prima ora è già finita.
1: Di sì, diciamo veloce.
0: Purtroppo
1: tanto,
0: sì, purtroppo sì. Però salutiamo. Ci sarà una seconda, diciamolo.
2: Sì, sì, salutiamo i Vazzanicchi. Nella seconda grande. Vi portiamo, speriamo, a Capri. Facciamo sto giretto sotto i faraglioni. Pago beh. Io, state tranquilli.
1: E dopo Capri, invece, io vi porto a Carpi.
0: Struzzo. Bello,
2: a Carpi?
1: E facciamo Capri e Carpi.
2: Ma veramente? Capito. Perché la saga dello struzzo? Ah sì?
1: A Carpi. Sì. E dicono Carpe Diem, proprio lì.
2: Vabbè, ok. 102.5 Time.
0: Anche a Santa Maria alla Longa, in provincia di Udine, sono le 20.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. La politica italiana salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia, che prevedeva tra l'altro il passaggio alla dipendenza di una piccola parte dei medici e anche degli specialisti. Si cercherà solo un accordo con i professionisti perché lavorino come minimo 6 ore alla settimana nelle case di comunità. La marcia indietro ha fatto infuriare l'assessore alla salute della Lombardia Guido Bertolaso, che ha detto di dimettersi dal ruolo di vice coordinatore degli assessori e ha lasciato la riunione. Ora negli Stati Uniti, frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. L'accordo è buono, l'Iran lo deve solo firmare, ha concluso Trump. La cronaca: la procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Da Silva. Mario Vai.
5: Una sentenza destinata a far discutere, quella sull'omicidio di Pierina Paganelli, dopo l'assoluzione di Luis da Silva da parte della Corte d'Assise di Rimini. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, i giudici hanno escluso la responsabilità dell'uomo, che era detenuto dal luglio 2024 ed è stato immediatamente scarcerato. Ora l'attenzione si sposta sulle motivazioni della sentenza, attese entro 90 giorni, mentre la procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. A poche ore dalla sentenza, Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di da Silva, ha difeso il proprio operato. La mia coscienza è totalmente serena perché ho sempre detto la verità. Bianchi, indagata per favoreggiamento, ha dichiarato di rispettare la decisione, ribadendo di aver sempre raccontato i fatti con sincerità. Anche i suoi legali hanno sottolineato l'insufficienza delle prove per una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Nel frattempo da Silva si trova in un luogo protetto. Il suo difensore racconta che l'uomo ha accolto il verdetto con grande emozione, ha riacquistato dignità e libertà.
4: Ora un'ultima ora, un lutto nel mondo del giornalismo: è morto Ettore Guastalla, inviato e caporedattore di Rai News 24, aveva 73 anni, fu impegnato per anni in trasferte per raccontare l'attività delle forze armate nelle diverse missioni internazionali. Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla Brianza e nell'Interland milanese, in particolare a nord del capoluogo. Gli alberi caduti hanno bloccato le ambulanze all'ospedale di Garbagnate. Violenta grandinata a Monza, motociclista soccorsa tra i rami che sono crollati a Novate milanese, danni anche alla stazione di Carnate con ritardo dei treni. È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore acquazzoni e temporali impegneranno il nord Italia, specie tra Lombardia e Triveneto. Domani ritroveremo variabilità sul medio-basso versante adriatico per queste correnti più fresche che porteranno un rinforzo dei venti da nord e un calo delle temperature, con massime che scenderanno sotto i 30 gradi anche al centro-sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
7: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra San Benedetto del Tronto e Giulianova in direzione di Pescara registriamo una coda per lavori di ripristino incidente. Mentre per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Agrate e Bergamo in direzione di Brescia, e per un concerto tra la tangenziale est di Milano e Milano Est per chi viaggia verso Torino. Ricordo inoltre che sulla vicina 8 Milano-Varese per lavori di manutenzione resta chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Andiamo in chiusura sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, dove si segnala una coda per traffico intenso sulla via abilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. E da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi, buona serata.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
9: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: E allora, 24 minuti, inizia anche la nostra seconda ora qua in Protagonisti, con un sacco di mission. Si parlerà di struzzi.
1: Fanno così. Questo è il verso dello struzzo. Gianni non lo sa, ma io a Foggia da piccolo giocavo con lo struzzo.
2: Non è così. Io me lo immagino tipo...
0: addirittura
2: questo è il verso.
1: Secondo me non è vero, non è vero. Io da bambino a scuola il mio compagno di banco, lo dico, avevo i pidocchi e mia madre mi ha invece mi ha preso lo struzzo come animale domestico. Quindi non è vero, Gianni.
2: Queste immagini cringe, si dice così, giusto?
0: Cringe, sì.
2: Vedi che sono giovane,
1: cringe, che mi sa molto di...
2: Senti, io me ne vado già in cantinetta a prendere il pezzo se continua così la serata. Comunque state con noi. Ci salverà Francesco Taranto, che diciamo è la personcina più a modo che abbiamo qui la sera. Vai con un bel pezzone.

0: I Maroon 5 alle 20:12 nella seconda ora di Protagonisti. Amici, possiamo salutare, visto che ci seguono tutte le sere, puntuali con la radiovisione accesa, lo Zanzibar di Mondragone, il paese che ha dato i Natali e i Capodanni al nostro Simeone. Sì.
1: Ciao Sandro, buon lavoro. Allora, adesso vi portiamo a Capri, perché voi sapete che noi siamo il programma ufficiale dei sindaci d'Italia.
0: E non solo. Caro Taranto, hai mai preso un taxi a Capri?
2: No, purtroppo non ho avuto il piacere, insomma, non sono neanche andato a Capri in generale, a parte il taxi, però...
0: Devo andare. Proviamo a chiamare il sindaco di Capri, Falco, vediamo se c'è.
1: Poi lì ci sono i taxi scappottabili.
0: No. Eccolo qua, sindaco, e lei Falco?
3: Sì, sono io, buonasera.
0: Tutto? Buonasera. Sicuro? Tutto. E proprio il sindaco?
3: Sono ancora integro, nonostante tutto.
0: Non lo so.
1: Ma che sta succedendo con i taxi, sindaco? So che tra l'altro lei ci darà una notizia scoop tra poco.
0: Ci darà una bomba sulle auto a Capri.
3: Sì, vabbè, una bombetta.
0: Vabbè.
3: Non succede nulla di particolare. Succede che, come sempre, Capri fa tanta notizia e c'è tanta gente, i taxi servono. Cosa succede? Succede che ci sono due comuni, due cooperative. I taxi devono ovviamente servire un territorio e l'altro territorio, ma quando
0: si incrociano,
3: è
0: come il bacio di Giove.
3: Succede che il taxi che risale ad Anacapri, per esempio, deve scendere vuoto, non può caricare il cliente ad Anacapri, il che da un punto di vista puramente formale sembra illogico, ma è così anche da codice della strada.
0: Ma questo è un taxi gate. Scusi,
1: è un mistero.
3: No, è la stessa cosa. Guardi, a Milano, se io vado a Legnano e lì non posso caricare il cliente a Legnano, io devo tornare indietro. È così, ma è il codice della strada, è la legge.
0: Vabbè, però ci dica invece che cosa sta pensando con le auto, perché Taranto non ci crede.
1: Qual è la bombetta?
3: Io sto pensando, stiamo pensando altro. Stiamo cercando di capire per la mobilità cosa possiamo fare. Abbiamo strade strette, per esempio. Allora, cosa fare? Fare dei taxi cumulativi. Di fare dei taxi NCC con delle macchine create apposta con misure adattabili alle nostre strade.
0: Cioè lei ci sta dicendo, scusi,
1: questo è geniale, sta dicendo che un importante...
0: che ci sarà un progetto di un'auto fatta solo su misura per Capri.
3: Perfetto. Ma è stato perché oggi le macchine sono tutte belle, ma se le vede, no? Sembrano tutte un po' ingrassate dietro. Perché sono tutte tutte 1,85 m.
0: Occhio che autoshaming.
1: Attenzione,
3: autoshaming si può fare.
1: Lei ha detto che le auto sono ingrassate dietro, scatta la denuncia.
0: Stia attento a quello che dice.
2: Togliamo il bagagliaio, praticamente. C'è il bagagliaio
3: lo restringiamo un pochettino. È così, è un problema delle nostre costiere.
0: Ma quando vedremo questa auto? Scusi, questo modello.
3: Abbiamo già il prototipo. A breve sarete i primi, perché siete stati primi a cui l'ho detto, sarete i primi a
1: fare. Come si chiamerà questa auto, questa Capri mobile?
3: Ma io la chiamerei con Capri dentro, ce lo metterei, no?
1: La Capri mobile,
3: oppure Batman, ma va bene.
0: Le posso dare un consiglio? La chiami Caprese, che è la cosa più bella. Che ci mette anche un po' di basilico.
2: Mozzarella e pomodoro, esatto.
0: E mi raccomando, la radio. Vogliamo la radio su questa nuova auto,
3: assolutamente. Sempre la radio. La radio è fondamentale. Noi viviamo di radio.
0: Bravo sindaco. Bene, ci può fare l'accensione almeno un brum brum per salutarci.
3: Facciamo un brum a tutti. Buonasera.
1: Ciao sindaco di Capri, al mio paese, Serena, Levante, Delia. Vai.

0: Can't Hold Us, Macklemore con Ryan Lewis, 20-22 minuti. È da ieri praticamente che annunciamo questa sagra dello struzzo. Siamo troppo curiosi.
1: Forse posso dire, Taranto, nelle sagre scritture tra poco va la sigla, regia,
0: vero,
1: se ce l'avete.
0: Sì,
1: questa è la sagra più iconica. La sagra dello struzzo a Mantova. Gianni, ma l'hai mai sentita?
2: Io mai, ma neanche che si mangiasse lo struzzo. Sentiamo la sigla.
0: Sì, cioè, sigla.
3: Ora in onda le sagre scritture.
1: Alberto,
2: eccolo qua, ciao, Alberto.
4: Ciao, buonasera.
2: Allora, tu sei uno dei volontari che organizza. Ma sì. Come si mangia lo struzzo? Come funziona sta sagra?
1: Lo prendete soprattutto?
4: Lo prendiamo localmente, quindi è una carne comunque a chilometro zero e ha il vantaggio di essere un allevamento a terra e non un allevamento industriale.
1: Sì, ma è vero che mette la testa sotto la sabbia lo struzzo? Diciamo. Cioè è vera questa roba?
4: Sì, sembra di sì, però poveretto, rispettiamolo almeno quando si vuole nascondere.
1: È giusto.
2: Poi ve lo mangiate, voglio dire. Insomma,
1: che certo, non si fa, non si fa. Ma come si mangia questo struzzo? Cioè, qual è la ricetta?
2: Come lo cucinate?
4: Beh, ci sono i primi piatti che sono veramente buoni, tagliatelle, oppure tortelli di struzzo, risotto con gli spilacci di struzzo, e poi anche i secondi piatti, che sono dei medaglioni tipo svizzere, tutto con il formaggio, gli hamburger. Ma c'è una bella varietà.
0: Hai capito?
1: Hai capito. Taranto, l'hai mai mangiato?
0: Ma
1: no, struzzo,
0: no, vigevano. No, esatto. Non conoscevo.
2: Senta, ma c'è qualcuno che. C'è qualcuno che fa la battuta prima che la faccia Fredella, dice perché non fate anche la sagra dello strunzo? La fanno la battuta, no?
4: Ormai sì, assolutamente, ormai è messa già in programma, perché tanto arriva sempre questo inserimento dell'AN, ma si serve per farci pubblicità.
1: Però lei ha fatto, scusi, liceo scientifico, giusto?
4: No, io ho fatto geometra.
1: Geometra, allora la chiamerò geometra. Allora, senta, geometra, nella tabella periodica degli elementi c'è un elemento chimico che ha una I in più, giusto? Lo sa?
4: Esatto.
1: Quindi, è vero, vabbè, esiste. Non è...
2: Io comunque farei la saga dello strunzo e inviterei solo gli strunzi, ma sa che è successo? Fareste sold out tutte le sere, secondo me. Ecco.
1: Ce ne sono tanti in giro.
2: Va bene.
1: Diamo buona le date, sagra. Però. Aspetta, ma quando la fanno? Chiediamo, almeno facciamo un po'. Cioè, quando si fa?
4: Sì. Da questa settimana dal 12 al 17 giugno. E la prossima settimana dal 19 al 24 giugno.
1: C'è la replica. Su con la vita, però. Ragazzi,
2: ma veramente la sento un po' struzzato, le dico la verità. Non lo volevo dire, però la sento un po' struzzato.
1: Non le è piaciuta questa chiamata? Dica la verità.
2: No, è scocciato.
4: No, va benissimo. Un po' di allegria, andiamo.
1: Su con la vita! Evviva lo struzzo! Oh.
2: Devo dire la verità, che insomma abbiamo tentato di tirarla su. Viva
1: Io
2: la sagra dello
1: struzzo!
2: Struzzo
1: che faceva il muratore, lo chiamavano calcio
0: no, struzzo. No.
1: È vero. È calcio struzzo, è così, vabbè.
0: Allora, per protesta, vabbè, io e Simioli da qui in poi ce ne andremo.
2: No, scolleghiamo testimonia tutto. Della saga dello strunzo, questo devi fare.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
2: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
4: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
3: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. La musica
6: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Love on Top, la voce fantastica di Beyoncé, 20 e 36 minuti.
1: Vadi, Taranto, vadi. Vadi.
0: Mi dà del tu?
1: No, è de lei, vadi, vadi.
0: Allora, Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, ritorniamo da te, Marti. Salvaci tu, salvaci tu. Ecco,
1: dobbiamo
2: Martina.
0: Ah, non mi si sente. No, vai Marti, ti sentiamo.
2: Vai. Fantastico. Niente, volevo ricordarvi che sui nostri canali social, sì, Instagram, soprattutto RTL, sì, 102.5, ogni giorno pubblico un sacco di storie da tutti gli angoli più nascosti dell'aeroporto,
0: vero,
2: di Roma
0: Fiumicino.
2: Vado in giro, trovo cose nuove, novità, i passeggeri, poi ovviamente li portiamo anche qui in diretta.
1: Col goniometro, è giusto?
2: Col goniometro.
1: Appunto, è l'angolo. Per l'angolo.

0: noi uguale.
1: Pensa, dai, senso fuso,
2: no, da noi, da noi 0,7 secondi in questo momento.
0: Sì, sì, no, 10, 10, già, ecco. 10.
2: Bene, sì. Grazie Martina. E adesso un grande new hit.

0: Dito nella piaga, 20 e 41 su RTL 102.5. È arrivato il momento di pensare.
1: Cantinetta.
0: No, all'estate. Ci chiedono un brano, posso?
1: Beh, sì.
2: Tipo?
1: No, no.
0: Esiste
1: no.
0: Il beach volley?
1: No,
2: no.
1: Non vale, Fredel.
0: I beach, chi gioca beach volley? Dei ragazzi sono i
2: Beach Boys.
0: Esatto, i Beach Boys.
1: E allora taci, Taranto. Vogliamo dire ai nostri veri normal che al 378-378-1025 potranno, volendo, scegliere un brano di Beach Boys.
2: Noi contiamo tutti i voti e poi la canzone vincitrice la passeremo come Millennium.
1: Vai.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto.
5: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: se resto, allaccia la libertà! Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
7: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
9: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: vorrei. Vasco Rossi 20:53 su RTL 102.5, tra l'altro videoclip per chi è in radiovisione, ambientato in Puglia. Accade tutto lì.
1: Tutto,
2: da quando conosco Fredella, ragazzi, non si muove foglia che Puglia non voglia.
0: Ecco.
1: Ha fatto una poesia, ha fatto pure che, come si chiama questa? Che rima, di che tipo di rima?
2: Baciate, non lo so.
0: Posso aggiungere? Andò coglia.
2: Ah? Bravo, con la Puglia, vai.
1: Emma, con Arcomi, vasci piano.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ammetto che questa sera l'ha scelto Gianni, è sceso lui in cantinetta.
3: Non è vero, sì, l'hanno scelto 6 milioni, esatto. 6 milioni 400, aiutami.
4: Sì,
3: quanti sms abbiamo ricevuto?
4: Poco meno, magari, adesso non è che tutti mandano. Vabbè, però comunque moltissimi.
3: Un 6 milioni, un
2: quanti
3: 6 milioni?
2: Non ho capito. Tanti,
3: un 6 milioni.
4: Circa 6 milioni. E hanno chiesto questa, abbiamo detto
3: questa,
4: Beach Boys.
3: Proprio questa.
2: Ma no, avevano chiesto Beach Volley, non questa. Però, dai.

0: I Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, 20 e 59 minuti, così abbiamo chiuso praticamente queste due ore insieme di protagonisti.
1: Tu sai cosa mi ricorda questo pezzo?
0: No, ho paura.
1: Quella serata a Martina Franca che abbiamo fatto.
0: Ma ti ricordi? Tra l'altro, visto che parliamo sempre di Puglia, Martina Franca, bellissimo paese che non conoscevo, che ho scoperto un po' di anni fa ormai.
1: Bene, salutiamo Martina e Franca.
2: Tutta la famiglia. E allora siamo pronti a salutarvi, io vi saluto dalla prima, ma prima c'è Taranto che deve fare un ringraziamento.
0: Ma assolutamente sì, perché ringraziamo Mailboxes eccetera, che con MBE e-commerce plus vi aiuta a gestire la complessità delle vendite online, qualunque sia il vostro business.
1: Mailboxes eccetera, con il suo sistema integrato per la logistica e-commerce, può supportarvi davvero in ogni aspetto: effettua il ritiro dell'imballaggio, automatizza la spedizione dei vostri ordini e-commerce, gestisce i resi e velocizza i processi di magazzino.
2: Insomma, con soluzioni su misura per la vostra attività, fate girare il vostro business online con MBA Commerce Plus di Mailboxes eccetera.
1: A domani.
2: A domani.
0: Anche a Ozio Sotto, in provincia di Bergamo, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. Un'ultima ora in primo piano. L'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paromonov, ha dichiarato poco fa che la Russia si sente spesso sotto accusa da parte degli alti colli romani. Mosca sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, ha detto Paromonov. Non è così, sono palesi falsità. Nuova minaccia di Donald Trump. Attaccheremo ancora l'Iran, ha detto il presidente americano, sostenendo però che l'accordo con Teheran è pronto per la firma. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
5: Resta sul piede di guerra Donald Trump dopo l'abbattimento dell'elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz. Il presidente americano dalla Casa Bianca annuncia nuovi attacchi molto forti contro l'Iran. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagarne il prezzo, tuona il tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla, sapendo che non gli consentirà mai di avere l'arma nucleare. Tuttavia la CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le divergenze. Qualsiasi aggressione riceverà una risposta decisa e immediata, promette il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Colpire trasporti, energia e acqua, che sono linfa vitale della popolazione, è segno di debolezza, chiosa il presidente iraniano Pezeschian.
4: Torniamo in Italia, dove un'improvvisa e forte ondata di maltempo sta colpendo la Lombardia. Mantiloni.
6: Ondata di maltempo in Lombardia, nel milanese piante cadute pericolanti e cartelloni divelti dalle raffiche di vento. Una trentina le chiamate ai vigili del fuoco, interessate in particolare le aree intorno a Legnano, ma anche i comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. A causa della caduta di alberi, le ambulanze dell'ospedale di Garbagnate sono rimaste bloccate. A Novate Milanese è stata soccorsa una motociclista rimasta intrappolata tra alcuni rami caduti. Le sue condizioni non sono gravi. Nella Bergamasca, tra Dalmine e Capriate, decine di automobilisti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata. Maltempo anche in Friuli Venezia Giulia, sono un centinaio le richieste di soccorso giunte in mezz'ora alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Udine. In città caduti alberi e rami, segnalati anche allagamenti.
4: Lo sport col calcio, domani al VM Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. La gara d'esordio nel gruppo A dalle 21 sarà Messico-Sudafrica. RTL 102.5 seguirà tutte le partite, vi racconterà questi mondiali anche all'interno di Non Stop News e nelle edizioni del giornale orario, in particolare in quella delle 13 e delle 19. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
7: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Emiliano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Le più importanti riguardano al momento la 4 Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Agata e Capriate in direzione di Brescia, mentre per un concerto segnaliamo code a tratti tra la tangenziale est di Milano e Milano Est per chi viaggia verso Torino. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.
4: Non c'è altro, grazie per averci seguito.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito su RTL 102.5. Very Normal People.
8: Cinque minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon mercoledì 10 giugno 2026, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte, giornata staccionata, si scavalla, meno due al weekend, opla! Buonasera Nicolò Giustini.
9: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, tra poco in collegamento da Verona arriverà anche lei, Francesca Cheyenne, in quella che sarà l'ultima, diciamo, puntata della suite, prima di chissà quanto tempo normale, diciamo, a tutti gli effetti, perché da domani cominceremo col racconto dei mondiali, lo faremo a modo nostro, con i nostri amici, con le nostre amiche, con le nostre gag, i nostri giochi, quindi state pronti perché noi dire mondiali a partire domani dalle 21.
8: Vabbè, non ci saremo solo io, Nicolò, no, e Francesca Cheyenne, eh? Ci sarà qualcuno che ne sa parlare anche, certo, di calcio e molto bene, ma vi presenteremo tutto domani, sì, perché prima dobbiamo fare una cosa, cantare tutti insieme!
10: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: E lo di con due, perché le cose sono due alle 21:13 su RTL 102.5 nella suite. Una e una due, ovvero Nicola Giustini e Simone Palmieri. E basta.
1: Sì.
0: Tra poco anche Francesca Chayenne, comunque, quindi da Verona. Tre. Quindi tre.

0: anzi forse 4, perché lo sapete che nei primi 20 minuti si gioca e si canta con la canzone sbagliata.
1: Oh, è un gioco semplicissimo. Ora noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci chiamate e ci dite qual è l'artista che canta questa canzone e soprattutto il titolo. Quindi, per favore, Christian, scratch a reverse.

0: Ora conosco.
1: Mamma mia, vengono i brividi anche al contrario.
0: Simone. Dai, è molto semplice, è molto semplice. Io vi do solo e semplicemente un indizio. È una voce che secondo me assomiglia a quella di Arisa. Senti che indizio che ho dato.
1: 02251515, chi canta questa canzone e soprattutto il titolo? Tra poco siete in diretta con noi. È il momento di Talk to You. Non ho più niente da dirti, Palmieri. Niente da dirti.

0: Piangere a 90, canzone scritta insieme a Tananai, Blanco, 21:19, RTL 102.5, la suite, ma sabato 13 giugno dalle 17, quindi questo sabato, RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti, l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5.
1: E allora voi però adesso che siete sintonizzati state pronti perché si gioca questa sera la canzone sbagliata come sempre a due sfidanti. Partiamo dal primo. Buonasera e benvenuto Luigi.
2: Buonasera, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Buonasera, ciao Luigi. Buonasera Luigi, come stai? Da dove chiami? Come va la settimana?
2: Io chiamo da Maletto, un piccolo paese sull'Etna in provincia di Catania, il più alto sull'Etna.
1: Che meraviglia.
0: Che meraviglia.
1: Ma per caso sei il cugino di Mario?
2: Mario chi?
1: No, Luigi, chi? Super Mario, Luigi, non
2: no,
1: so.
2: No, noi abbiamo no. Mario Schiliro, chitarrista di Zucchero, che è originario di Maletto.
1: Hai visto?
0: Hai visto? C'hai ragione, c'hai Luigi. Contro di te, ma Mario o Luigi?
1: Luigi allora. Contro di te. Gioca Luca, buonasera. Luca, benvenuto.
3: Ciao a tutti, buonasera ragazzi. Da Città di Castello, una piccola città, una cittadina a nord dell'Umbria, patria del tartufo, una delle capitali del tartufo, patria, città natale di Monica Bellucci, Burri, Frankie Energy e tante cose belle, diciamo.
0: Bello, ecco. Ma tu fai la guida turistica a Città di Castello?
3: No, io faccio eventi musicali, quindi mi sono beccato il finale del reverse e ora provo a buttarla là.
0: Bravo, che te la sei beccato, che hai messo subito su RTL 102.5.
1: Scusami, volevo fare una domanda a Luca. Prego. Perché quando hai citato tutti i personaggi che vengono da Città di Castello hai proprio nominato la Bellucci per prima?
3: Ma diciamo la Maschietti, il vago sentore del perché, dai.
0: Ma manco troppo vago.
1: Vai.
0: Va bene, vi facciamo riascoltare, esatto, un pezzettino di canzone al contrario, poi giochiamo, prego, dalla regia.
1: Grazie Cristian. Allora partiamo da Luigi. Luigi, ci dici solo chi canta questa canzone famosissima secondo te?
2: Giorgia.
1: Luca, confermi o ribalti?
3: Io dico la stessa cosa.
1: Bravi,
0: perché
2: non
0: Giorgia.
2: Non
0: perché Giorgia, però Luca adesso tocca a te. La mission is more difficult. Perché
1: in inglese?
0: Lascia perdere, perché ci devi dire il titolo della canzone di Giorgia.
3: Allora la butto là, è Di sole ed azzurro.
0: Luigi, confermi o ribalti?
2: Confermo, come diceva il notaio di Mike, buongiorno.
0: Noi andiamo al VAR e chiediamo a Christian. È Giorgia con Di sole ed azzurro?
4: Di sole!
0: Bravi!
3: Yeah!
1: Come fa?
0: Vorrei illuminarti l'anima.
1: Vai con le voci!
3: Non me la ricordo.
1: Ma come?
0: Io ci sarò come domenica.
1: Senti qua.
3: Come domenica.
1: Mamma mia, di sole ed azzurro. Meravigliosa Giorgia, meravigliosi anche Luigi e Luca. Grazie per aver giocato con noi. Complimenti.
2: Ma non abbiamo vinto nulla.
1: No, come al solito, nella suite non si vince niente.
2: Se li potete mandare due gadget di DRTL che sono improbabili.
0: In realtà io li ho distribuiti.
1: Non dirlo. Ah, il Giro d'Italia.
0: Al Giro d'Italia.
1: Hai fatto solo quello, praticamente. Hai regalato gadget? Ti chiamavano l'ispettore.
0: Gadget, che bello, certo. Nicolò, questa sera
1: si spinge.
0: Hai sentito Zappone, mi sa, eh?
1: Sì. Sono stato 2 ore in collegamento. Comunque la canzone sbagliata per adesso va un po' in pausa, eh? Oppure la faremo lo stesso formato mondiale?
0: Vediamo.
1: Non lo so, domani. Decideremo.
0: Grazie per aver giocato, ragazzi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Non voglio essere fritto!
0: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere!
2: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia! Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Pioggia di fatture da Saturno.
6: Fatture processate.
5: Pratiche nebulose.
6: Già chiuse.
7: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
8: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco!
8: Mamma, raccontaci una storia d'avventura!
9: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 €. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Dua Lipa nella suite alle 21:35 con Idgaf.
1: No,
0: ragazzi, Idgaf.
1: Ma come Idgaf?
0: Grazie, grazie mille, grazie a tutti.
1: Grazie.
0: I don't give a fuck, in realtà.
1: Non si dice, però, eh.
0: Vabbè, questo è il titolo della canzone che volete,
1: capito,
0: da me.
1: Ma non si dice. Era meglio Idgaf. Comunque,
0: vabbè,
1: ci siamo.
0: Ci siamo, è arrivata lei da Verona, Francesca.
1: Cheyenne! Polizione, stabilità.
0: Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.
1: Com'è che fa?
2: Francesca
1: Cheyenne. Sì, sì. E allora tutti!
2: Francesca Cheyenne.
3: Radio Freccia.
2: Francesca Cheyenne.
3: Libera come voi.
0: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera la Franca.
4: Buonasera, abbiamo rischiato. Avete rischiato di non vedermi questa sera, ma poi ve lo racconto. Intanto incombe la nostra novità.

0: Bambi, 21:42, RTL 105 la suite. Dobbiamo subito collegarci a Verona con Francesca Cheyenne perché ci aggiorna sulla situazione del suo giardino. Francia, a te!
1: Sì, è tutto distrutto, grazie, passiamo oltre. No, devo dire che il passaggio della tromba d'aria, insomma, poteva essere peggiore, cioè poteva anche come dire sradicarmi il gazebo come qualche anno fa era accaduto, invece insomma si è abbattuta un po' più in là nelle zone di Bussolengo, Pescantina, dove ha fatto dei veri disastri. Comunque insomma si sa, è così, cambiamento climatico, non cambiamento climatico, in ogni caso l'inizio dell'estate porta sempre dei grandi acquazzoni, delle grandi trombe d'aria.
2: Quindi la linea tiene oppure no, Franca?
1: Incredibilmente sì.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
20: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
21: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Ma se io vi dicessi tipo, no, sì. Spider-Man, sì. Superman, Batman, Iron Man, Nicolò, che cosa sono?
2: Figurine.
3: Sì, personaggi della Marvel.
1: Supereroi, quelli di ecco, Mister Rain. Però vabbè, non avete capito. Su RTL 102.5 anche Tiziano Ferro.

0: Iglesias, Cantard, alle 22 in punto su RDL 102.5 nella suite, in chiusura della prima ora con Francesca Cenni, Nicola Giustini, Simone Palmieri, ma tra poco daremo un titolo a questa puntata e poi anche ai tanti amici che verranno a trovarci. Don't worry, non vi preoccupate, in italiano torniamo tra poco, state with us, state con noi.
1: Anche a Mele, in provincia di Genova, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Iran in bilico tra guerra e pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuovi raid dopo quelli della scorsa notte. Stiamo perdendo tempo, ha tuonato il tycoon. Gli iraniani dovranno pagarne il prezzo. L'intesa, secondo Trump, è pronta, attende la firma dell'Iran. Ovviamente non potranno mai avere l'arma nucleare, ha aggiunto. Secondo il sito di informazione Axios, Teheran avrebbe rifiutato un incontro con emissari del governo statunitense. Accolto alla Sagrada Famiglia dai reali di Spagna, Papa Leone ha celebrato la messa nella basilica realizzata a Barcellona dall'architetto Antonio Gaudì. Non possiamo credere in Gesù e far della guerra, uccidere l'innocente, abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha detto il Papa nell'omelia. Dinanzi all'assemblea di Confcommercio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto importanti dichiarazioni sull'azione di governo nel settore fiscale. Sentiamo Alberto Giapparoni.
4: La presidente del Consiglio ha colto l'occasione soprattutto per rivendicare i risultati dell'azione di governo, vale a dire il decreto lavoro, l'introduzione del salario giusto, la riforma fiscale con il taglio delle tasse, il no alla patrimoniale, il piano casa per fornire una risposta allo sviluppo urbano sostenibile e al problema delle periferie. E Meloni ha spiegato tutto in questa maniera.
5: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
4: Non solo, la Premier ha voluto anche lanciare un messaggio forte sulla questione del Far West e dei negozi che aprono e chiudono poco dopo, per poi riaprire con altre insegne e senza mai pagare le tasse. L'Italia, dice Meloni, non è la Repubblica delle Banane. Le regole si rispettano, senza non ci sono né mercato né crescita.
3: Voltiamo pagina. L'attrice Glenn Close, l'animatore Floyd Norman e il regista Ridley Scott riceveranno il premio alla carriera durante la prossima edizione degli Oscar in calendario il 15 novembre del 2026. A 24 ore dall'avvio dei mondiali di calcio, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha tenuto a Città del Messico, nello stadio Azteca, la conferenza stampa della vigilia. Criticatemi pure, ha detto, ma il calcio unisce il mondo, rivendicando anche la presenza del l'Iran tra le nazionali presenti in questi mondiali. È tutto. Ora il meteo e la viabilità.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore acquazzoni e temporali impegneranno

0: il nord Italia, specie tra Lombardia e Triveneto. Domani ritroveremo variabilità sul medio-basso versante adriatico per queste correnti più fresche che porteranno un rinforzo dei venti da nord e un calo delle temperature con massime che scenderanno sotto i 30 gradi anche al centro-sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna, sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona e sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Le 22.05, RTL 102.5, la suite, la seconda ora insieme. Buonasera, bentrovati, benvenuti, ben arrivati. Buon mercoledì 10 giugno 2026, Francesca Ciglieme.
5: Buonasera, Erika.
4: Nicolò Giustini.
6: Benissimo.
4: E Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte.
6: E tra poco chi arriva? Franca, chi c'è?
5: La nostra psicoterapeuta di riferimento, per fortuna, Samantha Vitali, ecco, con la quale parleremo del topic. Cioè del fatto che le donne preferiscono molto spesso affidarsi alle amicizie, in questo caso le amicizie femminili, piuttosto che investire in una relazione.
4: Ecco qua.

0: Drake, 30 Seconds to Mars, alle 22.11 su RTL 105.
1: Ancora mi ricordo la corsa che ho fatto fino a... ero all'Enoteca, sono corsa, naturalmente stiamo parlando dell'anno in cui vennero ospiti di 30 Seconds to Mars, per andare con Matteo Campese a fare l'intervista a Jared Leto. E quindi abbiamo fatto una corsa che me la ricordo ancora. Ho ancora i polmoni.
2: E come andò così quell'intervista, Franca?
1: Benissimo, ho fatto il selfie della vita.
0: Figurati. Franci, però noi questa sera stavamo chiacchierando, avevamo introdotto e avevamo dato un titolo a questa puntata. È così?
1: Come sempre, as usual. Allora, abbiamo detto che molte donne, sempre più donne per la precisione, non c'è una vera e propria percentuale, scelgono di non come dire, investire più in una relazione sentimentale, ma nelle proprie amicizie, e quindi preferiscono le amiche sostanzialmente. Poi di questo parleremo, che in realtà ha tante implicazioni, tante sfaccettature psicologiche, con la nostra psicoterapeuta Samantha Vitali.
0: Sì, c'è da capire un po' questa tendenza, perché ieri abbiamo parlato che
1: dei
0: meglio gatti, sex toys, che
1: della friggitrice.
0: Della friggitrice, bravissima. Poi, come diceva Nicolò, meglio i gatti che l'umano. Stasera meglio le amiche che l'uomo. È una roba qua.
1: Niente, vai in palestra, non ti resta che la palestra.

0: Drive-by alle 22.19, RTL 102.5 la suite. E allora ce l'hai, Nicolò, è così?
1: Sì, perché è arrivata la nostra psicologa e psicoterapeuta preferita, Samantha Vitali.
2: Ciao, ciao. Samantha.
1: Buonasera, ciao, Samantha. Sì,
3: buonasera, eccomi qua.
2: Buonasera, ciao. Samantha, buonasera, lucente. Hai fatto un po' di vacanze, hai fatto un lungo weekend.
3: Sì, ho fatto un lungo weekend che proprio mi ha rimesso al mondo, devo dire la verità. Bene. Quindi sono bella carica stasera.
2: Ogni tanto ci vuole. Sei stata con il tuo compagno o con le tue amiche?
3: Sono stata in un weekend mamma figlia addirittura.
2: Ecco, una terza variante.
3: Esatto, con mamme e figlie, in effetti è una cosa al femminile, vero? E si presta per il topic di stasera.
1: Una mamma,
2: è vero,
1: per
2: perché
1: amica.
2: Sempre più donne, esatto, perché sempre più donne scelgono di stare tra di loro, sostanzialmente scelgono l'amicizia, scelgono le amiche anziché il compagno o un compagno, insomma, comunque una relazione, investire in una relazione. Questo che cosa ci dice, Samantha?
3: Ma sicuramente ci dice che i tempi stanno cambiando e da sempre in realtà le, diciamo, modalità cambiano, evolvono. Noi magari ovviamente non possiamo rendercene conto, ma se ci pensiamo, il matrimonio fino a pochissimi anni fa in realtà era addirittura sempre soltanto combinato, per dire. Quindi per noi oggi sarebbe assurdo anche soltanto pensarlo, no? Però effettivamente nella storia è sempre stato fondato, certo, su ragioni legate alla sicurezza economica piuttosto che non sull'amore. Quindi anche
2: la dote, ti ricordi, c'era la dote, no?
3: Bravissima, esatto. Quindi ad oggi sì, siamo davanti a un altro cambiamento sicuramente, ecco. Però non pensiamo che sia così insolito, ecco, che ci siano questi cambiamenti legati proprio alle relazioni in generale. Sicuramente i rapporti, diciamo, che abbiamo registrato, che abbiamo finalmente un po' anche processato, no, negli ultimi anni, abbiamo capito che alcuni rapporti davvero non si fondavano anche su dei presupposti, certo, di salute, vediamola così.
2: Sì,
3: non erano,
2: sì, sì, certo,
3: sanissimi. Mentre un tempo si tendeva ad accettare tutto, oggi tante volte no. Ecco, quello che noi facciamo come terapeuti è proprio cercare di aiutare le persone invece a trovare quella giusta sintonia con la persona giusta, eccetera, e capire anche come lavorare sulle proprie magari ferite, no? Quelle che ci vanno invece a fare cercare sempre la persona sbagliata.
1: Certo.
3: Però è anche vero che forse qualcuno, anche un po' forse stanco di cercare e ricercare, a volte, come dire, si concede, e tutto sommato l'amicizia credo che sia sempre una cosa molto bella in ogni caso, si tende a circondare di quelle relazioni invece stabili, sicure, ecco. E devo dire la verità,
2: una comfort zone.
3: Sì, riflettendo su questo passaggio, devo dire, viene anche evidenziato il fatto come in alcune situazioni amorose, evidentemente, manca proprio il tassello dell'amicalità, che
1: sì,
3: invece comunque è un fondamento importante. Cioè, nel momento in cui siamo anche in coppia, dobbiamo essere anche amici, non so, da qualche parte, no? Se manca quel passaggio lì, la coppia qualche problema può averci, cioè, dopo poi ovviamente uno va a rifugiarsi di più magari negli amici di quanto non possa magari nell'amore. Io sono sempre l'idea che la verità stia sempre nel mezzo, cioè secondo me possiamo essere anche innamorati, possiamo avere anche degli amici che facciano parte di quella famiglia che ci siamo scelti, per dire, ecco. Però detto questo, poi rispetto tutte ovviamente i vari pensieri.
1: Samantha,
3: ecco,
1: ma al volo, anche proprio per chiudere questo argomento, c'è un po', facendo una riflessione un po' più seria, secondo te anche un po' di presa di consapevolezza che deriva un po' forse dall'ansia sociale, dall'ansia delle notizie che leggiamo quotidianamente, che oggi insomma è sempre più diffusa, soprattutto per quello che riguarda il rapporto donna verso uomo, quindi un po' più di paura forse anche.
3: Cioè, tu dici se le donne hanno ormai paura degli uomini?
1: Sì, un po' di più, un po' di più.
3: Ma allora, c'è più consapevolezza sicuramente. Le donne sicuramente prendono più consapevolezza, più che altro, del loro valore,
1: questo,
3: quindi magari non accettano più relazioni, appunto, che non vanno bene, ecco.
1: Certo.
3: Devo dire la verità, tra l'altro le donne davvero hanno fatto un grandissimo salto negli ultimi 30 anni, non so, noi psicologi abbiamo lavorato tantissimo sulle donne, in questo senso veramente si sono emancipate, sono andate avanti, adesso sono veramente su un livello veramente molto interessante. A me dispiace tanto che appunto non abbiamo fatto lo stesso lavoro sugli uomini.
1: Vero.
3: E credo che la prossima sfida, lo dice anche Pellai,
1: è vero.
3: Sarà invece assolutamente dare la stessa possibilità di consapevolezza anche agli uomini, che la meritano tutti. tutti, e quindi anzi, proprio perché finalmente forse anche maschi e femmine sì. ritornino anche a dialogare.
1: Ci sta,
3: sì.
1: ci sta. Abbiamo fatto anche una bella riflessione, la suite ed è incredibile. Grazie Samantha.
2: Incredibile.

0: Solo grazie, con te grazie potevamo Samantha, fare questa cosa. Ciao Samantha.
1: Arrivederci, ciao.
0: Grazie mille. Ciao.
2: Buonasera Samantha.
0: Simone, buonasera, benvenuto. Simone. Ci sei anche tu, Simone. Salve.
1: No, è stanco perché è stanco. Oggi ha sollevato troppi pesi.
2: Ma Franci, mai visto la foto che ho messo su Instagram?
1: Sì, ma fai anche a meno di mettere quelle foto.
0: Ma possiamo rovinare?
1: Non depongono a tuo favore.
0: Un bel momento intelligente e profondo del nostro programma. Parlare della tua foto
1: certo
0: in palestra.
1: Col l'alto col basso. Uniamo l'alto col basso.
0: Che brutta fine.
2: Dolce e salato.
0: Dolce Gabbana.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: La musica romantica.
10: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.

0: Noel Gallagher alle 22.34 su RTL 102.5 nella suite con Francesca Cheyenne, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Intorno alle 23.10 chi arriverà a trovarci, perché non ricordo.
1: Credo Melanie, ma ora c'è una bella novità. Partenope!

0: letto Black Horse and the Cherry Tree alle 22.39 su RTL.
1: Difficile, eh?
0: Vabbè.
1: Titolo difficile.
0: Sì, sì, sì. Anche il nome di lei, no, Simo? Come, qual è?
2: No, comunque bravissima.
1: Katie Johnston.
2: Devo dire molto, molto brava.
0: Questo è più facile, puoi farcela.
2: Hai ragione. Elisa, amore è su RTL 102.5.

0: Imagine Dragons alle 22.46 RTL 125 la suite. Abbiamo parlato moltissimo delle donne che ormai no, preferiscono le loro amiche rispetto ad un possibile uomo. Allora, siccome noi una donna,
1: possibile
0: e che
1: relazione,
0: donna, possibile
1: diciamo,
0: relazione,
1: ecco.
0: Siccome ecco, noi abbiamo qui in studio una donna e che
1: sì,
0: donna,
1: quale?
0: Francesca Cheyenne, cioè in studio,
2: studio, vabbè,
0: vabbè, mamma mia,
2: capito,
1: fa per dire,
0: per dire, no?
2: Va a San Dir.
0: Vorrei sì, chiedere a lei a questo punto da che parte sta. Ecco, mettiamo
1: dalla parte degli animali, ecco, guarda,
2: benissimo,
1: citando anche il titolo di una famosa trasmissione.
2: Benissimo, direi.
0: Cos'è? Kilimangiaro di Licia Colò?
2: Eh?
0: Niente. Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: È stanco questa sera, è stanco.

0: Billie Eilish alle 22.53 su RTL 102.5 nella suite, il titolo è Ilo Milo, ok?
1: Giusto.
0: Perché prima Nick mi ha detto guarda che
1: no,
0: è
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: Tu e vole... che cosa significa?
1: Eccoci qua, Palmieri, visto che l'hai cercato,
0: perché
1: no?
0: Chiedete sempre a me, ma voglio dire, ma
1: no, hai fatto,
0: che fate le domande in sto
2: Google,
0: programma,
2: no? No?
0: Lo saprete, se lo chiedete, lo saprete, ditelo.
1: No, tu hai cercato su Google la pronuncia, no?
0: No, no, no, no, no,
1: allora, come facevi a sapere la pronuncia?
0: Perché conosco molto bene la canzone. Biagio Antonacci, un po' come questa d'altronde, nella suite You and Me.

0: Black, lascia che io sia alle 22.59, RTL 102.5 nella suite, in chiusura della seconda ora insieme con Francesca Cea, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Tra poco però ce n'è una terza, fino alla mezzanotte ci sarà l'Half an Hour del Nick, ma soprattutto arriverà anche a trovarci Melanie, e quindi state con noi.
1: X Factor 2026, RTL 102.5 ti invita ad assistere ai bootcamp il 20 e 21 giugno a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Pescolanciano, in provincia di Isernia, sono le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Lo stallo delle trattative con l'Iran sta irritando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha avuto una riunione nella Situation Room per parlare di potenziali nuovi attacchi a Teheran. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha parlato di attacchi potenti e netti tra stasera e domani. Il presidente Trump è pronto a concludere un accordo, ha detto ancora, l'Iran farebbe bene ad accettarlo. Ma facciamo il punto con Raffaella Coppola.
4: Resta sul piede di guerra Donald Trump dopo l'abbattimento dell'elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz. Il presidente americano dalla Casa Bianca annuncia nuovi attacchi molto forti contro l'Iran. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagarne il prezzo, tuona il tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla, sapendo che non gli consentirà mai di avere l'arma nucleare. Tuttavia la CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le divergenze. Qualsiasi aggressione riceverà una risposta decisa e immediata, promette il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Colpire trasporti, energia e acqua, che sono linfa vitale della popolazione, è segno di debolezza, chiosa il presidente iraniano Peseschian.
3: Intanto il Papa Leone ha celebrato questa sera la messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, uccidere l'innocente e abbandonare chi soffre, ha detto il Papa nell'omelia. Il pontefice ha poi benedetto la Torre di Gesù, la cui ultimazione ha portato la Basilica della Sagrada Famiglia a superare i 172 metri, diventando la chiesa più alta del mondo. E nel corso della giornata il Papa si è anche soffermato sul valore dello sport, del calcio in particolare, in vista dei mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. Su questo ascoltiamo Max Viggiani.
5: Il Papa ha inviato un messaggio in vista dell'inizio dei mondiali di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Non dobbiamo dimenticare che la vita non è una gara per mettersi in mostra da soli, ma un cammino che impariamo a percorrere insieme, ha detto il pontefice. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Intanto tutto è pronto per la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica. Fischio d'inizio alle 21. Sarà il mondiale con più nazionali partecipanti di sempre, 48, e con tante novità anche regolamentarie legate al VAR. Ultimo atto il 19 luglio prossimo con la finale di New York.
3: RTL 102.5 vi racconterà i mondiali di calcio nelle sue trasmissioni e nei giornali orari. Ora la viabilità.
1: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per lavori di ammodernamento tra Inizio A1 e San Giuliano verso Bologna. Sempre per lavori ricordiamo le chiusure notturne fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Capriate in direzione Milano, e sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo.

0: mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Quattro minuti dopo le 23, attention please!
2: My friend!
1: Because this program is
3: amazing!
1: But also!
2: Also!
1: The third!
2: La terza ora della suite!
1: Into 2026. Wonderful. Per i naviganti!
2: I navigatori satellitari Tom, Tom e non!
1: Franca, passeggeri!
3: E passeggiatrici!
1: E allora tutti pronti perché tra poco arriva Melanie, però prima si canta insieme a voi!
3: Sì.

0: io fra tanti.
1: Purtroppo
0: Giorgia,
1: sì.
0: Alle 23:12 su RTL 105 nella suite. E allora, e basta. Ma non c'è da ridere.
2: E basta, su, faccia fare una risata, Palmieri. Cos'è questa serietà? Quando va in palestra si... Da quando va in palestra, ragazzi, può più ridere qua.
1: No, perché gli fa male.
2: Si prende maledettamente sul serio.
1: Gli fa male l'addome se ride, perché siccome è troppo allenato. Non
0: è troppo
1: può
0: tirato
1: ridere.
0: L'addome. Ma siccome abbiamo appena ritrovato Giorgia, non so se avete visto, ieri a San Siro c'è stato Eros Ramazzotti. Durante il concerto di Eros ci sono stati tanti ospiti.
1: Sì, tra cui
0: anche Giorgia. Basta, volevo solo sottolineare questo.
1: E stasera nel frattempo c'è Cesare Cremonini che suona qui a Milano.
0: Stasera, sei sicuro?
1: Sì.
0: Stasera, ok.
1: All'ippodromo, e chissà, visto che ha portato ospiti di calibro enorme nelle altre tappe, chissà chi sarà l'ospite questa sera. Se
0: ma
1: ci
0: non
1: sarà.
0: Per forza, bravo, perché ormai c'è questa tendenza del facci concerti, ci devono essere gli ospiti.
1: Però è bello, dai.
0: È bello, però usciamo da questa.
2: Poi adesso suona anche il sax, quindi insomma direi che è già un'attrazione di per sé, no?
1: Sì, però prima Elisa, giovanotti a Milano senza niente, dai, no.

0: Madonna! Nella suite su RDL 125, yeah, rock and roll baby. Alle 23:19 con noi, però c'è anche lei, la nostra amica dalla Svizzera.
1: Oh,
0: Melanie!
1: Buonasera, buonasera. Melanie!
2: Ciao ragazzi. Cioè, ma com'è? Appaio io e scompare Francesca.
1: Ma
2: dove
1: no,
2: sei?
1: Sì. L'hai inglobata.
3: Avvantaggio tuo. Eccoci
1: perché
3: qua.
1: Tu sei una matrioska, Mel. L'hai inglobata dentro di te praticamente, no?
2: Guarda il figlio, il prodigo.
0: Sono tornato, Melanie. Ciao tesoro. Senti, io devo dirti sto fatto. Quest'estate sì. Faccio scalo ad Abu Dhabi.
2: Va bene.
0: Magari.
3: Dopo il
0: 20
3: Radio luglio. Palmieri.
0: Ecco,
2: dai,
0: caso...
2: ti vengo a prendere.
3: Nel
2: quando,
3: sì, sì.
2: Però.
3: No, si è già piazzato anche ad Abu Dhabi. Hai visto, Nicolò? Nicolò se n'è andato, guarda. Ha deciso di andarsene.
2: A battere la testa contro il muro.
3: Non ne può più.
1: Sono stanco.
3: Come lo capisco.
1: Ma non è radio a fare i tuoi, ma che roba è?
0: Ma no, nulla, siccome sì, Melanie ha anche casa da Abu Dhabi.
1: Sì, perché tu vuoi che ti venga a prendere all'aeroporto con
2: no,
1: il suo
2: autista che...
3: col jet privato.
0: No,
3: anche.
0: Ma non, vengo. Non c'è bisogno che ci sia lei, a me basta solo.
1: È questo che, mi fa schifo, capito? Vabbè. Sì, sì. Come stai, Melanie? Sei pronta per i mondiali a tifare la Svizzera?
2: Io non sono molto cosciente dei mondiali.
0: Ma scusami un attimo.
3: Ma tu che squadra tifi, Melanie? Se tifi qualche squadra?
2: Allora, Italia, che sono anche
1: sì?
2: italiana.
1: Sì, però
2: poi
1: non
2: Svizzera,
1: è mondiale.
2: Che sono anche svizzera. E poi non ci sono mai gli emiratini dentro nei mondiali, quindi insomma non ho molta scelta.
1: Beh, c'è il Qatar, c'è l'Arabia Saudita, se vuoi.
2: No, vabbè, uno non è che si mette a tifare un paese che non è. Io sono patriottica.
1: Ah, okay. Beh, sono gli Emirati Arabi Uniti, tu.
0: Melanie, mi permetto però di specificare e sottolineare questa cosa, nel senso che noi ci siamo conosciuti ormai anni e anni fa, in occasione proprio di un mondiale.
1: È vero.
0: In cui tu venivi qui in studio. RTL
2: facendo
0: 105.
2: Finta di
1: capire. No, ma che finta? Ma che finta?
0: Ma noi facevamo i casting.
1: Ma tu sei eri tifoso della Svizzera per sempre. Forza Svizzera, forza i crociati.
2: No, ma mi ero studiata anche un pochino come funziona il calcio, devo dire.
1: Sì, tipo?
2: Cosa che mi sono dimenticata.
3: Per esempio che c'è difesa, attacco, ci sono due portieri.
1: Brava
2: sì,
1: Franca.
2: Sì, e infatti Franca, tu sei
3: le basi, le basi.
1: C'è anche il centrocampo.
0: Diciamo che sei talmente esperta sei talmente esperta che noi ti invitiamo ufficialmente, visto che da domani li racconteremo a modo nostro i mondiali. Quando vorrai ci aiuti anche tu, ti colleghi e ci dai due o tre info, non solo riguardo alla Svizzera, va bene?
3: Dici due o tre cose a caso, insomma, sui mondiali, che
2: secondo
3: noi è la cosa
2: la
3: migliore
2: di più. Infatti dai un po' da
1: al volo
0: Melanie, cosa fai quest'estate di umile?
2: Allora, devo andare a Parigi sabato, tornare dopo una settimana, poi sto qua una settimana, poi vado a Brussels, poi vado, perché mia figlia mi continua a trascinare a questi concerti.
1: Ah,
2: e quindi
3: metal, vero, perché sua figlia è un'appassionata di metal,
1: di
3: e quindi lei va ai concerti
2: metal. K-pop, no, veramente,
1: K-pop.
2: Erano dei K-pop.
1: Lo so, me lo ricordo.
2: Che facevano metal,
1: che i pop che facevano metal,
0: ma
1: il multiverso, vabbè.
3: Ma che concerto.
1: Grazie
3: meraviglioso.
1: Melanie, ci sentiamo i prossimi giorni. Ciao Mel,
3: un bacio.
0: Ciao Mel, ciao, a trapuego.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Camila Cabello con Havana alle 23.32 su RTL 102.5 nella suite. È il momento ghiacciolo di solito quest'ora per Francesca Cheyenne. Sì. Mangiato tutto a posto, ecco.
1: Era
0: qua,
1: buono, Franca, che gusto era?
2: Piace tanto.
1: Non abbiamo capito.
2: La Marena.
0: La Marena. Però Franci mi deve aiutare perché è arrivato quel momento, dai.
2: È arrivato quel momento, ovvero non di andare nei prati, ma quello di ascoltare le ultime notizie con l'Affenauer del Nick.
0: Però anche andare nei prati
1: non era male, anzi posso dire che forse è meglio. Comunque domani iniziano i mondiali, lo abbiamo detto. Allora la Norvegia, che la cui foto di squadra, Franca, te la consiglio vivamente perché secondo me potrebbero piacerti molto tutti quanti, si presenta al mondiale portandosi dietro, tutti i vichinghi, 6.000 arance e 300 kg di pesce con tre chef stellati. Wow. Praticamente dieta ferrea, adatte alle temperature che negli Stati Uniti supereranno i 35 gradi, 116 kg di formaggio, 6.000 arance perché la mattina bisogna farsi il succhino fresco ogni mattina, 300 kg di dentice e salmone serviti in 4 buffet al giorno, quindi Holland e gli altri saranno serviti anche da tre chef stellati.
0: Quindi non gli va proprio male sto mondiale.
1: No, decisamente no.
0: A prescindere da tutto parte bene.
1: Magnane solo, come si dice ancora, magnane solo pesce, formaggio e arance. Forse dopo un po'
0: stufa.
2: Le verdure, mangeranno delle verdure, insomma, no?
1: Novità!

0: L'immenso, lo dicono i Negramaro alle 23.40 su RTL 102.5 nella suite, Half an Hour del Nick, storie, notizie, racconti fino alla mezzanotte. Vi siete persi qualcosa? Non vi preoccupate, recuperiamo tutto ora.
1: Sì, perché i prossimi Oscar verranno consegnati, gli Oscar alla carriera, a Glenn Close, scusatemi, e Ridley Scott. E a proposito di Ridley Scott, tra poco c'è un'altra notizia che farà piacere ai fan di Hugh Jackman e Ridley Scott insieme.
0: E allora noi aspettiamo qui l'altra notizia di Nick.

0: Per un milione Bundabash alle 23.47, Ridley Scott su RTL 102.5.
1: Sì, e Hugh Jackman insieme nel nuovo adattamento dell'Isola del Tesoro, dove Hugh Jackman sarà il pirata Long John Silver. Quindi insomma i grandi fan dell'uno e dell'altro avranno questa bella sorpresa.
2: Mace. Ma noi andremo a vedere Spielberg.
0: Ecco, benissimo, perfetto. Posto.

0: Call It alle 23.53 su RTL 102.5 della suite. Notare che siamo entrati in battuta. Nicolò, per favore, grazie.
1: E questo è già un miracolo. Conoscendo. Vabbè, c'è da ridere. Comunque, oggi c'è stato un'ulteriore dichiarazione di Rafa Leao. Parliamo del ormai praticamente ex giocatore del Milan, che dice: ho portato il Milan dove merita di stare.
0: Dove?
1: Amico mio, però ti fai male da solo così. Cioè, ma potrai mai dire una roba del genere?
0: Vabbè, ha sbagliato.
1: Due anni di fila poi dalla Champions.
0: Ma è giovane, lascialo stare, giovane.
2: Un po' tracotante, il ragazzo.
1: Un po' tanto tracotante.
3: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.57 ecco. Non rimane che una cosa da fare e da dire. Francigena, a te.
3: Allora, questo è un pezzo iconico, non solamente per la disco music, e questo è abbastanza ovvio, ma anche per, diciamo, un certo mood rock. Siete due cretini. Rovinate anche il momento del Millennium Meet. Hot Stuff, Donna Summer.

0: 59 su RTL 102.5,
1: ecco,
0: nella suite. Sì, ci siamo svegliati. Adesso arrivano i nottambuli fino alle 3 di questa
2: notte. Svegliati.
0: Grazie. Sì. Così. Grazie a Manuel Bell e Cristian Albertoni in regia.
1: Grazie, ci raga.
0: Domani con la prima partita dei mondiali, eh?
2: Sì, è Messico. Sudafrica.
0: Sudafrica.
2: Messico. Buonanotte, che grazie Manuel, buonanotte, grazie Cristian.
1: Buonanotte,
2: che ciao Franca.
1: Ciao, ciao.
2: Anche a Rocchetta a Volturno in provincia di Isernia è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran. Lo stallo delle trattative ha irritato Donald Trump, che ha dato via libera a nuovi attacchi. Per spingere Teheran a negoziare, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha confermato attacchi potenti e netti. Se dobbiamo negoziare con le bombe lo faremo, ha dichiarato. Non esiteremo a rispondere, ha fatto sapere l'Iran. Esplosioni sono state udite sull'isola di Kish nel Golfo Persico. La difesa aerea iraniana è stata attivata nella parte occidentale di Teheran, tra le zone sotto bombardamento anche Sirik e Minab. Siamo su città costiere, quindi potenziali obiettivi per colpire i traffici dell'Iran, anche soprattutto però la parte occidentale della capitale. Tra un istante torneremo con nuovi aggiornamenti su questa questione, ma facciamo un altro passo e torniamo in Italia, perché c'è stata una sentenza che già fa discutere, emessa la notte scorsa dalla Corte d'Assise di Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli. È stato assolto Luis da Silva. Maro, vai.
5: La procura di Rimini è pronta ad impugnare la sentenza di assoluzione di Luis da Silva. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Rimini ha escluso la responsabilità dell'imputato, disponendone l'immediata scarcerazione. Da Silva era detenuto da luglio 2024 con l'accusa di aver ucciso l'anziana Pierina Paganelli. Intanto Manuela Bianchi, che con da Silva aveva avuto una relazione, ha difeso il proprio operato. La mia coscienza è totalmente serena perché ho sempre detto la verità. Bianchi, indagata per favoreggiamento, ha dichiarato di rispettare la decisione della Corte. I suoi legali hanno sottolineato l'insufficienza delle prove per una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Nel frattempo il verdetto è stato accolto in silenzio dai familiari della vittima, che rispettano ma non condividono la sentenza.
4: Torniamo ora sulla notizia di apertura. Gli Stati Uniti stanno nuovamente attaccando l'Iran. Il Pentagono ha fatto sapere che i raid sono cominciati alle 17.15 ora di New York, le 23.15 in Italia. A disporre la nuova offensiva il presidente Trump, con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare un accordo. Ci trattano da stupidi, aveva affermato in precedenza Trump. I raid stanno riguardando tutte località nei pressi dello stretto di Hormuz. Sono stati colpiti radar, sistemi di difesa e è stata attivata la contraerea iraniana anche nella zona ovest di Teheran. È tutto per questa edizione. Viabilità.
3: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione Bologna e sempre verso Bologna sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marsana e Occhiobello. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Mezzanotte e 4 minuti, siamo tornati. Buon giovedì, buon mercoledì notte, buon inizio di giovedì. Signore e signori, noi siamo in ottamboli, quelli belli, quelli freschi, quelli allegri. Bene, sembra una bancarella. Signore e signori, vi presento Ma chi sei, Vanessa Gray.
8: Che bello, finalmente ci ritroviamo. Una cavallerizza. Allora vi presento l'altra cavallina, che è Silvia Signore.
1: A lei è la cavallerizza, io sono la cavallina.
8: Scusa, la cavallina è più fine, no?
2: Più fine, più figa anche, no?
8: mannaggia.
1: Buonasera.

0: Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo. Armando, le devo fare una domanda.
1: Sì.
0: Ma perché mi manda in continuazione su Instagram così i video delle fighe in costume?
2: Perché? Vogliamo saperlo, eh?
1: Perché lei dice sempre sono bella,
0: non
1: sono bellissima. Invece volevo sottolineare che nel mondo ci sono altre donne più belle di te. Ma va bene, 02 25 15 15, parliamo di bellezza, va, va che bene. Ci ispira. Dai.

0: Freedom, Pharrell Williams su RTL 102.5, mezzanotte e 12 minuti. Allora, dicevamo in apertura con... Ma quanto sono belle!
1: Sì, sei bellissimo questa sera, ma cosa hai fatto stasera? Non lo so, sei più... Non lo so, sfinato,
0: guarda
1: sottile.
0: La faccia di Silvia quando dice queste cose che non è lei in prima linea, ma questi
2: ma
0: due
2: la
0: cretini.
2: Devi smettere di disegnarmi così. Io invece sono una collega buona, sì, e vi voglio bene, sono felice.
0: Sì,
1: per voi. Se voi dimagrite.
2: Esatto, per i vostri successi, se
0: perché
2: siete belli,
0: bello,
2: se siete
0: scusami,
2: bravi.
0: No, era per legarmi a questo, perché è bello essere belli a 20 anni. Devi essere, voglio vedere a 40 come sei.
1: Voglio cioè vedere a 50.
0: A 60
1: a
0: come sei. Cioè la bellezza, non tu dico in generale, la bellezza riuscite a mantenerla? Fate qualcosa? Cosa fate durante il giorno? State sempre in palestra? State attenti a quello che mangiate? Siete belli? Ma siete belli dentro? Belli fuori? Perché siete belli?
1: E io mi sono un po' persa, mi è venuto pure un po' di mal
2: no,
1: di testa.
2: No, però hai detto una cosa molto giusta, no? Perché effettivamente si parla tanto di bellezza interiore, ma in questo mondo, ma davvero importa della bellezza interiore?
1: Allora, diciamo
2: o è solo una frase fatta.
0: Ma che succede, Silvia? No. Hai detto una cosa giusta in 5-6 mesi, vedo? Scherzo.
2: Grazie.
0: Allora, prego, prego, Gray.
1: No, pensavo a questa domanda che ha fatto Silvia, cioè comunque la bellezza interiore serve, ma secondo me in un secondo momento, perché all'inizio quello che ti colpisce non è la bellezza interiore, anche perché ma io che ne so come sei fatto dentro.
0: Certamente, ovviamente.
2: Cioè, prima devi uscirci con una persona, quindi comunque ti deve piacere esteticamente.
1: Certo. Prima arriva il fuori e poi il dentro, forse.
2: Se 02 ce la fai arrivare.
0: 25 15 15, chiamateci.

0: Zia, le vibrazioni, vieni da me, le sentite le vibes, le vibrazioni, le sentite le vibrazioni.
1: Ecco, bisogna.
0: Ragazzi, io avevamo conservato un vocale, lo sentiamo?
1: Vai.
2: Tu, caro Armando, cominci il tuo programma insieme alle due principesse, Silvia e Vanessa, e io ci vado a dormire.
0: Ah no.
2: Ciao.
0: Ma signor Riccardo, ma come? Ma scusi, ci diamo del lei con Riccardo, ma perché non rimani? Non rimanga?
1: Magari ha sonno, domani mattina devi svegliarti presto. Ma noi ti aspettiamo anche domani, non ti preoccupare, tutte le notti, da mezzanotte alle tre siamo qui.
3: Ma magari deve fare anche il sonno di bellezza, perché siccome stiamo parlando di bellezza, ragazzi, dormire è una di quelle cose che bisogna fare bene per preservare il viso, il corpo, le rughe, anche la salute mentale.
1: Sì, ma noi abbiamo dei problemi perché andiamo a dormire alle 4.
0: Esatto.
3: Ma no, oltre a quello, invecchieremo prima.
0: No, ma moriremo anche prima, perché chi lavora di notte, i ritmi circadiani, insomma, vanno a farsi friggere. No, Silvia, non sei eterna, anche tu potresti essere incenerita adesso da nostro Signore.
1: No, all'istante. Ma pensiamo alle good vibes, alle vibrazioni di prima, alle belle vibrazioni. E vi devo dire una cosa: che sabato 13 giugno dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Quindi rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione.
3: Quindi sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5.
0: Che bello.
1: Sabato, ragazzi, sabato 13 giugno.
0: Esatto, esatto.
3: Non dicembre, come ha detto ieri Armando.
0: Chi l'ha detto? Io non ho detto niente, spiona.
1: No,
0: non
1: l'hai detto. Sì, perché pensavi che fosse già Natale, di la verità.
0: È vero, va bene, avete ragione. Appena sbagliate
1: non
0: voi.
1: Non ho capito. Scusami, Cristian, puoi abbassare la base? Scusa.
0: Avete ragione. Allora parliamo di bellezza, anche bellezza esteriore, bellezza di una città, bellezza di un tramonto,
3: di un'opera d'arte.
1: Voglio andare a Madrid, grazie.
0: Hola.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. We'll be right back.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: Scooby-Doo, i pinguini tattici nucleari su RTL 102.5. Era un bel cartone animato, Scooby-Doo. Erano belli quei giorni, quando non andavi a scuola, quando avevi la febbre. Era un momento bello da stare a casa, ecco.
1: E cosa facevi? Guardavi i cartoni?
0: Mo l'ho detto, sì, Scooby-Doo.
1: Ah, sì? Vabbè, si poteva fare anche altro, non so. Uscire
0: alle scuole elementari, le elementari.
1: Scusami, ma scusa, invitare un po' di amichetti e amichette a casa.
2: No, ma ha detto che c'era la febbre.
1: Ah, scusate,
0: c'è Mirko. Vorrei sentirvi, ma c'è Mirko al telefono.
1: Sì, ciao Mirko.
3: Buonasera.
2: Ciao
3: ragazzi. Ciao.
1: Che cos'è per te la bellezza?
3: La bellezza basta guardare la Silvia, la Vanessa. La bellezza è tutto, ma la bellezza interiore è la migliore, dai. L'estetica non conta più di tanto per
1: Dici?
3: Me.
0: Ma scusami, ma non le hai mai viste fisicamente di persona? Tu pensi che siano strafighe alte 2 metri? In realtà non è così.
1: Ma che c'è?
2: Ma ci vede in video.
1: Ma ci segue.
2: Comunque Mirko, una domanda per te. Allora, tu parlavi di bellezza interiore. Secondo te qual è quella caratteristica che rende bella una persona? Un tratto del carattere, una qualità?
3: Sì, beh, se la donna è dolce, intelligente, tanta roba.
0: E fa pasticcera, va.
1: Quindi dolcezza poi, e intelligenza.
3: Poi sei anche brava in cucina, hai fatto bingo.
0: Ma che cosa vuoi? Una dipendente vuoi a casa tua che ti cucini, che ti fa preparare i dolci, che ti lava i testini? Ma non è questa.
3: Ho fatto bingo con la mia Armando.
0: Ma sì, ma perché è una santa tua moglie, magari l'hai messa a stipendio, ride.
1: Ma scusami, tua moglie cosa cucina per te?
3: Mia moglie cucina di tutto per me. Lei sa come trattarmi.
2: Come
3: è l'unica donna al mondo.
0: L'unica,
3: sì,
0: donna,
3: brava,
0: al mondo.
3: Sì. L'unica donna.
0: E hai avuto questa fortuna di trovarla solo tu, l'unica donna al mondo.
1: Ti prende per la gola.
3: Guarda che non è mica la prima, è la seconda donna,
0: Minchia, bene.
3: Ci ho avuto culo,
0: Bravo, bravissimo. Bravo.
1: Bene, Mirko, hai un sacco di doti allora.
3: No, non lo dico io, lo dice mia moglie, non io.
2: E quali sono le tue doti, Mirko?
3: Che ho tanta pazienza.
0: Sì, tantissime, vada.
3: Basta ascoltare Armando, la pazienza ti viene.
1: Lì ti capiamo.
0: Di la verità. Intanto godi ad ascoltarci nel fuori onda, nella social radio, di la verità.
3: Tu non hai idea, 3 ore da Milano a Padova mi passano, mi volano.
1: Vedi?
0: Scusami, ti faccio un'altra domanda. Ti piace quando io litigo, quando io grido, quando...
3: Ma sei unico, sei unico, dai.
0: Non sei il solo che mi dice sta cosa, che piace quando mi sente gridare.
1: Quindi praticamente tu segui tutto il fuori onda. Invitiamo anche gli altri a seguire il fuori onda.
3: Sì, io lo seguo, sì, ma è meraviglioso, è bello.
1: Va bene,
3: mi diverte, mi fa passare il tempo. Boh, il tempo vola.
0: Sì, vabbè, basta, ci hai annoiato, Mirko. Ciao,
1: ti
0: salutiamo.
3: Ciao.
0: Attenzione, ciao. C'è una novità.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vanessa, Silvia e Armando, ma soprattutto voi, anche al 378-378-1025.
1: Ci piace, amici, assolutamente, sentirvi ogni notte, ogni sera, ogni giorno, ogni, 24 ore su 24, perché sapete che qui su RTL 102.5
2: c'è sempre qualcuno, è un po' come un pronto soccorso. Comunque abbiamo un messaggio vocale, lo ascoltiamo?
3: Mi raccomando, uomini, scegliete sempre la donna con la bellezza interiore, perché poi tanto per la bellezza estetica c'è sempre la carta di credito. Buongiorno nottambuli.
0: Sì, ma sta carta di credito non si ricarica da sola, però.
2: Infatti no. Anche perché ormai rifarsi tutti i ritocchini estetici, il seno, le cose, è costoso, costi di manutenzione elevatissimi.
1: Vabbè, ma anche le cose piccole, una ceretta, le unghie, cioè, ragazzi.
0: Siete due poveracce, non avete un euro per sistemarvi le unghie e la ceretta?
2: No, che ne sai tu?
0: Ma come vi presenterete quest'estate in spiaggia? Cioè, con i peli?
1: Sì, certo, perché stiamo facendo la rigenerazione dei pilifera.
2: Donna barbuta sempre piaciuta, no?
0: Beh, è finito che
2: quella
0: roba lì.
2: Ma noi siamo lisce.
0: È finito il petto
1: come,
0: di pollo.
1: Cioè, l'uomo ha da puzzare.
0: No, che schifo, ragazzi, che schifo.
1: Lavatevi, usate il deodorante, soprattutto quando prendete mezzi. Sì. Usate il deodorante, lavatevi.
0: Prima però fatevi una doccia e poi mettete il deodorante. Da quando hanno inventato quello che metti sotto il sudore è una guerra.
2: Solo lui lo conosce.

0: Vorrei ma non posso, J-Ax e Fedez su RTL 102.5 a mezzanotte e 48 minuti. La bellezza è quella che parla con gli occhi e bisbiglia al cuore. È quella che accarezza l'anima e resiste al logorio del tempo.
1: Wow.
0: È quella di un folle immenso amore. Scrivono al 378-378-1025, letta dal sottoscritto in the world.
1: Sì, bravo. bisogna dire che l'hai letta, sì. L'hai letta molto bene.
2: Sono romantica. Sei incantata, sono romantici stasera i nostri ascoltatori.
0: E infatti vogliamo salutare anche Stefania e Maria perché dicono il mio matrimonio si avvicina. Bene, vedi che sono contenti di sposarsi. Abbiamo sentito Mirko prima, si è sposato anche due volte, non bastava una.
1: Sì, perché spesso quando ti sposi una volta è difficile che tu lo rifai di nuovo. Soprattutto forse gli uomini, cioè in generale.
0: Sì, può essere,
1: forse
0: sì.
1: Le donne, non so, crescono di più con la voglia di indossare l'abito da sposa, mentre gli uomini lo fanno più per le donne, sinceramente, no? Sentendo un po' di amici.
2: Il rito, proprio il festeggiamento.
1: Il festeggiamento. Dici sì, perché lei voleva sposarsi, quindi.
2: Ma perché tu pensi sempre ai soldi, Armando?
0: Pensi ai soldi, cioè, per un matrimonio tu inviti. Io vorrei i soldi indietro di quelli che si lasciano quando vai al matrimonio. Ma io ti ho fatto la busta, ma ci siamo lasciati. Dammi i soldi indietro,
2: scusami,
0: un'altra volta.
2: Ma come sei venale?
1: Ma da quanto tempo è che li hanno spesi?
0: Certo. Ma
2: ci hanno pagato il matrimonio.
0: Esatto,
2: eh?
0: Quella sera stessa, se non il giorno dopo, insomma, si salda il ristorante.
1: Va bene, oppure si parte per un viaggio di nozze, si fa il giro del mondo. Gaia?

0: Rugiada, la nuova canzone di Arisa su RTL 102.5. La bellezza sta anche in una canzone, in un bel testo, e Arisa insomma ne ha fatto di belle canzoni, però la bellezza anche da parte degli uomini, perché non siete solo più voi donne a fare la skin care e quant'altro, lo fanno anche gli uomini,
1: certo.
0: E la cosmesi maschile è aumentata tantissimo, le statistiche dicono che gli uomini spendono, fra poco spenderanno quasi come le donne.
1: Vabbè, oramai gli uomini si curano tantissimo, cioè davvero tengono al proprio corpo, cioè si depilano anche loro tanto, le sopracciglia, cioè colore, sì. Quante per cose
2: non,
1: fanno?
2: Per non parlare anche di tutti quelli che io vedo anche in giro che magari si rifanno le labbra, gli zigomi, il botox.
1: Cosa che era impensabile prima.
0: Qualche anno fa sì, era impensabile, però per le labbra, per noi uomini, basta pizzicarli e si gonfiano.
2: Sì, ma poi si sgonfia.
1: Siete anche voi sex bomb.

0: Baby, you can turn me on. Sex Bomb di Tom Jones su RTL 102.5. Volevo chiedere a Maria Paola Raiola cosa pensi degli uomini che si pizzicano le labbra per farli gonfiare e per avere questo aspetto un attimo, no? Cosa
1: ma
0: pensi?
1: Quante ne sai?
2: Però secondo me ci prova a casa, sì. Per questo
1: scusa,
2: lo sa.
1: Le sai ste cose?
0: Non lo sapevi, ma cioè, gli
1: no,
0: uomini
1: no, che si pizzicano.
0: Si pizzicano le labbra per farlo gonfiare.
1: Addirittura, però ad esempio anche, non so, un lucida labbra, al peperoncino.
2: Esatto.
1: Cioè, no. Peperoncino.
0: Tu che sei giornalista.
1: Certo, io
0: no. No. Ok, non lo sai, va bene.
1: Va bene, allora diamo spazio all'informazione. Ciao.
3: Anche a Grosso, in provincia di Torino, è l'una in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Gli Stati Uniti stanno nuovamente attaccando l'Iran. Il Pentagono ha fatto sapere che i raid sono cominciati alle 17:15 ora di New York, le 23:15 in Italia. A disporre questa nuova offensiva il presidente Trump, con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare un accordo per la fine della guerra. Ci trattano da stupidi, aveva affermato in precedenza Trump. I media iraniani hanno riportato esplosioni nel sud del paese, in particolare vicino allo stretto di Hormuz e comunque in città costiere, tra cui Bandar Abbas, l'isola di Keshm, le città di Minab e Sirik. Siccome lo stretto di Hormuz è sempre obiettivo, i media iraniani fanno sapere che il comando militare congiunto iraniano ha ordinato la chiusura dello stretto di Hormuz a tutte le navi mercantili e anche le petroliere. Qualunque nave tenterà il passaggio dello stretto sarà considerato un obiettivo, riporta appunto l'agenzia di stampa di Stato iraniana. Gli Stati Uniti peraltro hanno attaccato anche un impianto petrolchimico nel giacimento di gas di South Pars. Intanto funzionari della difesa israeliana si stanno preparando alla possibilità di attacchi missilistici da parte dell'Iran. Terminiamo questa edizione dedicata alla ripresa degli attacchi in Iran con la viabilità.
4: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 10 Genova-Savona, tra Albisola e Savona verso Ventimiglia, sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Est e Nervi in direzione Livorno e sulla 7 Serravalle-Genova tra Vignole e Borbera e Serravalle-Scrivia verso Milano. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Quante cose che vi regaliamo proprio gratuitamente, amici, sia sui 105 nazionali che in radiovisione, ovunque, su tutte le piattaforme, soprattutto sui nostri social, soprattutto su RTL 102.5 Play. Va
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: detto
1: sì,
0: questo,
1: bravo.
0: Che facciamo? Ricominciamo?
1: Subito, amici, seguiteci, anzi, andate anche ad ascoltare i nostri podcast. Se stasera non ce la fate e volete andare a dormire, andate a dormire. Poi c'è il podcast dei Nottamboli oppure tutti gli altri podcast dei programmi di RTL 102.5.
2: Chiamateci 02 25 15 15, ripartiamo.

0: ore e 10 minuti, ragazzi. Intanto salutiamo tutti quelli che sono sintonizzati con noi e vi diciamo di chiamarci allo 02 25 15 15. Abbandoniamo il settore. Ciao!
1: Ciao! Sì,
0: chi cacchio
1: cambio,
0: salutate? Non è che siete. Dove siete?
1: Salutiamo Cristian Berton, Manuel Bella, perché è arrivato Leo Di Mauro e David Bella.
0: Pensavo stavate partendo da qualche parte.
1: No, no, ancora no, ancora no.
2: Vorremmo come faresti senza di noi?
0: Io starei da pace, come si dice nel mio paese, pace in Dio si
1: no,
0: dice.
1: No, non puoi, mi
0: non
1: dispiace.
0: Può, non si può, mi dispiace. Non si può. Ma
2: bene, allora noi, io e la Grey parlavamo nel fuori onda di animali domestici, perché ci sono tante persone che hanno tanti animali in particolari, no?
0: Cioè che scoperta!
1: No, oh, per esempio, in casa c'è pappagalli, piccioni,
2: serpenti,
1: non solo gatti, cani, no, ce ne sono di ogni specie, tartarughe,
2: che già le tartarughe. Io mi ricordo, un mio amico aveva un furetto.
0: Ma chi se ne frega?
1: Ma scusa. No,
0: scusate un attimo, ragazzi, scusate, solo un istante. Pronto, RTL?
3: Pronto, RTL?
0: Scusami, un amico di Silvia aveva un furetto. A te, te ne frega?
3: Cosa?
0: Un amico di Silvia aveva un furetto. A te interessa qualcosa?
3: Sì, sto cazzo.

0: You'll Follow Me Down. Skank and Nancy su RTL 102.5 a 1:18. Ricomponetevi ragazze, via i cocktail, forse non fate vedere i bicchieri, allora andiamo.
1: Sì, no, no, abbiamo solo un po' d'acqua, guardate qui, acqua, sì, water crack, per tutti.
0: Scusate, dovremmo andare a Bardonecchia.
2: No, non andiamo da nessuna parte.
1: Sì, quasi, quasi.
2: Tra poco. Però nel frattempo noi stavamo parlando di animali domestici, noi al 378-378-125 ci hanno scritto: ciao RTL, io ho un pesciolino rosso.
1: Vale, il pesciolino rosso. Certo, c'è qualcuno che parla di una tigre, ma possibile? Una tigre?
0: No, poi dice mia madre una tigre.
2: Però c'è chi c'ha le tigri in casa, eh?
1: Tre tigri contro tre tigri, tre tigri,
2: esatto,
1: contro tre
2: in
1: tigri.
2: In Oriente ci sono quelli che hanno le tigri.
1: Mamma mia, no, noi andiamo al telefono, mi sa, giusto Leo?
0: Allora, facciamo adesso Elisa, sì, o la facciamo più tardi?
1: Abbiamo Elisa, ciao Elisa.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Come stai?
3: Ciao.
0: Oh.
3: Pronto?
0: Ci sì, senti? Elisa di Bardonecchia, come stai?
3: Di Bardonecchia.
1: Ma dove sei stata questa sera?
3: Sto tornando dal concerto di Tiziano Ferro.
2: Com'è stato?
3: È stato veramente bello, emozionantissimo. Sono stata con due mie amiche, che saluto se posso, Vanessa e Sara.
1: Ciao, grazie.
0: Sono Senti, io. Ma
3: grazie mille a voi.
0: No, Elisa, no, come no. Aspetta, non andar via, Elisa. C'è stato un po' di polemica in questi giorni dove Tiziano Ferro ha un concerto ha leggerissimamente stonato. Cosa ne pensi di alcuni che hanno scritto sui social?
3: Non ho lì da dove sia uscito, perché è stato veramente bravo.
0: Esatto,
3: super,
0: e poi
3: professionale.
0: Ricordiamolo che cioè, sono 2 ore e mezza, quasi 3 di spettacolo, quindi ci sta ogni tanto. Cioè, voglio dire,
1: quanto
0: che
1: durava stasera?
3: Assolutamente, assolutamente. Invece no, è stato veramente professionale e poi ed il primo lui a emozionarsi, quindi c'è una minima stonatura.
0: Voglio, stiamo parlando di Tiziano Ferro, non stiamo parlando di quelle due là.
1: Ma sì, ragazzi, comunque l'imprecisione in generale è umana, no?
0: Sì, certo.
1: Cioè, un conto è l'emozione, come dice la nostra Elisa, l'emozione, l'emotività. Però tu hai ancora tutta la voce, come mai non hai perso la voce cantando le sue canzoni?
3: Io ero stanca a cantarne una solo, figuriamoci lui una dopo l'altra.
2: Esatto.
3: No, mi sta andando via piano piano.
1: Ah,
3: piano.
1: Ok.
0: Senti, sì, ti salutiamo, sì, cara, grazie per averci chiamato, mi raccomando. Adesso dritta a casa, non fermarti da nessuna parte, mi raccomando.
3: Scusa, no, dritta a Bardonecchia Tremonti.
1: Bravo. Ma aspetta, ti volevo chiedere una cosa, ma tu hai un animale a casa, hai qualche animale domestico?
3: Sì, certo, il mio cagnolino si chiama Spotty, è la mia vita.
2: Ah, e
3: l'hai
1: lasciato
2: come si chiama? Spotty.
0: Sì, ma l'hai lasciato da sola per andare al concerto?
3: Col nonno.
0: Ah, c'è il nonno. È il nonno che lo guardava. Chi lo guardava il nonno? Scusate.
1: Spotty.
0: E Spotty guardava, e il nonno guardava, si guardava
1: a vicenda. Bene.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao. E viva il cane Spotty.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: In questa nostra stagione su RTL 102.5 si avvicina la stagione estiva e noi siamo ricchi di appuntamenti, sì, noi di RTL 102.5, ma cantavamo la canzone di Ramazzotti, facevamo i coristi, perché alla fine siamo tutti un po' coristi.
1: Bravo, eh? Cioè anche quando non lo sei, in fondo sì, lo sei, perché è bello cantare, canticchiare, a prescindere se sei intonato o stonato. Comunque Rosso sì, Ramazzotti era ieri sera a San Siro, stasera invece a Roma c'è Achille Lauro, ospite Antonello Venditti, è la stagione anche dei concerti.
0: È arrivato un messaggio proprio in questo momento. Allora, Achille Lauro ha scritto: non voglio Vanessa e Silvia al concerto.
1: No, ma noi non c'eravamo stasera.
0: Non siete state invitate.
1: Siamo
0: qua. Non vi inviterà mai.
2: Ci inviterà, che noi dobbiamo lavorare. Comunque, che outfit, ragazzi, c'era vestito benissimo. Achille Lauro.
1: Silvia ha un debole per Achille Lauro.
2: Cioè. Sì, ma non glielo diciamo troppo, perché gli uomini, quando vedono che una donna è troppo presa e scappano,
0: e fatecela tirare un pochino, non è che scappiamo, è vero, anche a noi fa piacere un complimento, no? Anche se è finto fa piacere,
1: no? Quindi, questo caso è tutto vero.
2: Aspetta, quindi Armando, spiegami un attimo, se tu vedi una donna che è presa da te ma e ti piace, cioè tu scappi perché vuoi un po' farti rincorrere?
0: Gli dico no, non guardarmi, no, non volermi, no, lasciami stare.
1: Mamma mia, cioè può essere questa la sveglia del mattino? Cioè la sveglia del mattino di Armando Piccolillo. Va bene, no,

0: Bad Day dei Ram su RTL 1025, 1:38, mal tempo al nord Italia, Milano. Ragazze, voi cosa dite? Era mal tempo oggi?
1: Ha fatto la tromba d'aria. Girava tutto con i vortici.
2: Io invece a terra ho visto proprio dei sassi di ghiaccio, cioè incredibile. Però
0: ma siete sicure?
2: Sì,
0: qui sembrava a Roma, sembrava estate, pensate.
2: Dopo è incredibile comunque il tempo. Dopo mezz'ora c'era il sole tutto asciutto.
1: Poi comunque ha fatto dei danni perché sono caduti degli alberi, per fortuna non ci sono stati feriti, credo.
0: Ma siamo sicuri che però hai detto, Silvia, che nella tromba d'aria tutto girava. Meno male.
1: Praticamente io ho capito che stava arrivando perché ero in macchina.
0: Ma chi sei? L'hai capita?
1: In una zona, aspetta, dove c'era della spazzatura per terra.
2: La spazzatura
1: che girava tipo in un vortice.
0: E c'era proprio il vortice.
1: Esatto.
0: Bene.
2: La tromba d'aria e girava.
0: Girava. Molto bene. Leo, vocali.
3: Buongiorno ragazzi, io volevo rispondere a due domande che avete fatto. Se praticamente chi dorme di più aumenta la sua bellezza, noi che siamo nottamboli siamo sempre più brutti. E poi per quanto riguarda l'animale domestico, io dico sempre a mia moglie che voglio prendere un cane e lei mi dice: non c'è bisogno, basti tu a casa. Voglio a tutti buona giornata.
0: Che vita brutta, ma com'è possibile? Ma poverino,
2: muovono bici bici miau miau.
0: Altro vocale, lo sentiamo.
1: Vai. Abbiamo un lupetto.
4: Felicissimo giorno, super nottaboli, alle principesse Vanessa e Silvia, al solito piccolillo, ma lasciamo perdere.

0: Of Buster and Man, Little Talks su RTL 102.5 all'1 e 48 minuti. Ragazzi, allora, tanti di voi avete animali in casa, chi c'ha il pesciolino, la tartaruga, il cane, i gatti, eccetera. L'importante, ma i piccioni non ce li hai in casa che portano le malattie?
1: Invece sì.
0: Chi ce l'ha i piccioni in casa?
1: Conosciamo una persona che ha i piccioni in casa.
2: Le amiche della Grey.
0: Cioè, c'è gente, hai un piccione in casa?
2: No, mica lei.
1: Non io. Sì, però vabbè, una ragazza.
2: Ma io per esempio anche sui social ho visto una ragazza che ha come animale domestico una lumaca, ma grande quanto il pugno di una mano.
1: Gigante?
2: Sì, praticamente.
1: Ma vera?
2: Vera, vera. Se la fa camminare si fa mettere la bava di lumaca, perché dato che prima parlavamo di bellezza,
1: la bava di lumaca serve.
0: Leo, mi dai una, mi puoi dare una fucilata?
1: No,
0: direttamente qui, una fucilata qui, proprio qui, che da così salta tutto, per cortesia. Ho questo bisogno, voglio morire adesso. Ciao.
2: Leo, vabbè, Leo, che stavi dicendo?
1: Io direi Madame Marrakesh.

0: Perdono. Perdono. Questa nuova versione ci piace molto. Tiziano Ferro con Larza, Perdono su RTL 102.5. Sto facendo impazzire ChatGPT, ragazzi.
1: Ma perché continui a litigare?
0: Perché mi dà ragione, mi ha chiesto scusa. Perché molte persone, molti amici, molti, anche il sabato mattina chi c'è chi non ce non parla. Sì? Ci sono persone, anche anziane, che hanno paura dell'intelligenza artificiale perché se ne parla tanto. Ma alla fine non dice cose vere, se non gli fai le domande giuste, non dice cose vere.
1: Ma
0: proprio
1: no,
0: vere.
1: Può sbagliare, che è ben diversa.
0: Sbaglia, certo che sbaglia. Quindi non prendete per cose sicure quello che vi dà come risposta.
1: Ah, no, e poi soprattutto
0: chiedete
1: bisogna,
0: conferma.
1: Sì, bisogna andare lì alla ricerca, fare le giuste domande e continuare a fare delle domande.
2: Secondo me anche l'intelligenza artificiale non ti sopporta più, Armando, e quindi ti dà ragione, perché così non rompi le scatole.
0: Ma siamo in due, Silvia, tu non sopporti me, io non ho detto
2: che non ti sopporto.
1: Vi sopporto io ad entrambi, non vi preoccupate, penso io.
0: Attenzione, pascera. Perché tra poco Maria Paola Raiola per il giornale orario ci dà degli aggiornamenti molto importanti, ma prima sentiamo i Bee Gees con How Deep Is Your Love, quanto sono bravo.
1: Quanto
0: ciao.
1: Siamo innamorati.

0: We belong to you and me, amici, Bee Gees. Oh. How sei deep felice. Is your love? Su RTL 102.5. Volevate farlo in lento con me, dite la verità.
1: Però siamo lontani e quindi.
0: Meglio. Quella sembra Milly Carlucci come si è messa.
1: Chi?
0: Ma è a casa sua, ma dove sei?
2: Sì. Stavo dicendo che tra poco vengo a Roma a farti i grattini, così ti calmi.
0: Grey forse mi agito, no?
1: Ragazzi, io darei la linea subito a sì? Maria Paola Raiola per l'informazione, cose più serie.
2: Anche a Castelnuovetto, in provincia di Pavia, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. In primo piano c'è la ripresa dei combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Il Pentagono ha fatto sapere che i raid americani sono ricominciati alle 17.15 ora di New York, le 23.15 in Italia, a disporre la nuova offensiva il presidente Trump con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare l'accordo. Trump però ha detto che i bombardamenti termineranno presto, spiegando che Teheran in persona con dei funzionari ha chiesto questo stop dei raid se non firmeranno un accordo, ha poi aggiunto domani li faremo a pezzi. Gli attacchi all'Iran sono un atto di diplomazia coercitiva che punta a ottenere concessioni dall'Iran, lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. Gli attacchi statunitensi hanno preso di mira località costiere del sud del paese intorno a Hormuz, bombardato anche un impianto petrolchimico nel giacimento di gas in South Pars, e il comando militare iraniano ha ordinato la chiusura dello stretto di Hormuz al passaggio di tutte le imbarcazioni, comprese le petroliere e le navi mercantili.